0: prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la Cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
1: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina.
0: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Pierpaolo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi, che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel, dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate, dove poteva anche trasferirsi altrove.
2: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrela Amadora, operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile della tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina, a crescere all'ombra di, ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate, e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessioni rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta dal Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente, il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importante rispetto a quella con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse con la mente un po' più serena, ecco,
1: certo,
2: da così rispetto ad agosto.
1: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
2: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso, diciamo, anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può, diciamo, trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore. Quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso però al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi, diciamo, l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo, a ridosso della fine di agosto, l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel ha diversi estimatori anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso 2 anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile. È arrivato gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce sicuramente ha dovuto, diciamo, darlo via. E credo che, diciamo, la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
0: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
2: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth, ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto, diciamo, a dei discorsi, a degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato 2 gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese, e quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta che magari non è arrivata in estate.
0: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
1: Grazie mille, ciao.
0: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
1: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice: 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
0: Vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per sì. Il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2 o 3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
1: Sì.
0: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
1: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
0: Vediamo, sappiamo che in estate Pongracic c'era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora le parole di Giancarlo Antonioni.
3: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
4: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
3: Inizia ad essere squadra questa Italia?
4: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
3: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
4: Sì, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
3: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
4: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene, è stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio, ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
3: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
4: De Sisti no.
3: No, no, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
4: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
3: Appunto, sono un altro ruolo.
4: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, è quello solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
3: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
4: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
3: A te ti piace?
4: A te, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
3: Grande tecnica?
4: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco. Però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare Benissimo, centrocampista a tutto campo.
3: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
4: Ulai, bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza. Se no, non costava questa cifra.
3: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
4: Firenze, giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no. Ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. E Ulai, come si chiama, può fare il metodista. Quindi tutte e due possono giocare insieme.
5: Senti, invece hai parlato degli argentini, e invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
4: No, ho un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare. Classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, e Socrates doveva arrivare prima in Italia, perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo, non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato. Quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, hanno preso i giovani, non datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
5: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
4: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.

0: sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione che i compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Benissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ci ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antognoni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend, 17.32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per firenzeviola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato, Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
4: Erano
2: di quelli, è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
4: Sì.
2: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
5: In questa Fiorentina nuova, così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
6: Vale, io, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi però non è partita benissimo a Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo. Quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi. Soprattutto se pensi ai tifosi, io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
5: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come si tiene in forma, che fai?
6: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto, e ora inizierò a fare allenamenti con una squadra da figline e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento. A me va bene sia all'estero che in Italia, Serie B, magari Serie A, ma non mi precludo nulla, però l'importante è quello che dico sempre, è che voglio trovare qualcuno che crede ancora in me, perché è quello che mi serve, perché ho sofferto mentalmente come ho detto prima, ora mi sento molto molto molto bene, quindi voglio solo qualcuno che crede in me e che mi dia la possibilità di mettermi in mostra, poi sarà a me ovviamente.
5: Quanto ti manca sentire uno stadio che urla il tuo nome magari dopo un gol?
6: Beh, questo tanto tanto tanto, perché è una sensazione che ti dà mille emozioni, ma veramente tante emozioni che te lo so spiegare, perché se ci penso ora fa male, però allo stesso tempo non vedo l'ora di tornare a sentire il mio nome in uno stadio e di gioire.
5: Senti, chiudo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tornando su tuo figlio Brando, che insomma mi hai fatto capire è il tuo primo tifoso, per rivederti a giocare. Che messaggio vorresti lasciargli, nel senso di professionista, di calciatore che sei, di che cosa vorresti che lui fosse fiero di te?
6: Beh, io spero che oltre alla mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
2: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, ve l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni di visi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana, sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
4: Ciao Giovanni.
7: Grazie, ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
2: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
7: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde, per intenderci, con un ranking bassa, e quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti. Abbiamo perso all'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match. Siamo contenti, quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
2: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
7: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di far vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B, in Serie D, che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo, e come ho detto altre volte, non hanno la necessità, non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, che è quello di un domani. Sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere Mauritius, un Capo Verde, no? Dove magari parti da un ranking che è un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi, però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di bello, perché comunque fai conoscere la Sicilia, fai conoscere le persone siciliane anche al mondo lontano, che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco. E quindi questa è una cosa positiva.
2: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci sui nostri temi madri, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale tra l'alta e la bassa classifica?
7: Ma è un campionato sicuramente combattuto, lì su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter, sta facendo sempre il Como, che fa sempre molto molto bene. Le squadre che lotteranno sempre per l'alta classifica sono sempre queste. Potrebbe essere Napoli, Milan, l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus se viene fuori, però io attualmente vedo l'Inter, la

0: momento all'altro.
1: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina. Ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi, e come pensi si possa rialzare il Genoa?
0: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là, mio figlio è nato a Genova, quindi c'ho un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace. Non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto molto bene il Genoa, dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi. Ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso. Non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato, Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma di che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene, non è partito bene. E adesso con Vanoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto col Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3. Comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa. E io penso che sarà una partita difficile per entrambi. Ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio, poi giocando in casa, se non erro gioca in casa.
2: No, a Genova.
0: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no? Ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifoso si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa. Questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
2: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso, esperto, che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
0: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin. Ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina non è partito benissimo. Maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. Ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale, poi anche il singolo può fare male. Spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina è importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione. Sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta o la società. su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco, quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci sia

0: ci abbia puntato, ecco, e penso che se la Fiorentina si riprenderà anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
1: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
0: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento e della Fiorentina, è atta a stesso, è un giocatore importante. E la Fiorentina ha una buonissima squadra, secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Attama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. E da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché. Quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
2: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola, e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
0: Beto o Pellegrino?
2: Esatto.
0: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, per tra i due, se, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
2: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
0: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare partita dopo partita, deve pensare a riprendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese, e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita dopo la partita, riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi è dato questa impressione inizialmente. Quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare. Io penso che attualmente con una cosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica. Però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più. Ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile, ma tra dall'ottava in poi secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile. Però
2: senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per
1: grazie
2: aver fatto
1: mille.
2: Parte di questa trasmissione, in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille.
2: E questo era Giovanni Marchese, che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina, anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata, come, Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
1: Grazie mille Ludovico, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo, che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia e un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38 che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21.30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
1: Ciao!

0: repliche di Radio Firenze Viola. Campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
1: Ed eccoci, 14.05 in questo 3 ottobre 2026. Ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto. I primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà a tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scaletta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque, insomma, dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa, non lo so, pulsantiera. Che so, ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro. Poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348 7513 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito al sabato.
2: Grazie a voi, invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
1: Siamo andati sull'esperienza,
2: sull'età.
1: No. non si può dire.
2: Eccomi qua.
1: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' nel, o comunque possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
2: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
1: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
2: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
1: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, più di Buffon?
2: Io forse Buffon, però Donnarumma è forte.
1: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me due o tre al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
2: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo è straordinario, e ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo che sono da Cineteca,
1: sì, sì, sì,
2: quella bassa che l'ha allungata fuori, è stata una parata. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, e mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni, ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni che sono due ranghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
1: giocano solo con i piedi
2: da centrocampisti, però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
1: Il portiere all'evenienza, il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
2: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di feste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
1: È forte, è forte.
2: Non c'è stato solo lui.
1: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione, forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
2: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinaria intuizione.
1: Bravissimo Bastoni, bravissimo, bravissimo, ci mancherebbe, però forse un po' troppo leggero lì.
2: Contato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla, e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
1: esperienza, dicevamo,
2: esperienza, memoria, la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, vincemmo noi il mondiale, certo, che mi ricordo se giocava la semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era una nazionale, c'erano Platini, Gires, Tigana, Fernandez.
1: Sì, quindi tanto talento.
2: Tantissimo talento, vincevano 2-0, poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì, col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico, secondo me, superiore al pur fortissimo organico dell'Italia. Quindi quello è un loro limite, però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, e deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso, e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
1: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
2: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico, è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minimo di minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio ci ha salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
1: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
2: Non importa, si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Il secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei bei giocatori, Caiotti, adesso non per mettere il dito nella piaga, è veramente forte,
1: si è giocato
2: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre.
1: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
2: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, mi è piaciuto anche Vergara, che chi è Vergara, chi non è, però insomma un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
1: Certo.
2: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol, si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme, con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
1: No, infatti. Cioè, però, perché poi bisogna stare attenti. Io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
2: No,
1: e per carità,
2: no.
1: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Riteghi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
2: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
1: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
2: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale, che non a caso ha un selezionatore. non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, non con l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi. Però insomma un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini, forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale, piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo. Lì valgono gli Ancelotti, no?
1: Certo,
2: 25 campioni, il problema è di metterli in campo,
1: di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa.
2: Di far funzionare una cosa, puoi dare la tua impronta, ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari. Vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo, e partiamo da
1: equilibrio.
2: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
1: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri, che a Bologna insomma era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
2: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
1: rimarrà un quesito insoluto.
2: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, persona seria e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
1: No, assolutamente,
2: quando
1: assolutamente
2: non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
1: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato Upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
2: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, ho visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finito la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
1: Vedo la Nazione 6 e mezzo.
2: 6 e mezzo, sì,
1: cioè, dice. 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
2: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi. Nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. Ha un bel piede, quindi così. Però se dovessi scegliere i primi 11 non lo metterei tra i primi 11.
1: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali,
2: di sicuro, non so chi potrebbe essere.
1: Qual è il terzo?
2: Tu chi dici? Aiutami.
1: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
2: Se avevo l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
1: Sicuramente un giocatore, insomma, il gol lo sa trovare. Cioè.
2: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
1: essere alternativi.
2: Però certamente abbiamo fatto tre nomi, che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
1: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del giro nazionale, non lo so.
2: Sì, no, certamente. Cioè,
1: a cose normali.
2: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi, le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, E noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter. Inter, che era squinternata societariamente, a sapere chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
1: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
2: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
1: Vabbè, siamo tutti CT, no?
2: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
1: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
2: Il valore mio è come quello degli altri 59.
1: Assolutamente.
2: Va bene.
1: Grazie mille, davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo, appunto Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viareggino, che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. Inoltre la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea. E Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi, no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo. No, non ci fermiamo. Perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile, visto che ha i minuti contati. Direi di andare da lui prima di fermarci. Perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina, parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it, quindi insomma proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che appunto diceva ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 7513 933. Con Fede, che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto ma Dragusin no, e lui risponde t'ha ragione, m'ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera senza Ascandicci, senza partita via, no, senza la partita tutti alla fiera, giustamente, 160esimo anno quest'anno del Fierone di Scandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
3: Eccoci qua, buon pomeriggio, guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina, ha raccontato che poi è arrivato il Covid e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano due anni molto belli e il ricordo di Firenze è sempre vivo e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, sono stati i suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
1: Ecco, ti abbiamo interrotto sul Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche insomma su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
3: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario. Insomma, i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa. Probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo, però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21, certo. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dover e poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
1: ripromesso
3: di fargliela pagare alla Fiorentina, all'intesa come società, intesa come, certo, come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
1: non me la gioco con nessuno.
3: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi, però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
1: Lorenzo, grazie mille.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole. Cioè, in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi le ritrovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Radio Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni. giustamente per dovere giornalistico l'avete riportate, io direi stendiamo un velo pietoso, spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché si sta andando nel ridicolo il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta. Grandissima beep di Antonioni, un saluto Lorenzo da Grassina.
1: L'ha presa bene Lorenzo.
6: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo. Cioè,
1: no, dai. Ora, un saluto.
6: Grazie.
7: Buongiorno. Sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
1: No, via,
7: Cosa doveva far pagare per centenario? Lui ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sue. Però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso Fabri.
1: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora questa è anche qualcuna forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
8: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
1: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
8: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riprovero a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
1: Però non vogliamo più parlare di Antonioni, eh? Io in realtà insomma, come ha detto anche un ascoltatore per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro.
8: Sì.
1: Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
8: Sì, allora da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da
1: certo
8: dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti, se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta, allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo. Ricordiamo, lui scade nel 2027, nel caso si parlerebbe penso di almeno un rinnovo biennale.
1: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
8: Sì, perché la novità diciamo di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini è che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui.
1: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
8: Esatto, sì, sì.
1: Sarebbe così. Ma è fattibile?
8: Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale. Dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui è diciamo un ingaggio più che alla portata, ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
1: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
8: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è. Perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato. Quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. Al centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue, e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
1: e Torreira alla Fiorentina,
8: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli, che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo un frangiflutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
1: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma, alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, ne parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto, e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulai?
8: Assolutamente sì, anzi, in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, Atta altra mezzala e vertice basso Ulahi. Questa è una battaglia, diciamo, una mia
1: ideologica quasi.
8: Ma sì, capito che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulahi l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli nazionale che ha giocato appunto come mezzala di regia può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
8: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, non scombin, cioè, calma, va bene?
8: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, ma Pirlo...
8: Che l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
8: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulahi ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna. Invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte. Ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1, forse Ken ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia, poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra da Cugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con scippo subito con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
8: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
8: No, in realtà ho finito, pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
8: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
8: No.
1: Formaggio?
8: Non mi andava.
1: Non ti andava, quindi semplicemente cubetti aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro, sopra la pasta, che era che formato?
8: Ma sai, le penne classiche.
1: Leccornia. Buonissimo. Grazie Nico.
8: Grazie a te, buon proseguimento, ciao ciao.
1: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
8: E invece sì,
1: è proprio la sua voce, incredibile. È come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
8: Addirittura.
1: Sì, fantastico. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie ciao. A Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Bimve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione, torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.
0: Radio Firenze Viola. È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026, 348-75-13-933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta, e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni, a prescindere, sono di parte. Alla Banfi, nel 2006 avevamo un modulo. Lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo così, insomma, colorito. E poi ovviamente un commento giusto, doveroso, sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi.

0: dire, un po' dei progetti stagionali di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, addetto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
1: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso, è raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con 3 categorie under 18, una che difenderà il titolo nazionale e 2 quello regionale.
0: E quindi insomma
1: puntare poi dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
0: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
1: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità, è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
0: ex allenatore della nazionale under 20,
1: che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
0: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo, forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby. Esatto. Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, ma anche per quanto riguarda Serie C e Under 18.
1: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima squadra, e uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo 2 nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono 2 nomi d'eccellenza. In C abbiamo 2 veterani di Firenze, che sono Cerchi e Strambi. E poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
0: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
1: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo,

0: un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in Elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
1: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
0: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere liste gare è che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
1: formati a Firenze.
0: Sì, toscani sicuramente. Per cui diciamo l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
1: Certo, certo, assolutamente. E allora insomma una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da dire.
0: Sicuramente, sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Senio, con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
1: E quindi insomma poi anche contro
0: Una squadra
1: esatto, esatto, esatto, sì, sì, sì, un nome che comunque
0: abbiamo ecco un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
1: bello, ma non so se più impegnativo, forse non lo so,
0: sicuramente, sicuramente. Ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, perché sarà una sfida nuova. I tecnici sono tutti contenti.
1: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
0: È un piacevole disturbo.
1: Grazie mille davvero. Ciao, Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby, poi passiamo in palestra per parlare di basket, detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen su Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castelfiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina. Mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo. Assolutamente, ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, non ha il numero di telefono. È giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo, io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole, me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'Acid House, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che, come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'acid techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: Non così rimessivo, partiamo con energia.
2: Lo sai.
1: Ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se mai non ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro, perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però, insomma, vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
2: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli, appunto, non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto, appunto, ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché, insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
1: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi, insomma, la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.
2: Sì, assolutamente sì, ma l'idea non lo so da dove è fuori, cioè, perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
1: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 305, no? Dove è attaccato, appunto, l'anello arancione dove buttare la palla dentro, e lui dice: non è difficile andarci. Scherzo. Secondo me non è difficile andarci, nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 305, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
2: Assolutamente sì, appunto, oltre il ferro, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove, appunto, gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia.
1: The Malice at the Palace.
2: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta,
1: certo.
2: Per i non cestisti.
1: Giusto, giusto. giusto, giusto.
2: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna di pallacanestro e magari non conosce nemmeno la regola dei passi.
1: Ne hai conosciuti dei genitori così, no? Ti è capitato?
2: Vabbè.
1: Un paio.
2: Ma ti dico, l'editore è un genitore così, è un genitore che mi ha detto: io sono un letterato, professore all'università di Modena, di lavoro faccio il traduttore spagnolo degli autori medievali, quindi figurati te che la pallacanestro non so nemmeno da che parte si guardi. E quindi è stato questo connubio appunto con il coautore, che è Valerio Nardoni, e alla fine abbiamo scritto questo libro insieme a quattro mani, passando nottate da avanti al computer. È stata veramente un'impresa per me, che non mi reputo uno scrittore nemmeno ora che ho preso il libro in mano. Sì, ho preso in mano il libro, ho toccato, ho detto vabbè, allora è tutto vero. Comunque è un libro divertente, 150 pagine, ci sono anche delle bellissime illustrazioni fatte da un'illustratrice professionista che ha lavorato anche alla Nagiole Ari, insomma, in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma. Non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci è voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
1: Allora ricordiamolo, Oltre il ferro, Tutti i minuti del basket, appunto la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei...
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
2: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
1: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata, quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto a presentare il suo libro al... Tra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
2: Allora, la prima è Antognoni, ci vogliamo bene tutti, è stato un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi insomma tirare fuori una persona che non c'è più mi è sembrato anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma, perché il centenario era dei tifosi, forse è stata una mancanza rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato, come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
1: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente insomma ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
2: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, ha bisogno di un po' di tempo e ha bisogno, questo l'ha detto già Vanoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore, e ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo 2 minuti e mezzo, 1 minuto, e nel calcio invece insomma se si sbaglia una formazione iniziale poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i 5 cambi
1: aiutano,
2: alla Fiorentina aiuteranno, cosa mi ricordo insomma gli anni passati, il 5° cambio alla Fiorentina era un disastro perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina si cominciava a stancarsi e calava, già non era buoni i primi 11, figuriamoci i 16, quindi boh, io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
1: altrimenti dice Roberta poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico. Oltre il ferro, tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, immagino sia reperibile anche online, no?
2: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali e poi insomma a giro un po' per le palestre
1: si fa girare.
2: Mi possono trovare, settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano quel libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso gli sconti sono positivi e visto che mi hai fatto in bocca al lupo dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia,
1: chiaro,
2: non manca mai,
1: ci mancherebbe. Tommaso, grazie mille.
2: Grazie a te Fabio, ciao, buona giornata al Porto Viola.
1: Sempre. Io Quentin non so quanto sei alto, però, perché lui dice: a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare nell'elevazione. Allora, io sono 1,78 m. Ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione. Non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo. Cioè, ci arrivavo, al massimo la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo. Senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303. Dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso. Esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione. È diventato un sintetizzatore di culto per produrre house, e questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura, ragazzi, tanta cultura quanto Mattia, che dice: aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro che mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata. Dice pure: io non schiacciavo. E allora Quentin, 3,05 non è così, insomma, non è così poco. Ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima mezz'ora da passare insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente brevemente dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai insomma avverte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 metri dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 metri, ora 1,78 metri, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge. E direi insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303 che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi ci avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Beringer fa questi bellissimi remake, la 303 sotto sopra la Drum Machine RD6, una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio come detto abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non So Più Parlare Anche Quando Piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della Polisportiva Sieci. Intanto, ciao, benvenuto Gabriele.
5: Ciao, ciao Fabio.
1: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in Campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio, per parlarci di questo documentario che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato. Quindi c'è l'occasione insomma di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto, Cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
5: Fantastico, hai detto tutto?
1: No, no, non ho
5: me
1: detto
5: ne posso
1: niente.
5: Andare.
1: Non ho detto niente.
5: Grazie, ciao. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
1: Anche perché sei ascoltatore.
5: Esatto.
1: E quindi insomma.
5: Bravo.
1: Sei contento di essere
5: sono
1: qua.
5: Sono felicissimo.
1: Di solito io sono là quando Pietro conduce. Vabbè, comunque.
5: Vabbè. Comunque vabbè insomma. Cioè, tanta roba. E allora Anche Quando Piove è un documentario autoprodotto. Che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato. Sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
1: Allora aspetta, ti aiuto.
5: È per questo.
1: E il rugby integrato che cos'è?
5: Esatto.
1: Tanto? Magari per chi non lo sa.
5: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
1: Simultaneamente tutti in campo.
5: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
1: Perché si parla di sport, ma non solo di sport ovviamente, appunto.
5: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità.
1: Certo.
5: Ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
1: Per giocare.
5: Per giocare. Per giocare e ci riescono in maniera favolosa.
1: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online, e devo dire una cosa che mi colpiva, no? È un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico, e il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra forse per eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona. quindi mi piaceva perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla, o comunque tende a rompere il possesso di palla, in questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
5: Assolutamente, assolutamente. E questa è la follia, anche quasi volendo,
1: sì.
5: ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi da un certo punto di vista dubitavano.
1: Avevano forse anche un po' di paura.
5: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
1: certo,
5: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
1: cominci
5: ci si conosce,
1: a conoscerti.
5: Si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
1: Sì, ecco, cioè, perché
5: non
1: un aspetto mi piaceva infatti anche del racconto, un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
5: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
1: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma
5: sì,
1: facciamo fare qualche
5: certo,
1: spoiler
5: certo,
1: ovviamente.
5: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
1: Perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
5: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale da
1: quasi
5: parte di questa famiglia.
1: Una follia, appunto,
5: sembra
1: una provocazione.
5: Roba senza senso. E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far far rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo, c'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
1: avanti.
5: E piano piano è stato costruito questo modello di sport, di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
1: Certo,
5: e quello
1: certo.
5: È standard.
1: Certo.
5: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie, sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
1: Certo.
5: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello, e quindi mostre d'arte. Poche settimane fa alle 10 è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro. dal collettivo Brancaleone.
1: Tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi,
5: esatto, per ritrovarsi, per essere gruppo e per estendere l'accoglienza.
1: Come è stato a proposito di accoglienza entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso appunto un falso senso di protezione magari anche nei confronti di certe persone, però anche con il giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato, certo, con il gruppo, sei stato con la squadra?
5: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, cioè era una mia esigenza. Ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza,
1: questo anche per dire che la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no? Cioè,
5: no, no, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
1: Tra un po' ti facevano giocare.
5: No, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo, premessa, io non so niente di rugby, non quindi, sapevo, esatto, niente di rugby, le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro, sì, e poi c'è il terzo.
1: Beh, la base, diciamo.
5: Finite le mie competenze rugby, sì. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
1: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
5: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze, diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme, e poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi, anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
1: Sì, infatti, ma alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
5: Io mi sono divertito
1: anche perché a proposito di esigenza personale, no, di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio video,
5: esatto,
1: come si direbbe, sì, un esatto, po' anche in maniera desueta, però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto,
5: sì,
1: parallelo.
5: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera, e io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
1: Certo.
5: Ora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
1: Beh, però è quello,
5: libertà,
1: poi.
5: Cioè, libertà di
1: è
5: fare.
1: È quello di
5: cose,
1: non avere il messaggio. Potresti tagliare, esatto, dal minuto 3:07, esatto, al 3:09, quei due secondi dove
5: bello
1: c'è quella
5: il video
1: transizione.
5: Potremmo cambiare la musica?
1: Oppure, no, esatto,
5: cioè, ci sono pagine Facebook che sì, ci raccontano
1: sì, sì, sì, la vita di un montatore.
5: Bravissimo, quella. E, quindi questa necessità, e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia, cioè, interessante per me, avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare, e mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica, e contemporaneamente loro, dopo tanti anni, iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi,
1: certo,
5: e di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non sono così immediate, e l'evoluzione anche del loro percorso, e quindi ci siamo incrociati e ci siamo
1: la persona giusta al momento giusto, dai. Peraltro, appunto, io ribadisco, giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al cinema Terminale Prato. Però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
5: Allora, sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo, al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
1: con i protagonisti presenti.
5: Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito due notti.
1: Immagino.
5: Prima, all'inizio ero terrorizzato.
1: La sera della prima?
5: Sì. Allora, prima, qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico, perché poi a un certo punto mi sono detto, ma che sto a fare? Ma chi l'ha mai proiettata una roba al cinema? Cioè, io lavoro facendo cose che vanno sul web, o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
1: Certo.
5: Non sono io il responsabile.
1: Che mi curo di tutto.
5: Esatto. E in quel momento ho detto, aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero. In un cinema vero, quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo, ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però...
1: Cioè, certo,
5: non
1: il dubbio c'è sempre fino al momento della prima, appunto, il dubbio
5: infatti,
1: c'è sempre.
5: E poi è andata molto bene e da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento. Chiaramente, cioè, tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli arci, siamo stati a feste dell'unità, al festival estivi, poi ora a fine novembre ho iscritto il documentario ad alcuni festival e sono stato preso ed è stato preso al Clorofilla Film Festival, che sarà a fine novembre a Grosseto. Quindi di proiezioni ce ne sono state tante, ovviamente questa di giovedì 8 ottobre,
1: ore 21
5: al Terminale di Prato, ci tengo particolarmente perché comunque è un cinema
1: e quindi
5: e fa un effetto differente.
1: Torna a casa, diciamo, sì, torna a casa il documento.
5: Fa un effetto differente.
1: Va bene, Gabriele Piazzesi, il regista appunto di Anche quando piove, il racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti, veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
5: Sì.
1: Ma come la vedi?
5: Allora, mi sbilancio.
1: Vai. No. Attenzione,
5: no,
1: a quello che dici.
5: No, aspetta. Qua... La prendo larga. Facciamo una serie di premesse.
1: Ok, bene. Mettiamo le mani avanti.
5: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
1: si sta facendo
5: è quel
1: sentire.
5: Che è. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
1: Neanche col Napoli, dai.
5: E sarà che col Napoli hai detto: abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla. Ora mi sento, e però devo stare attento a quel che. Mi sento quella sensazione tipo io ce l'avevo con Italiano. Cioè, da dire, vabbè, ci si gioca con tutti.
1: Con tutti.
5: Perché siamo bellini, dai.
1: Beh.
5: Potenzialmente siamo bellini.
1: Il dramma è che sono due anni che con questa storia potenzialmente poi l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi, l'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21 cinema Terminale di Prato, andate a vedere Anche quando piove, ne vale la pena e niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra 2 ore davvero ricchissima. Ciao!

0: le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
2: Sì, sono travelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore, è comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
1: Ah, certo.
2: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
1: Sì.
2: E non si riesce sempre a passare sopra.
1: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fanbase.
2: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque il tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire, non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita,
1: sì,
2: pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla, invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi,
1: sì.
2: E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
1: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Questo, esatto, momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui, secondo me, è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
2: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sai guardare le sanzioni. Io ho riso dicendo, sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica,
1: infatti cos'è che non hanno fatto?
2: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Ok.
2: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
2: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
1: Sì.
2: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione, almeno 15 club favorevoli, e se si espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
1: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, Oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre. Il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
2: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, i miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza.
1: Sì, sì, come
2: forte.
1: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
2: sì,
1: è.
2: Sì, come
1: più.
2: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
1: Un allenatore come Guardiola, poi sì, sì.
2: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano. Ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto. È uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
1: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
2: assolutamente
1: poi...
2: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
1: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
2: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente, che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana, e quindi buon Viola Weekend a tutti. Sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in trasmissione. Accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
5: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
4: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore. Salutiamo e ringraziamo Alessandra Di Nardo al di là del vetro a curare la parte tecnica in regia, e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348-75-13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio. In un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani, sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati, che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più. Tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre, che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League, con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, confermato da Mancini nell'11 titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente, sì, durante la trasmissione, ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri, ma comunque in casa della Francia, in un test assai difficile, si è visto ancora una volta bene a centrocampo.
5: Sì, anche secondo me, cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa, perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Mm-hmm. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale sia del corpo che della palla, perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista, ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
4: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte anche italiana che ha bocciato il, sì, regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere

0: Sì, che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol, non si sta parlando di niente di tutto ciò, e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis, si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente
1: sì.
0: Tutta.
1: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato. E quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma
0: diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera,
1: sì.
0: Perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera, quando giocava addirittura alla Cremonese, mezzala come ruolo un po' più naturale, regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli, che
1: sì.
0: Poche settimane fa è tornato alla Fiorentina e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivisto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva grosso a Venezia, ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni, quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi, Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
1: Sì, sì, assolutamente. Io ho visto un buon giocatore. Tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli, come l'ha impostato anche Mancini, può essere utile anche nella Fiorentina. Quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
0: E guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio. Vedo che su firenzeviola.it, che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre, lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito, e riguarda appunto proprio la mediana con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì, e a proposito dei nazionali, durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare,
1: sì.
0: Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker,
1: esatto.
0: E Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo,
1: sì,
0: punto del mercato.
1: Sì, sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
0: E vediamo se lo vedremo anche in campo, spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau, devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali. A proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni, non si può non parlare di Michael Caillaudet, che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima gara, performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso, perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia, come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend. Il primo è Mario Tenerani, che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Mario. Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
0: E grazie per essere con noi, Mario.
1: Sì,
0: noi siamo partiti ovviamente oggi, Mario, dai temi che riguardano le nazionali, perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni. Ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo che poi dà il là

0: il grande gol di Olise, però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio, Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
1: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, che ho scritto, ma ragazzi, al direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di secondo me da 7 in pagello, da 7 e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo, però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me Ludovico era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chili e centimetri, la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un Fagioli che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
0: Senza dubbio, anche perché Mario, Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna, che ha vinto il mondiale pochi mesi fa.
1: D'accordo.
0: Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina. Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia, che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi. Forse proprio in mezzo al campo che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale, però questo Fagioli, per doti di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini.
1: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
0: Esatto.
1: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
0: Ed è andato a fare regista basso Fagioli.
1: È andato, sì, a fare regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è sarà un caso o non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
2: Sì, Mario, assolutamente. Ti volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
1: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, sì. Se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Valori, sì. E ci mancherebbe altro, è molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. Diciamo che Fagioli può fare il regista, o lì può fare l'interno,
2: sì, può avere...
1: Ulai può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno alla mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli e Ulai stanno insieme, poi dimmi te chi è il terzo, Endur, quello che volete voi, sì. A me va bene, però sì. Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
0: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo, e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
1: È un altro calciatore fortissimo che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora si è messa meglio, insomma la sua condizione fisica è stata molto frenata e abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca, e allora se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Olai perché gli devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves, e per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora Olai, Attà e Gonzalves, significa che Vanoli ha tre armi, no? nella cartucciera, insomma tre armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori, per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
2: Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
1: Tra Valdepeñas, se mi dicevi,
0: e Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri, hai visto Mario, sta a fare il centrale, ma sì, Vanoli l'ha messo
2: sulla
0: spesso anche
2: sinistra,
0: a sinistra,
2: sì.
1: Non l'avevo sentito, certo. Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene, se ci fosse ancora Fortini sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego, ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti, però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
2: Certo.
0: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento mattutino congiunto con la Primavera. La sensazione, Mario, è che il dualismo Beto-Pellegrino possa andare avanti tutto l'anno, no? In questo momento Pellegrino è avanti, vuoi per i gol, vuoi perché è arrivato prima, vuoi perché è rimasto a lavorare al Viola Park in questa sosta e non è andato in nazionale. Però la sensazione è che si possano veramente giocare il posto per tutta la stagione, no Mario? Io non ho ricordanze di una Fiorentina che avesse due centravanti che partivano più o meno così di pari livello.
1: Sì, però ti dico anche che quello è un ruolo molto delicato. E ti ricordi Prandelli cosa fece quando arrivò a Firenze, no? Andò da Vlahovic e disse: tu sei il mio centravanti. C'era, mi sembra, ancora Piontek, se
0: sì,
1: non sbaglio.
0: E no, Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
1: Scusa,
0: dopo la
1: cessione. C'era Cabral forse. No,
0: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
1: Aiutami, c'era centravanti.
0: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari. Vabbè, ora me lo vado a ripescare perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto al titolare.
1: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli, me lo ricordo benissimo, andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
0: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
1: Cutrone
0: arrivò.
1: Perfetto, esatto. E gli disse: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli, che aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e in massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini, continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo di centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne una, almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio, perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
0: No, no, certo, io parlavo più che... Io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva i centravanti di partenza, un po' come l'anno, come doveva essere l'anno scorso: Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il, diciamo, il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
1: Secondo me è così, cioè so che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
0: No, no, certo.
1: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
2: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante e molto presente è stato Kayode. Secondo te è stato veramente un rimpianto per la Fiorentina o lo ha venduto bene?
1: Guarda Viola, io ti ringrazio per la domanda. Ne ho parlato tutta la settimana e ne ho parlato...
0: È stato il tema che ci ha accompagnato tutti i giorni praticamente,
1: io,
0: Mario.
1: Sei così gentile, ti rispondo brevemente. Per me è stato, non è un rimpianto, è un errore grosso che ha fatto la dirigenza della Fiorentina, ma non te lo dico oggi Viola, Ludovico lo sa, l'ho detto anche un anno e mezzo fa e l'ho scritto, ma non perché si chiama Kayode, non perché si chiama Kayode, si potrebbe chiamare anche Mauro di cognome, ma perché secondo me non si vende il miglior figlio del settore giovanile a 19 anni. Se veramente si crede che lui abbia margini di crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari Kayode lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 certo. milioni.
2: Un po' di
1: questa
2: margine di
1: teoria,
2: crescita.
1: Ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Kayode era uno scarpone, che Kayode era un mezzo bidone. Ieri sera a Kayode ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Kayode a quell'età lì si permette di fare un sombrero a 20 anni ora, Kayode che ha un 2006,
0: è un 2004
1: 22, se a 22 anni una partita all'Estade de France a Saint-Denis contro una delle due o tre squadre più forti al mondo si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però credo anche Viola che questi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
2: Certo, è un altro campionato.
0: Sì, più che altro Mario, Kayode in Premier almeno secondo me ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra. Hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo, un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati... Lui ha trovato non solo il campionato giusto, ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Kayode. Ovvero, c'è anche il partito di chi diceva: all'epoca, quando è stato venduto Kayode, comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
1: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità. E tu hai il dovere di capire. Poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
0: certo,
1: di Dio, tutti si sbaglia. Juve lo scartò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere. La devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa già, per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo all'ora, e ora vale il triplo, e a 22 anni pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra due anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Caiode, paurosa, in uno stadio importantissimo contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un amichevole, valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io però ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto a Iode eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo che stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora ma è troppo tardi.
0: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Caiode oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Senerani,
2: grazie
0: per averci
2: Mario.
0: Fatto compagnia.
1: Ciao Viola.
0: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura, sì, di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi, sì. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì, torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 16.34, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend, che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend, dalle 16 alle 18, con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me, a proposito di Viola, Viola Ronchi.
2: Certo.
0: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Senerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale, e proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 sì, iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
2: Abbiamo diversi messaggi sul tema Caiode, adesso te li leggo.
0: Vai con qualcuno.
2: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Caiode da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante, al 70° parecchi calciatori calano di rendimento, lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Caiode dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
0: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse. Sì. Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Caiode è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella, sì, lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Caiode. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Caiode ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez è un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Caiode in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani, parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette due anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina, comunque non ci si aspettava, secondo me, che raggiungesse addirittura questo piccolo. Dicevamo anche dietro, era fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
2: Sì, più che altro
0: Caiode sì, ma non così tanto.
2: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Caiode, che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Kayode viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche la qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età, però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
0: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe, sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere e crescono, sì, con un po' di ritardo rispetto alla, sì, tabella di marcia che ti aspetteresti.
2: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
0: senza
2: preparazione
0: dubbio, senza
2: e
0: dubbio.
2: Si vede, quando si gioca si vede.
0: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello atletico, prettamente, sì, fisico...
2: Fisico è migliorato tantissimo, da questo punto di vista.
0: Ha un pedigree Kayode proprio da Premier League, da quel tipo, sì, di campionato.
2: E vedo
0: che continuano
2: ad
0: arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
2: Sì, sempre su Kayode, un altro nostro ascoltatore ci dice: Kayode ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
0: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però, ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia, sì, pubblicitaria. È comunque un tema che... di cui si può discutere in salsa, sì, perché... fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste,
2: sì,
0: due partite.
2: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Kayode non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
0: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso,
2: sì,
0: per la Fiorentina.
2: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
0: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto, sì, potrebbe non essere tranquillamente.
2: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
0: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora in basso su
2: Paratici. Sì, abbiamo
0: su
2: un altro nostro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
0: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Kayode, allora anche questo è un tema passato perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccante, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato, sì, nonostante noi sapessimo e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi, sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi
2: Pellegrino sta migliorando adesso,
0: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino. Nel senso, banalmente, ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol
2: nel primo
0: decisivo, tempo,
2: è vero,
0: proprio su assist di Kayode, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico,
2: sì.
0: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è, però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti,
2: sì,
0: validi. Diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
2: sì,
0: di forte forte.
2: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava. La differenza è questa, secondo me, in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
0: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
2: Sì, io sì.
0: E invece secondo...
2: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
0: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più d'istinto, d'impeto, che ne... che di fino, di tecnica pura, tant'è che al Como per ora non si sta trovando bene, gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità, e gli arrivano sì magari in queste due partite del Como che ha giocato lui pochi rifornimenti, però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
2: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento Ken li faceva.
0: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
5: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Coyote, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò. Punto e basta, era forte anche prima.
6: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la coppa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino non stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzi che è costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece ne si è pensato solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
0: Vero, tant'è che lo stesso Coyote l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si era rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Palladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo presa noi la scelta di vendere Coyote? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Coyote, l'ha fatto Daniele Bradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema, perché alla fine stiamo
2: tanto, ne abbiamo parlato abbastanza,
0: sì, sì,
2: adesso
0: solo di questo.
2: Se no ha ragione il nostro ascoltatore.
0: Sì, ci danno poi di triti e ritriti, e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina. Ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
2: Sì, io mi aspetto una Fiorentina che, nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto, ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto. Voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente. E poi voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista, quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
0: Allora, in questi giorni allora intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
7: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Com'è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
7: Ma sì, allora intanto era una testa a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altri minuti nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera sia stato un modo per, come si può dire, stat-paddare, cioè per aumentare le proprie, i propri dati statistici a confronto dei ragazzi del settore giovanile della squadra di Andrea Azzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni si allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra, e il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i minuti nelle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
2: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
7: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per non dire da settimane, perché ormai la sosta è veramente lunga, la pausa. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che in ogni caso chi giocherà a Genova dovrà dare una mano all'attacco, come direbbero i giovani, dovranno carriare il reparto offensivo. Io ho la sensazione che Pellegrino però resti nettamente più avanti rispetto a Beto, perché è rimasto qua a lungo, è rimasto qua per tutta la sosta, è anche quello che ha fondamentalmente dato maggior apporto alla fase offensiva nel corso un po' di tutta la gestione tecnica stagionale, sia con Grosso che con Vanoli. Secondo me la scelta di proporlo titolare nella gara con Napoli può avere un peso specifico. Chiaro che naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle richieste che si vanno a affrontare, credo che poi domenica e domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
0: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
7: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fagioli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista. Sia Gonçalves che Attacco sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con, tra virgolette, zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose lo devo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
0: Andrea, grazie del tuo contributo,
2: mille.
0: A presto e buon lavoro.
2: Ciao.
7: A voi, a più tardi, ciao.
0: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
8: E che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
9: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare a Qatar o in altri paesi, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, e dovete dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, ma io lo so che a Firenze che le tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze. È stato contento, un peccato, perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
8: certo.
9: Però due anni, è stato due anni bellissimo anche per la città di ricordo, è stato un onore anche portare questa maglietta viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
8: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
9: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i due giocatori, che c'è un potenziale grande. Il consiglio che io ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose da tutti e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, facciamo del lavoro per stesso. E quando adesso, quando loro vedo Dusan e in Chiesa a giocare così, sono contento per loro.
8: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
9: Beh, quando sei infortunato, come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando si è lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando, come ritorna il livello fisico. Però Après, dopo, ha avuto un po' di problemi a Liverpool, no? Quando non gioca tanto, è una cosa pesante e difficile. Però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare. E questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però no è un...
8: Ancora qualcosa,
9: sì, c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, è inutile ora dire si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimaneva a Firenze il nazionale non lo chiamava mai, andava un premier e lo chiamano, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
3: Vabbè, allora questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi. Questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola. Anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento. Qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
4: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
3: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi presenti in sala stampa dopo la partita col Napoli, ma sappiamo essere un esperimento che lui comunque testerebbe volentieri. Vediamo, perché abbiamo 6 partite da qui alla prossima sosta che ci diranno tanto anche su come Vanoli stesso vorrà disegnare anche in modo alternativo la sua Fiorentina, perché che gli piaccia il 4-3-3, che questa squadra sia fatta per un 4-3-3, 4-2-3-1, lo abbiamo capito. Vediamo se noteremo anche qualche spunto in più nel prossimo mese e mezzo che ci separa dalla successiva sosta per le nazionali. Nel frattempo ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la Cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
5: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina. Sì.
3: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
5: Ciao Pierpaolo.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
3: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate, dove poteva anche trasferirsi altrove.
6: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrela Amadora, un'operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile della tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina a crescere all'ombra di, ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate, e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessione delle rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta dal Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un attimo un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente, il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importanti rispetto a quella con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse con la mente un po' più serena, ecco,
5: certo,
6: diciamo da così rispetto ad agosto.
5: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
6: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso che diciamo anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può diciamo trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore. Quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per l'altro per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso però al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi diciamo l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo, ma ridosso la fine di agosto, l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel diverse stimatorie anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso due anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile, è arrivato gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce volente o non volente ha dovuto diciamo darlo via, e credo che diciamo la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
3: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
6: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth, ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto diciamo a dei discorsi, a degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato due gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese, e quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta che magari non è arrivata in estate.
3: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
5: Grazie mille, ciao.
3: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
5: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
3: Vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per sì. Il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2-3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
5: Sì.
3: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
5: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
3: Vediamo. Sappiamo che in estate Pongracic c'era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo, e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni, che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora.

0: dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
1: Fagioli lo vedi più regista come viene impiegato nella Fiorentina o mezzala di regia come invece viene utilizzato da Mancini?
0: Sì, è un giocatore che può fare benissimo in entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
1: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
0: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene, è stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio, ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
1: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
0: De Sisti no.
1: No, io l'avevo letto, no.
0: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
1: Appunto, sono un altro ruolo.
0: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, è quello solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
1: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
0: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo con, sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
1: A te ti piace?
0: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
1: Grande tecnica.
0: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo un centrocampista a tutto campo.
1: Ecco, un altro paio di domande, Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
0: Bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
1: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
0: Firenze, giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista, e Ulai come si chiama, può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
2: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece diciamo veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
0: No, ho un ricordo piacevole del dottore perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo, non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato. Quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa

0: tipo di gioco hanno preso i giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
1: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
0: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
2: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria, così ormai di lunga data, mi ricordo tre lanci.

0: sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però ci sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antognoni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend, a tra poco.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend, 17.32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per FirenzeViola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato, Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
3: Erano di quelli,
2: è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
3: Sì, sì.
2: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
4: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
5: Guarda, io, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero, non ha iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo. Quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi. Soprattutto se pensi ai tifosi, io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
4: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo. Quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
5: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna, e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto. E ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento. A me va bene sia all'estero che in Italia, Serie B, magari Serie A, ma non mi precludo nulla. Però l'importante è quello che dico sempre, e che voglio trovare qualcuno che crede ancora in me, perché è quello che mi serve, perché ho sofferto mentalmente come ho detto prima, ora mi sento molto molto molto bene. Quindi voglio solo qualcuno che crede in me e che mi dia la possibilità di mettermi in mostra. Poi sarà a me, ovviamente.
4: Quanto ti manca sentire uno stadio che urla il tuo nome magari dopo un gol?
5: Beh, questo tanto tanto tanto, perché è una sensazione che ti dà mille emozioni, ma veramente tante emozioni che non so spiegare, perché se ci penso ora fa male, però allo stesso tempo non vedo l'ora di tornare a sentire il mio nome in uno stadio e di gioire.
4: Senti, chiudo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tornando su tuo figlio Brando, che insomma mi hai fatto capire è il tuo primo tifoso per rivederti a giocare. Che messaggio vorresti lasciargli, nel senso di professionista, di calciatore che sei, di che cosa vorresti che lui fosse fiero di te?
5: Beh, io spero che, oltre alla mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
2: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, ve l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni divisi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana, sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
3: Ciao Giovanni.
6: Grazie, ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
2: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
6: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde, per intenderci, con un ranking e basta. E quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti. Abbiamo perso all'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match. Siamo contenti, quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
2: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
6: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di fare vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B, in Serie D, che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo, e come ho detto altre volte, non hanno la necessità, non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, che è quello di un domani, sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere Mauritius, un Capoverde, no? Dove magari parti da un ranking un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi, però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di è di bello, perché comunque fai vedere, fai conoscere la Sicilia, fai conoscere, diciamo, le persone siciliane anche al mondo lontano, diciamo, dal che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco. E quindi questa è una cosa positiva.
2: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci, sì, sui nostri temi madre, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale tra l'alta e la bassa classifica?
6: Ma è un campionato sicuramente combattuto di su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter. Sta facendo il Como, che fa sempre molto bene, diciamo le squadre che lotteranno sempre per l'alta classifica sono sempre queste, potrebbe essere Napoli, Milan, l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus se viene fuori, però io attualmente vedo l'Inter e la Roma con qualcosina in più rispetto alle altre squadre, però il campionato ancora è lungo, ancora ci sono tantissime partite, poi con il fatto della nazionale bisogna vedere come i giocatori tornano nei propri club, se stanno bene, se ritornano bene, quindi il campionato è veramente molto lungo e dietro purtroppo ci sono sempre delle squadre che lottano, in questo caso c'è il Genoa, c'è la Fiorentina che ancora, anche se il campionato inizia da poco, diciamo un po' nelle basse classifica, ci sono altre diverse squadre, diciamo è un campionato combattuto in tutte le parti delle classifiche, sia dalla parte sopra che dalla parte, diciamo, quella superiore, che lottano per il campionato. Il campionato è lungo, poi a gennaio si sa, si fanno tanti acquisti, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro.
7: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina, ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi, e come pensi si possa rialzare il Genoa?
6: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là e mio figlio è nato a Genova, quindi c'è un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace, non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto bene il Genoa, dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi, ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso. Non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma lì che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene, non è partito bene. E adesso con Vanoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto col Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3, comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa. E io penso che sarà una partita difficile per entrambi, ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio poi giocando in casa, se non erro gioca in casa,
2: no a Genova.
6: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no? Ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifoso si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa, questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
2: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso, esperto, che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
6: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin. Ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina, non è partito benissimo. Maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. Ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale, poi anche il singolo può fare male. Spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina è importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione, sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta, o la società su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco. Quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci abbia puntato, ecco. E penso che se la Fiorentina si riprenderà, anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
7: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
6: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento della Fiorentina, e atta a sesso, è un giocatore importante. La Fiorentina è una buonissima squadra. Secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Attama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. Da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché. Quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
2: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola, e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
6: Beto o Pellegrino?
2: Esatto.
6: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, per tra i due, se, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
2: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
6: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare partita dopo partita, deve pensare a riprendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po', un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita dopo la partita, a riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi è dato questa impressione inizialmente. Quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare. Io penso che attualmente con una cosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica. Però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più. Ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile, ma tra le dall'ottava in poi secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile. Però
2: senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per aver fatto parte di questa trasmissione, in bocca al lupo per il futuro.
6: Grazie mille.
2: E questo era Giovanni Marchese, che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina, anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata, come, Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
7: Grazie mille Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo, che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia, un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38, che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21:30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
7: Ciao!

0: 3 ottobre 2026, ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto, i primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio sicuramente, di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà a tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scaletta, quindi giustamente il mio regista che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende, adesso la metto in chat così è visibile per tutti. Comunque insomma dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa non lo so, pulsantiera, che so. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito al sabato.
1: Grazie a voi per avermi invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
0: Siamo andati sull'esperienza,
1: sull'età.
0: No. non si può dire.
1: Eccomi qua.
0: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
1: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
0: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
1: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
0: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, più di Buffon?
1: Io forse Buffon, però Donnarumma è forte.
0: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani e anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me 2-3 al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
1: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo è straordinario, e ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca, quella bassa che l'ha allungata fuori è stata una parata straordinario. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni, ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni, che sono due vanghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
0: giocano solo con i piedi
1: da centrocampisti. Però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
0: Il portiere all'evenienza, il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
1: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di feste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
0: È forte, è forte.
1: Non c'è stato solo lui.
0: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione. Forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
1: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinarie intuizioni.
0: Bravissimo Bastoni, bravissimo, bravissimo, ci mancherebbe. Però forse un po' troppo leggero lì.
1: Ho notato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
0: esperienza, dicevamo,
1: esperienza, memoria, la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, dicevo noi il mondiale, certo, che mi ricordo se giocava la semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era nazionale, c'erano Platini, Gires, Tigana, Fernandez.
0: Sì, quindi tanto talento.
1: Tantissimo talento, dicevano 2-0, poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì, col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico, secondo me, superiore al pur fortissimo organico dell'Italia. Quindi quello è un loro limite, però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, e deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
0: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
1: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico, è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti, però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio si è saldato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
0: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
1: Si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Il secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei giocatori, Caiode, adesso non per mettere il dito nella piaga, so che è veramente forte,
0: si è giocato
1: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre,
0: ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
1: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, mi è piaciuto anche Vergara, che chi era Vergara, chi non è, però insomma un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni e anche chi ha fatto gol, si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme, con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
0: No, infatti. Cioè, però, perché poi bisogna stare attenti, io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
1: No,
0: e per carità,
1: no.
0: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Riteghi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
1: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
0: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
1: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
0: Sì.
1: Però insomma, un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini, forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore nazionale piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo.
0: Certo.
1: Lì valgono gli Ancelotti, no?
0: Certo,
1: quando
0: certo.
1: Hai no, 25 campioni, il problema è di metterli in campo.
0: Di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa.
1: Di far funzionare una cosa, puoi dare la tua impronta. Ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari. Vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo,
0: certo,
1: e partiamo da
0: equilibrio.
1: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
0: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
1: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
0: rimarrà un quesito insoluto.
1: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, penso una serie e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
0: No, assolutamente, assolutamente.
1: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
0: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato Upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
1: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma e cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finita la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
0: Vedo la Nazione 6 e mezzo,
1: sì,
0: di 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
1: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento, non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. Ha un bel piede, quindi così, però se dovessi scegliere i primi 11 non lo metterei tra i primi 11.
0: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
1: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere
0: il terzo.
1: Tu chi dici? Aiutami.
0: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
1: Se ero l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
0: Sicuramente un giocatore, insomma, il gol lo sa trovare.
1: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
0: è vero anche questo,
1: alternativi, però certamente abbiamo fatto tre nomi che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
0: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del giro nazionale, non lo so.
1: Sì, no, certamente.
0: Cioè, cose normali.
1: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi, le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, e noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter. L'Inter che era squinternata societariamente, si aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
0: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
1: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
0: Vabbè, siamo tutti CT, no?
1: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
0: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
1: Il valore mio è come quello degli altri 59.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viarigino, che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. D'inoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea, e Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo, perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile, visto che hai minuti contati. Direi di andare da lui prima di fermarci, perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina. Parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it. quindi, insomma, proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che, appunto, diceva, ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 75 13 933. Con Fede che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto: ma Dragusin no? E lui risponde: t'ha ragione, m'ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera, senza Ascandicci, senza partita, via. No, senza la partita, tutti alla fiera. Giustamente. 160esimo anno quest'anno del Fierone di Ascandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Eccoci qua, buon pomeriggio. Guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina, e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze, e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid, e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli e il ricordo di Firenze è sempre vivo, e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, sono stati i suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
0: Ecco, ti abbiamo interrotto sul Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche, insomma, su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
2: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande

0: definito Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dover e poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
1: ripromesso
0: di fargliela pagare alla Fiorentina, all'intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo: non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
1: non me la gioco con nessuno.
0: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi. Però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
1: Lorenzo, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole. Cioè, in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena ad andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi le ritrovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao Radio Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni. Giustamente, per dovere giornalistico, le avete riportate. Io direi stendiamo un velo pietoso. Spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché si sta andando nel ridicolo.
1: Buoni.
4: Il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca, ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta. Grandissima beep di Antognoni, un saluto Lorenzo da Grassina.
1: L'ha presa bene Lorenzo.
5: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antognoni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche salutarlo. Cioè,
1: no, dai.
5: Scusate,
6: scusate.
1: Ora, uno saluto.
6: Grazie.
7: Buongiorno. Sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
1: No, via, oh, cosa
7: dovrebbe far pagare per centenario? Lui

0: ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sua, però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso Fabri.
1: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni, trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna, forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
2: Sì, dove l'ho già sentito questo tema, Antonioni?
1: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
2: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riprovero a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
1: Però non vogliamo più parlare d'Antonioni, io in realtà, insomma, come ha detto anche un ascoltatore per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro.
2: Sì.
1: Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
2: Sì, allora, da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo, e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti, se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta, allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo. Ricordiamo, lui scade nel 2027, nel caso si parlerebbe, penso, di almeno un rinnovo biennale.
1: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
2: Sì, perché la novità, diciamo, di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini, che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce, quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui,
1: quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
2: Esatto, sì.
1: Sarebbe così. Ma è fattibile?
2: Sì. Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale. Dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui diciamo un ingaggio più che alla portata, ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
1: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
2: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è, perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa, ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato, quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. Al centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue, e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
1: e Torreira alla Fiorentina,
2: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli, che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo un frangiflutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
1: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, non vuoi, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti, giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, le parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto, e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulay?
2: Assolutamente sì, anzi in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, altra mezzala e vertice basso Ulay. Questa è una battaglia, diciamo una mia
1: ideologica quasi,
2: ma sì, capito che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulay l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli in nazionale, che ha giocato appunto come mezzala di regia, sì, può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
2: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti, e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, non cioè, calma. Va bene?
2: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, vabbè, Pirlo.
2: Che l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
2: No, no, no, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulai ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna. Invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte. Ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1. Ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra da Cugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con scippo subito con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
2: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
2: No, in realtà ho finito, era pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
2: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
2: No.
1: Formaggio?
2: Non mi andava.
1: Non ti andava, quindi semplicemente cubetti del aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro sopra la pasta, che era che formato?
2: Ma sai, le penne classiche.
1: Penne classiche.
2: Una leccornia.
1: Buonissimo. Grazie Nico.
2: Grazie a te, buon proseguimento, ciao ciao.
1: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
2: E invece sì,
1: è proprio la sua voce, è incredibile. È come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
2: Addirittura.
1: Sì, fantastico. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie ciao. A Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Benve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026, 348-7513-933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni a prescindere, sono di parte. Alla Banfi nel 2006 avevamo un modulo. E lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo così, insomma, colorito. E poi ovviamente un commento giusto, doveroso, sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto, tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere di averti con noi, di averti in diretta.
5: Grazie dell'invito, ciao.
1: Ti piaceva questo piatto di pasta? Cubetti
5: oggi
1: di crudo?
5: Abbiamo saltato, purtroppo, per cui andava bene sicuramente.
1: Ah sì, andava bene anche così, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
5: Una certa... dimestichezza, diciamo, quei piatti.
1: Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare in anteprima, mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, addetto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
5: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso, mm-hmm. È raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Mm-hmm. Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo. E di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con tre categorie under 18, mm-hmm. Una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
1: E quindi insomma
5: puntare poi dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
1: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
5: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità, è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
1: ex allenatore della nazionale under 20.
5: Ex allenatore della nazionale under 20, che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
1: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby. Esatto. Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, ma anche per quanto riguarda Serie C e Under 18.
5: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima squadra, uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze, che sono Cerchi e Strambi. E poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
1: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
5: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
1: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
5: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere liste gare è che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
1: formati a Firenze.
5: Sì. Toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
1: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da dire.
5: Sicuramente, sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Senio, con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
1: E quindi, insomma, poi anche contro
5: Una squadra
1: esatto.
5: Sì,
1: un nome che comunque
5: abbiamo, ecco, un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
1: bello, ma non so se più impegnativo, forse, non lo so.
5: Sicuramente, ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, perché sarà una sfida nuova. I tecnici sono tutti contenti.
1: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
5: È un piacevole disturbo.
1: Grazie mille davvero. Ciao, Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby, poi passiamo in palestra per parlare di basket. Detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi, con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen su Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castel Fiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina. Mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo. Assolutamente, ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, non ha il numero di telefono. È giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole. Me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'Acid House, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB-303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che, come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'acid techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
6: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: Non così rimessivo, partiamo con energia.
6: Lo sai.
1: Ok, ok, ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se mai non ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro, perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però, insomma, vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
6: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli, appunto, non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto, appunto, ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Mm-hmm. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché, insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
1: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi, insomma, la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.
6: Sì, assolutamente sì, sai, l'idea non lo so da dove è fuori, cioè, perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
1: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 305, no? Dove è attaccato, appunto, l'anello arancione dove buttare la palla dentro, e lui dice: non è difficile andarci, scherzo. Secondo me non è difficile andarci, nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 305, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
6: Assolutamente sì, appunto, oltre il ferro, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove, appunto, gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia.
1: The Malice at the Palace.
6: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta,
1: certo,
6: per i non cestisti.
1: Giusto, giusto.
7: giusto.
6: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna di pallacanestro e magari non conosce meno la regola dei fatti.
1: Ne hai conosciuti di genitori così, no? Ti è capitato?
6: Vabbè.
1: Un paio.
6: Ma ti dico, l'editore è un genitore così, è un genitore che mi ha detto: io sono un letterato, professore all'università di Modena, di lavoro faccio il traduttore spagnolo degli autori medievali, quindi figurati te che la pallacanestro non so nemmeno da che parte si guardi. E quindi è stato questo connubio appunto con il coautore che è Valerio Nardoni, e alla fine abbiamo scritto questo libro insieme a quattro mani, passando nottate davanti al computer. È stata veramente un'impresa per me, che non mi reputo uno scrittore nemmeno ora che ho preso il libro in mano. Sì, ho preso in mano il libro, l'ho toccato, ho detto vabbè, allora è tutto vero. Comunque è un libro divertente, 150 pagine, ci sono anche delle bellissime illustrazioni fatte da un'illustratrice professionista che ha lavorato anche alla Nagiole Ari, insomma in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci è voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
1: Allora ricordiamolo, Oltre il ferro, Tutti i minuti del basket, appunto la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei
6: assolutamente sì.
1: Cioè, il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
6: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
1: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata, quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto presentare il suo libro al... tra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
6: Allora, la prima è Antognoni, ci vogliamo bene tutti, è stato un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi insomma tirare fuori una persona che non c'è più mi è sembrato anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma, perché il centenario era dei tifosi, forse sta una mancanza rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato, come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
1: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente insomma ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
6: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, ha bisogno di un po' di tempo e ha bisogno, questo l'ha detto già Vanoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore, e ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo due minuti e mezzo, un minuto, e nel calcio invece insomma se si sbaglia una formazione iniziale poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i cinque cambi aiutano alla Fiorentina, aiuteranno, cosa mi ricordo insomma gli anni passati, il quinto cambio alla Fiorentina era un disastro perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina che cominciava a stancarsi e calava già, non era buoni i primi 11, figuriamoci i 16, quindi boh, io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
1: altrimenti dice Roberta poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico. Oltre il ferro, tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, immagino sia reperibile anche online, no?
6: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali, e poi insomma a giro un po' per le palestre
1: si fa girare.
6: Mi possono trovare, settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano quel libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso i riscontri sono positivi e visto che mi hai fatto in bocca al lupo dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia.
1: Chiaro,
6: non manca mai.
1: Ci mancherebbe. Tommaso, grazie mille.
6: Grazie a te Fabio, ciao, buona giornata al Forza Viola.
1: Sempre. Io Quentin non so quanto sei alto, però, perché lui dice: a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare in elevazione. Allora, io sono 1,78 m. Ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione. Non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo. Cioè, ci arrivavo, al massimo la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo. Senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303. Dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso. Esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione. È diventato un sintetizzatore di culto per produrre house, e questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura, ragazzi, tanta cultura quanto Mattia, che dice: aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro e mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, adesso, scusa, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata. Dice pure: io non schiacciavo. E allora Quentin, 3,05 non è così, insomma, non è così poco. Ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima mezz'ora da passare insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro, che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente liberamente dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai insomma verte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 metri dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 metri, ora 1,78 metri, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge. E direi insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303 che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi ci avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Beringer fa questi bellissimi remake, la 303 sotto sopra la Drum Machine RD6, è una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio come detto abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non so più parlare anche quando piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della Polisportiva Sieci. Intanto ciao, benvenuto Gabriele.
7: Ciao, ciao Fabio.
1: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in Campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio, per parlarci di questo documentario che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato, quindi c'è l'occasione insomma di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto Cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
7: Fantastico, hai detto tutto?
1: No, no, non ho
7: me
1: detto
7: ne posso
1: niente.
7: Andare.
1: Non ho detto niente.
7: Grazie, ciao. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
1: Anche perché sei ascoltatore.
7: Esatto.
1: E quindi insomma.
7: Bravo.
1: Sei contento di essere
7: sono
1: qua.
7: Sono felicissimo.
1: Di solito io sono là quando Pietro quando Pietro Rondo. Cioè, comunque vabbè
7: insomma cioè, tanta roba. E allora anche quando piove è un documentario autoprodotto. Che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato, sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
1: Allora aspetta, ti aiuto.
7: È per questo.
1: E il rugby integrato che cos'è?
7: Esatto.
1: Tanto? Magari per chi non lo sa.
7: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
1: Simultaneamente tutti in campo.
7: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
1: Perché si parla di sport, ma non solo di sport ovviamente, appunto.
7: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità.
1: Certo.
7: Ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
1: Per giocare.
7: Per giocare. Per giocare e ci riescono in maniera favolosa.
1: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online, e devo dire una cosa che mi colpiva, no? È un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico, e il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra forse
7: per
1: eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona. quindi mi piaceva perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla o comunque tende a, a rompere il possesso di palla, in questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
7: Assolutamente, assolutamente. E questa è la, la, la follia, anche quasi volendo.
1: Sì.
7: Ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi, da un certo punto di vista, dubitavano.
1: Avevano forse anche un po' di paura.
7: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
1: certo,
7: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
1: cominci
7: ci
1: anche
7: si conosce,
1: a conoscerti.
7: Si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
1: Sì, ecco, cioè, perché
7: non è un'esibizione.
1: Un aspetto mi piaceva, infatti, anche del racconto, un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca, appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
7: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
1: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma facciamo fare qualche spoiler, ovviamente.
7: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
1: Perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
7: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale da
1: quasi
7: parte di questa famiglia.
1: Una follia, appunto,
7: sembra
1: una provocazione.
7: Roba senza senso. E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far fare rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo, c'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
1: avanti.
7: E piano piano è stato costruito questo modello di sport, di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
1: Certo,
7: e quello
1: certo,
7: è standard.
1: Certo.
7: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie, sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
1: Certo.
7: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello, e quindi mostre d'arte. Poche settimane fa alle Sieci è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro. dal collettivo. Quindi, Brancaleone,
1: tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi,
7: esatto, per ritrovarsi,
1: per essere gruppo
7: e per estendere l'accoglienza.
1: Come è stato a proposito di accoglienza entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso appunto un falso senso di protezione magari anche nei confronti di certe persone, però anche con il giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato, certo, con il gruppo, sei stato con la squadra?
7: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, mm-hmm, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, mm-hmm, cioè era una mia esigenza. Ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza.
1: Questo anche per dire che la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no?
7: Cioè, no, no, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi, mm, di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
1: Tra un po' ti facevano giocare.
7: No, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo, premessa, io non so niente di rugby, non, quindi, sapevo, esatto, niente di rugby. Le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro, sì, e poi c'è il terzo,
1: la base, diciamo.
7: Finite le mie competenze rugby, sì. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
1: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
7: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze. Diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme. E poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi, anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
1: Sì, infatti, immagino alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
7: Io mi sono divertito
1: anche perché a proposito di esigenza personale, no, di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio video,
7: esatto,
1: come si direbbe, sì, un, esatto, po' anche in maniera desueta. Però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto,
7: sì,
1: parallelo.
7: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera. E io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
1: Certo.
7: Ora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
1: Beh, però è quello,
7: libertà,
1: poi, cioè,
7: libertà di
1: è
7: fare
1: quello di
7: cose.
1: Non avere il messaggio. Potresti tagliare, esatto, dal minuto 3:07, esatto, al 3:09, quei due secondi dove,
7: bello,
1: c'è quella
7: video,
1: transizione.
7: Potremmo cambiare la musica?
1: Oppure,
7: no,
1: esatto,
7: cioè, ci sono pagine Facebook che, sì, ci, sì, raccontano, sì,
1: di la vita di un montatore.
7: Bravissimo, quella. E quindi questa necessità e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia, cioè, interessante per me, mm-hmm, avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare. E mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica. E contemporaneamente loro, dopo tanti anni, iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi,
1: certo,
7: e di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non sono così immediate, e l'evoluzione anche del loro percorso. E quindi ci siamo incrociati e ci siamo
1: la persona giusta al momento giusto, dai. Tra l'altro, appunto, io ribadisco, giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al cinema Terminale Prato, però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
7: Allora sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo, al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
1: con i protagonisti,
7: con
1: poi
7: i protagonisti presenti. Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito due notti.
1: Immagino.
7: Prima, all'inizio ero terrorizzato.
1: La sera della prima.
7: Sì. Allora, prima, qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico. Perché poi a un certo punto mi sono detto: ma che sto a fare? Ma chi l'ha mai proiettato una roba al cinema? Cioè, io lavoro facendo cose che vanno sul web, o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
1: Certo.
7: Non sono io il responsabile.
1: Che mi curo di tutto.
7: Esatto. E in quel momento ho detto: aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero. In un cinema vero, quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo: ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però...
1: Cioè, certo,
7: non
1: il dubbio c'è sempre, fino al momento della prima, appunto, il dubbio
7: infatti,
1: c'è sempre.
7: E poi è andata molto bene, e da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento, chiaramente, cioè, tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli arci, siamo stati...

0: racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti, veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
1: Sì.
0: Ma come la vedi?
1: Allora, mi sbilancio.
0: Vai. No. Attenzione, no, a quello che dici.
1: No, no, aspetta, aspetta. Qua... La prendo larga.
0: Ciao,
1: la prendo, facciamo una serie di premesse.
0: Ok, bene. Mettiamo le mani avanti.
1: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
0: si sta facendo
1: è quel
0: sentire.
1: Che è. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
0: Neanche col Napoli, dai.
1: E sarà che col Napoli hai detto: abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla. Ora mi sento, e però devo stare attento a quel che mi sento, quella sensazione tipo io ce l'avevo con Italiano, cioè da dire, vabbè, ci si gioca con tutti.
0: Con tutti.
1: Perché siamo bellini, dai.
0: Beh.
1: Potenzialmente
0: sì.
1: Siamo bellini.
0: Il dramma è che sono due anni che con questa storia potenzialmente poi l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi. L'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21, Cinema Terminale di Prato. Andate a vedere anche quando piove, ne vale la pena. E niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi. Grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra 2 ore davvero ricchissima. Ciao!

0: Cacche di Radio Firenze Viola.
1: Basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
2: Sì, sono trapelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, e si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
1: Ah, certo.
2: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
1: Sì.
2: E non si riesce sempre a passare sopra.
1: Sì, c'è una concezione di...

0: diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice: a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto della ragazza che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
1: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque il tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi, sì. E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
0: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui secondo me è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extracalcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
1: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social: tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo: sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere 1, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi, come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica,
0: infatti cos'è che non hanno fatto?
1: è una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
0: Okay.
1: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
0: Bene, bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
1: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
0: Sì.
1: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione, almeno 15 club favorevoli, e se si espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
0: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti. Oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre. Il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
1: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. Le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. Sì. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, i miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza.
0: Sì, sì, come se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
1: sì,
0: è
1: sì, come
0: più.
1: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
0: Un allenatore poi, come Guardiola, poi sì sì.
1: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano. Ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto. È uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
0: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
1: assolutamente
0: poi...
1: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
0: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
1: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
11: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
2: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
12: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana, e quindi Buon Viola Weekend a tutti. Sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati in trasmissione. Accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
13: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
12: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Di Nardo al di là del vetro, a curare la parte tecnica in regia, e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio. In un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani. Sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati, che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più. Tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre, che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League, con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, confermato da Mancini nell'undici titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente, sì, durante la trasmissione. Ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri, ma comunque in casa della Francia, in un test assai difficile, si è visto ancora una volta bene a centrocampo.
13: Sì, anche secondo me, cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa, perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Mm-hmm. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale sia del corpo che della palla, perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista, ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
12: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte anche italiana che ha bocciato il, sì, regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere quel fallo ingenuo che menzionavi anche tu poco fa, da cui poi è scaturito il gol della Francia, anche se va detto che il fallo fatto da Fagioli è stato un fallo normale, e poi lì trovi un fuoriclasse come Olise che cala un gol che tanti altri non fanno.
13: Sì, non si può penalizzare un giocatore per un semplice fallo, bisogna vederlo nell'insieme della partita ieri. Complessivamente è stata una partita positiva per lui, però ecco, magari alcuni non sono stati contenti della sua,
12: sì,
13: prestazione.
12: Diciamo che quel calcio di punizione che poi ha portato alla magia di Olise sicuramente pesa nei giudizi su Fagioli per la partita di ieri, ma onestamente ha commesso un fallo abbastanza normale, e tra l'altro hai la sfortuna di beccare un fenomeno come Olise che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol non si sta parlando di niente di tutto ciò, e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis, si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente
13: sì,
12: tutta.
13: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui, perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato, e quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma.
12: Diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera, sì, perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera, quando giocava addirittura alla Cremonese. Mezzala come ruolo un po' più naturale. Regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli, che sì, poche settimane fa è tornato alla Fiorentina e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivesto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva Grosso a Venezia. Ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni, quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi, Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
13: Sì, sì, assolutamente. Io ho visto un buon giocatore. Tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli, come l'ha impostato anche Mancini, può essere utile anche nella Fiorentina. Quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
12: Guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio. Vedo che su firenzeviola.it, che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre, lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito. Riguarda appunto proprio la mediana, con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì, e a proposito dei nazionali, durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare, sì. Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker, esatto, e Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo, sì, punto del mercato.
13: Sì, sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
12: E vediamo se lo vedremo anche in campo. Spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau. Devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali. A proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni, non si può non parlare di Michael Caiode, che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima gara, performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso, perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia, come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend. Il primo è Mario Tenerani, che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
14: Mario. Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
12: E grazie per essere con noi, Mario.
14: Sì,
12: noi siamo partiti ovviamente oggi, Mario, dai temi che riguardano le nazionali, perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni. Ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo, che poi dà il là al grande gol di Olise. Però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio, Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
14: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, che ho scritto, ma ragazzi, al direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di secondo me da sette in pagello, da sette e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo, però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me Ludovico, era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chili e centimetri la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un fagiolo che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
12: Senza dubbio, anche perché Mario Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna che ha vinto il mondiale pochi mesi fa.
14: D'accordo.
12: Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina, Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi, forse proprio in mezzo al campo che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale, però questo Fagioli, per doti di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini.
14: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
12: Esatto.
14: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
12: Ed è andato a fare il regista basso Fagioli.
14: È andato, sì, a fare il regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è un sarà un caso, non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
13: Sì, Mario, assolutamente. Ti volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
14: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, sì, se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Vanoli, sì, e ci mancherebbe altro, è molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. Diciamo che Fagioli può fare il regista, Ulai può fare l'interno,
13: sì, può avere...
14: Ulai può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno, la mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli e Ulai stanno insieme, poi dimmi te chi è il terzo, Endur, quello che volete voi, sì, a me va bene, però sì, Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
12: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo, sì, sì, tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
14: È un altro calciatore fortissimo che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora si è mastia meglio, insomma la sua condizione fisica è stata molto frenata e abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca, e allora se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Ulai perché li devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves, e per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora Ulai, Attà e Gonzalves, significa che Vanoli ha 3 armi, no, nella cartucciera, insomma 3 armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori, per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
13: Sì, Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
14: Se a Valdepeñas, se mi dicevi
12: e Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri è visto Mario sta a fare il centrale, ma Vanoli l'ha messo
13: sulla
12: spesso anche
13: sinistra,
12: a sinistra.
14: Non l'avevo sentito, Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene. Se ci fosse ancora Fortini, sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego. Ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti. Però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
13: Certo.
12: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento mattutino congiunto con la Primavera. La sensazione, Mario, è che il dualismo Beto-Pellegrino possa andare avanti tutto l'anno, no? In questo momento Pellegrino è avanti, vuoi per i gol, vuoi perché è arrivato prima, vuoi perché è rimasto a lavorare al Viola Park in questa sosta e non è andato in nazionale. Però la sensazione è che si possano veramente giocare il posto per tutta la stagione, no Mario? Io non ho ricordanze di una Fiorentina che avesse due centravanti che partivano più o meno così di pari livello.
14: Sì, però ti dico anche che quello è un ruolo molto delicato. E ti ricordi Prandelli cosa fece quando arrivò a Firenze, no? Andò da Vlahovic e disse: tu sei il mio centravanti. C'era, mi sembra, ancora Piontek, se non sbaglio.
12: E no, Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
14: Scusa,
12: dopo la
14: cessione. C'era Cabral forse. No,
12: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
14: Aiutami, c'era centravanti.
12: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari. Vabbè, ora me lo vado a ripescare perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto da titolare.
14: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli me lo ricordo benissimo. Andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
12: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
14: arrivò. Cutrone, perfetto, esatto. E gli disse: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli, che aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e in massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini, continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo di centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne una almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio, perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
12: No, certo, io parlavo più che... Io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva i centravanti di partenza, un po' come come doveva essere l'anno scorso. Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
14: Secondo me è così, cioè so che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
12: No, no, certo.
14: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
13: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante e molto presente è stato Caiode. Secondo te è stato veramente un rimpianto per la Fiorentina o lo ha venduto bene?
14: Guarda Viola, io ti ringrazio per la domanda. Ne ho parlato tutta la settimana e ne ho parlato
12: Niente. È stato il tema che ci ha accompagnato tutti i giorni praticamente,
14: come
12: Mario.
14: Sei così gentile, ti rispondo brevemente. Per me è stato, non è un rimpianto, è un errore grosso che ha fatto la dirigenza della Fiorentina, ma non te lo dico oggi Viola, Ludovico lo sa, l'ho detto anche un anno e mezzo fa e l'ho scritto, ma non perché si chiama Caiode, non perché si chiama Caiode, si potrebbe chiamare anche Mauro di cognome, ma perché secondo me non si vende il miglior figlio del settore giovanile a 19 anni, se veramente si crede che lui abbia margini di crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari il Caiode lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 milioni.
13: Un po' di margine di crescita.
14: Ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Caiode era uno scarpone, che Caiode era un mezzo bidone. Ieri sera a Caiode ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Caiode a quell'età lì si permette di fare un sombrero a 20 anni ora Caiode, che è un 2006,
12: è un 2004
14: 22, se a 22 anni una partita all'Estade de France a Saint-Denis contro una delle due squadre più forti al mondo si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però credo anche Viola che questi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
13: Certo, è un altro campionato.
12: Sì, più che altro Mario, Caiode in Premier almeno secondo me ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra, hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati, lui ha trovato non solo il campionato giusto ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Caiode, ovvero c'è anche il partito di chi diceva all'epoca quando è stato venduto Caiode comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
14: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità. E tu hai il dovere di capire, poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
12: certo,
14: di Dio, tutti si sbaglia, Juve lo scartò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere, e lo devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa già. Per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo all'ora, e ora vale il triplo, e è a 22 anni, pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra due anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Caiode, paurosa, in uno stadio importantissimo contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un'amichevole, valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io però ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto Caiode eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora ma è troppo tardi.
12: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Caiode oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Senerani per averci fatto compagnia.
14: Ciao Viola.
12: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì, torniamo tra poco.
15: Radio Firenze Viola.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
12: 16.34, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend, che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend, dalle 16 alle 18, con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me, a proposito di Viola, Viola Ronchi.
13: Certo.
12: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Senerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale. E proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
13: Abbiamo diversi messaggi sul tema Caiode, adesso te li leggo.
12: Vai con qualcuno.
13: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Caiode è da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante, al 70° parecchi calciatori calano di rendimento, lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Caiode dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
12: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse. Sì. Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Caiode è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Caiode. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Caiode ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez è un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Caiode in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani, parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette 2 anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina, comunque non ci si aspettava secondo me che raggiungesse addirittura questo picco. Lo dicevamo anche dietro, era fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
13: Sì, più che altro
12: Caiode sì, ma non così tanto.
13: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Caiode che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Caiode viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche la qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età, però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
12: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe. Sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere, crescono con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia che ti aspetteresti.
13: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
12: senza
13: preparazione.
12: Dubbio, senza
13: e
12: dubbio.
13: Si vede, quando si gioca si vede.
12: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello atletico, prettamente fisico.
13: Fisico è migliorato tantissimo.
12: Ha
13: da
12: un,
13: questo punto di vista.
12: Ha un pedigree Coyote proprio da Premier League, da quel tipo, sì, di campionato.
13: E
12: vedo che
13: vedo
12: continua
13: bello sicuro, sì,
12: ad arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
13: Sì, sempre su Coyote. Un altro nostro ascoltatore ci dice: Coyote ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
12: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia, sì, pubblicitaria. È comunque un tema che di cui si può discutere in salsa, sì, perché fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi ed è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste, sì, due partite.
13: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Coyote non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
12: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso,
13: sì,
12: per la Fiorentina.
13: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
12: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto, sì, potrebbe non essere tranquillamente.
13: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
12: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora in basso su
13: Paratici. Sì, abbiamo
12: su
13: un altro nostro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
12: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Coyote, allora anche questo è un tema passato perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccante, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato, sì, nonostante noi sapessimo e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi
13: Pellegrino sta migliorando adesso,
12: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino. Nel senso, banalmente, ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol nel primo tempo,
13: è vero,
12: proprio su assist di Coyote, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico,
13: sì.
12: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è, però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti,
13: sì,
12: validi. Diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
13: sì,
12: di forte forte.
13: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava, la differenza è questa secondo me in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
12: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
13: Sì, io sì.
12: Invece secondo
13: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
12: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più di istinto, di impeto, che di fino, di tecnica pura. Tant'è che al Como per ora non si sta,
13: certo,
12: trovando bene. Gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità. E gli arrivano, sì, magari in queste due partite del Como che ha giocato lui, pochi rifornimenti. Però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
13: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento, Ken li faceva.
12: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
17: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Coyote, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò. Punto e basta, era forte anche prima.
18: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la coppa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzo che ha costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece ne si è pensato solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
12: Vero, tant'è che lo stesso Coyote l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si è rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Palladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo presa noi la scelta di vendere Coyote? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Coyote, l'ha fatto Daniele Pradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema, perché alla fine stiamo
13: tanto abbiamo parlato abbastanza adesso
12: solo di questo.
13: Se no ha ragione il nostro ascoltatore.
12: Sì, ci danno poi di triti e ritriti e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina. Ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
13: Sì. Io mi aspetto una Fiorentina che, nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto, ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto. Voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente. E poi voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista. Quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
12: Allora, in questi giorni, allora intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
13: Ciao Andrea.
19: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
12: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Come è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
19: Ma sì, allora intanto era un test a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire, certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altre minute nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera è stato un modo per, come si può dire, stat-paddare, cioè per aumentare i propri dati statistici a confronto dei ragazzi del settore giovanile della squadra di Andreazzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni ci allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra. E il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i nutrienti alle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
13: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
19: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per intera settimane, perché ormai la sosta è veramente

0: naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle chiese che si vanno a affrontare, credo che poi domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
1: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
0: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fagioli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista, sia Gonçalves che Attaccio sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con tra virgolette zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose lo devo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
1: Andrea, grazie del tuo contributo,
2: mille.
1: A presto e buon lavoro.
2: Ciao.
0: A voi e a più tardi, ciao.
1: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
3: E che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
4: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche le tifosi c'è una grande passione. e io ho bisogno di questo per quello che tanto di venire a Firenze, è stato con tanto peccato perché dopo è arrivato anche il

0: giocare senza i tifosi è un po' brutto,
1: certo.
0: Però 2 anni è stato 2 anni bellissimo anche per la città di ricordo, è stato un onore anche portare questo maglietto viola e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
1: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
0: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito 2 giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche prima del primo, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso e quando loro vedo Dusan e Chiesa giocare così, sono contento per loro.
1: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
0: Beh, quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando come rotonda il livello fisico. Però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, non, quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile. Però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però non è un...
1: Ancora qualche anno.
0: Sì, c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, è inutile ora di si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimane a Firenze il nazionale non lo chiamava mai, andava un premier e lo chiama, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
3: Vabbè, allora questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi. Questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola. Anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento. Qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
4: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quello che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
3: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi presenti in sala stampa dopo la partita col Napoli, ma sappiamo essere un esperimento che lui comunque testerebbe volentieri. Vediamo, perché abbiamo 6 partite da qui alla prossima sosta che ci diranno tanto anche su come Vanoli stesso vorrà disegnare anche in modo alternativo la sua Fiorentina, perché che gli piaccia il 4-3-3, che questa squadra sia fatta per un 4-3-3, 4-2-3-1, lo abbiamo capito. Vediamo se noteremo anche qualche spunto in più nel prossimo mese e mezzo che ci separa dalla successiva sosta per le nazionali. Nel frattempo ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
5: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina. Sì.
3: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
5: Ciao Pierpaolo.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
3: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate, dove poteva anche trasferirsi altrove.
6: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrela Amadora, un'operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile della tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina, a crescere all'ombra ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate, e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessioni alle rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta dal Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un attimo un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente. Il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importante rispetto a quella con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse veramente un po' più serena, ecco,
5: certo,
6: da così rispetto ad agosto.
5: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
6: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso che diciamo anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può, diciamo, trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore. Quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso però al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi diciamo l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo a ridosso della fine di agosto l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel ha diversi stimatori anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso 2 anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile, è arrivato a gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce, se volente o non volente, ha dovuto, diciamo, darlo via, e credo che, diciamo, la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
3: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
6: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth. Ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto, diciamo, a dei discorsi, degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato 2 gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese, e quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta che magari non è arrivata in estate.
3: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
5: Grazie mille, ciao.
3: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
5: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice: 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
3: Vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per sì. Il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2 o 3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
5: Sì.
3: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
5: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
3: Vediamo. Sappiamo che in estate Pongracic era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo, e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora le parole di Giancarlo Antonioni.
7: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
8: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
7: Inizia ad essere squadra quest'Italia?
8: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
7: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
8: Sì, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
7: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
8: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
7: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
8: De Sisti no.
7: No, no, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
8: Ha scritto male, perché De Sisti è un altro.
7: Appunto, sono un altro ruolo.
8: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, è quello solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
7: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
8: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti, e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
7: A te ti piace?
8: A te, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
7: Grande tecnica,
8: fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco. Però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
7: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
8: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
7: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
8: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no. Ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista, e Ulai come si chiama, può fare il metodista, quindi tutti e due possono giocare insieme.
9: Senti, invece hai parlato degli argentini, e invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
8: No, ho un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche. Però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, e Socrates doveva arrivare prima in Italia, perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato, quindi ha trovato difficoltà già all'inizio. Poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, hanno preso i giovani non datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso proprio al posto mio.
9: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato confermato?
8: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.

0: Sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione che i compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due giocatori, e Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ci ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antognoni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend, a tra poco.
3: Radio Firenze scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Antico Forno Giglio, in Via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, Via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend, 17.32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per firenzeviola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato, Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
11: Erano di questi,
2: è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
11: Sì.
2: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
12: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
13: Guarda, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta, L'altro giocatore che mi piace tanto è Atta, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo, quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo nelle ultime partite, si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi. Soprattutto se pensi ai tifosi, io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
12: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come si tiene in forma, che fai?
13: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna, e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto. E ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento. A me va bene sia all'estero che in Italia, Serie B, magari Serie A, ma non mi precludo nulla. Però l'importante è quello che dico sempre, è che voglio trovare qualcuno che crede ancora in me, perché è quello che mi serve, perché ho sofferto mentalmente, come ho detto prima, ora mi sento molto molto molto bene, quindi voglio solo qualcuno che crede in me e che mi dia la possibilità di mettermi in mostra. Poi sarà a me, ovviamente.
12: Quanto ti manca sentire uno stadio che urla il tuo nome magari dopo un gol?
13: Beh, questo tanto tanto tanto, perché è una sensazione che ti dà mille emozioni, ma veramente tante emozioni che te lo so spiegare, perché se ci penso ora fa male, però allo stesso tempo non vedo l'ora di tornare a sentire il mio nome in uno stadio e di gioire.
12: Senti, chiudo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tornando su tuo figlio Brando, che insomma mi hai fatto capire è il tuo primo tifoso, per rivederti a giocare. Che messaggio vorresti lasciargli, nel senso di professionista, di calciatore che sei, di che cosa vorresti che lui fosse fiero di te?
13: Beh, io spero che, oltre alla mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori, e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
2: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, dove l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni divisi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana. Sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
11: Ciao Giovanni.
14: Grazie, ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
2: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
14: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde per intenderci, con un ranking basso. E quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti. Abbiamo perso l'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match. Siamo contenti, quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
2: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
14: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di far vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B, in Serie D, che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo. E come ho detto altre volte, non hanno la necessità, non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, che è quello di un domani. Sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere Mauritius, un Capoverde, no? Dove magari parti da un ranking che è un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi. Però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di bello, perché comunque fai conoscere la Sicilia, fai conoscere le persone siciliane anche al mondo lontano, che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco. E quindi questa è una cosa positiva.
2: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci sui nostri temi madre, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale, tra l'alta e la bassa classifica?
14: Ma è un campionato sicuramente combattuto, lì su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter, sta facendo sempre il Como, che fa sempre molto molto bene. Le squadre che lotteranno sempre per l'alta classifica sono sempre queste. Potrebbe essere il Napoli, Milan, l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus se viene fuori. Però io attualmente vedo l'Inter e la Roma con qualcosina in più rispetto alle altre squadre. Però il campionato ancora è lungo, ancora ci sono tantissime partite, poi con il fatto della nazionale bisogna vedere come i giocatori tornano nei propri club, se stanno bene, se ritornano bene, quindi il campionato è veramente, veramente molto molto lungo. E dietro purtroppo ci sono sempre delle squadre che lottano. In questo caso c'è il Genoa, c'è la Fiorentina che ancora, anche se il campionato è iniziato da poco, diciamo un po' nelle basse classifica, ci sono altre diverse squadre, diciamo è un campionato combattuto in tutte le parti delle classifiche, sia dalla parte sopra che dalla parte, diciamo, quella superiore, che lottano per il campionato. Il campionato è lungo, poi a gennaio si sa, si fanno tanti acquisti, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro.
11: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina, ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi, e come pensi si possa rialzare il Genoa?
14: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là, mio figlio è nato a Genova, quindi c'ho un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace. Non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto molto bene il Genoa, dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi, ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso. Non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato, Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma di che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene, non è partito bene. E adesso con Vanoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto col Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3, comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa. E io penso che sarà una partita difficile per entrambi, ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio, poi giocando in casa, se non erro gioca in casa,
2: no a Genova.
14: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no? Ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifoso si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa, questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
2: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso, esperto, che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
14: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin. Ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina non è partito benissimo. Maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. Ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale, poi anche il singolo può fare male. Spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina, è importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non, è, non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta, o la società su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco. Quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci abbia puntato, ecco. E penso che se la Fiorentina si riprenderà, anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
11: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
14: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento della Fiorentina, e atta a stesso è un giocatore importante. La Fiorentina è una buonissima squadra, secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Attama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. E Da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché. Quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
2: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola, e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
14: Beto o Pellegrino?
2: Esatto.
14: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, per tra i due, se, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
2: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
14: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare dopo partita, deve pensare a riprendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese, e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita, a riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi è dato questa impressione inizialmente. Quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare. Io penso che attualmente con una cosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica. Però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più. Ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile, ma tra le dall'ottava in poi secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile. Però
2: senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per aver fatto parte di questa trasmissione, in bocca al lupo per il futuro.
14: Grazie, grazie al lupo, grazie mille.
2: E questo era Giovanni Marchese che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata come Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
11: Grazie mille Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia e un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38 che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21:30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
11: Ciao!

0: Esatto, 3 ottobre 2026, ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto, i primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scaletta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque, insomma, dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa, non lo so, pulsantiera, che so. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque, si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito.
1: Grazie
0: al sabato.
1: Mi invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
0: Siamo andati sull'esperienza,
1: sull'età.
0: No. Non si può dire,
1: Eccomi qua.
0: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' nel, o comunque possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
1: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
0: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
1: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
0: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, più di Buffon?
1: Io forse Buffon. Forse Buffon, però Donnarumma è forte.
0: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me 2-3 al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
1: Sì, soprattutto quelli bassi, come scusate, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo, è straordinario. E ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca, quella bassa che l'ha allungata fuori, è stata una parata straordinaria. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto,

0: parte fissa, preponderante, il perno di queste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
1: È forte,
0: non
1: è forte,
0: non c'è stato solo lui.
1: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione. Forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
0: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinarie intuizioni.
1: Bravissimo Bastoni, bravissimo, bravissimo, ci mancherebbe. Però forse un po' troppo leggero lì.
0: Ho notato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla, e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
1: esperienza, dicevamo,
0: esperienza, memoria, la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, dicevo noi il mondiale, certo, che mi ricordo si giocava una semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era una nazionale, c'erano Platini, Giresse, Tigana, Fernandez.
1: Sì, quindi tanto talento.
0: Tantissimo talento, vincevano 2-0. Poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì, col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico, secondo me, superiore al pur fortissimo organico dell'Italia. Quindi quello è un loro limite. Però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, e deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso, e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
1: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
0: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico, è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio ci ha salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
1: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
0: In porta. Si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Il secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei giocatori, Caiode, adesso non per mettere il dito nella piaga, so che è veramente forte,
1: si è giocato
0: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però e poi non sempre

0: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
1: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, e mi è piaciuto anche Vergara, che chi era Vergara, chi è, chi non è, però insomma, un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol. Si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
0: No, infatti. Cioè, però, perché poi bisogna stare attenti, io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
1: No,
0: e per carità,
1: no.
0: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Riteghi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
1: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
0: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
1: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
0: Sì.
1: Però insomma, un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo.
0: Certo.
1: Lì valgono gli Ancelotti, no?
0: Certo,
1: quando
0: certo.
1: Hai
0: no,
1: 25 campioni, il problema è di metterli in campo.
0: Di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa.
1: Di far funzionare una cosa, puoi dare la tua impronta. Ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo che era e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari, vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo, certo, e partiamo da
0: equilibrio.
1: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
0: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri, che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
1: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
0: rimarrà un quesito insoluto.
1: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, persona seria e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
0: Ah no, assolutamente.
1: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
0: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi, prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
1: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finita la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, e abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
0: Vedo la Nazione 6 e mezzo,
1: sì, cioè,
0: di Nazionale 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
1: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli, e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi. Nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento, non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. ha un bel piede, quindi così. Però se dovessi scegliere i primi 11, non lo metterei tra i primi 11.
0: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
1: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere.
0: Qual è il terzo?
1: Tu chi dici? Aiutami.
0: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere, però per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
1: Se avevo l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
0: Sicuramente un giocatore, insomma, il gol lo sa trovare. Cioè.
1: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
0: essere alternativi.
1: Però certamente abbiamo fatto tre nomi, che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
0: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del girone nazionale, non lo so.
1: Sì, no, certamente.
0: Cioè, a cose normali.
1: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi, le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, e noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter, che era squinternata societariamente, se aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
0: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
1: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
0: Vabbè, siamo tutti CT, no?
1: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
0: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
1: Il valore mio è come quello degli altri 59.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viareggino, che ha allenato il Bari, mentre riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. D'inoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea. E Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi, no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo. No, non ci fermiamo. Perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile. Visto che hai minuti contati, direi di andare da lui prima di fermarci. Perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina, parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it, quindi insomma proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che appunto diceva ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 7513 933. Con Fede, che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto ma Dragusin no, e lui risponde t'ha ragione, ma ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera senza Ascandicci, senza partita via, no, senza la partita tutti alla fiera, giustamente, 160esimo anno quest'anno del Fierone di Scandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli e il ricordo di Firenze è sempre vivo e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, sono stati i suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
0: Ecco, ti abbiamo interrotto su Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche insomma su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
1: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario, insomma i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa, probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo, però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. Certo. i giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dovere poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
0: ripromesso
1: di fargliela pagare alla Fiorentina, all'intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
0: non me la gioco con nessuno.
1: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi, però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
0: Lorenzo, grazie mille.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora, mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole. Cioè, in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi li ritrovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
9: Ciao Radio Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni. Giustamente, per dovere giornalistico, l'avete riportate. Io direi stendiamo un velo pietoso, spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché sta andando nel ridicolo il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca, ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta. Grandissima beep di Antognoni, un saluto Lorenzo da Grassina.
0: L'ha presa bene Lorenzo.
10: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia ha fatto traboccare a vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo. Cioè,
0: Un saluto.
10: Grazie.
11: Buongiorno. Sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
0: No, via,
11: Cosa doveva far pagare per centenario? Lui ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sua. Però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso. Fabri.
0: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni, trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna, forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
12: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
0: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
12: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riprovero a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
0: Però non vogliamo più parlare d'Antonioni, io in realtà, insomma, come ha detto anche un ascoltatore, per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro. Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
12: Sì, allora, da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo, e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti, se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta. Allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo, ricordiamo che scade nel 2027, nel caso si parlerebbe penso di almeno un rinnovo biennale.
0: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
12: Sì, perché la novità, diciamo, di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini, che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a, a Thiago Gabriel o chi per lui.
0: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
12: Sì. Esatto, sì, sì.
0: Sarebbe così. Ma è fattibile?
12: Sì. Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale. Dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui è, diciamo, un ingaggio più che alla portata. Ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
0: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
12: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è, perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato. Quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. A centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue, e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
0: e Torreira alla Fiorentina,
12: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli, che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo un frangiflutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
0: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma, alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, non vuoi, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti, giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, le parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto, e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulai?
12: Assolutamente sì, anzi, in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, altra mezzala e vertice basso Ulai. Questa è una battaglia, diciamo, una mia
0: ideologica quasi.
12: Ma sì, capito, che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulai l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo, ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli in nazionale, che ha giocato appunto come mezzala di regia, sì, può facilitare tutto.
0: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
12: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti, e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
0: Però attenzione, calma. Va bene?
12: No,
0: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, vabbè, dirlo.
12: Perché l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi il 4-4-1-1.
0: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
12: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulai ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna. Invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte. Ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1. Ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
0: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra D'Acuña, che è stato, no, il protagonista poi del furto con scippo subito con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
12: Bastoni alla Roberto Carlos?
0: Non diciamo cazzate. Volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
12: No, in realtà ho finito, era pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
0: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
12: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
0: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
12: No.
0: Formaggio?
12: Non mi andava.
0: Non ti andava, quindi semplicemente cubetti aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro, sopra la pasta, che era che formato?
12: Ma sai, le penne classiche.
0: Una
12: leccornia.
0: Buonissimo. Grazie Nico.
12: Grazie a te, buon proseguimento, ciao.
0: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
12: E invece sì,
0: è proprio la sua voce, incredibile. È come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
12: Addirittura.
0: Sì, fantastico. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie a Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Benve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.
3: Radio Firenze Viola. È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026, 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni, a prescindere, sono di parte. Alla Banfi, nel 2006 avevamo un modulo. Lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo così, insomma, colorito. E poi ovviamente un commento giusto, doveroso, sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina, il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere riaverti con noi, di averti in diretta.
13: Grazie dell'invito, ciao.
0: Ti piaceva questo piatto di pasta cubetti di crudo?
13: Abbiamo saltato purtroppo, per cui andava bene sicuro.
0: Ah sì, andava bene anche così, va bene, va bene, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
13: Una certa dimestichezza, diciamo, coi piatti.
0: Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare... in anteprima mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, addetto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
13: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso. Mm-hmm. È raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Mm-hmm. Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, e stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con tre categorie under 18, mm-hmm, una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
0: E quindi insomma
13: puntare poi, sì, no, dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
0: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
13: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità, è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
0: ex allenatore della nazionale under 20,
13: ex allenatore della nazionale under 20, che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
0: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo, forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby, esatto. Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, sì, ma anche per, sì, quanto riguarda Serie C e Under 18.
13: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima, mm-hmm, squadra, uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze, che sono Cerchi e Strambi, e poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
0: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
13: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in Elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
0: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
13: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere liste gara è che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
0: formati a Firenze.
13: Sì, toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
0: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da dire.
13: Sicuramente, sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
0: E quindi, insomma, poi anche contro
13: Una squadra
0: esatto.
13: Sì,
0: un nome che comunque
13: abbiamo, ecco, un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord, che è un bel girone, quasi tutte squadre venete, e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
0: bello, ma non so se più impegnativo, forse, non lo so.
13: Sicuramente, ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, perché sarà una sfida nuova. I tecnici sono tutti contenti.
0: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
13: È un piacevole disturbo.
0: Grazie mille ciao, davvero Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby, poi passiamo in palestra per parlare di basket. Detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi, con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen sul Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castel Fiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina. Mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo. Assolutamente, ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, non hai il numero, non hai il numero di telefono, è giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole. Me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'acid house, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB-303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che, come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'acid techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
14: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Non così rimessivo, partiamo con energia.
14: Lo sai.
0: Ok, ok, ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se immagino ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro, perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però, insomma, vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
14: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli, appunto, non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto, appunto, ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché, insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
0: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi, insomma, la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.
14: Sì, assolutamente sì, ma sai, l'idea non lo so da dove è fuori, cioè, perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
0: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 3.05, no? Dove è attaccato, appunto, l'anello arancione dove buttare la palla dentro, e lui dice: non è difficile andarci, scherzo. Secondo me non è difficile andarci, nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 3.05, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
14: Assolutamente sì, appunto, oltre il Ferre, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove appunto gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia
0: The Malice at the Palace.
14: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta,
0: certo,
14: per i non cestisti.
0: Giusto, giusto.
14: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna di pallacanestro e magari non conosce nemmeno la regola dei fatti.
0: Ne hai conosciuti di genitori così, no? Ti è capitato?
14: Vabbè,
0: un paio.
14: Ma ti dico, le

0: attrice professionista, che ha lavorato anche alla Nagiole Ari, insomma, in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma, non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci ho voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
1: Allora, ricordiamolo, Oltre il ferro, Tutti i minuti del basket, appunto, la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei
0: assolutamente
1: il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
0: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
1: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata, quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto presentare il suo libro al... fra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
0: Allora, la prima è Antognoni, ci vogliamo bene tutti, è un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi, insomma, tirare fuori una persona che non c'è più mi è sembrato anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma, perché il centenario era dei tifosi, forse è stata una mancanza di rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato, come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
1: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente, insomma, ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
0: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, di un po' di tempo, e ha bisogno, questo l'ha detto già Vanoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore, e ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo due minuti e mezzo, un minuto, e nel calcio invece, insomma, se si sbaglia una formazione iniziale, poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i cinque cambi aiutano, alla Fiorentina aiuteranno, cosa mi ricordo, insomma, gli anni passati il quinto cambio alla Fiorentina era un disastro, perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina si cominciava a stancarsi e calava già, non era buono i primi 11, figuriamoci i 16, quindi io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
1: altrimenti, dice la coperta, poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico. Oltre il ferro, Tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, immagino sia reperibile anche online, no?
0: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali, e poi, insomma, a giro un po' per le palestre, i fiorentini
1: si fa girare.
0: mi possono trovare. Settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano quel libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso gli sconti sono positivi, e visto che mi hai fatto in bocca al lupo, dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia.
1: Chiaro, chiaro,
0: non manca mai.
1: Ci mancherebbe.

0: Tommaso, grazie mille.
1: Grazie a te Fabio, ciao, ciao, buona ciao, giornata al Porto Viola.
0: Sempre, sempre, sempre. Io Quentin non so quanto sei alto però, perché lui dice, a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare nell'elevazione. Allora, io sono 1,78 m, ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione, non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo, cioè ci arrivavo, al massimo la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo. Senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303, dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso. Esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione, è diventato un sintetizzatore di culto per produrre House, e questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura ragazzi, tanta cultura quanto Mattia che dice aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro che mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, adesso, scusa, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata. Dice pure io non schiacciavo. E allora Quentin, 3,05 non è così, insomma, non è così poco. Ecco. Ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ultima mezz'ora da passare insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente, dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai insomma verte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 m dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 m, ora 1,78 m, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 m senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge, e direi insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303 che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi ci avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Beringer fa questi bellissimi remake, la 303 sopra la drum machine RD6, è una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio come detto abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non so più parlare anche quando piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della Polisportiva Sieci. Intanto, ciao, benvenuto Gabriele.
4: Ciao, ciao Fabio.
0: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in Campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio. Per parlarci di questo documentario, che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato, quindi c'è l'occasione insomma di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto, cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
4: Fantastico, hai detto tutto?
0: No, no, non ho
4: me
0: detto
4: ne posso
0: niente.
4: Andare.
0: Non ho detto niente.
4: Grazie, ciao. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
0: Anche perché sei ascoltatore.
4: Esatto.
0: E quindi, insomma,
4: bravo.
0: Sei contento di essere
4: sono
0: qua.
4: Sono felicissimo.
0: Di solito io sono là, quando Pietro conduce. Cioè, comunque,
4: insomma, cioè, tanta roba. E allora, Anche quando piove è un documentario autoprodotto, che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato. Sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
0: Allora aspetta, ti aiuto.
4: È per questo.
0: E il rugby integrato che cos'è?
4: Esatto.
0: Tanto? Magari per chi non lo sa.
4: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
0: Simultaneamente tutti in campo.
4: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
0: Perché si parla di sport, ma non solo di sport, ovviamente, appunto.
4: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità,
0: certo,
4: ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
0: Per giocare.
4: Per giocare. Per giocare e ci riescono in maniera favolosa.
0: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo, diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online. E devo dire una cosa che mi colpiva, no? È un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico. E il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra, forse per eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona. Quindi mi piaceva, perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla, o comunque tende a rompere il possesso di palla. In questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
4: Assolutamente, assolutamente. E questa è la follia, anche quasi volendo.
0: Sì.
4: Ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi da un certo punto di vista dubitavano.
0: Avevano forse anche un po' di paura.
4: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
0: certo,
4: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
0: cominci
4: ci si conosce,
0: a conoscerti.
4: Si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
0: Sì, ecco, cioè, perché un aspetto, mi piaceva infatti anche del racconto un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
4: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
0: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma facciamo fare qualche spoiler, ovviamente.
4: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
0: Perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
4: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale da parte di questa famiglia.
0: Una follia, appunto,
4: sembra
0: una provocazione.
4: E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far fare rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo, c'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
0: avanti.
4: E piano piano è stato costruito questo modello di sport, di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
0: Certo,
4: è standard.
0: Certo.
4: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie, sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
0: Certo.
4: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello, e quindi mostre d'arte. Poche settimane fa alle Sieci è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro, dal collettivo.
0: Quindi,
4: Brancaleone.
0: Tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi.
4: Esatto, per ritrovarsi,
0: per essere gruppo
4: e per estendere l'accoglienza.
0: Come è stato, a proposito di accoglienza, entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso appunto un falso senso di protezione, magari anche nei confronti di certe persone, però anche con il giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato con il gruppo, sei stato con la squadra?
4: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, cioè era una mia esigenza. Ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza,
0: questo anche per dire che la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no? Cioè,
4: no. No, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
0: Tra un po' ti facevano giocare.
4: No, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo premessa, io non so niente di rugby, non sapevo esatto. niente di rugby, le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro sì. e poi c'è il terzo.
0: Beh, la base, diciamo.
4: Finite le mie competenze rugby, sì. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
0: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
4: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze. Diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme. E poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi. Anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
0: Sì, infatti, ma alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
4: Io mi sono divertito.
0: Anche perché a proposito di esigenza personale, no? di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio-video,
4: esatto,
0: come si direbbe sì, un esatto. po' anche in maniera desueta. Però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto
4: sì,
0: parallelo.
4: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera. E io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
0: Certo.
4: Allora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
0: Beh, però è quello
4: libertà,
0: poi, cioè.
4: Libertà di
0: è
4: fare
0: quello di
4: cose.
0: Non avere il messaggio. Potresti tagliare esatto. dal minuto 3:07 esatto. al 3:09 quei due secondi dove
4: bello
0: c'è quella
4: il video.
0: Transizione.
4: Potremmo cambiare la musica?
0: Oppure
4: no,
0: esatto.
4: Cioè, ci sono,
0: allora,
4: ci sono pagine
0: video.
4: Facebook che
0: sì,
4: ci
0: sì,
4: raccontano
0: sì,
4: di
0: la vita di un montatore.
4: Bravissimo, quella. E, quindi questa necessità e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia cioè interessante per me. Mm-hmm. Avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare e mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica e contemporaneamente loro dopo tanti anni iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi
0: certo.
4: e di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non sono così immediate. E l'evoluzione anche del loro percorso. E quindi ci siamo incrociati e ci siamo.
0: La persona giusta al momento giusto, dai. Peraltro, appunto, io ribadisco: giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al Cinema Terminale Prato. Però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
4: Allora, sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo. Al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
0: con i protagonisti,
4: con
0: poi
4: i protagonisti presenti. Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito
0: immagino,
4: due notti.
0: Immagino.
4: Prima all'inizio ero terrorizzato.
0: La sera della prima.
4: Sì. Allora, prima qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico. Perché poi a un certo punto mi sono detto "Ma che sto a fare? Ma chi l'ha mai proiettata una roba al cinema? Cioè io lavoro facendo cose che vanno sul web o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
0: Certo.
4: No? Non sono io il responsabile.
0: Che mi curo di tutto.
4: Esatto. E in quel momento ho detto aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero. In un cinema vero, quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo. Ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però.
0: Cioè, certo,
4: non
0: il dubbio c'è sempre fino al momento della prima, appunto, il dubbio
4: infatti,
0: c'è sempre.
4: E poi è andata molto bene. E da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento. Chiaramente cioè tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli arci, siamo stati a feste dell'unità, al festival estivi, poi ora a fine novembre ho iscritto il documentario ad alcuni festival e sono stato preso ed è stato preso al Clorofilla Film Festival, che sarà a fine novembre a Grosseto. Quindi di proiezioni ce ne sono state tante, ovviamente questa di giovedì 8 ottobre
0: ore 21.
4: Ore 21 al Terminale di Prato ci tengo particolarmente perché comunque è un cinema
0: e quindi
4: e
0: insomma,
4: fa un effetto differente,
0: torna a casa diciamo, sì, torna sì. a casa il documento,
4: fa un effetto differente.
0: Va bene, Gabriele Piazzesi, il regista appunto di Anche quando piove, il racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
4: Sì,
0: ma come la vedi?
4: Allora, mi sbilancio.
0: Vai, no. Attenzione,
4: no,
0: a quello che dici.
4: No, aspetta, aspetta. Qua... La prendo larga. Facciamo una serie di premesse.
0: Ok, bene. Mettiamo le mani avanti.
4: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
0: si sta facendo
4: è quel che è. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
0: Neanche col Napoli, dai.
4: E sarà che col Napoli hai detto: abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla. Ora mi sento, e però devo stare attento a quel che mi sento, quella sensazione tipo io ce l'avevo con Italiano, cioè da dire: vabbè, ci si gioca con tutti.
0: Con tutti.
4: Perché siamo bellini, dai.
0: Beh.
4: Potenzialmente
0: sì,
4: siamo bellini.
0: Il dramma è che sono due anni che con questa storia potenzialmente poi l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi, l'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21 Cinema Terminale di Prato, andate a vedere Anche quando piove, ne vale la pena, e niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra 2 ore davvero ricchissima. Ciao!

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Grappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Basta con questo Caiode, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Caiode è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
5: Sì, sono travelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
4: Ah, certo.
5: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
4: Sì.
5: Non si riesce sempre a passare sopra.
4: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
5: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi, sì. E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte e di crude, però non a questi livelli.
4: No, poi ci sono periodi, sì, storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui secondo me è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
5: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo, sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo. E sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica.
4: Infatti, cos'è che non hanno fatto?
5: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
4: Ok.
5: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo, c'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera, e l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
4: Bene, bene, quindi almeno sono 114 e non 115. Non so cosa possa cambiare.
5: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
4: Sì.
5: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione, almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship. Può essere retrocesso solo se ti ritraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
4: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
5: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, ai miei dirigenti, cioè proprio un senso di appartenenza.
4: Sì, sì, come
5: forte.
4: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
5: sì,
4: è.
5: Sì, come
4: più.
5: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
4: Un allenatore poi, come Guardiola, poi sì, sì.
5: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano. Ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto. È uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
4: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
5: assolutamente
4: poi...
5: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
4: Sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
5: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
6: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la u.
3: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana, e quindi buon Viola Weekend a tutti. Sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in trasmissione, accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
8: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
7: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Di Nardo al di là del vetro a curare la parte tecnica in regia, e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 11171 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio in un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani. Sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati, che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più. Tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre, che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina confermato da Mancini nell'11 titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente durante la trasmissione, ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri ma comunque in casa della Francia, in un test assai difficile, si è visto ancora una volta bene a centrocampo.
8: Sì, anche secondo me, cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa, perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale sia del corpo che della palla, perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista, ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
7: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte anche italiana che ha bocciato il regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere quel fallo ingenuo che menzionavi anche tu poco fa, da cui poi è scaturito il gol della Francia, anche se va detto che il fallo fatto da Fagioli è stato un fallo normale, e poi lì trovi un fuoriclasse come Olise che cala un gol che tanti altri non fanno.
8: Sì, non si può penalizzare un giocatore per un semplice fallo, bisogna vederlo nell'insieme della partita ieri. Complessivamente è stata una partita positiva per lui, però ecco, magari alcuni non sono stati contenti della sua prestazione.
7: Sì, diciamo che quel calcio di punizione che poi ha portato alla magia di Olise sicuramente pesa nei giudizi su Fagioli per la partita di ieri, ma onestamente ha commesso un fallo abbastanza normale, e tra l'altro hai la sfortuna di beccare un fenomeno come Olise che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol non si sta parlando di niente di tutto ciò, e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente tutta.
8: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato. E quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma
7: diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera, sì. Perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera quando giocava addirittura alla Cremonese, mezzala come ruolo un po' più naturale, regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli che sì. Poche settimane fa è tornato alla Fiorentina e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivisto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva Grosso a Venezia, ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi, Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
8: Sì, sì, assolutamente. Io ho visto un buon giocatore. Tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli, come l'ha impostato anche Mancini, può essere utile anche nella Fiorentina. Quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
7: Guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio. Vedo che su firenzeviola.it, che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre, lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito, riguarda appunto proprio la mediana con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì e a proposito dei nazionali, durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare, sì. Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker, esatto. E Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo, sì, punto del mercato.
8: Sì, sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
7: E vediamo se lo vedremo anche in campo, spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau, devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali, a proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni non si può non parlare di Michael Caiode che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima gara performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend il primo è Mario Tenerani che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
9: Mario. Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
7: E grazie per essere con noi Mario,
9: sì,
7: noi siamo partiti ovviamente oggi Mario dai temi che riguardano le nazionali perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni, ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo che poi dà il là al grande gol di Olise, però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
9: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, con Twitter, ma ragazzi, il direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di partita, secondo me, da 7 in pagello, da 7 e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo, però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me Ludovico era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chi e centimetri hanno, la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi, senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un fagiolo che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
7: Senza dubbio, anche perché Mario Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna, che ha vinto il mondiale pochi mesi fa.
9: D'accordo.
7: Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina. Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia, che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi, forse proprio in mezzo al campo che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale. Però questo Fagioli, per doti di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini?
9: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
7: Esatto.
9: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
7: Ed è andato a fare regista basso Fagioli.
9: È andato, sì, a fare regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è un sarà un caso, non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
8: Sì, Mario, assolutamente. Volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
9: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, sì, se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Valori, sì, e ci mancherebbe altro, è molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. Diciamo che Fagioli può fare il regista, o lì può fare l'interno,
8: sì, può avere...
9: Ulai può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno, la mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli e Ulai stanno insieme, poi dimmi te chi è il terzo, Endur, quello che volete voi, sì, a me va bene, però sì, Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
7: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà. Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo, sì, sì, tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
9: È un altro calciatore fortissimo, che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora si è mastia meglio, insomma la sua condizione fisica è stata molto frenata e abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca, e allora se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Ulai perché gli devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves E per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora la IA, Tai Gonzalves, significa che Vanoli ha tre armi, no? Nella, nella cartucciera, insomma, tre armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori. Per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
8: Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
9: Tra Valdepeñas, se mi dicevi,
7: e Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri, hai visto Mario, cioè, sa fare il centrale, sì, ma sì. Vanoli l'ha messo
8: sulla
7: spesso anche a sinistra,
8: sì.
9: Non l'avevo sentito, certo. Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene, se ci fosse ancora Fortini sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego. Ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti. Però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
8: Certo.
7: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento.

0: Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
1: Scusa,
0: dopo la cessione.
1: C'era Cabral forse. No,
0: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
1: Aiutami, c'era centravanti.
0: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari. Vabbè, ora me lo vado a ripescare perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto al titolare.
1: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli me lo ricordo benissimo. Andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
0: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
1: Cutrone
0: arrivò.
1: Perfetto, esatto, e gli disse: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli, che aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini, continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne uno almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio, perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
0: No, certo, io parlavo più che... Io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva i centravanti di partenza, un po' come doveva essere l'anno scorso: Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
1: Secondo me è così, cioè so che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
0: No, certo.
1: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
2: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante e molto presente è stato Kayode. Secondo te è stato veramente un rimpianto per la Fiorentina o lo ha venduto bene?
1: Guarda Viola, io ti ringrazio per la domanda. Ne ho parlato tutta la settimana e ne ho parlato
0: È stato il tema che ci ha accompagnato tutti i giorni praticamente,
1: io,
0: Mario.
1: Sei così gentile, ti rispondo brevemente. Per me è stato, non è un rimpianto, è un errore grosso che ha fatto la dirigenza della Fiorentina, ma non te lo dico oggi Viola, Ludovico lo sa, l'ho detto anche un anno e mezzo fa e l'ho scritto, ma non perché si chiama Kayode, non perché si chiama Kayode, si potrebbe chiamare anche Mauro di cognome, ma perché secondo me non si vende il miglior figlio del settore giovanile a 19 anni. Se veramente si crede che lui abbia margini di crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari Kayode lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 milioni.
2: Un po' di
1: questa
2: margine
1: è la mia
2: di crescita.
1: Teoria, ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Kayode era uno scarpone, che Kayode era un mezzo bidone. Ieri sera a Kayode ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Kayode a quell'età lì si permette di fare un sombrero a 20 anni ora, Kayode che ha un 2006,
0: è un 2004
1: 22, se ha 22 anni una partita all'Estade de France a Saint-Denis contro una delle due o tre squadre più forti al mondo si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però credo anche Viola che questi 18 mesi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier, l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
2: Certo, è un altro campionato.
0: Sì, più che altro Mario Kayode in Premier, almeno secondo me, ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato.

0: campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra. Hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo, un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati, lui ha trovato non solo il campionato giusto, ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Kayode, ovvero c'è anche il partito di chi diceva all'epoca, quando è stato venduto Kayode, comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
1: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità, e tu hai il dovere di capire. Poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
0: certo,
1: di Dio, tutti si sbaglia. Juve lo scattò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere, e la devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa. Già per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo allora, e ora vale il triplo, e è a 22 anni, pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra due anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Kayode, paurosa, in uno stadio importantissimo, contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un'amichevole. Valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io, però, ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto Kayode eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora, ma è troppo tardi.
0: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Kayode oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Tenerani,
2: grazie,
0: per averci,
2: Mario,
0: fatto compagnia.
1: Ciao Viola.
0: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura, sì, di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi, sì. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì,
2: poco.
0: Torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 16.34, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend, che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend, dalle 16 alle 18, con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me, a proposito di Viola, Viola Ronchi.
2: Certo.
0: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Tenerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale, e proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 sì, iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
2: Abbiamo diversi messaggi sul tema Kayode, adesso te li leggo.
0: Vai con qualcuno.
2: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Kayode è da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante, al 70° parecchi calciatori calano di rendimento, lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Kayode dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
0: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse.
2: Sì.
0: Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Kayode è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella, sì, lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Kayode. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Kayode ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez è un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Kayode in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani, parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette 2 anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina, comunque non ci si aspettava, secondo me, che raggiungesse addirittura questo picco. Lo dicevamo anche dietro, era fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
2: Sì, più che altro
0: Kayode sì, ma non così tanto.
2: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Kayode che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Kayode viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche la qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età, però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
0: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe. Sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere, crescono, sì, con un po' di ritardo rispetto alla, sì, tabella di marcia che ti aspetteresti.
2: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
0: senza
2: preparazione.
0: Dubbio, senza
2: e
0: dubbio.
2: Si vede, quando si gioca si vede.
0: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello atletico, prettamente, sì, fisico.
2: Fisico è migliorato tantissimo. Ha un, da questo punto di vista,
0: ha un pedigree Kayode proprio da Premier League, da quel tipo, sì, di campionato.
2: E vedo
0: che continuano
2: ad
0: arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
2: Sì, sempre su Kayode, un altro nostro ascoltatore ci dice: Kayode ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
0: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia, sì, pubblicitaria. È comunque un tema che di cui si può discutere in salsa, sì, perché... fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste,
2: sì,
0: due partite.
2: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Kayode non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
0: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso,
2: sì,
0: per la Fiorentina.
2: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
0: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto, sì, potrebbe non essere tranquillamente.
2: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
0: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora in basso su
2: Paratici. Sì, abbiamo
0: su
2: un altro nostro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
0: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Kayode, allora anche questo è un tema passato perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccanti, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato, sì. Nonostante noi sapessimo e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate, che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi
2: Pellegrino sta migliorando adesso,
0: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino. Nel senso, banalmente, ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol nel primo tempo,
2: è vero.
0: Proprio su assist di Kayode, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico,
2: sì.
0: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è, però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti,
2: sì,
0: validi. Diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
2: sì,
0: di forte forte.
2: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava, la differenza è questa secondo me in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
0: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
2: Sì,
0: eh?
2: Io sì.
0: E invece secondo...
2: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
0: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più di istinto, di impeto, che di fino, di tecnica pura. Tant'è che al Como per ora non si sta,
2: certo,
0: trovando bene. Gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità, e gli arrivano sì magari in queste due partite del Como che ha giocato lui pochi rifornimenti, però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
2: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento Ken li faceva.
0: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
5: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Kayode, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò. Punto e basta, era forte anche prima.
6: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la coppa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzo che ha costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece ne si pensava solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
0: Vero, tant'è che lo stesso Kayode l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si era rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Paladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo preso a noi la scelta di vendere Kayode? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Kayode, l'ha fatto Daniele Pradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema perché alla fine stiamo
2: tanto
0: abbiamo
2: a parlare, parlato abbastanza,
0: sì, sì,
2: adesso
0: solo di questo.
2: Se no ha ragione il nostro ascoltatore.
0: Sì, ci danno poi di triti e ritriti e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina. Ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
2: Sì, io mi aspetto una Fiorentina che, nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto, ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto, voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente, e poi voglio, voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista, quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
0: Allora, in questi giorni allora intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
7: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Come è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
7: Ma sì, allora intanto era un test a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire, certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altre minute nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera è stato un modo per, come si può dire, stat paddare, cioè per aumentare i propri dati statistici a confronto dei ragazzi del settore giovanile della squadra di Andreazzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni ci allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra. E il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i minuti nelle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
2: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
7: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per non dire da settimane, perché ormai la sosta è veramente lunga, la pausa. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che in ogni caso chi giocherà a Genova dovrà dare una mano all'attacco, come direbbero i giovani, dovranno carriare il reparto offensivo. Io ho la sensazione che Pellegrino però resti nettamente più avanti rispetto a Beto, perché è rimasto qua a lungo, è rimasto qua per tutta la sosta, è anche quello che ha fondamentalmente dato maggior apporto alla fase offensiva nel corso un po' di tutta la gestione tecnica stagionale, sia con Grosso che con Vanoli. Secondo me la scelta di proporlo titolare nella gara con Napoli può avere un peso specifico. Chiaro che naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle richieste che si vanno a affrontare, credo che poi domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
0: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
7: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fasoli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista. Sia Gonçalves che Attà sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con, tra virgolette, zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose lo devo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
0: Andrea, grazie del tuo contributo,
2: mille.
0: A presto e buon lavoro.
2: Ciao.
7: A voi, a più tardi, ciao.
0: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
8: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
9: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, nel mio obiettivo che voglio rimanere in Europa, potevo andare Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze le tifosi c'è una grande passione. E io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento, un peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
8: certo.
9: Però due anni è stato due anni bellissimo anche perché c'è tanti ricordi, è stato un onore anche portare questo magliette viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
8: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
9: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i due giocatori, che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è dove essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso e quando adesso quando loro vedo Dusan in Chiesa a giocare così, sono contento per loro.
8: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
9: Quando sei infortunato come lui ha avuto la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione quando come rotonda il livello fisico, però après dopo ha avuto un po' forse un po' di problemi a Liverpool, non quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre continuare a lavorare, questo è importante per lui, perché lui è ancora okay, non è più giovane, però non è un
8: ancora qualche anno,
9: c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Sì, è inutile ora di si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimane a Firenze il nazionale non lo chiamava mai. Andava un premier e lo chiama, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
5: Vabbè, allora, questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta, 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi, questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola, anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento, qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
6: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
5: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi presenti in sala stampa dopo la partita col Napoli, ma sappiamo essere un esperimento che lui comunque testerebbe volentieri. Vediamo, perché abbiamo sei partite da qui alla prossima sosta che ci diranno tanto anche su come Vanoli stesso vorrà disegnare anche in modo alternativo la sua Fiorentina, perché che gli piaccia il 4-3-3, che questa squadra sia fatta per un 4-3-3, 4-2-3-1, lo abbiamo capito. Vediamo se noteremo anche qualche spunto in più nel prossimo mese e mezzo che ci separa dalla successiva sosta per le nazionali. Nel frattempo ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la Cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
7: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina.
5: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
7: Ciao Pierpaolo.
8: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
5: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi, che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate, dove poteva anche trasferirsi altrove.
8: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrella Amadora, operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile della tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina, a crescere all'ombra di, ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate, e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessioni rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta dal Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un attimo un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente, il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importanti rispetto a quella con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse con la mente un po' più serena, ecco, diciamo da così rispetto ad agosto.
7: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
8: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso che diciamo anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può diciamo trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore. Quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso però al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi diciamo l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo a ridosso della fine di agosto l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel ha diversi estimatori anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso 2 anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile. È arrivato gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce sicuramente ha dovuto diciamo darlo via, e credo che diciamo la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
5: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
8: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth. Ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto diciamo a dei discorsi, degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato 2 gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese. E quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta, che magari non è arrivata in estate.
5: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
7: Grazie mille, ciao.
5: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
7: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice: 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
5: Ah, vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per sì. Il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2 o 3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
7: Sì.
5: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
7: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
5: Vediamo, sappiamo che in estate Pongracic c'era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora le parole di Giancarlo Antonioni.
9: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
10: Sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
9: Inizia ad essere squadra questa Italia?
10: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
9: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
10: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
9: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
10: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
9: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
10: De Sisti no.
9: No, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
10: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
9: Appunto, sono un altro ruolo.
10: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, è quello solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
9: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
10: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
9: A te ti piace?
10: A te, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
9: Grande tecnica,
10: fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
9: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
10: Ulai, bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
9: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
10: Firenze, giustamente, è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no. Ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. E Ulai, come si chiama, può fare il metodista. Quindi tutte e due possono giocare insieme.
11: Senti, invece hai parlato degli argentini. Invece, anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
10: No, ho un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare. Classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, e Socrates doveva arrivare prima in Italia, perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato, quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, hanno preso i giovani non datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso proprio al posto mio.
11: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
10: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
11: Durante l'intervento

0: Sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione che i compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Benissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ci ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antonioni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend, 17.32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per firenzeviola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato, Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
4: Erano di questi,
2: è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
4: Sì.
2: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
5: In questa Fiorentina nuova, così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
6: Pare, io, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi però non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo. Quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi, soprattutto se pensi ai tifosi. Io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi, meritano tanto.
5: Poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
6: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto, e ora inizierò a fare allenamenti con la squadra da Figline e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra.

0: dopo un gol.
1: E questo tanto tanto tanto, perché è una sensazione che ti dà mille emozioni, ma veramente tante emozioni che te lo so spiegare, perché se ci penso ora fa male, però allo stesso tempo non vedo l'ora di tornare a sentire il mio nome in uno stadio e di gioire.
0: Senti, chiudo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tornando su tuo figlio Brando, che insomma mi hai fatto capire è il tuo primo tifoso, per rivederti a giocare. Che messaggio vorresti lasciargli, nel senso di professionista, di calciatore che sei, di che cosa vorresti che lui fosse fiero di te?
1: Beh, io spero che, oltre alla mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
2: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, ve l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni divisi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana, sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
3: Ciao Giovanni.
4: Grazie. Ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
2: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
4: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde, per intenderci, con un ranking e basta. E quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti, abbiamo perso all'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match, siamo contenti. Quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
2: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
4: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di fare vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B, in Serie D, che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo, e come ho detto altre volte, non hanno la necessità, non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, che è quello di un domani, sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere Mauritius, un Capoverde, no? Dove magari parti da un ranking che è un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi. Però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di è di bello, perché comunque fai vedere, fai conoscere la Sicilia, fai conoscere, diciamo,

0: le persone siciliane anche al mondo lontano, diciamo, dal che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco, e quindi questa è una cosa positiva.
1: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci, sì, sui nostri temi madri, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale, tra l'alta e la bassa classifica?
0: Ma è un campionato sicuramente combattuto, lì su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter. Sta facendo sempre il Como, che fa sempre molto bene, diciamo le squadre che lotteranno sempre per l'alta classifica sono sempre queste, potrebbe essere Napoli, Milan, l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus se viene fuori, però io attualmente vedo l'Inter e la Roma con qualcosina in più rispetto alle altre squadre, però il campionato ancora è lungo e ancora ci sono tantissime partite, poi con il fatto della nazionale bisogna vedere come i giocatori tornano nei propri club, se stanno bene, se ritornano bene, quindi il campionato è veramente molto lungo e dietro purtroppo ci sono sempre delle squadre che lottano, in questo caso c'è il Genoa, c'è la Fiorentina che ancora, anche se il campionato inizia da poco, diciamo un po' nelle basse classifica, ci sono altre diverse squadre, diciamo è un campionato combattuto in tutte le parti delle classifiche, sia dalla parte sopra che dalla parte, diciamo, quella superiore, che lottano per il campionato. Il campionato è lungo, poi a gennaio si sa, si fanno tanti acquisti, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro.
2: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina, ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi e come pensi si possa rialzare il Genoa?
0: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là e mio figlio è nato a Genova, quindi c'è un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace, non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto bene il Genoa, dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi, ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso, non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma lì che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene o non è partito bene. E adesso con Manoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto con Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3, comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa, e io penso che sarà una partita difficile per entrambi, ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio poi giocando in casa, se non erro gioca in casa,
1: no a Genova.
0: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no? Ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifoso si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa, questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
1: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso esperto che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
0: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin. Ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina non è partito benissimo. Maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. Ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale, poi anche il singolo può fare male. Spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione, sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta o la società su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco, quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina, stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci abbia puntato, ecco, e penso che se la Fiorentina si riprenderà anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
2: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
0: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento e della Fiorentina, e atta a stesso è un giocatore importante. E la Fiorentina ha una buonissima squadra, secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Attama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. Da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché, quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
1: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola, e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
0: Beto o Pellegrino?
1: Esatto.
0: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, per tra i due, se, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
1: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
0: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare partita dopo partita, deve pensare di prendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po', un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita dopo la partita, riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi ha dato questa impressione inizialmente. Quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare. Io penso che attualmente con una rosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica. Però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più. Ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile, ma dall'ottava in poi secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile. Però
1: senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per aver fatto parte di questa trasmissione, in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille.
1: E questo era Giovanni Marchese, che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina, anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata, e come, Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
2: Grazie mille Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo, che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia e un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38, che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21.30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: questo 3 ottobre 2026, ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto. I primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina, ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato, perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà a tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scaletta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque, insomma, dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa, non lo so, pulsantiera, che so. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque, si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito al sabato.
1: Invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
0: Siamo andati sull'esperienza,
1: sull'età.
0: No. Non si può dire, non si può dire.
1: Eccomi qua.
0: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
1: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
0: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
1: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
0: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, quelli, più di Buffon?
1: Io forse Buffon, però Donnarumma è forte.
0: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me due o tre al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
1: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo è straordinario, e ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca, quella bassa che l'ha allungata fuori, è stata una parata straordinario. Lui tra i palli, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni, ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni, che sono due ranghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
0: giocano solo con i piedi
1: da centrocampisti. Però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
0: Il portiere... all'evenienza il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
1: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di queste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
0: È forte, no, è forte.
1: Non c'è stato solo lui.
0: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione, forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
1: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinarie intuizioni.
0: Bravissimo Bastoni, bravissimo, ci mancherebbe. Però forse un po' troppo leggero lì.
1: Non era mai scontato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
0: esperienza, dicevamo,
1: esperienza, memoria, la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, dicevo noi il mondiale, certo, che mi ricordo se giocava a semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era nazionale, c'erano Platini, Gires, Tigana, Fernandez.
0: Sì, quindi tanto talento.
1: Tantissimo talento, dicevano 2-0, poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì, col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico, secondo me, superiore al pur fortissimo organico dell'Italia. Quindi quello è un loro limite, però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, e deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
0: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
1: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio si è salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
0: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
1: Non importa, si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Il secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei bei giocatori, Caiotte, adesso non per mettere il dito nella piaga, so che è veramente forte,
0: si è giocato
1: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre.
0: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
1: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, e mi è piaciuto anche Vergara, che chi era Vergara, chi è, chi non è, però insomma, un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol, si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme, con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
0: No, infatti, cioè, però, perché poi bisogna stare attenti. Io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
1: No,
0: e per carità,
1: no.
0: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Retegi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
1: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
0: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
1: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
0: Sì.
1: Però insomma, un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini, forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale, piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo. Lì valgono gli Ancelotti, no?
0: Certo,
1: no, le 25 campioni, il problema è di metterli in campo,
0: di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa.
1: Di far funzionare una cosa, puoi dare la tua impronta, ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari. Vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo, e partiamo da
0: equilibrio.
1: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
0: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri, che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
1: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
0: rimarrà un quesito insoluto.
1: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, persona seria e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
0: Ah no, assolutamente.
1: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
0: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi, prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
1: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, ho visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma e cosa, ma e io ti dirò che ieri sera, quando ho finita la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, e abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
0: Vedo la Nazione 6 e mezzo,
1: sì,
0: di 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
1: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi. Nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. ha un bel piede, quindi così. Però se dovessi scegliere i primi 11 non lo metterei tra i primi 11.
0: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
1: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere
0: il terzo.
1: Tu chi dici? Aiutami.
0: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
1: Se ero l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
0: Sicuramente un giocatore, insomma, il gol lo sa trovare. Cioè.
1: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
0: essere alternativi.
1: Però certamente abbiamo fatto tre nomi, che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
0: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del giro nazionale, non lo so.
1: Sì, no, certamente.
0: Cioè, a cose normali.
1: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi. Le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte. E noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter, che era squinternata societariamente, si aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
0: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
1: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
0: Vabbè, siamo tutti CT, no?
1: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
0: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
1: Il valore mio è come quello degli altri 59.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viareggino, che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. Vinoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragosin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea, e Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo, perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile, visto che hai minuti contati. Direi di andare da lui prima di fermarci, perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina. Parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it. quindi, insomma, proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che, appunto, diceva, ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 7513 933. Con Fede che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto: ma Dragosin no? E lui risponde: t'ha ragione, m'ero affezionato a Pongracic. Tutti alla fiera, senza Ascandicci, senza partita, via. No, senza la partita, tutti alla fiera. Giustamente. 160esimo anno quest'anno del Fierone di Ascandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Eccoci qua, buon pomeriggio. Guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina, e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze, e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva, ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid, e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli, e il ricordo di Firenze è sempre vivo, e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, sono stati i suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
0: Ecco, ti abbiamo interrotto su Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche, insomma, su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
2: Sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario. Insomma, i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa. Probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo, però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dover e poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
0: ripromesso
2: di fargliela pagare alla Fiorentina, intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
0: non me la gioco con nessuno.
2: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi. Però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club, per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
0: Lorenzo, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole. Cioè, in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi le ritrovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Radio Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni. Giustamente, per dovere giornalistico, l'avete riportate. Io direi stendiamo un velo pietoso. Spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché si sta andando nel ridicolo.
0: Buoni.
5: Il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta. Grandissima beep di Antonioni, un saluto Lorenzo da Grassina.
0: L'ha presa bene Lorenzo.
6: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia ha fatto traboccare il vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo. Cioè,
0: no, dai. Scusate, un saluto.
6: Grazie.
7: Buongiorno. Sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
0: No, via, cosa doveva far pagare
7: per il centenario? Lui ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sua. Però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso. Fabri.
0: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni, trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna, forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
8: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
0: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
8: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riproverò a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
0: Però non vogliamo più parlare di Antonioni, io in realtà insomma, come ha detto anche un ascoltatore per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro.
8: Sì.
0: Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
8: Sì, allora, da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da certo dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti, se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta. Allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo, ricordiamo lui scade nel 2027, nel caso si parlerebbe penso di almeno un rinnovo biennale.
0: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni.
8: Esatto, sì.
0: Fiorentina su Thiago Gabriel?
8: Sì, perché la novità, diciamo, di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini è che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a, a Thiago Gabriel o chi per lui.
0: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
8: Sì. Esatto, sì, sì.
0: Ah, sarebbe così. Ma è fattibile?
8: Sì. Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale, dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui è, diciamo, un ingaggio più che alla portata. Ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
0: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
8: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è, perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato.

0: è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo frangiflutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
1: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma, alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti, giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, le parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto, e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulai?
0: Assolutamente sì, anzi, in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, altra mezzala e vertice basso Ulai. Questa è una battaglia, diciamo, una mia
1: ideologica quasi.
0: Ma sì, capito che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulai l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo, ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli in nazionale, che ha giocato appunto come mezzala di regia, sì, può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
0: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti, e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, non cioè, calma, va bene?
0: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, beh, Pirlo.
0: Perché l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
0: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulai ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna. Invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte. Ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1. Ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra D'Acugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con scippo subito con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
0: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
0: No, in realtà ho finito, era pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
0: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto,
0: no.
1: No. Formaggio?
0: Non mi andava.
1: Non ti andava. Quindi semplicemente cubetti del aperto il

0: il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro sopra la pasta, che era che formato?
1: Ma sai, le penne classiche.
0: Ah, penne
1: una leccornia.
0: Buonissimo. Grazie Nico.
1: Grazie a te, buon proseguimento, ciao ciao.
0: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
1: E invece sì,
0: è proprio la sua voce, incredibile. È come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
1: Addirittura.
0: Sì, fantastico. Ah. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie ciao. A Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Bimve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.
2: Radio Firenze Viola. È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026, 348-7513-933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni, a prescindere, sono di parte. Alla Banfi, nel 2006 avevamo un modulo. E lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo così insomma colorito. E poi ovviamente un commento giusto doveroso sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto, tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere riaverti con noi, di averti in diretta.
4: Grazie dell'invito, ciao.
0: Ti piaceva questo piatto di pasta? Cubetti di crudo?
4: Oggi abbiamo saltato purtroppo, per cui andava bene sicuro.
0: Ah sì, andava bene anche così, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
4: Una certa dimestichezza, diciamo, coi piatti.
0: Assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare... in anteprima mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, addetto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
4: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso. Mm-hmm. È raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Mm-hmm. Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con tre categorie under 18, mm-hmm, una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
0: E quindi insomma
4: puntare poi dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
0: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
4: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità, è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
0: ex allenatore della nazionale under 20,
4: ex allenatore della nazionale under 20, che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
0: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo, forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby, esatto. Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, sì. Ma anche per quanto riguarda Serie C e Under 18.
4: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima squadra, e uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze, che sono Cerchi e Strambi. E poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
0: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
4: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
0: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
4: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere liste gare è che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
0: formati a Firenze.
4: Sì, toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
0: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da dire.
4: Sicuramente, no? Sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
0: E quindi, insomma, poi anche contro
4: una squadra,
0: esatto.
4: Sì.
0: Un nome che comunque no,
4: abbiamo ecco un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Stanno, ci hanno dirottato su un girone nord che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane, per cui bello, no, posso dirti
0: bello, ma non so se più impegnativo, forse non lo so,
4: sicuramente, ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, perché sarà una sfida nuova, i tecnici sono tutti contenti.
0: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
4: È un piacevole disturbo.
0: Grazie mille davvero. Ciao, Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby, poi passiamo in palestra per parlare di basket, detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen sul Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castel Fiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina, mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo, assolutamente. Ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, non ha il numero di telefono, è giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole. Me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'Acid House, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'Acid Techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
13: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
12: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
13: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
12: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
13: Da Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto il via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo.

0: 14:04, 4 ottobre 2026, domenica, subito alcune esclusive andate a segno qui a Radio Firenze Viola, la voce di Francesco Benvenuti, in regia un attentissimo e concentratissimo Alessandro Rinaldo e come sempre in modalità Holly Williams dei Griffin ha facoltà di intervenire e di salutare, quindi caro fenomeno, se vuoi farti sentire ne hai facoltà.
1: Ciao a tutti, auguri a tutti e auguri soprattutto a Francesco Benvenuti.
0: Ebbene sì, non è il mio compleanno, ma in quanto esponente del mondo francescano, inteso come nome ovviamente, semplicemente di battesimo, quindi tanti auguri, l'onomastico per tutti Francesco e anche per tutte le Francesche, attenzione, non facciamo discriminazione di alcun tipo, quindi un grande 4 ottobre, da quest'anno peraltro festa nazionale, quindi diciamo un motivo ulteriore per essere orgogliosi di chiamarsi Francesco Francesca. Si chiude qui dunque la trasmissione di oggi, perché questo è il punto più alto, direi, l'apice della trasmissione, l'apice di questa domenica. Una domenica che però, secondo me, va vista in modo positivo. È vero, sono due settimane piene di sosta. Per tutti gli amanti del calcio giocato dei club si inizia a percepire e si iniziano a intravedere anche i più gravi effetti collaterali da carenza di argomenti di campo legati appunto ai club, legati appunto alla Fiorentina, però in realtà secondo me comunque continuano ad arrivare dei temi per quanto riguarda gli impegni dei giocatori viola con la nazionale. Ieri nella notte, per meglio dire, è arrivato il primo gol in nazionale di Franco Mastantuono. Ovviamente una premessa, non per sminuire il gol di Mastantuono, è un momento simbolico quello del primo gol in nazionale. L'amichevole non è stata disputata contro una nazionale maggiore, perché per gravi carenze logistiche, organizzative ed economiche alla fine l'Argentina non ha giocato contro la nazionale maggiore del Burkina Faso, ma contro l'Under 23. Quindi non, ripeto, per sminuire il gol di Mastantuono, ma semplicemente per rimettere un po' i puntini sulle i, perché ho letto un po' ovunque amichevole contro il Burkina Faso. No, perché alla fine, appunto, per motivi logistico-organizzativi, la nazionale maggiore del Burkina Faso ha rifiutato di prendersi carico di tutto il viaggio e di tutte le questioni per arrivare poi appunto in Argentina. Poi ovviamente ci sono anche gli argomenti oltre, per esempio, sempre al calcio giocato. Ieri abbiamo visto nella ripresa in aula I in campo con la sua Costa d'Avorio nell'amichevole contro il Camerun. Questa sera ci sono altri appuntamenti per quanto riguarda la UEFA Nations League. Siamo chiaramente in attesa dell'ultimo appuntamento per quanto riguarda anche l'Italia, che giocherà domani contro la Turchia a Bologna. Abbiamo raccontato nelle ultime giornate anche, ad esempio, la chiusura di questa sosta per quanto riguarda Dragusin, che si è fatto cacciare all'inizio della partita contro la Polonia, poi persa dalla Romania per 6-0. Abbiamo raccontato anche del ritorno alla fine di questa settimana di Beto, che aveva chiuso gli impegni con la Guinea-Bissau. Abbiamo raccontato anche della clamorosa sconfitta della Croazia 7-0 con l'Inghilterra. Pongracic però era in tribuna, e insomma un po' alla volta ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questi impegni per i giocatori viola. A proposito di Fiorentina, non so se vedo un pollice in alto verso il cielo e quindi la risposta a una domanda che non avevo neanche finito di fare è già affermativa. Dicevo, a proposito di Fiorentina, il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento ha dato nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, anche l'occasione di tornare a parlare del centenario della Fiorentina. Inizialmente erano previsti tre ospiti viola, cioè il DG Ferrari, Pellegrino e Attà. Quest'ultimo, a causa di un imprevisto last minute, non è poi stato effettivamente presente a questo panel moderato da Fabiana Della Valle, e da qui ripartiamo anche per fare un po' il sunto di questo weekend trentino con Lorenzo Marucci, che l'ha seguito live per tutto Mercato Web e per Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ripartiamo dal panel di ieri intanto, anche per fare un po', poi ascolteremo anche alcune parole di Pellegrino, ecco, però rispetto a quanto è stato detto ieri, Lorenzo, anche se fai un po' a tutti gli ascoltatori un riassunto delle dichiarazioni più interessanti, anche dei temi più importanti che sono stati trattati.
2: Beh, direi che Pellegrino è stato il giocatore, naturalmente sul palco c'era anche il direttore generale Ferrari, doveva esserci anche attacco e poi per un imprevisto dell'ultima ora non è stato possibile averlo sul palco. Appunto, dicevo che per quanto riguarda Pellegrino mi sembra essere stato colui che abbia dato le dichiarazioni più interessanti, perché comunque ha raccontato anche qualche curiosità, una scommessa con Mastantuono per quanto concerne gli assist, se riuscirà Mastantuono a fornire 5 assist, c'è in palio una grigliata. La grigliata ormai è un tema abbastanza ricorrente all'interno della Fiorentina, perché già recentemente c'è stata una grigliata e quindi evidentemente insomma con gli argentini sta diventando sempre più predominante questa grigliata, e comunque è utile per far gruppo. Dalle dichiarazioni di Pellegrino si capisce che c'è una discreta unione, si sta cementando il gruppo anche in virtù evidentemente dell'arrivo di Vanoli, che è riuscito a compattare il gruppo, cosa che non era così evidente nelle prime giornate di campionato con Grosso in panchina. E Pellegrino ha raccontato anche di come suo padre, ex calciatore tra l'altro nonché allenatore, quando Matteo era un ragazzino gli faceva vedere tanti video di Batistuta e gli raccontava come Batistuta da grande cannoniere riusciva a spaccare le porte, e quindi questi video evidentemente sono rimasti poi nella testa di Pellegrino, che poi ha raccontato anche tutta la sua emozione nell'incontrare Batistuta in occasione del centenario a Firenze. Si sono parlati, gli ha raccontato Batistuta che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina, e gli ha anche suggerito che l'essenziale, oltre a far gol naturalmente, è lasciare la vita sul campo. È questo quello che i fiorentini vogliono, e quindi ha cercato di trasmettergli questo particolare Batistuta. E tra l'altro ha raccontato Pellegrino che un futuro abbastanza prossimo si rincontreranno, e perché Batistuta gli ha detto: guarda, voglio riparlare con te presto, evidentemente insomma vuol seguirlo, vuol capire anche quali sono gli ulteriori margini di miglioramento di questo calciatore con la maglia della Fiorentina. E poi ecco, nell'intervista che abbiamo Pellegrino ha anche raccontato che insomma prima o poi spera anche di segnare con un colpo di testa, perché lo abbiamo conosciuto come un grande specialista nel colpo di testa, però per adesso ha segnato in tutti i modi perché con il colpo di testa. Però l'importante, ha sottolineato giustamente Pellegrino, è segnare in tutti i modi, quindi poi alla fine quello che conta è riuscire a far gol, poi se arriva anche con un colpo di testa tanto meglio. E poi ecco, sono stati ripercorsi anche da parte del direttore generale Ferrari tanti momenti più o meno difficili della Fiorentina. L'anno scorso l'esonero di Pioli, che è arrivato soltanto, dico soltanto, a novembre, perché comunque rispetto a quest'anno, visto che la situazione si era messa male, la Fiorentina ha pensato bene di non aspettare troppo tempo, e quindi probabilmente questa è stata la scelta giusta, anzi senza probabilmente, perché comunque c'era da agire e da farlo velocemente, anche in virtù di quello che era trapelato per quello che riguarda l'atteggiamento da parte di Grosso, insomma queste sensazioni che c'erano da parte sua di scarso feeling con la squadra. E poi ecco, per quanto riguarda Centenario, insomma ha raccontato di come il presidente commisso sarebbe stato sarebbe stata la persona più felice nel poter festeggiare questo traguardo per la Fiorentina. Poi insomma sono stati ripercorsi anche tanti momenti che hanno portato poi alla costruzione del Dora Park, di cui tante volte abbiamo parlato.
0: Lorenzo, prima di salutarti, poi all'interno dei vari eventi ci sono stati tanti altri momenti legati alla Fiorentina, quello più recente questa mattina con Edoardo Bove, ma poi penso chiaramente a Giancarlo Antognoni, un'altra occasione anche per presentare il libro scritto dal nostro Luca Calamai su Antognoni, fino a Ribéry, insomma sono stati tanti, no, anche i protagonisti con un passato legato alla Fiorentina che sono tornati a parlare di Fiorentina.
2: Sì, c'è stato anche Vieri, che naturalmente quando pensiamo a Vieri ci ricordiamo di lui con la maglia della Fiorentina. È chiaro che poi se dobbiamo ripercorrere la sua carriera, ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, quella della Juventus, quella dell'Inter, però per una stagione è stata calda, certo, la Fiorentina, e poi è stata curiosa anche quella frase che ha rilasciato a proposito di Vieri, di questa brasiliana della Fiorentina, perché gli ho chiesto se si era informato di questo particolare, e lui ha detto che sì, è stato molto carino il padre a dargli il nome Vieri in mio onore, quindi chissà che magari una volta non possa anche venire a Firenze a conoscere, a stringere la mano a Vieri, al difensore brasiliano della Fiorentina. E poi sì, dicevi di Ribéry, devo dire che ha suscitato tanto entusiasmo Ribéry ieri, perché c'erano davvero tante persone a seguire l'evento che l'ho visto protagonista, ma anche tanti ragazzini, chi aveva la maglia della Fiorentina, chi quella del Bayern, l'hanno preso proprio d'assalto alla fine dell'evento, chiedendogli foto e autografi. E insomma, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha sfiorato anche la conquista del pallone d'oro, e probabilmente se lo sarebbe anche meritato dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern.
0: Caro Lorenzo, grazie mille, buon rientro, ci ritroviamo chiaramente in settimana e buon lavoro.
2: Perfetto, grazie mille, buon proseguimento.
0: Grazie al nostro Lorenzo Marucci, che in questi giorni ci ha raccontato da Trento il Festival dello Sport. Abbiamo appunto accennato anche di quanto detto da Matteo Pellegrino sul palco. Se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, ci ascoltiamo anche quanto detto poi da Matteo Pellegrino proprio a margine del panel 100 anni di Viola, con ospite lo stesso attaccante argentino e il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari. Sentiamo.
3: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
4: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
3: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
4: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
3: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
4: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre, scusa, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
5: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
4: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
5: Come avete dato l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
4: Sì, non mi do un numero come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile, e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
3: Come avete lavorato in questa sosta, e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
4: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra, e dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
3: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
4: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto, e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
5: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
4: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui. E sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: Così dunque Matteo Pellegrino nell'ultima risposta anche su Franco Mastantuono, che come detto nella notte ha trovato il primo gol in nazionale contro la nazionale under 23 del Burkina Faso. In questa domenica invece, a proposito di calcio giocato per quanto riguarda le nazionali, Nations League con Galles-Danimarca, Grecia-Germania, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia, per chiudere appunto questa serie di quattro partite giocate dalle nazionali europee. Quindi ci sono alcuni temi, secondo me, per gli amanti del calcio in senso lato molto rilevanti. Penso ad esempio alla Grecia, che per quanto mi riguarda è una delle nazionali più sfiziose della seconda fascia, ecco, ha fatto molto bene in questi tre giorni, ha alcuni giocatori di assoluto valore come Pavlidis e Ioannidis là davanti, ma a giocatori anche di assoluto avvenire, e li stiamo vedendo un po' in giro per l'Europa, tra l'altro anche con alcuni infortuni, penso a Tsolis dell'Arsenal, ma non solo, ecco. Quindi è una nazionale sicuramente must see, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Questo per quanto riguarda la Lega A, che poi domani, come detto, vedrà anche l'ultima partita dell'Italia contro la Turchia. Oggi Lega B di Nations League, Kosovo-Austria e la discutissima Irlanda-Israele, e poi nella Lega D Azerbaigian-Lituania è un'altra partita imperdibile, Malta-Andorra, sapete già il mio cuore dove andrà a battere a partire dalle 18 con tutti i nostri inviati, Malta-Andorra, partita da non perdere. Poi ovviamente si prosegue anche con il quadro delle amichevoli, il quadro della Nations League CONCACAF, c'è stata anche l'Asian Cup che ha tanto colpito alcuni ascoltatori, tra cui penso anche il prossimo di cui andiamo a ascoltare un WhatsApp audio, vi ricordo 348-7513-933. Vai Ale, sentiamo il primo ascoltatore di oggi.
6: Non vorrei, ma non posso domenicare all'agglomerato a base silicio e carbonio che voi terrestri conoscete come Benvenuti e Dinarto. Se esistesse una heat map per le anime, e i colori più intensi non sarebbero in chi vince le coppe, le medaglie, per chi incide il proprio nome nella storia, ma per chi tutti i giorni lotta per illuminarla questa storia. Eh sì, i ragazzi di Mr. Sikkin non ce l'hanno fatta raggiungere la finalissima.
0: Lo sapevo.
6: Il Vietnam spenna gli Shihin pakistani per 4-2, ma per questa meschina legge della differenza reti dovrà domani vedersela per il terzo e quarto posto con la temibile Malesia, in una partita che voi chiamate finalina, ma per noi è la consapevolezza di essere la storia. Kawabanga a tutti.
0: Non l'altro da aggiungere, ha fatto cronaca a Gabriele nel raccontare quello che è stato il percorso del Vietnam, e quindi ognuno prende del resto le proprie ossessioni e le gestisce come meglio crede, e quindi appunto mi piace anche questa ridefinizione della finale per il terzo e quarto posto a fronte della finale Indonesia-Thailandia. Da mille e una notte, direi, come giudizio complessivo. Tra poco ascolteremo, a proposito di voci, visto che oggi, anche se vogliamo, una giornata in cui fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, quanto detto da Paolo Vanoli ieri a Sky Sport. Ovviamente aggiungo anche che per tutti gli amanti del calcio giocato è in corso anche il turno di Serie C e di Serie D. Vi segnalo, così giusto per darvi un ulteriore elemento anche su quello che vi dico giornalmente a chi si compra, che sul monitor di servizio qui sto osservando, pronto ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, Lecco Union Brescia, partita che riguarda da vicino anche il Cittadella, che ieri ha trovato la prima sconfitta in campionato all'ottava giornata dopo 7 vittorie consecutive. Su firenzeviola.it trovate anche, tra l'altro, le parole di Edoardo Bove da Trento, che ha detto: non voglio essere un modello, ecco la differenza tra Italia e Inghilterra. E poi ha raccontato, è tornato a parlare anche del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter ai tempi della sua permanenza in maglia viola, non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi, sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita, che uscirà a breve. Davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per un introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo. Queste dunque le parole di Bove da Trento al Festival dello Sport, che questo weekend lungo ha dato l'occasione, come detto, anche a tanti ex viola di parlare, di raccontare anche il loro pensiero, il loro passato e la loro storia, le loro sensazioni per il futuro per la Fiorentina. Tra l'altro siamo anche evidentemente all'interno di un giorno di valore, perché entriamo anche nella settimana, stiamo per entrare di fatto nella settimana di Genoa-Fiorentina, e quindi ci sarà tempo e modo nel corso della seconda ora anche di parlare del Genoa, che è stato impegnato a Bucarest in un amichevole col Rapid, amichevole tutta in casa, tutta in famiglia direi, per le proprietà, che sono le stesse evidentemente dei due club. E se vogliamo si torna anche a, come sentivamo prima anche dalla viva voce di Lorenzo Marucci e anche nell'intervista dello stesso Lorenzo a Pellegrino, si entra anche in un mese, ottobre, che offre alla Fiorentina un calendario particolarmente intenso. Ovviamente va sempre parametrato e paragonato anche a quello delle altre, perché si tornerà anche in campo per quanto riguarda le coppe europee. Sappiamo che quest'anno la Fiorentina non ha impegni europei, non avendo nulla suo malgrado più a che spartire con la Conference, che negli ultimi anni è stata compagna fedelissima di viaggio. Però ecco, se si va a vedere nello specifico il calendario della Fiorentina dopo la trasferta di Marassi, vede Como in casa, Inter in trasferta e Atalanta in casa. Ora, è vero che queste tre sono veramente più forti della Fiorentina, è anche vero che sono tutte e tre squadre impegnate in Europa, e quindi sarà un elemento di ulteriore interesse, perché la Fiorentina si troverà per la prima volta da un po' di tempo a questa parte dall'altra parte della barricata, cioè la squadra con un presunto vantaggio, quello di non avere l'impegno, in questo caso per la Fiorentina il giovedì, poi per Como e Inter chiaramente i giorni sono di riferimento sono il martedì e il mercoledì, per l'Atalanta il giovedì. L'Atalanta sarà l'ultima a chiudere il mese il 29 di ottobre, però ecco, la Fiorentina affronta il 18 il Como, nella partita a metà strada tra Feyenoord Como e Como Manchester United. Ora, questo non vuol dire che la Fiorentina avrà di per sé un vantaggio, perché questo è un argomento spesso usato in modo strumentale, però è una posizione, se vogliamo, anomala rispetto al recente passato, che va a riguardare appunto la squadra allenata da Paolo Vanoli. Se il buon Di Nardo, visto che abbiamo parlato di Vanoli, è d'accordo, ovviamente dipende tutto dal buon Di Nardo, e quando Di Nardo è d'accordo noi siamo felici. Prima di fermarci possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione ascoltando quanto detto da Paolo Vanoli ieri ai microfoni di Sky Sport, poi torniamo e analizziamo una delle, se vogliamo, novità di mercato che sono emerse nelle ultime ore grazie al lavoro della nostra redazione, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarino, ovvero l'interesse della Fiorentina per Thiago Gabriel del Lecce, un giocatore che va ricordato due settimane fa circa, mal contate, ha rinnovato il suo contratto con il Lecce, il che ovviamente non lo toglie dal mercato, però è un elemento ulteriore che va considerato e ricordato oltre all'interesse delle altre squadre, perché chiaramente il Lecce comunque da un punto di vista anche di valutazione del giocatore stesso si è cautelato. Però andiamo con ordine e ripartiamo intanto dalle parole di Paolo Vanoli.
7: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che Una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
8: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
13: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
12: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
11: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
12: E in Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
11: La cronaca: paura all'alba, peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
12: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
11: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
12: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 14:36, Radio Firenze Viola, sempre in diretta anche in questo 4 ottobre 2026, 348-7513-933-055-77-111-71. Francesco, benvenuto in studio. Alessandro Di Nardo in regia. Pierpaolo dice, a proposito di Serie C, stasera alle 20:30 Alcione Milano Trento, con tre ex Primavera Viola nell'Alcione. Esatto, esatto, molto vero, anche se io stavo facendo una riflessione, diciamo, in generale sulla Serie C e Pierpaolo mi ha riportato sulla terra del pianeta Viola. Ovviamente ci sono anche tutti gli argomenti dei giocatori in prestito in giro per la Serie C, ci sono gli argomenti relativi appunto al calcio giocato con la coda di questa sosta, perché siamo arrivati davvero alle battute conclusive. Per qualcuno è stato un trauma questa lunga sosta. Io, lo sapete benissimo, da amante del calcio meno mainstream e quindi anche delle nazionali un po' meno blasonate, devo dire che mi sono goduto e mi godrò fino all'ultimo questa sosta per le nazionali. Ad esempio, segnalo anche al buon Ale Di Nardo, martedì Estonia-Islanda o Kazakistan-Faroe. Ecco, tra l'altro Faroe, così faccio anche un momento autopromozionale, che è stato oggetto di un approfondimento del sottoscritto su tutto Mercato Web, perché è una delle nazionali, devi sapere caro Ale, più in crescita di quelle di seconda, terza, quarta fascia, definitele come volete, per tutta una serie di motivi: infrastrutturale, di lavoro sui giovani allenatori e giovani giocatori, per un percorso centralizzato che comincia con l'Under 13 e che ora si va a riflettere poi sui risultati, perché nell'ultimo biennio le Faroe hanno battuto la Repubblica Ceca, hanno pareggiato con la Slovacchia, sono reduce da tre pareggi consecutivi in Nations League. Insomma, io mi rendo conto che una sosta di tre settimane sia lunga, ma la si può anche riempire in qualche modo, diciamo così. La si riempie anche con il mercato, evidentemente, perché grazie al lavoro della nostra redazione vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni anche di un apprezzamento vero e netto della Fiorentina nei confronti di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato oggetto anche di tanti argomenti di mercato la scorsa estate. E quindi, per fare un po' il punto anche su quella che è la visione dalla prospettiva del Lecce sulla posizione del club salentino nei confronti del difensore portoghese, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Andrea Sperti, collega di Pianeta Lecce. Ciao Andrea e buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
6: Allora Andrea, ripartirei innanzitutto dall'estate di Thiago Gabriel, perché poi di fatto l'estate e la permanenza del difensore dà anche il là a un rinnovo di contratto che sostanzialmente è fresco, un rinnovo che non impedirà a Lecce, chiaramente, magari anche essa stessa, di voler vendere il giocatore, ma forse a condizioni un po' diverse rispetto a quelle pre-rinnovo. Però partiamo intanto dall'estate, se sei d'accordo, perché già negli scorsi mesi molti club avevano mostrato un certo interesse per il difensore classe 2004, ma il Lecce mi sembra abbia sempre avuto una posizione piuttosto chiara, no? Nei confronti del giocatore e di tutti gli interessati al giocatore.
7: Sì, infatti, partendo dalla fine, il rinnovo di contratto è più riconoscimento, con adeguamento anche dell'indagio, più riconoscimento nei confronti del giocatore, che non è caduto nella trappola, no, delle lusinghe da parte di altri club, e si è sempre comportato da professionista vero. Anche alla prima giornata contro il Venezia non ha giocato da titolare perché c'erano un po' di voci sul suo conto, però poi è entrato, ha segnato e ha anche deciso quella partita. Quindi un grazie da parte della società al giocatore, quindi un rinnovo, un adeguamento. Facendo invece riferimento alle trattative estive, sì, ci sono state tante voci, Crystal Palace dall'Inghilterra, diversi club, il Milan che sembrava poi la squadra più intenzionata a prenderlo, anche perché c'è Amorim, che ha un rapporto speciale con i giocatori del Lecce, perché Hjulmand passò al suo Sporting Lisbona quando lui era lì allo Sporting, Dorgu è passato al Manchester United quando lui era l'allenatore dello United, quindi sembrava che si dovesse ripetere questa intesa, no, tra il club salentino e l'allenatore. Poi però alla fine il Milan, l'offerta del Milan, che è arrivato fino a 20 milioni di euro, non ha soddisfatto comunque la società Lecce, e quindi la richiesta da parte del Lecce è 25 milioni. Sotto quella cifra

0: ci hai ben descritto essere per la richiesta del Lecce di 25 milioni, comunque anche a gennaio, ecco, eventualmente Sticchi Damiani e tutto il club si metteranno al tavolo per ascoltare offerte giuste, quindi non c'è una situazione rimandata all'estate prossima, ma eventualmente anche al mercato di gennaio.
1: Sì, perché la politica del Lecce è sempre tutti utili, nessuno è indispensabile. È stato così anche per Dorgu. Dorgu è partito il 30 gennaio per 35 milioni di euro, tirano poi i soldi del Lecce effettivamente voleva per quel giocatore. Quindi se dovesse arrivare un club con la cifra richiesta dal Lecce, il Lecce è ben disposto a cedere il giocatore, perché avrebbe sicuramente già l'alternativa pronta, di essere Stefano Trinchiera non si farebbe trovare impreparato, e poi comunque ci sono Gaspar e Siebert che possono rappresentare poi due titolari fino alla fine della stagione, magari promuovendo anche qualche giovane interessante della primavera, perché la tattica, la strategia era quella, in caso di cessione di Taro Gabriel, promuovere Scott, che è un ragazzo molto interessante della primavera, del quale si è sempre parlato molto bene, e quindi un 2006, quindi puoi far andare lui in prima squadra ed avere Gaspar e Siebert come certezza difensiva. Quindi diciamo che le soluzioni si troverebbero. Certo è che come è stato a giugno, anche a gennaio, sotto 25 milioni, a maggior ragione, anzi forse a gennaio, sotto 25 milioni non si scende, anche perché nelle prime 5 giornate Piero Gabriel, oltre a fornire delle prestazioni buone dal punto di vista difensivo, ha anche segnato 2 gol, quindi il valore sta piano piano crescendo, e credo che appunto non si facciano sconti, soprattutto poi nel mercato di gennaio, che comunque un mercato complicato per andare a prendere un'alternativa.
0: In questa sosta lo abbiamo visto impegnato con la nazionale portoghese Under 21, nazionale che ha conquistato il pass per i prossimi europei di categoria, e appunto ripartendo da quello che dicevi, il rendimento di Thiago Gabriel in questo inizio di stagione comunque va un po' sull'onda lunga di quello che dicevi a inizio collegamento, cioè un giocatore che al di là di tutto quello che è stato detto in estate e al di là anche di quello che potrà accadere magari già a gennaio, si è sempre messo a disposizione, soprattutto rispondendo di fatto senza mai perdere il livello delle sue prestazioni, no Andrea?
1: Sì, anche perché nel calcio degli ultimi anni abbiamo assistito a parecchi mal di pancia, giocatori che magari si rifiutano anche di giocare per non rischiare eventuali infortuni nei momenti di calcio mercato, di trattative. Lui invece non ha mai vissuto queste, non ha fatto mai vivere queste situazioni a Lecce, si è sempre comportato da professionista, ha sicuramente un agente, Mendes, molto esperto e molto bravo anche in queste dinamiche, non solo nelle trattative, nel calcio mercato, quindi si sa far consigliare bene, ha un buon entourage alle spalle, ma sembra un ragazzo veramente serio. Ripeto, lui col Venezia non ha giocato proprio perché c'erano queste insistenti voci, quindi Di Francesco li ha preferito, Gaspar e Siebert erano sicuramente più tranquilli dal punto di vista psicologico, ma poi è entrato in campo, ha giocato 20 minuti, ha segnato e ha deciso il match. Quindi sotto questo punto di vista chiunque lo prenderà anche un giocatore affidabile dal punto di vista caratteriale, che non è poco in questo momento, ecco.
0: Andrea Sperti, Pianeta Lecce, grazie mille per aver dato un quadro così esaustivo sulla situazione di Thiago Gabriel. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie davvero ad Andrea Sperti. Questo dunque un po' lo stato dell'arte su Thiago Gabriel. Una cifra chiara, un riferimento chiaro. Poi ovviamente ci sono le trattative, c'è anche la posizione di Pongracic, potenzialmente quello più in uscita tra i centrali della Fiorentina, che ricordiamo sono in questo momento 4. Poi se vogliamo considerare Vieri come un terzino sinistro, allora a quel punto sono 3, i terzini sinistri tornano ad essere 2. Questo però dipenderà dalle scelte di Vanoli da qui al mercato di gennaio. Considerando che c'è comunque di rientro nei prossimi mesi Parisi, allora a quel punto la Fiorentina potrebbe anche considerare di avere 2 terzini sinistri negli ultimi 4-5 mesi della stagione a regime, far tornare Vieri alla posizione di centrale e a quel punto, con quest'idea, valutare l'uscita di Pongracic e l'ingresso di un nuovo difensore centrale. Poi, la Fiorentina è totalmente convinta di andare come piano A, come obiettivo principale su Thiago Gabriel? La richiesta del Lecce ad oggi è 25 milioni, tanti, pochi, si può trattare, non si può trattare, questo lo vedremo con le regole del mercato sullo sfondo. Bisognerà anche capire in caso di uscita di Pongracic, che è un classe 97,

0: quindi va per i 30 anni la prossima stagione, quanto eventualmente la Fiorentina può pensare e puntare di accaparrarsi da un punto di vista proprio di cessione. Diciamo che non, in questo momento non stiamo raccontando un Pongracic, ecco, con uno stato di forma, uno stato di prestazioni scintillanti. In questo senso mi viene anche da domandarmi e condividere con voi la domanda: se la Fiorentina acquista a gennaio un centrale come Thiago Gabriel, è con l'idea di farlo giocare titolare, ma al posto di chi a quel punto? Ci si immagina una coppia Thiago Gabriel-Dragusin? Ci si immagina un difensore che entra con, diciamo, calma nello scacchiere dell'allenatore? Ecco, se si va a spendere 25 milioni, un po' di sospetto sul fatto che uno possa andare a prendere un giocatore per farlo giocare titolare. Cioè, ecco, quindi sotto questo punto di vista dovremmo un po' valutare tutti gli elementi. Non è vietato ovviamente giocare con due difensori di piede destro, ci mancherebbe altro. È anche vero che sarebbe un po' curioso acquistare un difensore per 25 milioni per non farlo giocare titolare. Ecco, comunque ci sono tanti incastri che devono andare al loro posto. Alessandro dal Valdarno: grazie per la compagnia che ci fate anche la domenica, soprattutto per chi lavora come noi. Benve, ma Manuelone nostro Iori non è più il mister del Città? E poi dice: Thiago Gabriel ti piace, lo trovi adatto ai compagni di reparto e come gioca Vanoli? Allora, Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella da quest'estate, dopo un lungo diciamo, è una decisione che è arrivata dopo un mese sostanzialmente di riflessione, un mese scarso di riflessione. Alla fine la scelta è andata, pensate un po', su un ex Fiorentina. Ora magari in tanti non se lo ricorderanno, perché comunque non ha avuto un trascorso così denso in maglia viola, è stato più che altro nel settore giovanile della Fiorentina. Però Roberto Musso, che poi è stato a lungo giocatore del Cittadella e poi allenatore delle giovanili dentro lo staff degli ultimi anni, e ora, come si direbbe in altri sport, capo allenatore del Cittadella. Per quanto riguarda le caratteristiche di Thiago Gabriel, allora, è sempre molto difficile prendere un giocatore che è esploso in un contesto come quello di una squadra che deve salvarsi, come il Lecce, sempre sostanzialmente, perché è l'obiettivo storico del Lecce, poi c'è straordinariamente riuscita in questi anni, ma si parte sempre da quell'obiettivo, e valutarlo sulla squadra di livello superiore. Thiago Gabriel lo abbiamo visto per esempio l'anno scorso giocare sempre da centrale di centro-sinistra, quindi anche lì magari nell'impostazione del Lecce avere un giocatore destro sulla zona sinistra di una difesa a 4 è meno problematico, perché si parte dal presupposto che il Lecce non sia così tanto devoto alla causa della costruzione dal basso, del possesso palla insistito, del coinvolgimento dei difensori. Magari in un club di livello un po' superiore potrebbe anche essere interessante vederlo all'opera più sul centrodestra, ma queste sono riflessioni che sicuramente un club fa. Ha delle ottime qualità anche in fase offensiva, perché ha un fisico clamoroso e ha un ottimo tempismo anche nell'area di rigore avversaria. È un giocatore che secondo me ha grandi margini anche nella fase di costruzione, quindi l'idea è sfiziosa, è intrigante, però è un altro di quelli che si andrebbe a inserire in un contesto in cui vai a acquistare un potenziale. È tutto da vedere se questo senso della posizione, questa capacità di lavorare col fisico, poi potrà tradursi in un qualcosa di livello superiore una volta passato il fiume, quindi attraversato anche il fiume del valore del club per cui si gioca. Giocare nella Fiorentina non è banale dire che non è come giocare nel Lecce, ma non è tanto una questione di pressione o meno, perché a Lecce non è che non ci sia pressione, però è chiaro che in campo ci sono delle aspettative, dei valori diversi. Io sinceramente, se vuoi la sintesi Alessandro, a me Thiago Gabriel piace e non poco. Detto questo, spendere a gennaio 25 milioni di euro non è una cifra banale. Il Borse ci fa i complimenti per il servizio che svolgete regolarmente per poterci far seguire la nostra amata Fiorentina. E devo dire, io estendo, caro Borse, i complimenti a tutti, ma soprattutto li estendo a quelli che, come Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi, Fabio Ferri, eccetera, eccetera, eccetera, Ludovico Mauro, non voglio citarli tutti, consentono anche a Radio Firenze Viola di essere attiva e proattiva, si sarebbe detto una volta, nel weekend, perché esiste il palinsesto canonico consueto dal lunedì al venerdì, però ecco, è grazie anche a queste persone che vi ho citato, più tutte le altre, quindi non voglio far torti a nessuno, tanto le sapete chi sono, le voci del weekend o anche le menti che salutiamo sempre dalla regia, ecco, che consentono a questa radio di essere viva e vegeta o vegeta, a seconda dei punti di vista, a seconda dei riferimenti culturali, anche il sabato e la domenica, soprattutto quando non ci sono le partite, perché poi quando ci sono le partite, voglio dire, anche tra voi ascoltatori è tutto più facile, no? Siete tutti più...
1: Ci sarà un motivo, Dio santo Dio.
0: Ha ragione Max, quindi noi prendiamo e pendiamo dalle sue labbra, caro mister, però ci sarà un motivo, anche se comunque Alessandro Di Nardo ce lo troviamo anche nel primo o nel secondo weekend di sosta alle 20 per Domenica Viola, per esempio, o per Extra Viola, o per, non lo so, tutto quello che abbiamo raccontato in questo weekend. Tra l'altro c'è un ascoltatore che, devo dire, confesso, mi trovo assolutamente impreparato in questo rebus. Se Di Nardo, che sicuramente è più esperto di me, avesse voglia di condividerlo anche con gli ascoltatori, visto che anche lui ha accesso alla messaggeria, ecco, farebbe cosa buona e giusta. Vuoi se non altro descriverlo per gli ascoltatori? Puoi provare a dare degli indizi? Perché io sono in difficoltà anche solo a raccontarlo, ecco. Oltre a essere veramente scarso nei rebus, faccio un mea culpa clamoroso. Cioè, sono un grande fan della settimana enigmistica, però la pagina dei rebus l'ho sempre saltata, perché ho sempre vissuto quella fase dopo la soluzione, dopo aver letto la soluzione, nel dire ah ma certo, era ovvio. Il problema è che a forza di dirlo dopo è troppo facile. Allora vai, caro fenomeno, descrivi a chi ci segue in visual qual è il rebus.
1: Il rebus si svolge in due immagini, no? Ci sono
0: come
1: due
0: minimo
1: immagini. Non c'è un'immagine,
0: giusto,
1: ci sono due immagini. La prima è questa di un personaggio di Dragon Ball, possiamo dire,
0: certo,
1: non sveliamo il nome perché è una parte del rebus. E la seconda, un po' più criptica, forse per molti la prima sarà un po' più criptica, però la seconda riguarda questo, che
0: è un tifoso del Livorno.
1: Sembra un tifoso,
0: si può dire?
1: Del Livorno, ok?
0: Sembra un tifoso del Livorno.
1: Allora, siccome conosco anche la mente dietro questo rebus, diciamo che...
0: Quindi non è farina del tuo sacco?
1: Vabbè, possiamo dirlo.
0: No, non lo so, eh?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sono divertito. Nasce tutto da un discorso che abbiamo fatto ieri, però lo faccio rivedere. Lui è un personaggio, allora vi dico,
0: è un personaggio minore di Dragon Ball, non è
1: minore fino a un certo punto,
0: va bene,
1: dirlo,
0: va bene, minore,
1: perché
0: fino a un certo punto
1: comunque è fondamentale, è cruciale nell'evoluzione di Goku.
0: Ok,
1: Goku quando per la prima volta muore, poi ovviamente rinasce grazie alle sfere del drago, incontra questo personaggio che è un po' il Virgilio di Dante, no? Però lo è per Goku. E poi c'è questo altro personaggio che non è di Dragon Ball,
0: no.
1: Okay. E diciamo, per dare un indizio, allora, già se capite il primo personaggio è facile collegare poi la seconda parte della parola, diciamo, non è tanto il personaggio, ma l'intercalare che usano questi personaggi, ok?
0: Io sono sempre in difficoltà, ma ripeto, sono veramente scarso. Ho capito il primo, per chi ci segue sul canale 92 in visual, ma sulla somma dei due elementi mi affido agli ascoltatori, e quindi un motivo in più per essere appunto attivi e proattivi anche in una domenica che va a chiudere la seconda settimana di sosta, e che comunque ci porta a essere ancora lontani 6 giorni dal ritorno in campo della Fiorentina. Però a sostegno, ecco, di una pazienza che dobbiamo mantenere, già venerdì i club
1: abbiamo la risposta.
0: Club. Abbiamo già la risposta? Abbiamo già la risposta. È vero. La vuoi leggere con gioia?
1: Risolviamo il rebus. Allora.
0: È Alessandro Dal Valdarno che dice.
1: È Alessandro Dal Valdarno, dà la risposta giusta, perché questo primo personaggio è Re Caio.
0: Sì.
1: Ok. E il secondo personaggio è un livornese, l'intercalare tipico del livornese è de e quindi caio de, o meglio caiode. Questo perché ieri qualcuno ci ha detto basta parlare di caiode, visto che abbiamo fatto credo 15 ore di palinsesto
0: Sì. E tra l'altro, guarda, la cosa meravigliosa per quanto riguarda Coyote è che, essendo stato e stati noi di chi si compra in diretta la mattina, io non mi sento assolutamente in colpa di aver parlato di Coyote. Cioè, questo dardo avvelenato lanciato dall'ascoltatore ieri lo lascio volentieri ai colleghi dopo di me e dopo di noi, perché appunto con il 10-12 noi andiamo ad accaparrarci i temi più freschi. E poi chi vivrà vedrà, avrebbe detto qualcuno di nostra conoscenza. Comunque, complimenti a Alessandro per essere stato vispo e pimpante. Dicevo che però già venerdì si torna in campo con la Liga, la Bundesliga, la Serie B, l'Eredivisie, la Liga. Quindi, voglio dire, ragazzi, siamo veramente a vedere il traguardo. E poi comunque fino a martedì c'è l'imbarazzo della scelta con il calcio giocato. Chiaramente poi da mercoledì si torna in un momento veramente di vuoto, anche se mercoledì, come ben sa il buon fenomeno, ci sveglieremo con le lacrime agli occhi, no?
1: No, no, non ci
0: Ah,
1: sveglieremo.
0: non ci
1: Ieri a
0: sveglieremo.
1: mezzanotte e 50 c'è Argentina-Benin allo Stadio Monumental, ore 1 italiane, nella notte tra martedì e mercoledì,
0: Tu ci
1: perché c'è
0: sarai.
1: l'ultima gara del più grande di tutti, Lionel Messi, e ci sarà probabilmente anche in campo Mastantuono.
0: Non sarà l'unica partita di quella notte, perché alle 1:45 Colombia-Perù, alle 2 Stati Uniti-Canada e alle 4:30 Messico-Cile chiuderanno questo quartetto di amichevoli che riguarda da vicino anche la Serie A, perché queste sono le ultime amichevoli delle nazionali, comunque gli ultimi impegni delle nazionali, e quindi da quel momento in poi, dal fischio finale in poi, comincerà la corsa contro il tempo per vedere quando rientrerà Lautaro, quando rientrerà Mastantuono, quando rientreranno tutti i vari giocatori, anche gli statunitensi per esempio, in vista del match. Quindi da lì si inizierà a capire, sperando tra l'altro che possa esserci anche la conferenza stampa di Vanoli, le percentuali, Mastantuono titolare, Mastantuono non titolare, gara in corsa. C'è un WhatsApp audio che ho inserito anche nella copertina di venerdì, meraviglioso, di un ascoltatore che si lamenta, di quelli che si lamentano su Mastantuono, dicendo: ma Mastantuono, come tutti i giocatori, fa un viaggio di rientro su un aereo top di gamma in prima classe e dorme, perché a 19 anni si dorme. Che è un messaggio favoloso, perché col massimo del rispetto è un messaggio che viene dalla luna. Cioè, nessuno sta mettendo in dubbio che l'aspetto logistico sia privilegiato per un calciatore. Del resto ci sono leghe nazionali, penso all'NBA, all'NFL, in cui ci si sposta regolarmente, quotidianamente e settimanalmente con l'aereo. Qui il tema non è tanto il rientro di Mastantuono, ma il fatto che magari Mastantuono è chiamato a giocare 90 minuti contro il Sabelli della situazione, l'Aaron Martin della situazione, il chi vi pare della situazione. Scegliete voi anche nella storia del Genoa, si può tornare anche El Shaarawy della situazione, Milito della situazione, Simone Braglia della situazione, tutta la storia del Genoa, che magari hanno fatto un percorso di 15-20 giorni più regolare rispetto allo stesso Mastantuono. Quindi non è in discussione la qualità del sonno di
1: C'è il
0: Mastantuono,
1: jet
0: ecco.
1: lag.
0: Sì, c'è il jet lag oltretutto, e questo è un altro argomento che, rispetto appunto a tutti i giocatori nella storia del Genoa, quindi andando anche a Palladino per esempio, non è così diciamo secondario, ecco, mi permetto di dire. Tra l'altro non ho mai espresso un tema e sono molto rammaricato di aver perso Aaron Martin dalla Serie A. Così, una cessione è passata così, nel dimenticatoio. Hai il ditino alzato, vuoi dire qualcosa? Vai.
1: Guarda, visto che è domenica e San Francesco, posso propinarti un altro rebus?
0: Vai,
1: Beh, ci siamo. Questo
0: certo.
1: non è da spiegare, questo è semplice,
0: Ma te l'ho
1: secondo
0: detto, sono scarso sui rebus, quindi.
1: Molto semplice.
0: Allora, intanto andiamo a descrivere. Dimmi se lo sto descrivendo bene. Abbiamo una tavola, direi più che altro un piano per la preparazione in cucina, dove ci sono alcune spezie di varia natura, non propriamente spezie. Ora ci arrivo. Allora, intanto abbiamo una serie di oli, giusto? Quindi oli ce lo teniamo. Oli è l'indizio che fa la differenza. Potrebbe essere farro? No, perché avevo pensato farioli, ti dico la verità. No, no, no. Però a quel punto sarebbero serviti dei fari, ecco, dei fari a me particolarmente cari. Saluto con affetto i fari di Castiglione della Pescaia, perché questi giorni mi stanno particolarmente a cuore. Allora devi darmi un indizio. Sono spezie?
1: Allora, sugli oli
0: ci siamo, ok.
1: Non è vanoli, c'è qualcosa prima di oli e sono quelle cose lì.
0: Guarda, penso l'argomento su cui più la mia ignoranza e la mia veramente incapacità di unire i puntini emerge con tutta la sua forza. Poi potresti lasciarla così durante il break e io starò immobile, ipnotizzato a guardare. C'entra la Fiorentina o no? Dammi questo indizio. C'entra la Fiorentina. Facciamo così allora, ci fermiamo e prima delle 20 a questo punto, perché faccio fatica a capire se quelli potrebbero essere semi
1: e quindi
0: semioli. Francolone
1: nostro.
0: Però sei
1: arrivato in ritardo
0: ancora
1: rispetto al king dei Rebus. No,
0: basta Alessandro.
1: Ale dal Valdarno.
0: Allora io a questo punto hai un canale privilegiato con Alessandro dal Valdarno, però, che anche qui ha dimostrato di essere il GOAT dei Rebus e quindi potrebbe essere lui stesso l'uomo. Quantomeno
1: potrebbe mandarci un rebus.
0: Ecco, a questo punto Alessandro, visto che ci ringrazi per la compagnia e ti facciamo la domenica, ora fai altrettanto, ricambia il favore e dopo il break ti aspettiamo per un altro grande rebus sulla storia della Fiorentina in cui far emergere tutta la mia debolezza sulla materia. Tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
5: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
6: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
5: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
6: La cronaca, grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fiorentina.

0: Dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, seconda ora in questa domenica 4 ottobre, 15:07 sul cronometro. Francesco, benvenuto in studio, l'inventore di Rebus in regia, meglio conosciuto come Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. Saluto ovviamente tutti quelli che hanno avuto il coraggio, l'ardore, ma anche l'affetto di farsi sentire, farsi leggere, farsi ascoltare in questa domenica oggettivamente di difficoltà. Me ne rendo e ce ne rendiamo conto, perché è la seconda domenica, il secondo weekend senza calcio giocato da parte dei club. Però vi sento attivi, vi sento propositivi, vi sento sul pezzo, e questo è un bene. Nella prima ora abbiamo parlato un po' anche di quello che riguarda il calciomercato, di quello che riguarda il momento anche della Fiorentina, questa idea legata a Thiago Gabriel, un'idea dal valore economico certo non irrilevante, 25 milioni la richiesta del Lecce, come ci ha detto il collega di Pianeta Lecce Andrea Asperti. E quindi sotto questo punto di vista ci sono sicuramente un po' di valutazioni da fare, direi non solo e soltanto sulla questione proprio del valore del giocatore, perché questo è un mio parere assolutamente personale, il giocatore vale lo scalino, però nell'insieme della difesa della Fiorentina, ecco, sarebbe da capire a quel punto come inserire un giocatore che arriverebbe con un investimento importante, quindi come vice Dragusin mi sembrerebbe un po' riduttivo, ma a quel punto non avresti più un vice Dragusin, qualora dovesse essere poi eventualmente perfezionato l'acquisto e immaginato come centrale di sinistra per sostituire eventualmente il rumeno, che fin qui va detto le ha giocate tutte. A proposito di giocate tutte, fermate le rotative perché è iniziata da 9 minuti Azerbaigian-Lituania, numero 126 e 149 del ranking FIFA. Lo sapete, non vi libererete mai dei miei aggiornamenti su queste partite, perché sono il mio ossigeno quotidiano all'interno delle settimane di sosta, ma non solo, perché poi tra un po' fortunatamente inizia anche la Conference e quindi ci divertiremo anche su quello. La sosta, come di consueto, è anche l'occasione per fermarsi a riflettere su ciò che è stato e provare a prevedere anche ciò che sarà da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
3: Ciao Fra, un saluto a tutti, buona domenica anche a te.
2: Allora, cominciamo da quello che è stato, prima a livello generale, poi ci soffermiamo un po' nello specifico anche sulla Fiorentina. Ti chiedo di condividere con noi un quadro generale un po' su quelle che sono state le conferme e le rivelazioni, da un punto di vista chiaramente positivo, e poi anche quelle che sono state però le sorprese più negative di queste prime 5 partite di campionato.
3: Ma il primo dato è sicuramente i tanti ballottaggi, Fra, perché comunque rispetto agli altri anni c'è meno sicurezza a livello di titolarità. È vero che tutti gli allenatori ormai dicono che si gioca in 16 e non in 11, però è anche vero che a livello fantacalcistico c'erano i probabili 11, gli 11 che magari ti vai a schierare, e quest'anno è veramente difficile, soprattutto in attacco. Ecco, il classico, qual è il mio primo slot? Ecco, il primo slot può essere un Malen, ovviamente, che ha già iniziato benissimo con 6 gol, può essere anche uno stesso Lautaro, però già Lautaro non ha la garanzia di giocare tutte le partite, perché comunque c'è Lautaro, c'è Thuram, c'è Pio Esposito, c'è Bonny, insomma ci sono tante alternative. Quindi il primo dato in queste prime 5 giornate è appunto il fatto che non c'è la certezza di titolarità per tanti giocatori, e quindi bisogna andare un po', non dico a caso, però andare a vedere le squadre che magari hanno più garanzie. La stessa Fiorentina, l'abbiamo detto 2 giorni fa quando sei venuto da me in diretta, chi gioca tra Pellegrini e Beto, chi è più titolare dei due, non c'è una risposta esatta. C'è magari un periodo in cui Pellegrini, come in queste prime 5 partite, ha fatto meglio, ma magari tra 6 giornate, ovvero quando ci sarà la prossima sosta, magari Beto rende meglio. Quindi da questo punto di vista le garanzie, ripeto, in attacco può essere un Lautaro, può essere un Malen, in difesa può essere un Frattesi, ecco, un giocatore che magari negli ultimi anni era un po' scomparso dai radar, nonostante quando entrava in campo faceva bonus, nell'Inter aveva la titolarità, nella Lazio ha trovato conferma, ha trovato i gol già a 3 nelle prime 5 giornate, ecco, lui lo possiamo definire assolutamente un titolare. Mentre per quanto riguarda la difesa, ecco, vi stavo seguendo prima, Thiago Gabriel è uno dei difensori che in ottica fantacalcio sta facendo meglio, al pari di Bremer, ha 2 gol, e per un difensore di una squadra che lotta per non retrocedere, avere comunque un più 6 nelle prime 5 giornate è tanto. Poi magari si fermerà a 2 gol in tutto il campionato, attenzione, però per ora nelle prime 5 giornate il fantacalcio dice che Thiago Gabriel è sicuramente la miglior sorpresa in difesa di questo inizio di stagione. Poi di scommesse ce ne sono varie, perché il Frosinone con Raimondo, con Civernazze, sono comunque dei giocatori che hanno portato gol. Mi viene a pensare un nome nuovo che può essere Moreira nel Milan, comunque non è, ecco, non è titolare, ma è un giocatore che quando entra comunque può fare la differenza. Il recupero di Tavares, dove comunque è un altro giocatore che era scomparso dai radar, vuoi per infortuni, vuoi anche per scarso rendimento, ecco che Gattuso l'ha sicuramente rivitalizzato ed è un nome nuovo per questo fantacalcio. Quindi ci sono diversi giocatori che comunque stanno rendendo, mentre se vogliamo parlare di delusioni, sicuramente Colomoni, un giocatore che comunque è stato pagato tantissimo in sede d'asta. Noi l'abbiamo detto, non era un primo slot, però alla fine nelle aste finiti top top, un Colomoni lo vai a pagare comunque tanto. Lo stesso Ramos del Milan, comunque un giocatore che non sta facendo bene, e quindi sono dei giocatori strapagati che già entrano negli scambi, che già comunque vengono quasi sottovalutati. Il mio consiglio è quello, aspettiamo, perché sono passate appena 5 giornate, il campionato finisce alla 38esima, quindi se si decide di mettere a scambio determinati giocatori che magari non hanno reso nelle prime 5 giornate, non andate a sottovalutarli, perché ripeto, il campionato è ancora lungo.
2: Questo per quanto riguarda il quadro generale. Entriamo un po' nello specifico anche della Fiorentina, chiaramente al di là di quello che è stato poi il percorso di crescita con Vanoli e con i 4 punti nelle ultime 2 partite, è un quadro complessivo evidentemente molto, molto discontinuo, mi viene da dire tanto nel negativo quanto anche nel positivo, perché c'è stato questo exploit singolo da un punto di vista fantacalcistico di Mastantuono, che però ha fatto quella prova extra large contro il Venezia, e poi Luca direi che nelle altre 4 partite a livello fantacalcistico non ha dato risposte così confortanti, magari anche pensando alla continuità nel corso della stagione, no? Che cosa puoi dirci in questo senso?
3: Infatti il dato di Mastantuono è proprio questo, nel senso che Mastantuono ha fatto la tripletta col Venezia ed è l'unica partita nelle prime 5 dove ha preso il 6, dove è andato magari anche oltre al 6, però alla prima ha preso 5,5 contro la Roma, alla seconda ha preso 5 contro il Frosinone, 5,5 contro il Torino e 5,5 con ammonizione contro il Napoli. Quindi è un giocatore che ha tanto hype, è un giocatore che con la tripletta è aumentata ancora di più, magari per chi in quel periodo ha fatto qualche asta di riparazione o anche prima asta, però è un giocatore potenzialmente forte, ma bisogna vederlo nel campionato italiano e bisogna vedere soprattutto, visto che ha appena 19 anni, la continuità di rendimento. Ecco, un giocatore come Mastantuono non si mette in dubbio dal punto di vista calcistico, dal punto di vista fantacalcistico ci sono altri parametri che per ora, al di là, ripeto, della sfida contro il Venezia, sono sotto la sufficienza. Però attualmente, se andiamo a vedere i dati, è il centrocampista che ha la fantamedia più alta, vuoi anche per i 3 gol, vuoi anche per una delusione, lo metto a fianco di Attà, è un giocatore che a Udine è stato apprezzato. Sappiamo che comunque a Udine faceva un po' quello che voleva, ecco, era un giocatore libero di inventare, però a Firenze è un po' diverso, non è iniziato benissimo, anzi è iniziato veramente male, anche al di là che non ha portato bonus, lui ha preso 2 sufficienze contro il Torino e contro il Venezia, ma nelle altre partite ha preso l'insufficienza, tra cui quella grave, il 4 nella sfida, nella sconfitta interna contro il Frosinone. Quindi da una parte c'è un Mastantuono che sta comunque facendo bene, ma occhio al rendimento, dall'altra Atta che sta facendo male, peggio di così non può fare, e quindi magari nelle prossime 6 partite, visto che anche a livello fisico non sta benissimo, potrebbe migliorare decisamente il suo rendimento, quindi occhio anche in questo caso, non svendete a TA e non strapagate Mastantuono.
2: Luca, cosa fare da qui al futuro con De Gea?
3: Anche De Gea, insomma, è un giocatore, un portiere che comunque non è più il top, magari è stato pagato come secondo slot, terzo slot, quindi parliamo di un portiere che viene messo soltanto in determinate partite, non titolare a prescindere, però 12 gol subiti in 5 partite sono tanti. È vero che comunque con Vanoli è sicuramente migliorato, però la Fantamedia parla di 3,40 tra i peggiori di queste prime 5 partite, quindi se riuscite a metterlo in uno scambio, occhio, perché magari quale può essere uno scambio che mi viene in mente così? Palmisani, Frosinone, che sta facendo benissimo con De Gea. Occhio, perché comunque il campionato è lungo, il Frosinone, e non gliela sto chiamando, ci mancherebbe, però il Frosinone ha iniziato benissimo, la Fiorentina meno, però come valore, come storicità, De Gea ha uno storico, Palmisani no. È vero che il portiere dell'Under 21, però va visto in un campionato di Serie A con una squadra come il Frosinone che comunque, salvo situazioni particolari, lotterà per la salvezza, quindi bisogna vedere chi comunque viene dato in cambio, altrimenti si può tenere e vedere, sperare che la Fantamedia vada a migliorare. Lo scorso anno, lo ricordo, 10 clean sheet in un'annata horror con una Fantamedia del 5, quest'anno la Fantamedia è 3,40, quindi decisamente peggio, però ripeto, è un portiere che come Fantamedia può arrivare al 5,96, quindi sicuramente migliorerà il suo rendimento.
2: Caro Luca, io direi di rimandare l'appuntamento a venerdì, quando saremo in giornata di vigilia, perché il turno di campionato poi si apre proprio con Genoa-Fiorentina sabato, e quindi a quel punto sarà la partita di riferimento anche per avere le ufficiali a disposizione e poi farsi guidare, anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il Genoa ha l'incognita di questo momento molto delicato, tra l'altro anche con l'infortunio di Colombo in amichevole. La Fiorentina ha l'incognita del rientro di Mastantuono appena in tempo per la partita, poi di fatto è il turno dopo una sosta così anomala, quindi chiudiamo con questa, Luca, è anche una giornata di campionato forse tra le più difficili della stagione, proprio per questa anomalia di una sosta mai così lunga come quella di questi giorni.
3: È vero, questa è sicuramente la novità, chiaramente non sappiamo come ritorneranno i giocatori dalle nazionali e come avranno recuperato i giocatori che magari nelle prime 5 giornate hanno trovato meno spazio anche per mancanza di condizione, quindi bisogna capire se alla fine gli allenatori daranno precedenza a chi si è allenato per 3 settimane, detto che comunque la maggior parte delle squadre hanno fatto tanta vacanza, possiamo dire anche questo. Però ecco, è una situazione nuova, quindi ancora di più occhio agli infortunati, occhio alle news dei campi che tutto fantacalcio dà quotidianamente, perché sarà ancora più importante capire chi comunque anche dalle conferenze stampa degli allenatori chi magari avrà più spazio, e a quel punto si va anche a caso, perché comunque effettivamente non vedendo allenamenti, non avendo notizie, chi ha girato il mondo in nazionale, capire poi effettivamente come si presenterà la ripresa del campionato. Però la bella notizia è che finalmente sabato prossimo rinizierà il campionato.
2: Grazie Luca e a venerdì.
3: A te Fra, un abbraccio, buon lavoro a tutti e buona domenica, ciao ciao.
2: Grazie davvero a Luca Di Leonardo. 15:21, Mick scrive: benve per scherzare, hai detto che oggi è la seconda domenica senza calcio giocato, invece per la Fiorentina quante sono dall'inizio del campionato? Ciao Mick, un saluto anche al grande Alessandro. Questa è una punturina, caro Mick, un po' a tutto l'ambiente, bella lì. Ci prendiamo questa frecciatina doverosa, corretta, perché poi uno, come dire, rischia anche di essere troppo condizionato da questo rendimento evidentemente diverso tra Grosso e Vanoli. Abbiamo anche dedicato un video all'argomento proprio sul canale YouTube di Firenze Viola, però voglio dire, la Fiorentina è 17ª in classifica, quindi non si chiama Grosso United e non si chiama Real Vanoli, si chiama Fiorentina fino a prova contraria, così come prima ancora non si chiamava AC Italiano e non si chiamava Palladinese, così come non si chiamava la Pioliana, e scegliete voi tornando anche a Iachini, quale nome dare, ecco, a tutte le varie versioni frammentate della storia recente della Fiorentina, che continua a chiamarsi Fiorentina, e quindi è la Fiorentina che ha 4 punti in 5 partite. Quindi serve continuità, questa era la sintesi del tutto. Saluto Chris da Campi, che per qualche motivo si trova a vedere e seguire live, forse addirittura per firenzeviola.it, e chissà, la sfida tra Grassina e Lucchese, mi verrebbe da dire partita di cartello.
4: Vero.
2: Grazie Cecca, salutiamo Niccolò Ceccarini, credo tra l'altro protagonista di un collegamento con Niccolò Righi a partire dalle 16:15, quindi poi lasceremo molto volentieri il testimone al suddetto Righi, ecco, soprattutto per il collegamento Niccolò Ceccarini.
5: La penso come te.
2: Grazie Cecca, anch'io guarda la penso come me, credimi, non sai quanto. Però appunto questa domenica c'è anche la Serie D con tantissime squadre toscane impegnate, la Pistoiese già in vantaggio sul campo della USD Casatese al 23esimo. Pistoiese che è inserita nel girone D insieme a una sola altra toscana, che è il Pontedera. Pontedera che, sapete, per il primo mese di stagione aveva tesserato Ibarbo, sì, proprio quell'Ibarbo, sì, esattamente Victor Ibarbo, sì, inutile ribadirlo tutte le volte, è durato appunto meno di un mese, perché poi è passato in eccellenza con il San Cataldo.
6: Mamma che beffa!
2: Sono d'accordo, caro Dimitri, anche perché devo dire, insomma, già va bene, a 36 anni andare in Serie D, nulla, nulla di che, evidentemente però la questione fisica ha avuto la meglio e quindi il giocatore è sceso di categoria e è finito nell'eccellenza con il San Cataldo, che è una frazione del comune di Bella, nel Potentino. Victor Ibarbo, ecco, questo per dire delle squadre toscane. E poi ovviamente c'è il girone E, che è pieno di toscane: Follonica Gavorrano, Givi Borgo, Tau, il Grassina che sta vincendo con la Lucchese 1-0, la Rondinella, il San Donato, lo Scandicci, il Siena, il Montevarchi, insomma praticamente un girone tutto toscano, ma non la Pistoiese e il Pontedera, ecco, si è deciso di mettere da un'altra parte. Comunque saluto e ringrazio Chris da Campi. Allora Michael, perché qui giustamente gli ascoltatori cambiano di volta in volta il nome, da Scranton Michael, il suddetto Michael: benvenuto in un futuro distopico ma sempre più vicino, in cui la terra diventa inabitabile per scarsità di risorse, dovessi scegliere dove andare per ricominciare una nuova vita e rifondare una piccola comunità, preferiresti pianeta Empoli o pianeta Lecce? Beh, effettivamente, allora, intanto facciamo un plauso a tutte le redazioni che hanno utilizzato pianeta come riferimento a cui poi unire il nome della squadra. Sarebbe interessante capire se soltanto con Empoli e Lecce o anche altrove, in questo momento mi sfuggono, però tra le due devo dire che se proprio devo ricominciare una nuova vita e rifondare tutto da capo, preferisco a quel punto farlo in Salento. Ecco, cioè, se devo cambiare vita, non cambio vita a pochi chilometri da qui, ma cambio totalmente. E quindi immagino che, da un punto di vista ovviamente metaforico, perché poi è tutto da vedere se il pianeta Lecce abbia al suo interno le caratteristiche del Salento, però mi piace pensare di poterle recuperare, ecco, più facilmente rispetto al pianeta Empoli. Il cioccolataio dice che in queste settimane di sosta si sarebbe potuto fare uno speciale fantacalcio con Luca, le fasce, gli scambi, bellissimo. E poi se la ride, senza peraltro firmarsi, quindi si vede proprio che ormai il cioccolataio è in balia degli eventi e soprattutto che non ha retto. Ecco, io sono molto fiero di quegli ascoltatori che non hanno mollato di un centimetro e hanno mantenuto la loro qualità, la loro abilità in questa sosta. C'è chi invece è arrivato troppo stanco, troppo esausto e non ha mantenuto, ecco, le aspettative. Chi invece sta mantenendo le aspettative è l'Azerbaigian, che con Kaibulayev si è portato in vantaggio contro la Lituania. Applausi scroscianti qui a Radio Firenze Viola. Stiamo parlando di Nations League, stiamo parlando della Lega D. Lega D, nella fattispecie il gruppo con appunto Azerbaigian, Lituania e Liechtenstein. Questo dunque il quadro di qualità che ci offre il calcio giocato in questo momento. Ci fermiamo, caro il mio Ale Di Nardo, tra poco torniamo anche per parlare un po' del Genoa e della prospettiva da Genova in vista della gara di sabato, partita delicata anziché no anche per gli uomini di De Rossi, visto l'inizio da un solo punto nelle prime 5 partite.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

Max Verstappen, il re della Malesia, 9 anni dopo l'ultimo GP di Sepang. L'olandese della Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo Gran Premio. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Ajar e la McLaren di Piastri. Tutti i protagonisti di una gara dalle mille sfaccettature, tra problemi, condizioni difficili, errori e colpi di scena. È partita con 1 ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia, poi per i software delle monoposto in tilt.

che sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Mark ora è a soli 2 punti dal leader Martin, che però promette lotteremo ancora. Il calcio, l'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani alle 20:45 gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Montel allo stadio Dallara dopo il 4-1 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17 è previsto l'allenamento degli azzurri a Casteldebole, poi alle 19:30 spazio alla conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Luciano Spalletti si confessa a Tutto Sport a quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus. Alla Juve, dice, alleni una mentalità, è la storia del calcio, è gioia, orgoglio e responsabilità. Sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri, e il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica. Per questo l'interesse nei nostri confronti è globale, aggiunge il tecnico bianconero. Poi su il Diz mi ricorda Kvara per le sue giocate. Ciclismo, primo oro per l'Italia agli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvorak, bronzo. Il basket, la Serie A, storico esordio casalingo per la Roma che ospita al Palatiziano il Tortona. La squadra di Coach Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul, mentre la formazione di Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Palla 2, ore 16. È

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva.
12: Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: 15 e 34 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuto in vostra compagnia fino alle 16. 348-7513-933. Questa domenica di fatto chiude la seconda settimana di sosta. Da domani si inizierà a intravedere come orizzonte anche il ritorno in campo dei club, chiaramente con l'ultima coda degli impegni delle varie nazionali, non solo la Nations League, ma anche tante amichevoli. In questi giorni ci sono state anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, tante amichevoli anche per quanto riguarda i club. L'ultima per quanto riguarda il Genoa è stata una sorta di amichevole in famiglia per quanto riguarda la proprietà, amichevole con il Rapid di Bucarest. E quindi anche per capire come il Grifone si avvicina all'impegno contro la Fiorentina, noi salutiamo e troviamo con piacere qui a Radio Firenze Viola il collega della Gazzetta dello Sport, Gregorio Spigno. Ciao Gregorio e buona domenica.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Allora, ripartirei innanzitutto proprio dall'amichevole del Genoa, perché poi insomma queste soste sono sempre pericolose per quel che riguarda i giocatori impegnati con le nazionali. Nel caso del Genoa sono diventate poi soste anche pericolose per quanto riguarda i giocatori che invece erano rimasti al lavoro con De Rossi, in particolar modo per Colombo che tornerà a novembre. In generale, che sosta è e che sosta è stata questa per il Grifone, Gregorio?
15: Beh, è stata una sosta credo piuttosto complessa, perché Gino arrivava dal discutto KO di Parma, che forse sul campo non meritava, ma comunque è arrivato. E come ha detto De Rossi, quando si arriva alla sosta con una vittoria ci si augura che duri il meno possibile, quando si arriva alla sosta dopo una sconfitta si spera che la sosta sia sia il più rapidamente possibile da mettere in archivio, ecco, per ripartire e cercare punti preziosi. La sosta del Genoa è stata abbastanza singolare, nel senso che si è andati a fare questo amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest, che è l'altro club controllato, come hai detto tu, da Dan Scucu, che è il presidente del Genoa, però non c'è stato molto materiale a disposizione di De Rossi, almeno per quanto riguarda l'amichevole, perché i nazionali fuori erano 9, a Pegli a lavorare sono rimasti Bailo, Amorim e Messias, quindi la rosa, diciamo i convocati che sono stati portati a Bucarest erano più che altro giovani insieme a qualche pilastro della squadra. Una sosta complessa, e lo stesso De Rossi ha detto che non vede l'ora di ripartire, e il programma offre una partita che comunque non è singolare, perché proprio l'anno scorso De Rossi partì contro la Fiorentina al Ferrari, e se non sbaglio fu anche la prima partita di Manolico.
14: Esatto, una partita tra l'altro anche con storie poi molto, molto diverse, perché rispetto a quelli che erano i piani estivi non avrebbe dovuto riesserci nuovamente Vanoli, e poi invece sappiamo tutti com'è stata la traiettoria anche della Fiorentina in questo senso. Ci sono state alcune decisioni, la stessa Fiorentina, penso anche al Parma, dei cambi, se vogliamo, magari prematuri per qualcuno, corretti con il giusto tempismo dall'altra per altri. Quel che è certo è che ad oggi il Genoa non ha ancora cambiato allenatore. Se guardo all'orizzonte del Grifone, Gregorio, vedo la partita con la Fiorentina, poi un'altra partita anche simbolicamente parlando particolare come quella dell'Olimpico con la Roma, la gara in casa con il Venezia e infine il turno infrasettimanale contro la Juventus. Io ti chiedo in questo senso quanto acchina la posizione di De Rossi.
15: Ma devo dire che io sono stato a Bucarest proprio per l'amichevole, ho parlato sia De Rossi sia con il presidente Scucu, e la sensazione, al di là delle parole che magari possono sembrare di passata, è che la panchina di De Rossi sia più o meno salda. Ha ricevuto la fiducia della società, ma certo un'eventuale sconfitta o brutta prestazione o pareggio insoddisfacente alla ripresa contro la Fiorentina complicherebbe un po' il futuro di De Rossi. Poi io credo che appunto la fiducia non sia di facciata, poi va tutto valutato, perché se arrivi alla sesta giornata con un punto in classifica, poi ti ritrovi a giocare a Roma contro questa Roma, poi c'è lo scontro salvezza col Venezia, come hai giustamente sottolineato tu, e non dovesse andare benissimo, le cose si complicherebbero davvero davvero tanto, considerando che poi appunto c'è la Juve nell'infrasettimanale e poi un altro scontro diretto a Lecce, su un campo che comunque non è semplice per nessuno, tantomeno per una squadra che ha palesato difficoltà evidenti. Il Genoa fatica a creare gioco in zona offensiva, fatica a concretizzare quello che crea, e quindi la partita contro la Fiorentina della ripresa in questo senso sarà abbastanza eloquente anche per quanto riguarda il futuro di De Rossi, io credo. Poi apprezzo molto quando una società decide di andare avanti con il proprio allenatore, dandogli il tempo anche per correggere magari quello che ha sbagliato, quello che non ha potuto fare grosso dalla sponda vostra.
14: Esatto. Ti chiedo, guarda, a proposito di cambiamenti, Gregorio, se all'orizzonte allora paradossalmente è più vicina la separazione con il Chief of Football Diego Lopez di quanto non possa essere quella con De Rossi, perché comunque mi sembra che la situazione un po' generale nel club sia molto fluida, dinamica in un certo senso.
15: Certo, diciamo che gli esami di coscienza vanno fatti un po' da parte di tutti, da chi guida la squadra, da chi la squadra l'ha costruita. È noto ormai che Diego Lopez abbia ricevuto questa proposta dal Burnley, e pare anche abbastanza interessato a valutarla con attenzione. Sulle tempistiche, onestamente, io non so dirti quali saranno, né se poi realmente andrà in porto, diciamo, il trasferimento di Lopez al Burnley, però Io credo che la squadra costruita da Lopez sia comunque interessante, perché è vero che sono arrivate due pedine fondamentali solo a mercato ormai concluso come il Zibue ed il Caraui, però qualche oggetto ad oggi misterioso ma che potrebbe diventare interessante, penso a Maitre, penso ad Osmaic, penso anche ad altre pedine arrivate dal mercato, per esempio Stone, nazionale svizzero, sono interessanti, c'è un po' di curiosità. Certo, partire con questo piede sbagliatissimo, perché un punto in 5 partite, nonostante un calendario parecchio tosto, complica anche l'inserimento di tutti questi, di tutte queste fatte nuove, ecco.
14: Nel salutarti, Gregorio, ti chiedo anche il fattore ambientale, perché il Genoa fin qui in casa ha fatto soltanto 2 gol, ha perso 2 partite su 3 con Napoli

0: fino a una decina di minuti dalla fine si era sullo 0-0, poi è andato a giocare sul campo della Lazio, che è stata la vera rivelazione di questo avvio di campionato, ha giocato col Frosinone, che è un'altra rivelazione di questo avvio del avvio del campionato. Quindi diciamo che non è stato un alba di campionato semplice, ecco. Quindi credo che buona parte della tifoseria riconosca anche questo. Poi ovvio che guardi la classifica, sei penultimo, certo, del punto, e qualche malumore c'è. Per esempio a Bucarest, dopo il picchio finale, i calciatori si sono presentati sotto la curva e diciamo che i 170 tifosi presenti non hanno mostrato proprio entusiasmo, ed è comprensibile. Poi il pubblico genuano credo che possa rappresentare sempre un dodicesimo uomo, quindi almeno durante i 90 minuti dimostrerà il suo attaccamento anche contro la Fiorentina sabato prossimo.
1: Gregorio Spigno, Gazzetta dello Sport, grazie mille, buona domenica e alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
1: Grazie davvero al nostro ospite, con cui abbiamo parlato un po' anche del Genoa, per quello che è il percorso di avvicinamento del Grifone alla partita di sabato. In tutto questo siamo anche noi alle battute conclusive di questa prima parte di trasmissione. Allora facciamo un piccolo passo indietro, tornando appunto a quanto emerso anche all'interno del Festival dello Sport, e ci ascoltiamo quello che uno dei protagonisti del weekend a Trento, Frank Ribéry, ha detto a proposito del suo passato con la maglia viola e il suo pensiero sulla sua avventura in viola e non solo.
2: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
3: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, nel mio obiettivo volevo rimanere in Europa, potevo andare Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze, un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche le tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze. È stato contento, un peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
2: certo.
3: Però 2 anni è stato 2 anni bellissimi, anche perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
2: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Gli hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
3: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare, questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso, e quando loro vedo Dusan in Chiesa a giocare così, sono contento per loro.
2: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era finale?
3: Quando sei infortunato, come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione come rotonda. Il livello fisico, però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre continuare a

0: c'è le qualità e mi può dimostrare ancora tante cose.
1: Questo dunque è Frank Ribery. Allora, siccome prima il buon Ale Di Nardo, re dei rebus, ci ha proposto Coyote, alla luce di quanto detto da un po' di ascoltatori, cioè basta con Coyote, non parlate più di Coyote, ecco, adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, che tra le altre cose parla proprio di Coyote, perché la quota Coyote va mantenuta anche in questa domenica 4 ottobre. Sentiamo.
2: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Coyote, che è diventato un nuovo punto di riferimento tra virgolette di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Coyote ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere, perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è dato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
2: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Coyote deve essere pagato uguale.
2: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Ma bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
2: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori. Il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
2: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Così dunque Nicola Roggero. E allora, per chiudere, per dare poi il testimone a Niccolò Righi, chiudiamo con quanto detto da Giancarlo Antognoni a margine del panel dedicato al libro scritto da Luca Calamai con Giancarlo Antognoni, che al Festival dello Sport è stato nuovamente presentato. Antognoni ha parlato di tanti temi anche a margine della presentazione stessa. Ce l'ascoltiamo in questa intervista. Tra poco la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con Niccolò Righi. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Grazie ad Ale Di Nardo in regia. Adesso Giancarlo Antognoni.
2: Gian Carlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
4: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
2: Inizia ad essere squadra questa Italia?
4: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
2: Fagioli lo vedi più regista come viene impiegato nella Fiorentina o mezzala di regia come invece viene utilizzato da Mancini?
4: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli. È molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
2: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
4: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
2: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
4: De Sisti no.
2: No, io l'avevo letto, no.
4: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
2: Appunto, sono un altro ruolo.
4: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
2: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
4: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
2: A te ti piace?
4: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
2: Grande tecnica?
4: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
2: Ecco, un altro paio di domande, Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
4: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
2: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
4: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulai come si chiama può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
5: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece diciamo veniva con tantissime aspettative, che tipo era lui, che ricordo hai?
4: No, è un ricordo piacevole del dottore perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, e Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto e retto la, diciamo, la preparazione che, in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo, non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
5: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
4: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. Sì. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
6: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria così ormai di lunga data, io ricordo tre lanci, tre persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antognoni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, la mia, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
4: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però ci sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
7: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
4: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
7: A gusto personale?
4: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
3: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
4: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
3: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
4: La cronaca grave incidente. Nel messinese un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Di nuovo.
8: nuovo in diretta, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica alle 16 arriva puntualissimo come sempre il Viola Weekend, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Un buon pomeriggio, una buona domenica ancora vi arrivano dalla voce di Niccolò Righi. Saluto anche dall'altra parte dal vetro, che vi ha già tenuto compagnia nelle due ore precedenti che ci hanno preceduto, insieme a Francesco Benvenuti, sempre puntuale come sempre l'ottimo Alessandro Di Nardo. Ciao Al, bella bella, il richiamo dei militari, questa tromba e giù, applausi scroscianti per Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio come sempre, che curerà la parte tecnica e processerà i vostri tantissimi, speriamo, messaggi vocali e non che arriveranno, che io come sempre vi invito a mandarci. I numeri sono sempre quelli: 348 7513 933, per quanto riguarda il numero WhatsApp è sempre quello, non cambia mai, come sempre quello il numero fisso per interagire direttamente con noi e scambiare direttamente con noi le vostre opinioni, le vostre critiche, i vostri pareri, tutto quanto. 0557711171, se invece appunto volete intervenire in diretta in questa domenica che finalmente ci proietta quella che sarà la settimana, l'ultima settimana di pausa dalle nazionali. È giornata di vigilia tra l'altro anche per l'Italia, che domani sera alle 20:45 affronterà al Dallara la Turchia, quarto ed ultimo match per quanto riguarda la formazione di Mancini, che arriva all'appuntamento con una bella iniezione di fiducia che gli ha dato quel pareggio per 1-1 convincente sotto tutti i punti di vista a Saint-Denis contro la Francia, un pareggio che permette all'Italia, che ha permesso all'Italia di volare a 4 punti e di portarsi anche a ridosso sia del Belgio, distante 2 punti, sia della stessa Francia, distante soltanto 3. Francia e Belgio che si sfideranno sempre allo Stade de France, con appunto i galletti che in caso di vittoria potrebbero permettere all'Italia di sorpassare il Belgio, di acciuffare questo secondo posto di Nations League, in vista poi dello scontro diretto che ci sarà nella pausa di novembre. Un'Italia che ha permesso di vedere anche all'opera Niccolò Fagioli, molto meglio con la Turchia rispetto a quanto visto con la Francia, ma insomma comunque una buona prova anche quella del nuovo numero 10, tra l'altro azzurro, perché ha ereditato proprio Fagioli la maglia numero 10 dell'Italia contro la Francia, ma non solo, perché insomma in questi giorni sono stati molti i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Ieri è stato il turno di Ulai, che in amichevole ha perso contro il Camerun e che nelle prossime ore, già dalla giornata di domani, potrebbe essere a disposizione di Paolo Vanoli per la ripresa degli allenamenti. Beto è già tornato, ha concluso gli impegni con la Guinea-Bissau e quindi insomma ha fatto già il ritorno al Viola Park. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere anche il ritorno di Radu Dragusin, che insomma non giocherà la quarta e ultima partita in programma contro la Svezia per il rosso rimediato venerdì sera contro la Polonia, tra l'altro un KO pazzesco quello della Romania, 6-0 contro la Polonia, anche grazie all'espulsione a Radu Dragusin, che ha causato il rigore dopo pochi minuti, che ha lasciato i suoi in 10. E quindi un Dragusin che tornerà al quartier generale. Poi sarà il turno appunto degli italiani, sarà il turno di Ingé, sarà il turno di Pongracic. L'incognita principale riguarda Franco Mastantuono, perché lo sappiamo giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre al Monumental contro il Benin, e quindi insomma un Mastantuono che potrebbe rientrare al Viola Park nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso, veramente a ridosso della partita con il Genoa. È un tema questo qui, ma insomma un Mastantuono che potrebbe tornare galvanizzato, perché stanotte ormai lo avrete letto, lo avrete sentito in tutte le salse, l'attaccante argentino della Fiorentina ha segnato il suo primo gol in carriera con la maglia della Selezione nell'amichevole contro la selezione Under 23 del Burkina Faso, 7-0 la vittoria per la formazione di Scaloni, con Mastantuono appunto che ha realizzato il gol del momentaneo 6-0 al Biceleste. Un Mastantuono che ha anche parlato dopo la partita, insomma ha detto che c'è grande pressione su di lui, ma è perché il pubblico è esigente con lui. Ma anche Scaloni ha parlato in generale dei giovani dell'Argentina e ha esaltato Mastantuono dicendo si parla di lui come di un veterano, ma spesso ci dimentichiamo che è un classe 2007. E quindi insomma un Mastantuono che tornerà a Firenze bello galvanizzato, anche perché l'ultima partita contro Benin corrisponderà anche all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla addirittura in Argentina di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10 del 10 per antonomasia.
9: Una cafonata.
8: Una cafonata. E quindi volevo chiederti, volevo proprio introdurti all'argomento, Alessandro Di Nardo, ma mi hai già fatto capire con questa specie di messaggio registrato quella che è chiaramente la voce di Cristian De Sica, quello che è il tuo parere. Però ecco, si parla appunto di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10. Intanto ti chiedo come te le stai vivendo queste ultime ore, perché il tempo scorre, mancano soltanto 3 giorni alla ultima de Leo, come si suol dire in quel famoso canto che è diventato una specie di mantra che ha accompagnato tutta l'Argentina nel corso del mondiale ultimo giocato negli Stati Uniti.
10: Non ce la faccio, troppi ricordi.
11: Così, caro Niccolò.
8: Quindi sei disperato, ma te la guarderai la partita?
11: Certo.
8: Sarai lì
11: tra martedì e mercoledì, sveglie, puntate a 12:50, ci facciamo una tazza di cereali, il mate non ce l'abbiamo, tazza di cereali.
8: Bene.
11: Consiglio Choco Crave, se posso, perché sono...
8: Però te lo potresti andare a comprare il mate, Ora, sì. senza stare a fare pubblicità a note catene che vendono prodotti di questo tipo a Firenze, però... c'è un negozio anche abbastanza famoso a Firenze che si chiama La Via del eccetera eccetera, la Via del Tè, dai, abbastanza famoso, e quindi io lo compro spesso il mate lì perché mi piace molto, e quindi io te lo consiglio. Guarda, una bustina di mate quanto costerà? Qualche euro? E quindi
11: ma
8: ti metti lì che
11: caro sul mate. Al di là di questo, ci sta. Ti dico, Choco Crave, c'è questa esibizione, questo momento che entrerà indipendentemente da come finirà, perché la contesa a livello agonistico non conta nulla, gioca contro il Benin, l'Argentina, ma sarà l'ultima passerella di Lionel Messi, e poi vedremo cosa succederà con la numero 10 che dicevi tu, giustamente già diventata oggetto di contesa, perché l'Argentina o comunque la Federazione Argentina stava pensando di ritirarla.
8: Ah, sì, esatto.
11: Però c'è un problema, perché nelle competizioni FIFA non c'è la possibilità di ritirare un numero, o meglio, per europei, mondiali e quindi anche per la Coppa America, le distinte dei giocatori della nazionale devono avere i numeri dalla 1 alla 26-25,
8: esatto.
11: Dipende dal numero di giocatori che possono andare a una competizione, e non si può saltare un numero. Quindi io lancio la mia idea, va bene?
8: Vai.
11: Per le amichevoli non
8: appello all'AFA.
11: Io lancio la mia idea, diamo, perché sai che sono argentino,
8: certo,
11: diamo la numero 10 al terzo portiere dell'Argentina in modo che nessuno, a meno di clamorosi infortuni, espulsioni del Dibu e del secondo, possa più indossare la numero 10 dell'Argentina.
8: Bene.
11: Poi quando arriverà,
8: quindi sarà Armani o Rulli, non so chi è il terzo
11: Armani
8: portiere.
11: Armani secondo me ha dato,
8: sì, forse sì, esatto,
11: Rulli,
8: si è ritirato.
11: C'è Musso
8: c'è Musso
11: il
8: secondo, Rulli.
11: Però ecco, al terzo
8: Rulli
11: portiere
8: 10.
11: Dell'Argentina sarebbe una cosa epocale, per il terzo portiere dell'Argentina diamo la numero 10, in modo che ai prossimi mondiali, alla prossima Coppa America, non succede un cataclisma, non ci sarà il 10 di Lionel Messi, perché sai che io sono
8: non sei quindi del parterre di Matias Almeida, che come ricorderai disse: dopo Maradona c'è stato Messi, dopo Messi ci sarà Mastantuono. Quindi
11: glielo auguro
8: però non, non ti convince. Comunque c'è un dibattito, almeno in Argentina, in Portogallo hanno cassiato direttamente il dibattito, perché alla prima, con Cristiano Ronaldo ancora probabilmente nelle piste di decollo dell'aeroporto di Copenaghen per ritornare a Madrid, la numero 7 è stata subito assegnata a Rafael Leao. Vedremo se l'Argentina farà quantomeno passare un po' di tempo, anche perché immagino comunque la pressione che ci possa essere per un calciatore, soprattutto i calciatori giovani. Si parla anche di Nico Paz, uno dei possibili futuri numeri 10, insomma calciatori molto giovani, immagino che pressione ci possa essere per una maglia che è stata indossata da Maradona e da Messi. Non è però di numeri 10 argentini che vogliamo parlare, ma insomma è stato anche la sosta delle nazionali è anche un periodo buono per riprendere a parlare di calciomercato. Si sa, no, il detto che il calciomercato non dorme mai, e la Fiorentina si sta già muovendo, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che Paratici ha concluso il suo, diciamo, il suo mercato estivo all'insegna della rivoluzione, con chiaramente una squadra ribaltata come un calzino dalla testa ai piedi, però qualche colpo gli è rimasto ancora in canna. Mi riferisco soprattutto al difensore centrale, forse al terzino sinistro, in attesa di quello che succederà con il rientro di Fabiano Parisi, forse anche un centrocampista. Per cui insomma questi giorni, queste settimane di sosta possono essere state anche utili alla dirigenza della Fiorentina per tirare un attimo il fiato, non pensare al campo ma pensare anche un po' a fattori extra campo. Magari anche Vanoli in queste settimane si è concentrato un po' su quelle che potevano essere le proprie richieste per quanto riguarda il mercato, perché Vanoli comunque sia è un anno ormai che è allenatore della Fiorentina, ma finora non ha messo parola su un solo acquisto dei Viola, e quindi magari potrà e vorrà avere un po' di voce in capitolo. E si parla molto della ricerca di un nuovo difensore centrale, il profilo individuato sembra essere stato il profilo cercato insomma sembra essere stato individuato in Thiago Gabriel, che è un centrale portoghese in questi giorni impegnato con l'Under 21 del Portogallo, che già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Lecce, ma quest'anno insomma si sta ripetendo, già due i gol messi a segno con il Lecce finora. Quindi insomma un giocatore che conosce anche bene la nostra Serie A, perché a lungo ha già militato nel Lecce. Si era parlato già in estate di un possibile addio di Thiago Gabriel, addirittura se non sbaglio la prima giornata non è neanche sceso in campo dal primo minuto proprio per questioni legate al mercato, e lo ha detto lo stesso Di Francesco. Poi alla fine non se ne è fatte niente, su di lui c'era il Milan continua a esserci su di lui, ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato attraverso la voce del nostro grandissimo esperto di mercato Niccolò Ceccarini che anche la Fiorentina sta cercando Thiago Gabriel, ed è proprio qui da qui che ripartiamo, e lo facciamo proprio con il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
9: buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi,
8: senti c'è il jingle.

0: introduce con la voce di Annalisa? Nessuno.
1: Nessuno. Però gli esibizionisti noi abbiamo anche troppi in questa radio.
0: Sì.
1: Eviterei, insomma, di mettere un altro in più.
0: Esatto, te non sei un esibizionista, te sei uno che porta sostanza e concretezza. Come concreta mi par di capire che sia l'accostamento di Thiago Gabriel alla Fiorentina.
1: Beh, insomma, Thiago Gabriel, ora si è sentito un po' di rumore di sottofondo, il motivo è uno semplice, perché sono qui al Pala Big Mat a vedere anche la Savino del Benetton.
0: Poi ci farai un punto anche su quello, eh?
1: Eh sì, in questo momento c'è un video check a muro, per cui da
0: bene,
1: poco
0: perfetto.
1: Sapremo anche come va a finire questo video check. No, e per quanto riguarda il discorso di Thiago Gabriel, ragazzi, è abbastanza chiara la situazione. La Fiorentina sta lavorando su un centrale difensivo in prospettiva. Thiago Gabriel è sicuramente uno dei nomi, forse in Italia è l'unico nome vero spendibile in questo momento, e sono convinti che possa essere un giocatore utile per quanto riguarda il futuro. Poi è chiaro che tutto questo passa sempre da una cessione, che è quella di Pongracic, perché la Fiorentina non penso possa fare un'operazione in anticipo se non c'è prima la cessione. Io sono convinto che questo Thiago Gabriel li abbia impressionati favorevolmente, come hanno impressionato anche i dirigenti del Milan, perché Milan gli ha fatto un'offerta a Lecce e Lecce però ha detto di no, perché comunque era convinto di poter prendere più soldi quest'estate, e quindi l'offerta per loro non era adeguata. Hanno preferito aspettare qualche mese, gli hanno rinnovato il contratto fino al 2030. È un'opportunità per la Fiorentina, come ho detto, il Milan è molto forte sul giocatore, ora si è inserita anche la Fiorentina. Milan è avanti, ma non vuol dire niente, perché anche su Attà c'erano avanti altri club. Poi la Fiorentina, se decide di partire, spesso e volentieri parte con il piede giusto e porta a casa il giocatore. Però questa è una condizione per la quale si può fare l'operazione solo se dovesse partire Pongracic, che quest'estate non mi sembra abbia avuto grande calciomercato, non visto un ottimo movimento su di lui, e quindi c'è anche questo aspetto, cioè prima di pensare a un acquisto però si dovrà liberare anche un posto. Quindi
0: chiaro.
1: Vediamo se c'è movimento su Pongracic.
0: Chiaro, chiaro. Quest'estate avevamo registrato anche delle voci proprio del Milan su Pongracic. Chissà che possa magari tornare in auge per i rossoneri in un'operazione che forse metterebbe d'accordo un po' tutti. Nick, però, ecco, io sto leggendo un po' le cifre per Thiago Gabriel. Mi sembra di capire che non bastano 20 milioni, forse bisogna arrivare anche a 25. Ha la forza la Fiorentina per spendere altrettanti di questi soldi dopo la rivoluzione che è stata fatta in estate per un difensore che in questo momento, ti chiedo anche, verrebbe a Firenze per fare il titolarissimo, visto che a Lecce mi pare di capire che lui solitamente gioca sul centro-destra, una casella occupata da Dragusin. Per carità, nella difesa a 4 poi un giocatore si può anche adattare dall'altra parte.
1: Sì, ora io non credo venga, come al solito corriamo troppo su queste cose, cioè un conto è avere un'idea di prendere un giocatore per il futuro, un conto è avere l'idea di prenderlo a gennaio direttamente. Io so che la Fiorentina lo sta seguendo, lo ha seguito l'anno scorso, è un giocatore che piace, però non è che a gennaio arriva al 100%,
0: certo.
1: O a gennaio Lecce lo vende al 100%, diciamo che Lecce a gennaio può anche vendere qualche giocatore, perché la situazione economica del Lecce non è mai quella migliore, loro da anni stanno cercando di valorizzare 1/2 giocatori da poter vendere, uno a gennaio e l'altro in estate, per cui è chiaro che loro cercheranno di monetizzare al massimo. Io penso che 20 milioni sia oggi, considerate l'hanno pagato 2 milioni dal Basilea se non ricordo male, penso che sia un'operazione giusta. A livello 20 milioni 10 volte tanto quanto l'hanno pagato, a Lecce potrebbe anche andare bene. Poi se chiedono 25-30 quello diventa un altro discorso, bisogna vedere se la Fiorentina è interessata o meno a quelle cifre lì, oppure se effettivamente ci può mettere una contropartita tecnica di un giocatore che potrebbe essere utile a Lecce, non è da escludere. Ora il problema vero della Fiorentina come del Milan, mettere contropartite tecniche, è uno solo, è l'ingaggio, perché il monte ingaggi del Lecce da solo vale un po' quello di due giocatori della Fiorentina, quindi
0: certo.
1: Diventa poi difficile, no, garantirgli un pagamento di stipendio, quindi questo mi sembra più difficile e più improbabile. Però per quanto riguarda il resto, io credo che questo giocatore sia sicuramente nel mirino e che la Fiorentina abbia le idee chiare, perché è un 2004, quindi si va in quella linea del progetto, che è un progetto sicuramente di 3-4 anni e che la Fiorentina deve portare in fondo. D'altra parte, all'inizio fai un grande investimento, poi a metà stagione o alla fine della stagione corrente vai a fare un altro tipo di operazione, porti a casa altri due elementi di livello, alzi la qualità, perché ora dovevi mettere tanti giocatori, ora devi cominciare a metterne pochi e buoni, certo, perché comunque la statura la stai creando, ecco.
0: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, c'è l'amico Ted da Assisi che ti chiede se la Fiorentina è disposta a spendere questi soldi, 20-25 milioni per Thiago Gabriel, perché da Lecce, appunto, precisa, non si scende sotto quella cifra. E poi, secondo te, quanto pensa la Fiorentina di poter ricavare dalla cessione di Pongracic? Secondo te ce la farebbe ipoteticamente la Fiorentina a prendere un decino di milioni da Pongracic, o forse sono cifre troppo alte queste?
1: No, sai, lui è anche nazionale croato, per cui alla fine è un giocatore che ha uno spessore, ha un livello internazionale. Di sicuro il Pongracic che usciva da Lecce aveva un valore più alto, anche perché era reduce sicuramente da campionati migliori. Io devo dire la verità, in questi due anni di Pongracic alla Fiorentina, questo se non ricordo male è il terzo che comincia, non mi sembra abbia lasciato traccia di qualcosa di importante, perché è un giocatore che dal punto di vista della dirigenza tattica a me lascia molto a desiderare, ha una buona proprietà di palleggio, perché per me sarebbe quasi meglio a volte il centrocampista piuttosto che il difensore, perché ha una buona fase di impostazione, però bisogna difendere a calcio e bisogna essere bravi di testa, bisogna anticipare l'uomo, bisogna stare in marcatura, bisogna tenere la linea, bisogna dirigere il reparto, tutte caratteristiche che non mi sembra siano al 100% proprie di un giocatore come Pongracic, solo che gioca anche in nazionale, e questo sicuramente lo aiuta a avere un certo tipo di valore. 10-15 milioni la Fiorentina proverà a chiederli, perché è normale provare a chiedere la stessa cifra con la quale lo ha acquistato, anche se naturalmente potrebbe abbassare la richiesta in virtù dell'ammortamento, però le trattative si fanno sempre al rialzo, mai al ribasso, ovviamente.
0: chiaro. Senti Nick, ti volevo chiedere anche una cosa in Mastantuono, ma sto vedendo sul mio potente mezzo, ovvero diretta.it, un appassionatissimo primo set tesissimo con Scandicci in questo momento a Savino del Bene in vantaggio 22-21. Non so se ce lo vuoi raccontare un po' quello che si vive in questo momento al Palavanni.
1: Guarda, in questo momento siamo al 22esimo punto per Chieri, che va in battuta, quindi siamo veramente nel primo set punto a punto. La Savino ha perso un po' di punteggio, ecco, taglia la battuta Chieri, 23-22 Savino del Bene Scandicci, e adesso c'è la battuta, penso affidato a Bosetti. Sì, intanto entra anche Elzi per la Savino del Bene, però dicevo, la partita sicuramente importante, perché l'avvio della stagione per la Savino del Bene Scandicci è rivoluzionata rispetto al passato, e Chieri è una delle squadre che nel roster, diciamo, delle prime 5-6 di Serie A ci sta tranquillamente, quindi ecco che partire bene servirà molto per questa squadra. Tanto batte Bosetti, vediamo se la Savino porta a casa il punto numero 24. Sì, due set point per la Savino del Bene Scandicci.
0: Bene
1: 24-22.
0: Guarda Nick, mentre immagino che le giocatrici si riposizioneranno nel campo in attesa della battuta della Savino, ti leggo il messaggio di Michael che ti chiede: visto che sei un grande corridore, quale app usi per correre e qual è il tuo tempo al chilometro?
1: Allora, innanzitutto seguiamo questa azione.
0: Vai.
1: Quella del 7, ecco, Bosetti, vediamo un po' se la Savino va con Dan. Sì, punto numero 25.
0: Bene.
1: 25-22, attacco vincente dell'opposta che sostituisce oggi la grandissima giocatrice che è Antropova. Comunque Varrick ci porta a casa, è il punto numero 25, primo 7, 25-22.
0: Cioè comunque dove lo si trova un direttore che fa il direttore, il mercato, ci racconta gli ultimi istanti del match tra Savino del Bene e Chieri, poi ora risponderà anche sull'app per correre. Cioè Nick, ti sei alzato sui pedali oggi e sei veramente poliedrico.
1: No, io guarda, sono un appassionato anche di altri sport, per cui certo, a me piace imparare. Poi ci sono delle nuove regole sulla pallavolo che sono cambiate, sono andato anche a studiarmene, quindi io mi piace insomma sapere anche le, cioè non è la mia materia, l'unica mia vera grande materia è il calciomercato, il resto sono un appassionato di questo lavoro, poi per il resto insomma non è che a pallavolo, diciamo che ci ho studiato sopra e oggi potrei anche fare qualcosina di interessante se mi venisse data l'opportunità. Però
0: appello a chi ci sta ascoltando, ecco.
1: No, dicevo, no, nel senso che comunque ci vogliono gli esperti davvero, però oggi se faccio una chiacchierata di pallavolo con un giocatore che è stato ex giocatore di pallavolo, non faccio la figura di merda, diciamo.
0: Bene.
1: Ecco, questo è. No, io non corro con nessuna app, niente, faccio le app normali che ci sono, quelle dei passi.
0: Certo.
1: Non faccio nulla di più, nulla di meno, insomma.
0: E quanto il tempo al chilometro ti chiede anche Michael?
1: Ah, una volta andavo anche un po' più veloce, ma mi piace. A me, guarda, io corro per distrarmi dalle amarezze.
0: Bellissimo.
1: A me piace avere il tempo della giornata. Il giorno che sono più arrabbiato vado più veloce, il giorno che sono meno arrabbiato me la vivo un po' a mo' di passeggiata. Però comunque sia, l'oretta al giorno, a volte c'è l'ora e mezzo, c'è l'ora e quaranta, ci sono, non vado mai sotto l'ora, quello sicuramente, però insomma, voglio dire, dipende sempre molto dalle giornate. E anche quando piove cerco di camminare magari anche con l'ombrello, perché io i miei 10.000 passi non me li nego mai.
0: Bene, bene, questa chiosa anche alla Baudelaire, che corri per sopperire alle amarezze. Nick, guarda, ti chiedo davvero l'ultima e poi ti lascio alla partita. Ti chiedo un punto, anzi di ribadire, perché insomma lo hai già detto negli scorsi giorni durante i tuoi appuntamenti pomeridiani con Nick e Nick, con Niccolò Xanti, un punto appunto su Mastantuono, perché insomma dalla Spagna in questi giorni stavano arrivando anche delle voci secondo cui il Real Madrid è molto contento di come sta crescendo questo giocatore, ma l'intenzione è già quella, è già decisa di riportarlo in Spagna al termine della stagione. In realtà insomma, da quello che ci risulta è che la Fiorentina comunque sta provando in tutti i modi a quantomeno prolungare il prestito, e poi staremo a vedere. Chiaramente poi è ancora prestissimo, siamo a ottobre, dipenderà molto anche da come andrà la stagione, da quelle che sono i risultati finali che otterrà la Fiorentina. Chiaramente una qualificazione in Europa immagino che potrebbe aiutare in tal senso, però ecco, ti lascio la parola a te su, per quanto riguarda un punto su questo giocatore che anche stasera, stanotte è stato decisivo con l'Argentina.
1: Ma direi tutto molto semplice. Quest'estate, quando è arrivato il giocatore, c'erano state date delle informazioni che peraltro venivano solo dalla Spagna e non siamo mai riusciti a verificare in maniera chiara, perché quelle dalla Spagna non l'ho mai potute verificare di più, perché loro parlavano di una possibilità di prolungare il prestito in caso di Europa della Fiorentina, intendendo o Champions League o Europa League. Questa sorta di vera e propria opzione però lo dicevano in Spagna, ma non è mai stata poi confermata da Real Madrid. In Italia è stata smentita dalla Fiorentina e da chi naturalmente gestisce gli interessi anche del giocatore e anche dagli intermediari, per cui alla fine non è che c'è una condizione per la quale si potrà tenere Mastantuono un'altra stagione. Diciamo che, come spesso accade in queste situazioni, non si sa come si parte e non si sa come si arriva, cioè nel senso, siamo partiti in un modo e la Fiorentina ha fatto fatica, Mastantuono un po' anche con la Fiorentina all'inizio, nonostante sia stato uno dei più brillanti anche nel momento grigio e nel momento scuro, poi dopo è venuto fuori e chiaramente, come spesso accade quando poi ci sono le cose che vanno bene, non c'è mai equilibrio nelle valutazioni. Mastantuono era quello di prima, solo che giocava in un contesto di una squadra che non faceva quasi nulla. Ora magari, essendo più partecipativa alla squadra, anche le sue qualità riescono ad emergere, lui si trova benissimo, ha spiegato esatto. Il colloquio e il dialogo con il Real Madrid è aperto, Paratici parla direttamente con Florentino Perez, per cui ci dovesse essere anche solo una piccola possibilità alla fine di questo campionato di trattenere Mastantuono per un'altra stagione, ovviamente con la formula del prestito, la Fiorentina se la può giocare meglio di altre squadre, ma non vale nulla, nel senso che se il Real Madrid decide di riportarselo a casa è chiaro che a quel punto ci possono essere buoni rapporti quanto vuoi, ma non ci sono chance. Diciamo che il canale però che si è aperto con Real Madrid e questo legame che c'è anche di trattativa direttamente con la proprietà del Real, che è tenuto in piedi da Fabio Paratici, può darti un vantaggio, no? Nel senso che nel momento in cui c'è una riflessione del Real Madrid, ma teniamolo magari a Fiorentina, arriva in Europa, gli potrebbe far comodo giocare una stagione in Europa per fargli prendere anche possesso meglio della questione europea in una squadra come la Fiorentina, dove lui può essere sempre comunque protagonista, visto che ha 19 anni, magari il Real Madrid dice lasciamo la Firenze dove si trova bene, abbiamo ottimi rapporti con la società. Però allo stato attuale sono chiacchiere. Diciamo che secondo me, se il Real Madrid decide di lasciarlo e di non riportarlo, la Fiorentina è un interlocutore privilegiato. Questo secondo me è il concetto che deve passare. La Fiorentina, in caso di non permanenza al Real Madrid di Mastantuono, è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la Casa Blanca.
0: Chiaro, chiarissimo come sempre. Nick, grazie di tutto, ti risentiremo domani insieme a Niccolò Xanti, sempre a partire dalle 16 appunto.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Ciao Nick, buona partita. Ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha aiutato anche a fare un punto sul mercato. Sono le 16:32, ci prendiamo la prima pausa di oggi. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. E ancora Max Verstappen, il re della Malesia, 9 anni dopo l'ultimo GP di Sepang. L'olandese della Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo Gran Premio. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Ajar e la McLaren di Piastri, tutti i protagonisti di una gara dalle mille sfaccettature tra problemi, condizioni difficili, errori e colpi di scena. È partita con 1 ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia, poi per i software delle monoposto in tilt. La MotoGP, Marc Marquez

molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Mark ora è a soli 2 punti dal leader Martin, che però promette lotteremo ancora. Il calcio, l'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani alle 20:45 gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Montella allo stadio Dallara dopo il 4-1 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17 è previsto l'allenamento degli azzurri a Casteldebole, poi alle 19:30 spazio alla conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Luciano Spalletti si confessa a Tutto Sport a quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus. Alla Juve, dice, alleni una mentalità, è la storia del calcio, è gioia, orgoglio e responsabilità. Sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. E il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica. Per questo l'interesse nei nostri confronti è globale, aggiunge il tecnico bianconero. Poi sul Diz mi ricorda Quara per le sue giocate. Ciclismo, primo oro per l'Italia agli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvorak, bronzo. Il basket, la Serie A, storico esordio casalingo per la Roma che ospita al Palatiziano il Tortona. La squadra di coach Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul, mentre la formazione di Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Palla 2, ore 16. È per

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri il dibattito.
4: Uno contro tutti.
5: Quello che accanto a lei è matto.

0: 16:37 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre in cabina di regia, e sempre voi al 3487513933. Ricordo che le coordinate sono sempre quelle per mandarci messaggi WhatsApp e le note audio: 0557711171. Se invece volete intervenire in diretta, ripetiamo, in questa domenica che ci condurrà alla ripresa del campionato, una ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre. A partire dalle 15 sarà proprio la Fiorentina a dare il via alla seconda fase, diciamo, di questo campionato. Un tour de force che porterà la Fiorentina per 6 volte in campo da qui a metà novembre, quando ci sarà la seconda sosta nazionale. Tra l'altro, in questi giorni tantissime squadre di Serie A stanno facendo una serie di sgambate, di allenamenti, di partitelle, di amichevoli per tenersi in forma, per tenere alto il ritmo partita, per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Fiorentina in tal senso è stata un po' la squadra controcorrente, perché la prima settimana tantissime squadre hanno beneficiato di diversi giorni di stop. Invece Vanoli ha chiamato fin da il mercoledì successivo alla partita tutti a raccolta al Viola Park e ha iniziato a martellare con le doppie sedute. Poi c'è stata appunto la scorsa settimana l'amichevole con il Signa, e in questi giorni la squadra sta un po' rallentando, mentre tutto il resto, gran parte delle altre squadre, hanno fatto il contrario, che hanno beneficiato di un po' di riposo, e in questi giorni stanno facendo una serie di amichevoli. Proprio ora ci arriva il risultato di un'amichevole andata in scena quest'oggi a Casteldebole, con il Bologna di Palladino battuto 1-3 in casa contro l'Ascoli. Un risultato un po' roboante, un po' arrivato a sorpresa, ma in realtà non è stato neanche l'unico, perché in questi giorni tantissime amichevoli che hanno visto protagonista le squadre di Serie A hanno visto poi perdere le squadre che sulla carta erano strafavorite. La Juventus ha perso contro la Cremonese, il Milan ha pareggiato contro il Padova, il Napoli ha perso contro l'Avellino e tante altre, per cui insomma stanno procedendo appunto i recuperi per quanto riguarda le varie squadre di Serie A. Vedo che in sottofondo sta anche passando le parole di Artur Attà, magari avremo modo anche di riascoltarle tra qualche istante. Prima però, a proposito di persone che in questi giorni hanno parlato ai nostri microfoni, ho fatto un'intervista all'ex Viola Angelo Di Livio, che ha svariato un po' su diversi argomenti, dalla nazionale alla Fiorentina. Ha parlato appunto anche di Caiodi, ha parlato di Fagioli, e ce la ascoltiamo, perché non l'abbiamo mai mandata in diretta. Ce l'ascoltiamo le parole di Angelo Di Livio.
1: Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Com'è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
2: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti, e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori, e questo è quello che bisogna fare.
1: Domani ci sarà l'ultima delle 4 partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere anche per una questione di classifica. Potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
2: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo, come abbiamo detto, nelle ultime due partite, prestazioni positive.

0: tanti giovani interessanti che stanno facendo bene. I giovani devono dare dei segnali importanti. In più c'è, secondo me, lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo, e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
1: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Caiode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
0: No, ma il giocatore è di grande prospettiva. Poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte. Si vedeva anche quando ci giocava a Firenze, che comunque aveva qualità importanti. Poi è normale che i giovani vanno anche aspettati, fatti sbagliare, perché sbagliando si può crescere.
1: A Firenze, visto che siamo entrati in argomento, in questo primo mese si è praticamente vissuto tutte le tappe che solitamente si vivono in una stagione intera, no? La crisi iniziale, il cambio allenatore, anche una sorta di rinascita, tutto ciò compresso però in 7 partite, contando anche la Coppa Italia. Ti aspettavi un inizio così veramente caotico da parte della Fiorentina? Che è vero che in estate ha cambiato tantissimo, ma si parlava appunto anche di un progetto a lungo termine, e invece questo lungo termine si è smentito subito e siamo tornati un po' sui passi precedenti a quella che era la gestione precedente a Grosso.
0: No, mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali, perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. Questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo. Con Panoli credo che la Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
1: Squadra attrezzata molto bene, non so se c'è qualche calciatore che più di tutti gli altri in questo momento ti sta rubando l'occhio e che pensi possa veramente consentire alla Fiorentina di fare il salto di qualità.
0: Fagioli su tutti, sono innamorato di Fagioli, perché è un giocatore di personalità incredibile, ha una tecnica splendosa, è un giocatore che secondo me diventerà veramente un top.
1: Da centrocampista comunque è un bel attestato di stima. Ma secondo te Vanoli cosa è riuscito a dare in questo momento alla squadra? Perché già l'anno scorso arrivò in una situazione di crisi molto più anche importante di quella che c'è ora, e riuscì con il suo carattere, il suo atteggiamento, a tirare fuori un po' dal fango la squadra. Quest'anno sembra anche lui è riuscito a trasformare gli applausi, un po' come ha fatto l'Italia, in appena 2 settimane. Contro il Torino, fischi assordanti al termine della partita, 2 settimane dopo Fiorentina-Napoli, grandi applausi e Fiesole che canta "Vi vogliamo così". Come è riuscito secondo te questo allenatore?
0: Lui secondo me è riuscito a svegliare un po' la squadra. Questa squadra secondo me ha anticipato anche poi i tempi di entrata in forma dei giocatori, perché abbiamo visto comunque dei segnali importanti alle prime partite, però non c'era continuità nel gioco. Secondo me Paolo Vanoli, che lo ritengo molto bravo anche per il lavoro che ha fatto lo scorso anno, forse poteva essere anche riconfermato, però vabbè, questa è una storia vecchia. Ha capito che comunque da ex calciatore, quando entri a gamba tesa dentro uno spogliatoio, forse riesci a accelerare anche psicologicamente un calciatore, e così ha fatto secondo me. La squadra è viva, è molto viva, reattiva, che comunque si aiutano. Vedo che è una squadra molto coesa, e questo è importante.
1: Rimango un attimo su Vanoli, perché la mia domanda è: lui

0: finora in Serie A è sempre stato alla guida di contesti dove c'era anche un po' questa retorica, no, della battaglia, la retorica un po' dell'elmetto, che lui disse l'anno scorso: bisogna metterci l'elmetto in testa, eccetera eccetera. A Venezia chiaramente il primo anno doveva salvarsi, poi è andata al Torino, che comunque non ha avuto una situazione facile perché si ruppe anche subito Zapata, l'anno scorso alla Fiorentina, lo abbiamo già detto, e quest'anno comunque in questo momento la situazione è comunque critica, cioè la classifica vede una Fiorentina già un po' attardata rispetto alle posizioni di alta classifica. Secondo te, ecco, in un contesto in cui magari la Fiorentina può tornare in alto e quindi magari anche più sereno, è comunque un allenatore che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra? Perché per ora, ecco, si è solo confermato in contesti particolarmente complessi.
1: No, comunque bisogna dire che ci sono molte squadre, anche il Napoli è un po' in ritardo, no?
0: Certo, certo.
1: Paolo è un allenatore che comunque vuole dare alla squadra massima concentrazione, giocate anche semplici nelle parti quelle un po' più pericolose, però è molto concreto come allenatore. Io credo che la sua carriera, secondo me, è in crescendo come allenatore, e sono sicuro che come farà un po' più di esperienza, poi lo potremmo giudicare anche a livello molto importante come mister.
0: Certo.
1: Io lo ripeto, questa è una squadra che secondo me potenzialmente può recuperare il tempo perduto, i punti che ha perso all'inizio, e la possiamo considerare, secondo me, tra le prime sette in classifica.
0: È ancora candidata all'Europa, secondo te?
1: Secondo me sì, perché è una squadra che potenzialmente ancora si deve esprimere, ha dei giocatori molto bravi, in realtà ancora forse non è riuscito a entrare e a dimostrare le qualità che ha, ma in tanti giocatori. Quindi io sono convinto che questa è una squadra che potenzialmente può fare molto di più.
0: Certo, e vado un attimo, allargo il discorso al resto del campionato, ti chiedo se ti hanno stupito in questo momento la Roma e la Lazio, che stanno tenendo il passo dell'Inter, se vedi possibile, soprattutto magari per quanto riguarda i giallorossi, che questo rullino di marcia possa essere confermato anche dopo questa sosta, che porterà queste squadre, quelle impegnate in Europa, a giocare addirittura 9 partite in un mese, per cui insomma sarà un mese particolarmente complesso, magari dopo questo tour de force, se si potranno iniziare un po' a tracciare i primi bilanci.
1: Beh, intanto è ancora molto presto, perché poi vedremo più avanti quello che sarà, quello che succederà. Io credo, dalla Roma forse mi aspettavo un campionato all'altezza. Chi mi ha sorpreso è Rino Gattuso con la Lazio, sicuramente gli dobbiamo dare una nota di merito per tanti, tanti aspetti, per la contestazione dei tifosi, lo stadio vuoto, e lui è riuscito così a ricompattare un po' la squadra, anche quei pochi tifosi che vanno allo stadio. Quindi il campionato è questo, lo sappiamo, secondo me la favorita è sempre l'Inter, perché è una squadra molto forte. Mancano ancora dei giocatori che devono entrare, però è una squadra forte l'Inter. Però credo che tutto sommato quest'anno non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, ecco. Ci sarà una lotta fino alla fine, e ci godremo un campionato secondo me molto equilibrato.
0: Queste le parole di Angelo Di Livio ai microfoni di Radio Firenze Viola, tanti temi toccati anche dall'ex centrocampista della Fiorentina, della Juventus, della Nazionale, non solo. Ha parlato anche di Niccolò Fagioli, uno appunto dei giocatori che più si sta mettendo in mostra anche in questo nuovo corso azzurro firmato Roberto Mancini. Di Niccolò Fagioli ha parlato anche proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport Paolo Vanoli, il suo allenatore Paolo Vanoli, che ha aperto anche la possibilità all'impiego del doppio play assieme a Inaulai. Ce lo riascoltiamo le parole di Vanoli, appunto.
2: Quando sono andato via devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questo. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
3: Queste appunto le parole di Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport, un Paolo Vanoli che appunto ha aperto anche la possibilità di vedere una Fiorentina con il doppio play, con Fagioli un po' come da mezzala, con magari a fianco un altro giocatore di qualità e quantità, come lo stiamo vedendo anche in nazionale con la coppia formata da lui e da Tonali, che sta funzionando molto bene, con Frattesi come incursore a completare un tridente di centrocampo che appunto sta andando molto bene in queste prime uscite per la nazionale. Chi dovrà ereditare il compito di Frattesi alla Fiorentina è Arthur Attà, un Arthur Attà che doveva essere anche ospite nelle scorse ore del panel dedicato alla Fiorentina che c'è al Festival di Trento, un festival dello sport organizzato appunto dalla Gazzetta dello Sport, che in questi giorni, lo abbiamo raccontato tante volte, si sta svolgendo a Trento, è iniziato giovedì, terminerà proprio oggi pomeriggio l'evento. Per noi a Trento c'è il nostro inviato Lorenzo Marucci, che ha raccolto tantissime voci di vari ex calciatori anche della Fiorentina, ma non solo, per Radio Firenze Viola, per tutto Mercato Web, per cui io vi invito come sempre a seguire i nostri siti di riferimento per non perdervi neanche un intervento di quelli andati in scena a Trento. Dicevamo appunto ieri ospite Fiorentina in gran completo, quasi, perché insomma c'erano Ferrari, il direttore generale Ferrari, c'era Matteo Pellegrino, ci sarebbe dovuto essere Arthur Attà, ma a causa di un impegno, un imprevisto, alla fine è rimasto a Firenze e non era previsto. Un Arthur Attà che è stato uno dei grandi osservati speciali in questi giorni al Viola Park, perché insomma lo abbiamo detto tante volte, un po' una condizione fisica non ottimale unita a dei problemi fisici cronici che ormai lui si porta dietro ormai da quest'estate, ne hanno un po' rallentato l'impatto a Firenze. Insomma, era arrivato come forse il grande colpo estivo della Fiorentina, o comunque quello che aveva aperto la Fiorentina ad un nuovo mondo, ad un nuovo mercato, perché ci ha stupito un po' tutti quando abbiamo letto quel giorno che la Fiorentina stava chiudendo Arthur Attà, e poi sappiamo che poi la Fiorentina ha dato modo anche di confermare queste novità anche sul mercato che è stato fatto quest'estate, e poi alla fine il giocatore non è riuscito a confermarsi, numeri nettamente in calo rispetto a quelli che aveva a Udine l'anno scorso, non soltanto perché finora la sua voce gol e assist recita un sonoro zero, ma in generale anche perché sono diminuiti banalmente alcuni microdati come i tocchi a partita, i tocchi nella metà campo offensiva a partita. Questo rispetto all'anno scorso è crollato il dato sui dribbling. L'anno scorso Attà era stato uno dei grandi dribblomani della Serie A, sotto soltanto tanto a calciatori che fanno proprio del dribbling la loro arma principale, penso a Yıldız, penso a Leao e pochi altri. E quest'anno, l'anno scorso, se e anche a Nico Paz, ecco, se l'anno scorso il suo dato di dribbling riusciti era intorno, anzi superiore al 50%, quest'anno finora il dato si ferma al 31%, e quindi insomma probabilmente è stato uno dei giocatori che più di tutti ha beneficiato di queste tre settimane di stop per rimettersi in forma. Un Arthur Attà, anche lui ha parlato proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport, ce l'ascoltiamo.
4: A volte non sappiamo come spiegare le cose, perché secondo me quando abbiamo fatto la prestagione abbiamo lavorato bene. Pensavamo che era possibile di fare qualcosa, diventare una bella squadra, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso siamo solo focus su come diventare squadra con il mister Vagnoli. Le sue idee sono chiare. Prima di tutto è diventare squadra, sì, non parliamo di campo, è diventare squadra. Quindi per diventare squadra dobbiamo avere questo atteggiamento di correre insieme, di fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, però dobbiamo metterli al servizio del collettivo. Siamo bene, stiamo lavorando bene anche e stiamo crescendo.
3: Queste appunto le parole di Arthur Attà pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Stiamo crescendo, appunto il suo di esamina su quello che è in questo momento lo stato attuale di forma con la Fiorentina. E poi lo stesso Attà ha parlato anche di quella che è stata la brevissima esperienza in panchina di Fabio Grosso alla guida dei Gigliati, un po' sulla stessa falsa riga delle uscite che avevano già fatto Pedro Gonçalves, Matteo Pellegrino. Ora non so se tutti hanno avuto questa sensazione o se è stata un po' una risposta confezionata che ha dato la società, un input o una guida che ha dato la società. Fatto sta che a tutti i giocatori della Fiorentina che finora è stato chiesto di cosa non fosse funzionato con Grosso, la risposta è sempre certe volte succedono cose che non sono difficili, che sono difficili da spiegare. E quindi vabbè, prendiamo atto sul fatto che probabilmente, ecco, è un capitolo che all'interno della Fiorentina mal si vuole ritoccare. Sono 17, prima di prenderci la seconda pausa però diamo velocissimo un aggiornamento di quello che sta succedendo al Palavanni, perché Chieri ha pareggiato il set di cui era in vantaggio la Savino del Bene, 1-1 in questo momento appunto tra la Savino del Bene e la formazione del Chieri. Il secondo set è finito 25-23 per la squadra ospite, per cui insomma inizierà il terzo set sul parziale di un 7-1 tra Savino del Bene e Chieri appunto. Seconda pausa di quest'oggi, poi ci proietteremo anche alla sfida di sabato a Marassi tra Genoa e Fiorentina. A tra poco.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
8: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
7: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
8: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
7: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: 17.07 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, sempre voi 348-7513933, messaggi WhatsApp e note audio 055-771-1171. Se invece volete intervenire in diretta, saluto Claudio che ci manda uno sticker del suo computer con sullo sfondo Paolo Vanoli e non capisco bene cosa ci sia disegnato accanto a Vanoli. Vedo, mi sembra sembrava quasi la parte, ora userò un termine che proprio non è tecnico, però in questo momento non sono un grande esperto di arte, ma come si chiama, Alessandro, la parte davanti delle chiese, la facciata delle chiese, l'abside, non lo so, secondo me hai detto una bischerata, comunque sembrava l'abside, secondo Alessandro Di Nardo, l'abside della chiesa di Santa Croce, ma evidentemente non è quella. Insomma, c'è un simpatico sticker che ci ha mandato Claudio, spiegaci quello che vuol dire, ecco. Comunque, sticker a parte, non sticker a parte, come detto, ci concentriamo in questa prima mezz'ora della seconda ora del Viola Weekend anche per proiettarci alla sfida di sabato prossimo tra la Fiorentina e il Genoa. Si giocherà a Marassi, la ripresa del campionato, ore 15, per cui saranno proprio queste due compagini, il Grifone e i Viola, a ridare il via alla Serie A dopo questa lunghissima pausa durata 3 settimane. Un Genoa che arriva all'appuntamento paradossalmente in una crisi ancora più superiore a quella dei Viola, che in parte l'ha scacciata dopo le ultime partite, dopo la vittoria contro il Venezia e dopo il pareggio contro il Napoli. E invece dall'altra parte c'è un Genoa che sta facendo una fatica terribile a trovare la propria identità, a trovare il proprio equilibrio, una squadra che, se l'anno scorso De Rossi era riuscito fin da subito a trovare l'imprinting giusto per far svoltare la squadra, tra l'altro proprio l'anno scorso la prima di Vanoli fu contro il Genoa a Genova, con tutte le due squadre che entrambe avevano cambiato allenatore, per cui rappresentò il debutto in panchina sia per De Rossi sia per Paolo Vanoli. In quel caso arrivò un pareggio per 2-2. Oggi la situazione non è molto diversa in termini di classifica, però forse lo è in termini di come ci si arriva a questo match, appunto. Il Genoa, una squadra fortemente depressa, che sta appunto durando enormemente fatica, è una squadra che prende tantissimi gol, soprattutto fa una fatica tremenda a segnare. In questa sosta, visto che quando le cose vanno male spesso e volentieri possono andare anche peggio, la squadra di De Rossi ha perso anche uno dei suoi punti di riferimento davanti, che è Matteo Colombo, un giocatore che ha subito insomma, è uscito nella partita contro il Rapid Bucarest per un problema alla caviglia che probabilmente, con molta probabilità, lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris di sabato. Quindi insomma, una squadra che veramente arriva con tantissime incognite e con tanta pressione sulle spalle, stiamo attenti, perché insomma anche per questo, soprattutto per questo, poi quando uno tocca il fondo può solo tornare su. E quindi il Genoa, quella contro la Fiorentina sembra davvero una sorta di ultima spiaggia anche per De Rossi, che in caso di ulteriore sconfitta o forse anche di non vittoria potrebbe veramente vedersi esonerare, nonostante negli scorsi giorni sia il direttore sportivo ma anche il presidente, tutta la proprietà, abbiano ribadito fiducia in De Rossi. Però lo sappiamo che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il proverbiale mare. Un Genoa che non è riuscito a trovare la quadra neanche in amichevole negli scorsi giorni, anzi nella giornata di ieri, se non sbaglio, è sceso in campo a Bucarest per affrontare il Rapid, 2-0 il risultato finale per la formazione rumena. De Rossi che ha parlato nel post partita, e noi ripartiamo proprio dalle parole di Daniele De Rossi.
1: La posizione di El Shaarawy, non credi che possa essere diciamo forse più utile, un po' più avanzato rispetto a dover fare tutta la fascia in ogni occasione?
2: ma lui è un giocatore di fascia, è sempre stato un giocatore di fascia, giocavo sempre in fascia tranne qualche partita l'anno scorso. È un giocatore che abbiamo preso per colmare quel gap che abbiamo sulle fasce, di gente che crea, che inventi qualcosa, che salti l'uomo. E ovviamente dobbiamo anche capire che la sua condizione adesso è, insomma, queste partite le facciamo anche per capire la condizione. Può giocare sotto punta anche, ovviamente l'abbiamo visto giocare sotto punta anche alla Roma, ma era sempre subentrato 20 minuti, 30 minuti, quindi a volte abbiamo una sensazione diversa di quello che può fare un giocatore in un posto o in un altro, anche perché magari l'abbiamo visto in circostanze diverse. Può giocare assolutamente sotto punta, ma vorrebbe dire levare un altro dei giocatori d'attacco che abbiamo. Rimarremo sempre, se non ci sarà lui, rimarremo sempre con dei giocatori in fascia abbastanza lineari, e quello che abbiamo cercato di fare aggiungendo lui alla squadra è cercare di mettere un po' di uno contro uno, un po' di soluzioni offensive che ci possano portare a non fare tipo oggi, insomma, nel primo tempo siamo arrivati lì in area, al limite dell'area 5, 6, 7 volte e forse neanche abbiamo tirato, che è, come dici tu, penso il nostro più grande problema.
1: Ti chiedo cosa siete riusciti a capire sinora dell'infortunio di Colombo, che ovviamente è una delle brutte notizie della serata, e invece di Traoré, che ha fatto tutta la partita ed è stato fra i più intraprendenti.
2: Allora, su Colombo, se vedete il video, è spaventoso, la sensazione è che si fosse rotto veramente tutto. È entrato zoppicando, ma secondo me non stiamo parlando di un infortunio così grave come le immagini potrebbero suggerire. Però adesso, insomma, è andato via abbastanza dolorante, non si può sapere niente, dobbiamo fare le analisi, i raggi, le risonanze, e capiremo come sta, ed è veramente il vero motivo per cui mi vedete un po', insomma, scuro in volto, oltre che poi la sconfitta, perché non mi piace perdere. Ma siamo venuti qui per vedere le condizioni dei giocatori, ci eravamo ripromessi di tenere Traoré in campo fino Traoré, Sharawi, Zibue in campo fino allo sfinimento, di cercare di arrivare a vedere a che punto crollassero e di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione è che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio, sì, qualche rincorsa in meno l'ha fatta verso la parte finale della partita, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica, che non è così carente come temevamo.
0: Queste appunto le parole di De Rossi pronunciate nel post partita della sfida appunto tra Rapid Bucarest e Genoa. De Rossi che lo abbiamo sentito, periodo non facile anche per quanto riguarda gli infortuni che sono occorsi a questa squadra e che vanno a ridurre ulteriormente le scelte d'attacco del Genoa, un Genoa che già faceva un po' fatica a segnare in queste prime partite, ora con l'infortunio di Colombo, insomma, va a aggravarsi ulteriormente la situazione legata appunto all'attacco dei rossoblù. Per fare un punto appunto sul Genoa, ritroviamo con piacere con noi collega di Tutto Mercato Web e la Repubblica di Genova, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Senti Andrea, con te riparto proprio dalle parole di De Rossi e, insomma, in generale da quella che è stata l'amichevole che proietta il Genoa, alla sfida contro la Fiorentina, una squadra che sembra non riuscire a trovare la quadra. Ora è vero che le amichevoli vogliono dire poco, però ecco, una squadra che in questo momento non aveva ancora mai vinto in campionato, reduce da un solo pareggio in 5 partite, già arrivare con una vittoria in amichevole, che per carità vuol dire poco, però dava un pochino di iniezione di fiducia in più. Invece c'è stata la sconfitta e poi ad aggiungere ulteriore beffa alla situazione appunto anche l'infortunio di Colombo.
3: Sì, questo senza ombra di dubbio. Comunque le amichevoli servono magari anche per quello, oltre che a fare gli vari esperimenti e testare magari quei giocatori che erano un pochino in ritardo di condizione, o comunque che stavano riprendendo e stavano ritornando. Faccio per esempio l'esempio di Traoré da un infortunio, serve anche per mettere quella giusta dose di iniezione di fiducia qualora arrivasse un risultato positivo. Non è arrivato, è arrivata una sconfitta contro il Rapid Bucarest e soprattutto una prestazione che nel primo tempo poteva essere abbastanza convincente soprattutto nelle espressioni di alcuni singoli, come appunto l'ha citato Traoré, faccio l'esempio anche di Robinho Junior, che comunque si è mosso anche molto, molto bene, ha fatto vedere qualcosa, però questa volta al primo, cito un'espressione di De Rossi, al primo schiaffone, ecco. Mentre magari altre volte il Genoa ha mostrato comunque quel pizzico di reazione, quella reazione necessaria, questa volta no, non c'è stato un secondo tempo sottotono, complice, mettiamoci anche ovviamente che non devono però rappresentare totalmente un alibi, ma le assenze per le nazionali, tanti ragazzi comunque arrivati dal settore giovanile, 10 che hanno giocato e hanno trovato comunque spazio venerdì pomeriggio, però comunque si poteva fare di più, si poteva certamente fare molto di più, soprattutto a livello appunto non tanto a livello di costruzione, ma una volta arrivati nella tre quarti avversaria è sempre mancato comunque il guizzo e soprattutto anche forse proprio la conclusione, ecco, verso la porta, lì deve migliorare. Poi certamente c'è stato anche l'infortunio di Colombo, che ha complicato ancora di più i piani, perché con Osmanić in nazionale non c'era una prima punta di ruolo proprio da far giocare in quel frangente lì. Colombo mancherà circa un mese, quindi sarà un'assenza che pesa. Ci sarà appunto solo Osmanić con Vitinha, che pur volenteroso però non è una prima punta.
0: Guarda, quelle che potranno essere anche le scelte, ora manca ancora tantissimo, per cui non ti chiedo una probabile formazione, ma magari ci torniamo dopo anche per un punto su quelli che sono gli impegnati del Genoa in nazionale. Resto però prima su De Rossi, perché chiaramente si arriva all'appuntamento in casa con la Fiorentina in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa, proprio in occasione del match contro i Viola. Daniele De Rossi faceva il suo debutto sulla panchina del Grifone l'anno scorso. Forse fu il suo impatto fu anche superiore a quello di Paolo Vanoli, perché se Vanoli aveva anche dalla sua una squadra che chiaramente non era fatta per competere in quelle posizioni di bassa classifica, il Genoa era comunque una squadra che si doveva salvare e partire da uno svantaggio così ampio e riuscire a salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla è stata una grande impresa per De Rossi. Mi sembra un po' il suo percorso al Genoa sulla stessa falsariga di quello fatto con la Roma, cioè arriva in corsa, fa molto bene e poi non riesce per qualche strano motivo a riconfermarsi una volta che inizia la stagione. E quindi ti chiedo, Andrea, se in caso di mancata vittoria potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di questo allenatore sulla panchina del Genoa.
3: Se rimaniamo comunque le dichiarazioni ufficiali che ci sono state, Shuku, pur non volendo mettere pressione al proprio allenatore, ha detto che ha sempre avuto la fiducia in lui. È certo che però quando i risultati cominciano a non arrivare, il primo che sale va sul banco degli imputati ovviamente è sempre il tecnico, però certamente serve una sterzata al Genoa, perché appunto un punto in 5 partite è troppo poco. È vero che comunque la differenza con la Roma è che di fatto con la nuova stagione De Rossi ha guidato la squadra soltanto in 3 partite, quindi possono essere anche elementi differenti. È vero che non era iniziata nel migliore dei modi, però appunto ha avuto soltanto 3 gare per guidare la squadra in campionato. Questa volta, ripetiamo, c'è la fiducia da parte della società. È anche vero però che ed è lui ne è assolutamente consapevole, che qualora non arrivassero risultati è sempre così, chi paga per tutti è sempre l'allenatore. Dunque vedremo come sarà. Certamente mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in conferenza, ovvero ci siamo parlati col nostro staff dopo Parma e ci siamo detti: bene, facciamo che siamo subentrati in questo momento, prima se c'era un altro allenatore, adesso subentriamo e torniamo a fare le cose semplici. Dunque vedremo cosa intenderà per questo. Certamente magari cercare di dare più accortezza alla fase difensiva e soprattutto perché per arrivare ad una salvezza, come si sa, è meglio prima non subire reti, però certamente bisogna fare qualcosa di più anche in fase offensiva, cercare di essere più cinico, più più spietato, passami il termine.
0: Certo.
3: Perché così non va bene proprio per a livello di cinismo e di tentativi verso la porta, perché poi per il resto, come occasioni concesse, il Genoa comunque ha delle buone statistiche, se non mi sbaglio è intorno ad un buon centro classifica. Per occasioni create invece in rapporto alla moda di gioco è penultimo, quindi va fatto qualcosa di meglio anche in fase offensiva.
0: Genoa che comunque lo ricordiamo, è stato sconfitto nell'ultima amichevole giocata a Bucarest. C'è anche l'asterisco da ammettere che è stata una squadra che comunque ha tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sono 9. Immagino che le situazioni più delicate, oltre al già citato Osmeich, che comunque dovrà sorreggere da solo almeno per un mese l'attacco della squadra, sia quella legata a Johan Vázquez. Vedo che giocherà il 6 di ottobre alle 22, per cui in piena notte in Italia, contro il Cile, e quindi tornerà veramente a ridosso anche lui della partita contro la Fiorentina, un po' come fa Mastantuono. Per cui ti chiedo appunto un punto su quelli che sono i giocatori impegnati in nazionale e se Johan Vázquez potrebbe essere in dubbio per la partita.
3: Allora, se facciamo riferimento soltanto al passato, non ci sono dubbi su Vázquez. Giocherà e avrà la fascia di capitano al braccio. Lui è sempre tornato i giorni prima e poi ha sempre, e questa è sempre stata comunque la sua forza, cioè essere subito pronto per andare in campo, magari contro gli altri giocatori che magari vengono risparmiati almeno per il primo tempo. Lui è sempre andato dritto per la sua strada, ha sempre lavorato, è sempre stato uno stacanovista, e quindi secondo me sarà in campo contro la Fiorentina. Però è certo che comunque tanti nazionali rientreranno, uno addirittura è rientrato in anticipo e fa parte adesso della lista degli infortunati, ovvero McTree, quindi per un problema all'anca. Dunque però certamente questa sosta per le nazionali, e vale per tutte le squadre naturalmente, con il rientro praticamente addosso delle partite, può dare qualche problema al tecnico, ed è per questo che appunto ha voluto testare in un amichevole di livello contro una squadra comunque della Serie A rumena, che è seconda in classifica, in uno stadio dove c'erano più di 12.000 persone, e quindi partita vera, a testare appunto le condizioni degli altri giocatori che sono rimasti, e soprattutto, ripeto, quelli che dovevano un po' ricondizionarsi e rimettersi a posto a livello di preparazione, così qualora magari ritornasse qualche giocatore stanco delle nazionali, ecco che possono essere utilizzati loro, e sono pronti. Di fatto hanno disputato un amichevole contro, non vorrei dire un amichevole vera, però contro un avversario di un certo livello.
0: Chiaro. Guarda Andrea, ti faccio l'ultima prima di salutarti e di ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Chiaramente manca ancora tanto al mercato di gennaio, però questa sosta chiaramente serve anche un po' alle società per tracciare un primo bilancio su quelli che possano essere anche i buchi che ogni squadra ha in rosa e come colmarli in vista dell'inverno. In casa Fiorentina si parla molto di un possibile innesto a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la cabina di regia, con Ulai che potrebbe definitivamente essere spostato, essere utilizzato come mezzala, e comunque Vanoli tutte le volte rivanga anche questa possibilità di un futuro con un doppio play, per cui c'è bisogno di qualcun altro in cabina di regia. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento di Torreira. Ti chiedo, visto che in passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, se il nome di Frendrup può tornare d'attualità sotto questo punto di vista.
3: Allora, come giocatore, Frendrup è certamente uno dei giocatori più ambiti, è sempre stato comunque, il suo nome è sempre stato accostato a diverse squadre anche nei mercati passati, quindi il suo valore è assolutamente in dubbio, e ed è un giocatore sì molto ambito dalle squadre, ma anche molto importante per il Genoa. Allo stesso tempo però sappiamo che le esigenze di campo devono anche andare di pari passo con le esigenze di bilancio, almeno per qualche ancora per qualche periodo per il Genoa, quindi qualora secondo me ci fosse un interessamento concreto, secondo me almeno se ne parlerà, però ovviamente a tempo debito. Adesso Frendrup è un giocatore, così come lo è stato in passato, importante per il Genoa. Vedremo poi quali saranno gli scenari di mercato. Certamente qualcosa andrà fatto in casa rossoblù, la punta per esempio, per rinforzare almeno il pacchetto offensivo, però ovviamente si darà uno sguardo anche alle eventuali cessioni, e non escludo che magari possa essere anche Frendrup uno degli indiziati, però per il momento è ancora presto per parlarne, però vedremo poi quali saranno le dinamiche in sede di mercato.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Andrea, grazie mille per il tuo tempo e buona domenica.
3: Grazie a te, buona domenica.
0: Grazie ad Andrea Piras, collega di Tutto Mercato Web, giornalista anche per quanto riguarda la Repubblica di Genova, che ci ha aiutato a fare anche un punto su quello che è lo stato dell'arte della squadra rossoblù. Come detto, una squadra che arriva all'appuntamento in una fase molto molto delicata, e chissà che questo possa anche dargli una carica ulteriore per tirare fuori quel qualcosa in più che serve quando ti trovi alle strette, braccato, e puoi solo che migliorare. Mi sembra che in questo momento, ecco, anche Daniele De Rossi si sia avviluppato in un vortice abbastanza scuro, opaco, che non lo fa star sereno. Anche la polemica, per quanto mi possa anche trovare d'accordo sotto certi punti di vista, che ha fatto contro una parte di, neanche di stampa, di influencer, di modo di comunicare nel calcio, ripeto, per quanto su alcuni aspetti mi possa anche trovare d'accordo, però mi sembra la classica polemica che fai perché in questo momento ti senti un po' mancare il terreno sotto i piedi, e quindi ti attacchi un po' a tutto per provare anche a spostare l'attenzione. Vedremo se quello che succederà a Daniele De Rossi, fermo restando che ovviamente speriamo che la Fiorentina possa fare un grande risultato e una grande prestazione al Ferraris, appunto contro il Genoa. Appuntamento come sempre, lo ricordo, domenica prossima a partire dalle 14 torneranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e ovviamente la voce di Andrea Giannattasio, che come sempre vi racconterà tutto il match. Anche per ricordare quelle che sono, quello che è il classico appuntamento, come se fosse sempre domenica, che ormai avete imparato a conoscere e apprezzare. Ci tirano le orecchie, caro Ale, perché non so se c'è i nostri professori di storia dell'arte all'ascolto, probabilmente avranno pensato se li avessi bocciati quel giorno che potevo, invece no. Però c'è Andrea che ci scrive: l'abside è il retro, punto. Ci mette anche un punto alla fine, che è un punto che mi sa proprio di desolazione, che vuol dire proprio coglioni, forse questo è il messaggio che ci leggo tra le righe. E poi ci scrive: la facciata, semmai, con Franco, che poi ribadisce anche: il sagrato è lo spazio consacrato situato davanti alla facciata principale di una chiesa, l'abside è la parte terminale di una chiesa, posta di solito dietro l'altare maggiore, con una statua a pianta semicircolare o poligonale. Ora qui c'è stato proprio una infarinatura di quella che è neanche la storia dell'arte, proprio i termini tecnici per quanto riguarda l'architettura a livello clericale di quella che può essere una chiesa. Però ecco, bastava anche meno, Franco ci ha dato proprio una lezione su come funziona l'architettura, e noi prendiamo, incassiamo, abbassiamo le orecchie e torniamo la prossima volta. Non ci siamo giustificati, abbiamo fatto una figura barbina. 17:31, ultima pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché torniamo tra pochissimo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata, con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
5: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ultima mezz'ora, qualche minuto meno da trascorrere in nostra compagnia. Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre voi al 348-7513-933. Giustamente Damiano dice: ma non si chiama facciata delle chiese, si chiama il davanti. Quindi questo è un termine fiorentino che mette d'accordo tutti, del mio compaesano, amico compaesano Damiano, che ormai è uno dei pochi sostenitori dell'Antilla in questa redazione, fatta per lo più di grassinesi, di Grassina, la montagna di Grassina. Insomma, il verbo grassinese si è espanto più possibile. Noi ora proviamo a rimontare, anche se sarà impossibile, e a dar fiato anche alla voce dell'Antilla, per quanto appunto riusciamo a fare, perché insomma sappiamo che il nostro direttore, per quanto riguarda Grassina, è un martello. Il nostro direttore, che ricordiamo è al Palavanni, dove si sta giocando il match tra la Savino del Bene e Chieri. È finito anche il terzo set, vinto appunto dalla Savino per 25-22, per cui sta per iniziare il quarto set, anzi è già iniziato il quarto set, che vede la Savino in vantaggio per 2-1, come 2-1 del resto è il parziale della Fiorentina, della Savino del Bene, in vantaggio appunto su Chieri. Quindi magari racconteremo in quest'ultima mezz'ora, se ce la facciamo, se finirà la partita in tempo, anche il match del Palavanni tra le toscane e le piemontesi. Qualche altro messaggio da leggere non ce l'abbiamo, no? Per cui insomma, ricopriamo anche qualche appunto qualche voce arrivata dal Festival dello Sport che si sta chiudendo quest'oggi. Vedo in questo momento, mi passa in sovrimpressione un'intervista a Paolo Gonu, sta parlando anche da uno dei tanti teatri adibiti a Trento appunto a ospitare i vari personaggi legati al mondo dello sport. Sta parlando in questo momento Cesc Fabregas. Io vi ricordo che noi abbiamo, come firenzeviola.it e tuttomercatoweb.com, due inviati, Lorenzo Marucci e Daniele Najjar, che stanno raccogliendo tutte le voci legate al mondo della Fiorentina e non solo, dal Festival di Trento, un evento che si sta svolgendo in questi giorni, che oggi terminerà, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Le ritroverete tutte su firenzeviola.it e su tutto mercato web. Come sempre io vi invito a seguire i nostri siti di riferimento. Ha parlato ieri nel panel dedicato alla Fiorentina Matteo Pellegrino. Ci ascoltiamo un piccolo estratto del Bomber Viola.
13: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
14: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
13: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
14: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
13: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
14: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
15: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
14: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
15: Come avete dato l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
14: Sì, non mi do un numero come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile, e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
13: Come avete lavorato in questa sosta, e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
14: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra, e dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
13: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
14: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto, e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
15: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
14: Sì, certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui. E sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: Questo appunto Matteo Pellegrino dal Festival dello Sport di Trento, una intervista raccolta dal nostro inviato Lorenzo Marucci, un Festival di Trento che appunto finirà proprio quest'oggi, ultimi interventi dal palco, e poi ci sarà il gran finale di questi 4 giorni di sport, dove ci sono stati tantissimi protagonisti sia del mondo del calcio ma non solo, anche del mondo dello sport in generale, Tamberi, mondo Duplantis e tanti altri. Recupero qualche messaggio, visto che ci stiamo andando verso la chiusura. Qui c'è l'amico Angelo che mi manda un post di Instagram di ESPN, che c'è un sondaggio che chiede ESPN Argentina, quindi ESPN emittente statunitense, ma in questo caso il riferimento è la parte argentina, che chiede chi credete, sta chiedendo appunto ai lettori, ai fan su Instagram, che dovrà prendere la 10 della selezione argentina del post Messi, e come opzione ci ha messo Mastantuono o Nico Paz. Questo appunto a testimonianza di come il dibattito esista, sia presente che Nico Paz e Mastantuono, uno di loro, uno dei due protagonisti della Serie A, potrebbe, non è detto, ereditare la maglia numero 10 di Lionel Messi. Ricordiamo che Messi nella notte tra il 6 e il 7 di ottobre l'Argentina giocherà al Monumentale di Buenos Aires, un'amichevole contro il Benin, organizzata solo per consentire a Lionel Messi di salutare il proprio pubblico in quella che sarà la sua ultima partita da giocatore della selezione. E forse mi viene da chiederti, Alessandro, forse una delle ultime partite in generale di Lionel Messi, perché
16: vergogna. Vergogna.

0: casa, io mi aspetto solo questo, poi da lì posso andarmene anche con il sorriso sulle labbra.
1: Sono giorni felici per voi messiani, non tanto per noi Ronaldi, insomma agrodolci, diciamo che c'è la lacrimuccia, ma c'è la lacrimuccia che scende con un sorriso, mentre noi ronaldiani purtroppo abbiamo soltanto lacrime amare per quella che potrebbe essere stato un finale di carriera totalmente anticlimatico di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, anche se io non ci credo neanche per un minuto che alla fine poi non si possa arrivare a una ricucitura e che quella non vista, tra l'altro, perché non è neanche sceso in campo nell'ultima partita di Cristiano Ronaldo, possa essere davvero, contro la Norvegia se non sbaglio, possa essere davvero l'ultima di CR7. Staremo a vedere comunque. Come detto, c'è attesa anche per quanto riguarda il rientro a Firenze di Mastantuono, che coinciderà con arriverà a ridosso di quella che è l'ultima partita, anzi la ripresa del campionato contro il Genoa. Sarà la prima di sei partite, particolarmente di un calendario particolarmente complesso, che vedrà la Fiorentina come una delle squadre più fra virgolette sfavorite da quello che è il calendario che ci sarà da qui alla prossima sosta. Io vi invito a leggere la copertina che ha scritto proprio il nostro Alessandro Di Nardo su firenzeviola.it. Tu parli di il quinto calendario più difficile della Serie A per quanto riguarda quello che aspetta, che attende i Viola.
0: Sì, esatto, trovate tutto su firenzeviola.it. È anche un argomento da aperitivo, no? Perché ora stacchiamo alle 18, magari può andare a fare l'aperitivo, c'è ancora il sole, ci sono ancora le belle giornate. Puoi andare lì.
1: Il meme dell'uomo che interagisce con la ragazza bionda.
0: Il calendario della Fiorentina, uno dei più duri, puoi abbordare così magari.
1: Esatto.
0: Una studentessa, uno studente, perché no, straniero, americano, magari, e gli dici: sai che noi abbiamo tradotto, noi di Firenze Viola, un concetto proprio americano che è la strength of schedule, che sarebbe la durezza, la difficoltà del calendario, perché c'è una grande massima del calcio, anche di un tempo, che prima o poi vanno affrontate.
1: Certo.
0: Però secondo me conta molto anche quando affronti.
1: Chiaro.
0: Qualche squadra. E in questo, secondo me, la Fiorentina dell'anno scorso è stata molto sfortunata, è stata una stagione disgraziata, anche per la sequenza di partite che ebbe all'inizio, perché ebbe il Napoli, il Como, e poi ovviamente se sei fatta per qualche traguardo un po' più importante, inizi a accumulare ritardo, poi ti viene anche un senso d'urgenza e di ansia più grande. E occhio a quello che succederà a ottobre-novembre, in 30 giorni, 6 partite, dicevi tu, e si parte a Genova al Marassi contro il Genoa, poi c'è il Como in casa per la Fiorentina, poi va a San Siro contro l'Inter,
1: sì,
0: l'Atalanta al Franchi, il Sassuolo al Mapei, e chiude questo miniciclo con la partitissima in casa contro la Juventus. Abbiamo messo tutto insieme con l'intelligenza artificiale, abbiamo dato un valore a questa durezza del calendario, in inglese strength of schedule, e la Fiorentina in questo periodo che va da sosta a sosta è il quinto calendario peggiore. Si tiene presente quindi non solo la forza banale degli avversari, ma anche il momento di forma.
1: Certo.
0: Quindi magari, anche se più o meno tutte le big stanno andando secondo aspettative, però ad esempio il Napoli, Fiorentina-Napoli non è stato un Fiorentina-Napoli normale, perché il Napoli veniva da un periodo difficile, era senza McTominay, eccetera eccetera. La Fiorentina ha questo punteggio di 7.83 come difficoltà del calendario. Il più duro ce l'ha il Sassuolo, che affronta il Milan, il Frosinone, il Como, la Lazio, la Fiorentina e la Roma in questo periodo, quindi anche in bocca al lupo Aquilani,
1: che comunque per ora con le big si sta esaltando.
0: Occhio, perché poi è un attimo arrivare a quando le giornate si accorciano, si parlava di aperitivi, a quando la classifica la guardi un po' di più, e quindi ho fatto anche un po' il conto, mi sono chiesto: ma per arrivare in maniera tranquilla alla prossima sosta, che sarà dal 10-11 novembre in poi, sosta per la Nations League, quanti punti dovrà fare la Fiorentina in queste sei partite? Per questo obiettivo serve un bottino di circa 10-12 punti
1: nelle
0: prossime sei gare. È una simulazione, ovviamente non si sa l'andamento delle altre squadre. Con 10-12 punti la Fiorentina arriverebbe a 14-15-16 punti in classifica, ne ha 4 dopo 5 partite, e dovrebbe essere all'incirca

0: circa il decimo, undicesimo, dodicesimo posto.
1: Ok.
0: Questo anche per dire che 10-12 punti in queste partite non è facile farli. No. E che comunque, secondo me, anche quello che diceva Noli, ha detto Paratici, anche per la partenza d'handicap, per me, questo è il senso, per me è molto molto molto molto molto difficile che la Fiorentina possa rientrare nella corsa alle posizioni europee, anche per il gap che deve colmare, perché appunto se fai anche 7 punti in queste partite ti trovi al 14° posto dopo 10 partite.
1: Eh sì, quindi un terzo di campionato, un quarto di campionato. Sì, sì, assolutamente. È un fattore da tenere di conto. Speriamo che si possa partire subito con un più 3 a Marassi contro il Genoa. Però assolutamente c'è anche da dire che magari tu giustamente hai tenuto conto soltanto del campionato. Le squadre in Europa sono chiamate ad affrontare ben 9 partite in un mese, per cui impegni veramente tanto ravvicinati, e lì magari si vedrà davvero. Sì, esatto, la Fiorentina, esatto, l'Inter, il Como, la Roma e la Juventus, per cui si vedrà davvero se poi anche le varie Roma, il Como eccetera potranno davvero tenere il passo come sono riuscite a fare fino a questo momento. Però chiaramente sono tutte partite complesse, anche perché le partite più facili sulla carta la Fiorentina ce l'ha tutte in trasferta, quelle difficili ce l'ha tutte fuori casa. Recupero veramente velocissimo gli ultimi messaggi, perché Damiano ci scrive: abbasso la squadra delle lavandaie, questo è riferimento a Grassina. E poi Alessandro che mi chiede, non so se mi sono perso la risposta ad un messaggio che mi avevi mandato precedentemente, no, perché me lo stavo tenendo, perché mi chiede come si chiama la discoteca che c'è all'Antella. Dovremmo essere coetanei, l'ultima volta che ci sono stato sarà stato una decina di anni fa almeno, mi ha fatto venire un flash nominando l'Antella, chiaramente il Pavo Real, che Alessandro Di Nardo conosce perché ha fatto.
0: Posso dirlo? Intanto, vabbè,
1: ormai
0: il peggior posto della storia.
1: No,
0: della
1: storia.
0: Cioè,
1: no,
0: se mi dicessero, guarda,
1: no,
0: vai
1: no,
0: in Tibet,
1: no,
0: con una cantiera, oppure
1: no,
0: torna al Pavo Real il venerdì sera, direi hasta luego, mi reco.
1: Io qui non mi oppongo fermamente, perché non è perché sono, non è perché c'è un conflitto di interessi, perché io tra l'altro al Pavo ci vado anche pochissimo, non che sia un
0: Pavo,
1: grande frequentatore del al Pavo, vabbè, Pavo,
0: sì,
1: il Pavo Real, vabbè, non che sia un grande frequentatore di discoteche, ma preferisco magari andare in altre. Però è una discoteca tranquilla, cioè non c'è mai casino, non c'è mai risse.
0: Social, preferiresti trovarti sulla spiaggia di Dunkerque?
1: No, tu sei un esagerato.
0: Tornare al Pavo Real io ci penserei un attimo.
1: Tu sei veramente
0: anche
1: un esagerato.
0: È un'experience fatta di solo coda e scomodità. Prendi la macchina, arrivi da Firenze, non dall'Antella, ti fai 35-40 minuti.
1: Cioè, questa è la nostra vita, questa è la nostra vita di noi che viviamo in periferia, che siamo sempre noi a prendere la macchina per venire da voi in città.
0: Infatti,
1: una volta alla settimana sarete voi a prendere la macchina per venire da noi.
0: Sono solo code, dall'entrata al guardaroba al bar, solo, cioè,
1: non sono d'accordo.
0: È un pacchetto, una specie di smart box per fare le code.
1: Non sono d'accordo, ma un po' dappertutto. La discoteca fa parte dell'experience della discoteca, fare la coda. Senti, siamo arrivati in chiusura. Prima però di salutarci, anzi io vi saluto, però prima di chiudere direttamente la trasmissione, vogliamo rimandare una bellissima intervista che ha fatto in settimana il nostro collega e amico Andrea Giannattasio a Gaetano Castrovilli, un Gaetano Castrovilli che ha parlato del suo passato alla Fiorentina, e in questo momento il giocatore è svincolato, però vive a Firenze perché Fiorentina è comunque la moglie, ha un figlio che va a scuola qui in città, per cui insomma il giocatore, nonostante sia stato relativamente poco nella sua carriera alla Fiorentina, ha comunque legato le sue radici alla città di Firenze e si sente un fiorentino adottato. E Andrea Giannattasio ha avuto modo di farci una bella chiacchierata. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste 2 ore del Viola Weekend. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo che ha curato la parte tecnica. Come sempre vi ricordo che le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domattina a partire dalle 7 Sport, dove proprio il nostro Andrea Giannattasio, come sempre, vi darà il buongiorno con la sua trasmissione Buongiorno Firenze. Proprio Andrea Giannattasio ha intervistato Castrovilli. Un saluto anche da parte di Niccolò Righi. Ciao!
2: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e ben trovato.
3: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
2: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
3: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
2: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
3: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che, secondo me, fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere. Non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro, mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile. Mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
2: Si vede assolutamente, perché comunque, anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
3: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire, sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni, anche alcuni miei essere direttori, mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché è vero, 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
2: Questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che, al di là della tua esperienza personale, ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
3: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio, e quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti e state decidi il tuo futuro.
2: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
3: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, è la verità, che è veramente per me vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto: quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era 1 anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto: ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto: no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
2: Eh sì, diciamo, lo fai principalmente per la tua famiglia,
3: certo,
2: oltre,
3: certo,
2: che per te.
3: Oltre che per me stesso, anche per la mia famiglia e per quello scricciolo di mio figlio. E niente.
2: No, sei stato chiarissimo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
10: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
11: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
10: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
11: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
10: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Esistono storie che non esistono, ci diceva il maestro Maccio Capatonda. Una di queste riguarda la singolare quanto fugace apparizione in maglia viola di Joshua Brillante, un nome che tutt'oggi provoca forti scossoni ai tifosi della Fiorentina. Più che altro un mix di sentimenti che spaziano tra i sorrisi per un giocatore diventato meme in un periodo pre-meme, alla nostalgia per un tempo non così lontano in cui sì, sembrava una buona idea sperare su un 21enne barbuto venuto dalla East Coast australiana. Bundaberg Brewed Drinks è un'azienda australiana artigianale a conduzione familiare, conosciuta per la ginger beer. Ecco, Brillante, originario proprio di Bundaberg, sembra rappresentare al meglio l'universo di sensazioni che si porta dietro una fiaschetteria artigianale. Acconciatura hipster, attitudine da chi viene a Firenze per ritrovarsi tra Yab e Flo, quello che arriva in Italia è comunque un giocatore su cui qualcuno ha voluto puntare forte. Sono infatti Pradè e Massià che si decidono a forzare la mano dei Newcastle Jets e sborsare €1 milioni per acquistare un centrocampista allora considerato the next big thing del calcio oceanico. La Fiorentina vince la concorrenza di Everton e Lazio e il 14 luglio 2014 piazza il colpo Brillante, accendendo per qualche ora la vena creativa dei titolisti di Firenze e dintorni. Centrocampista muscolare, abile sia a giocare nel mezzo del campo che sulla corsia di destra, o almeno così si legge da Wikipedia, Joshua da Bundaberg viene a completare un reparto deluxe formato dai vari Borca Valero, Pizarro, Ilicic, Aquilani. Insomma, lo spazio per un 21enne venuto dall'altra parte del mondo non sembra esserci. Poi arriva il giorno del debutto in campionato e Vincenzo Montella ha la brillante, per l'appunto, idea di stupire tutti con quella che in Slevin Patto Criminale definiscono mossa Kansas City, ovvero se tutti guardano a sinistra, il vero evento sta per accadere a destra. E così, mentre tutti si aspettavano il terzetto magico composto da Pizarro, Borca Valero e Aquilani, il buon Vincenzo da Pomigliano d'Arco attua il suo personalissimo coup de théâtre. Contro la Roma, al debutto in campionato, sceglie il centrocampo a rombo. Borca dietro le punte, Pizarro in cabina di regia, ai suoi lati invece Vargas e, sì, proprio lui, Joshua Brillante. È il 30 agosto 2014 e nella calura della tribuna stampa dell'Olimpico i giornalisti presenti si danno gomitate per chiedere chi sia il 25 indistinta. E quindi ci siamo, gli occhi di tanti curiosi sono tutti per lui, il marziano atterrato in Serie A chissà da dove. Ecco, poi c'è il campo e diciamo, se fosse realmente stato un marziano atterrato da un altro universo, si potrebbe dire che il signor Joshua Brillante non abbia neanche avuto bisogno di parcheggiare. Giusto le quattro frecce, una sosta contenuta e poi via. 33 minuti bastano a Montella per capire che no, non è proprio cosa. Poi un accenno di problema fisico per il calciatore toglie il tecnico Viola dall'imbarazzo di operare un cambio tecnico prima dell'intervallo. Ma insomma, la sostituzione arriva poco dopo il momentaneo 1-0 di Nainggolan. Al 34esimo la lavagnetta del quarto uomo proietta in rosso il numero 25. La Fiorentina sostituisce il numero 25 brillante col numero 72 Ilicic. Sipario, le pagelle del giorno dopo sono parecchio toste, con la Nazione che definisce tragicomica la comparsata del centrocampista venuto da lontano. Fiocca nei quattro e quel 30 agosto diventa di fatto inizio e fine dell'esperienza di brillante in viola. A dire il vero poi ci sarà anche una coda nei minuti finali di un match vinto contro l'Inter qualche settimana dopo. È il famoso Fiorentina-Inter terminato 3-0, quello per intendersi del tuffo nel parterre di Tomovic. Nella stessa porta in cui Nenad fissa il punteggio sul 3-0, Brillante ha una gigantesca occasione da solo davanti ad Handanovic, ma poi si inceppa nel momento clou. Insomma, Joshua fa cartella dopo in totale 36 minuti con la maglia della Fiorentina. E soprattutto la sensazione che quello di qualche mese prima non fu uno sbrilluccichio, ma un abbaglio. Il cameo di Brillante si conclude di fatto su quel prato dell'Olimpico, a fine estate, quando per tutti i colpi di testa emotivi di luglio e agosto lasciano spazio alla realtà al settembre che verrà. E Joshua che fine fa? Prima un prestito all'Empoli di Sarri, dove trova pochissimo spazio. Poi va al Como, infine quando capisce che in generale in Italia di spazio per lui non ce n'è, compra un biglietto di ritorno per l'Australia. Attualmente al Western Sydney, il ragazzaccio di Bundaberg ha ritentato senza successo l'esperienza europea nel 2020-2021 con una squadra greca, l'Oxanti, per poi ritagliarsi una modesta carriera tornato in patria. Ma quindi cosa rimane dell'esperienza mistica di Joshua Brillante? Beh, le menti più complottiste spingeranno forte su un'allucinazione collettiva che ha colpito quell'estate tutta Italia. Ma alla fine qualche prova del suo passaggio c'è. Questi reperti li ritroviamo su YouTube, dove se digitate Joshua Brillante vi apparirà un video piuttosto amatoriale girato a Careggi poco dopo la fine delle sue visite mediche, una flop 11 degli acquisti viola negli ultimi anni, dove c'è proprio lui accanto a un centrocampo da sogno con Anderson e Mario Suarez, ma soprattutto in un altro video, perché sembra strano ma di Joshua Brillante in maglia viola abbiamo addirittura un gol che è valso un titolo. È infatti lui a decidere un Club Sportivo Universitario Fiorentina match giocato il 1 agosto 2014 in Perù e valido per la Coppa Euroamericana, una specie di torneo amichevole tra squadre europee e squadre locali il cui funzionamento fa legislazione a parte, ma che ai secoli rimane un trofeo vinto dalla Fiorentina. E la squadra di Montella lo vince proprio grazie a lui, destro secco su assist di Pepito Rossi, pallone in buca d'angolo, the end. E quindi sì, abbiamo davvero le prove, Joshua Brillante è esistito davvero.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Basta con questo Caiode, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Caiode è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth, poi però è successo qualcosa, no?
5: Sì, sono trapelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore, è comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
4: Ah, certo.
5: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
4: Sì.
5: E non si riesce sempre a passare sopra.
4: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché che andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste, omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
5: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno, agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi, sì. E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte e di crude, però non a questi livelli.
4: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui, secondo me, è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
5: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo, sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica,
4: infatti cos'è che non hanno fatto?
5: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
4: Okay.
5: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soppopera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
4: Bene, bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
5: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
4: Sì.
5: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherzavamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier, per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico, devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
4: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
5: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, ai miei dirigenti, cioè proprio un senso di appartenenza.
4: Sì, sì, come
5: forte.
4: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
5: sì,
4: è.
5: Sì, come
4: più.
5: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
4: Un allenatore poi, come Guardiola, poi sì, sì.
5: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano, ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto, è uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
4: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
5: assolutamente
4: poi...
5: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se n'è accorta tardi, è vero che se n'è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'estermazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime, e con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
4: Sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
5: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto, e ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua in diretta, 14:04, 4 ottobre 2026, domenica, subito alcune esclusive andate a segno qui a Radio Firenze Viola, la voce di Francesco Benvenuti, in regia un attentissimo e concentratissimo Alessandro Rinaldo e come sempre in modalità Holly Williams dei Griffin ha facoltà di intervenire e di salutare, quindi caro fenomeno, se vuoi farti sentire ne hai facoltà.
6: Ciao a tutti, auguri a tutti e auguri soprattutto a Francesco Benvenuti.
1: Ebbene sì, non è il mio compleanno, ma in quanto esponente del mondo francescano, inteso come nome ovviamente, semplicemente di battesimo, quindi tanti auguri, l'onomastico per tutti Francesco e anche per tutte le Francesche, attenzione, non facciamo discriminazione di alcun tipo, quindi un grande 4 ottobre, da quest'anno peraltro festa nazionale, quindi diciamo un motivo ulteriore per essere orgogliosi di chiamarsi Francesco Francesca. Si chiude qui dunque la trasmissione di oggi, perché questo è il punto più alto, direi, l'apice della trasmissione, l'apice di questa domenica. Una domenica che però, secondo me, va vista in modo positivo. È vero, sono due settimane piene di sosta. Per tutti gli amanti del calcio giocato dei club si inizia a percepire e si iniziano a intravedere anche i più gravi effetti collaterali da carenza di argomenti di campo legati appunto ai club, legati appunto alla Fiorentina, però in realtà secondo me comunque continuano ad arrivare dei temi per quanto riguarda gli impegni dei giocatori viola con la nazionale. Ieri nella notte, per meglio dire, è arrivato il primo gol in nazionale di Franco Mastantuono. Ovviamente una premessa, non per sminuire il gol di Mastantuono, è un momento simbolico quello del primo gol in nazionale. L'amichevole non è stata disputata contro una nazionale maggiore, perché per gravi carenze logistiche, organizzative ed economiche alla fine l'Argentina non ha giocato contro la nazionale maggiore del Burkina Faso, ma contro l'Under 23. Quindi non, ripeto, per sminuire il gol di Mastantuono, ma semplicemente per rimettere un po' i puntini sulle i, perché ho letto un po' ovunque amichevole contro il Burkina Faso. No, perché alla fine appunto per motivi logistico-organizzativi la nazionale maggiore del Burkina Faso ha rifiutato di prendersi carico di tutto il viaggio e di tutte le questioni per arrivare poi appunto in Argentina. Poi ovviamente ci sono anche gli argomenti oltre, per esempio, sempre al calcio giocato. Ieri abbiamo visto nella ripresa in aula I in campo con la sua Costa d'Avorio nell'amichevole contro il Camerun. Questa sera ci sono altri appuntamenti per quanto riguarda la UEFA Nations League. Siamo chiaramente in attesa dell'ultimo appuntamento per quanto riguarda anche l'Italia, che giocherà domani contro la Turchia a Bologna. Abbiamo raccontato nelle ultime giornate anche ad esempio la chiusura di questa sosta per quanto riguarda Dragusin, che si è fatto cacciare all'inizio della partita contro la Polonia, poi persa dalla Romania per 6-0. Abbiamo raccontato anche del ritorno alla fine di questa settimana di Beto, che aveva chiuso gli impegni con la Guinea-Bissau. Abbiamo raccontato anche della clamorosa sconfitta della Croazia 7-0 con l'Inghilterra. Pongracic però era in tribuna, e insomma un po' alla volta ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questi impegni per i giocatori viola. A proposito di Fiorentina, non so se vedo un pollice in alto verso il cielo e quindi la risposta a una domanda che non avevo neanche finito di fare è già affermativa. Dicevo, a proposito di Fiorentina, il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento ha dato nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, anche l'occasione di tornare a parlare del centenario della Fiorentina. Inizialmente erano previsti tre ospiti viola, cioè il DG Ferrari, Pellegrino e Attà. Quest'ultimo, a causa di un imprevisto last minute, non è poi stato effettivamente presente a questo panel moderato da Fabiana Della Valle, e da qui ripartiamo anche per fare un po' il sunto di questo weekend trentino con Lorenzo Marucci, che l'ha seguito live per tutto Mercato Web e per Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ripartiamo dal panel di ieri, intanto anche per fare un po', poi ascolteremo anche alcune parole di Pellegrino, ecco, però rispetto a quanto è stato detto ieri, Lorenzo, anche se fai un po' a tutti gli ascoltatori un riassunto delle dichiarazioni più interessanti, anche dei temi più importanti che sono stati trattati.
7: Beh, direi che Pellegrino è stato il giocatore, naturalmente sul palco c'era anche il direttore generale Ferrari, doveva esserci anche attacco e poi per un imprevisto dell'ultima ora non è stato possibile averlo sul palco. Appunto, dicevo che per quanto riguarda Pellegrino mi sembra essere stato colui che abbia dato le dichiarazioni più interessanti, perché comunque ha raccontato anche qualche curiosità, una scommessa con Mastantuono per quanto concerne gli assist, se riuscirà Mastantuono a fornire 5 assist, cioè in palio una grigliata. La grigliata ormai è un tema abbastanza ricorrente all'interno della Fiorentina, perché già recentemente c'è stata una grigliata e quindi evidentemente sono con gli argentini sta diventando sempre più predominante questa grigliata, e comunque è utile per far gruppo. Dalle dichiarazioni di Pellegrino si capisce che c'è una discreta unione, si sta cementando il gruppo anche in virtù evidentemente dell'arrivo di Vanoli, che è riuscito a compattare il gruppo, cosa che non era così evidente nelle prime giornate di campionato con Grosso in panchina. E Pellegrino ha raccontato anche di come suo padre, ex calciatore tra l'altro nonché allenatore, quando Matteo era un ragazzino gli faceva vedere tanti video di Batistuta e gli raccontava come Batistuta, da grande cannoniere, riusciva a spaccare le porte, e quindi questi video evidentemente sono rimasti poi nella testa di Pellegrino, che poi ha raccontato anche tutta la sua emozione nell'incontrare Batistuta in occasione del centenario a Firenze. Si sono parlati, gli ha raccontato Batistuta che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina e gli ha anche suggerito che l'essenziale, oltre a far gol naturalmente, è lasciare la vita sul campo. È questo quello che i fiorentini vogliono, e quindi ha cercato di trasmettergli questo particolare Batistuta. E tra l'altro ha raccontato Pellegrino che un futuro abbastanza prossimo si rincontreranno, e perché Batistuta gli ha detto: guarda, voglio riparlare con te presto, evidentemente insomma vuole seguirlo, vuol capire anche quali sono gli ulteriori margini di miglioramento di questo calciatore con la maglia della Fiorentina. E poi ecco, nell'intervista che abbiamo Pellegrino ha anche raccontato che insomma prima o poi spera anche di segnare con un colpo di testa, perché lo abbiamo conosciuto come un grande specialista nel colpo di testa, però per adesso ha segnato in tutti i modi perché con il colpo di testa. Però l'importante, ha sottolineato giustamente Pellegrino, è segnare in tutti i modi, quindi poi alla fine quello che conta è riuscire a far gol, poi se arriva anche con un colpo di testa tanto meglio. E poi ecco, sono stati ripercorsi anche da parte del direttore generale Ferrari tanti momenti più o meno difficili della Fiorentina. L'anno scorso l'esonero di Pioli, che è arrivato soltanto, dico soltanto, a novembre, perché comunque rispetto a quest'anno, visto che la situazione si era messa male, la Fiorentina ha pensato bene di non aspettare troppo tempo, e quindi probabilmente questa è stata la scelta giusta, anzi senza probabilmente, perché comunque c'era da agire e da farlo velocemente, anche in virtù di quello che era trapelato per quello che riguarda l'atteggiamento da parte di Grosso, insomma queste sensazioni che c'erano da parte sua di scarso feeling con la squadra. E poi ecco, per quanto riguarda il centenario, insomma, ha raccontato di come il presidente commisso sarebbe stato sarebbe stata la persona più felice nel poter festeggiare questo traguardo per la Fiorentina. Poi insomma sono stati ripercorsi anche tanti momenti che hanno portato poi alla costruzione del Dola Park, di cui tante volte abbiamo parlato.
8: Lorenzo, prima di salutarti, poi all'interno dei vari eventi ci sono stati tanti altri momenti legati alla Fiorentina, quello più recente questa mattina con Edoardo Bove, ma poi penso chiaramente a Giancarlo Antognoni, un'altra occasione anche per presentare il libro scritto dal nostro Luca Calamai su Antognoni, fino a Ribéry, insomma sono stati tanti, no? Anche i protagonisti con un passato legato alla Fiorentina che sono tornati a parlare di Fiorentina.
7: Sì, c'è stato anche Vieri, che naturalmente quando pensiamo a Vieri ci ricordiamo di lui con la maglia della Fiorentina. È chiaro che poi se dobbiamo ripercorrere la sua carriera, ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, quella della Juventus, quella dell'Inter, però per una stagione è stata chiamata certo. Fiorentina, e poi è stata curiosa anche quella frase che ha rilasciato a proposito di Vieri, di questo brasiliano della Fiorentina, perché gli ho chiesto se si era informato di questo particolare, e lui ha detto che sì, è stato molto carino il padre a dargli il nome Vieri in mio onore, quindi chissà che magari una volta non possa anche venire a Firenze a conoscere, a stringere la mano a Vieri, al difensore brasiliano della Fiorentina. E poi sì, dicevi di Ribéry, devo dire che ha suscitato tanto entusiasmo Ribéry ieri, perché c'erano davvero tante persone a seguire l'evento che l'ho visto protagonista, ma anche tanti ragazzini, chi aveva la maglia della Fiorentina, chi quella del Bayern, l'hanno preso proprio d'assalto alla fine dell'evento, chiedendogli foto e autografi. E insomma, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha sfiorato anche la conquista del pallone d'oro, e probabilmente se lo sarebbe anche meritato dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern.
8: Caro Lorenzo, grazie mille, buon rientro, ci ritroviamo chiaramente in settimana e buon lavoro.
7: Perfetto, grazie mille, buon proseguimento.
8: Grazie al nostro Lorenzo Marucci, che in questi giorni ci ha raccontato da Trento il Festival dello Sport. Abbiamo appunto accennato anche di quanto detto da Matteo Pellegrino sul palco. Se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, ci ascoltiamo anche quanto detto poi da Matteo Pellegrino proprio a margine del panel 100 anni di Viola, con ospite lo stesso attaccante argentino e il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari. Sentiamo.
9: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
10: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
9: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
10: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
9: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
10: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, l'abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
11: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
10: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
11: Come siete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
10: Sì, non mi do un numero come hai detto te, perché non mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile, e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
9: Come avete lavorato in questa sosta, e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
10: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra, e dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
9: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
10: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto, e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
11: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
10: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
8: Così dunque Matteo.

0: molto bene in questa tre giorni, ha alcuni giocatori di assoluto valore come Pavlidis e Ioannidis là davanti, ma a giocatori anche di assoluto avvenire, e li stiamo vedendo un po' in giro per l'Europa, tra l'altro anche con alcuni infortuni, penso a Zolis dell'Arsenal, ma non solo, ecco, quindi è una nazionale sicuramente must see, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Questo per quanto riguarda la Lega A, che poi domani, come detto, vedrà anche l'ultima partita dell'Italia contro la Turchia. Oggi Lega B di Nations League, Kosovo-Austria e la discutissima Irlanda-Israele. E poi nella Lega D, Azerbaigian-Lituania, è un'altra partita imperdibile, Malta-Andorra. Sapete già il mio cuore dove andrà a battere a partire dalle 18 con tutti i nostri inviati. Malta-Andorra, partita da non perdere. Poi ovviamente si prosegue anche con il quadro delle amichevoli, il quadro della Nations League CONCACAF. C'è stata anche l'Asian Cup, che ha tanto colpito alcuni ascoltatori, tra cui penso anche il prossimo, di cui andiamo a ascoltare un WhatsApp audio. Vi ricordo 348-7513-933. Vai Ale, sentiamo il primo ascoltatore di oggi.
1: Un vorrei ma non posso domenicare all'agglomerato a base silicio e carbonio che voi terrestri conoscete come Benvenuti e Di Nardo. Se esistesse una heat map per le anime, e i colori più intensi non sarebbero in chi vince le coppe, le medaglie, per chi incide il proprio nome nella storia, ma per chi tutti i giorni lotta per illuminarla questa storia. Eh sì, i ragazzi di Mr. Sikkin non ce l'hanno fatta raggiungere la finalissima.
2: Lo sapevo.
1: Il Vietnam spenna gli Sheikhin pakistani per 4-2, ma per questa meschina legge della differenza reti dovrà domani vedersela per il terzo e quarto posto con la temibile Malesia, in una partita che voi chiamate finalina, ma per noi è la consapevolezza di essere la storia. Kawabanga a tutti.
0: Null'altro da aggiungere, ha fatto cronaca a Gabriele nel raccontare quello che è stato il percorso del Vietnam, e quindi ognuno prende del resto le proprie ossessioni e le gestisce come meglio crede, e quindi appunto mi piace anche questa ridefinizione della finale per il terzo e quarto posto a fronte della finale Indonesia-Thailandia. Da mille e una notte, direi, come giudizio complessivo. Tra poco ascolteremo, a proposito di voci, visto che oggi, anche se vogliamo, una giornata in cui fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, quanto detto da Paolo Vanoli ieri a Sky Sport. Ovviamente aggiungo anche che per tutti gli amanti del calcio giocato è in corso anche il turno di Serie C e di Serie D. Vi segnalo, così giusto per darvi un ulteriore elemento anche su quello che vi dico giornalmente a chi si compra, che sul monitor di servizio qui sto osservando, pronto ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, Lecco Union Brescia, partita che riguarda da vicino anche il Cittadella, che ieri ha trovato la prima sconfitta in campionato all'ottava giornata dopo 7 vittorie consecutive. Su firenzeviola.it trovate anche, tra l'altro, le parole di Edoardo Bove da Trento, che ha detto: non voglio essere un modello, ecco la differenza tra Italia e Inghilterra. E poi ha raccontato, è tornato a parlare anche del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter ai tempi della sua permanenza in maglia viola. Non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi, sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita che uscirà a breve. Davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per un introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo. Queste dunque le parole di Bove da Trento al Festival dello Sport, che questo weekend lungo ha dato l'occasione, come detto, anche a tanti ex viola di parlare, di raccontare anche il loro pensiero, il loro passato e la loro storia, le loro sensazioni per il futuro per la Fiorentina. Tra l'altro siamo anche evidentemente all'interno di un giorno di valore, perché entriamo anche nella settimana, stiamo per entrare di fatto nella settimana di Genoa-Fiorentina, e quindi ci sarà tempo e modo nel corso della seconda ora anche di parlare del Genoa, che è stato impegnato a Bucarest in un'amichevole col Rapid, amichevole

0: tutta in casa, tutta in famiglia, direi, per le proprietà, che sono le stesse evidentemente dei due club. E se vogliamo si torna anche a, come sentivamo prima anche dalla viva voce di Lorenzo Marucci e anche nell'intervista dello stesso Lorenzo a Pellegrino, si entra anche in un mese, ottobre, che offre alla Fiorentina un calendario particolarmente intenso. Ovviamente va sempre parametrato e paragonato anche a quello delle altre, perché si tornerà anche in campo per quanto riguarda le coppe europee. Sappiamo che quest'anno la Fiorentina non ha impegni europei, non avendo nulla suo malgrado più a che spartire con la Conference, che negli ultimi anni è stata compagna fedelissima di viaggio. Però ecco, se si va a vedere nello specifico il calendario della Fiorentina dopo la trasferta di Marassi, vede Como in casa, Inter in trasferta e Atalanta in casa. Ora, è vero che queste tre sono avversarie evidentemente più forti della Fiorentina, però è anche vero che sono tutte e tre squadre impegnate in Europa, e quindi sarà un elemento di ulteriore interesse, perché la Fiorentina si troverà per la prima volta da un po' di tempo a questa parte dall'altra parte della barricata, cioè la squadra con un presunto vantaggio, quello di non avere l'impegno, in questo caso per la Fiorentina, il giovedì. Poi per Como e Inter chiaramente i giorni sono di riferimento sono il martedì e il mercoledì, per l'Atalanta il giovedì. L'Atalanta sarà l'ultima a chiudere il mese, il 29 di ottobre. Però ecco, la Fiorentina affronta il 18 il Como, nella partita a metà strada tra Feyenoord Como e Como Manchester United. Ora, questo non vuol dire che la Fiorentina avrà di per sé un vantaggio, perché questo è un argomento spesso usato in modo strumentale, però è una posizione, se vogliamo, anomala rispetto al recente passato, che va a riguardare appunto la squadra allenata da Paolo Vanoli. Se il buon Di Nardo, visto che abbiamo parlato di Vanoli, è d'accordo, ovviamente dipende tutto dal buon Di Nardo, e quando Di Nardo è d'accordo noi siamo felici. Prima di fermarci possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione ascoltando quanto detto da Paolo Vanoli ieri ai microfoni di Sky Sport, poi torniamo e analizziamo una delle, se vogliamo, novità di mercato che sono emerse nelle ultime ore grazie al lavoro della nostra redazione, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarino, ovvero l'interesse della Fiorentina per Thiago Gabriel del Lecce, un giocatore che va ricordato due settimane fa circa, mal contate, ha rinnovato il suo contratto con il Lecce, il che ovviamente non lo toglie dal mercato, però è un elemento ulteriore che va considerato e ricordato oltre all'interesse delle altre squadre, perché chiaramente il Lecce comunque da un punto di vista anche di valutazione del giocatore stesso si è cautelato. Però andiamo con ordine e ripartiamo intanto dalle parole di Paolo Vanoli.
1: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare a nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800.

0: 77. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 14:36 minuti, Radio Firenze Viola, sempre in diretta anche in questo 4 ottobre 2026, 348-7513-933, 055-77-111-71. Francesco, benvenuto in studio. Alessandro Di Nardo in regia. Pierpaolo dice, a proposito di Serie C, stasera alle 20:30 Alcione Milano Trento, con tre ex Primavera Viola nell'Alcione. Esatto, esatto, molto vero, anche se io stavo facendo una riflessione, diciamo, in generale sulla Serie C e Pierpaolo mi ha riportato sulla terra del pianeta Viola. Ovviamente ci sono anche tutti gli argomenti dei giocatori in prestito in giro per la Serie C, ci sono gli argomenti relativi appunto al calcio giocato con la coda di questa sosta, perché siamo arrivati davvero alle battute conclusive. Per qualcuno è stato un trauma questa lunga sosta. Io, lo sapete benissimo, da amante del calcio meno mainstream e quindi anche delle nazionali un po' meno blasonate, devo dire che mi sono goduto e mi godrò fino all'ultimo questa sosta per le nazionali. Ad esempio, segnalo anche al buon Ale Di Nardo, martedì Estonia-Islanda o Kazakistan-Faroe. Ecco, tra l'altro Faroe, così faccio anche un momento autopromozionale, che è stato oggetto di un approfondimento del sottoscritto su tutto Mercato Web, perché è una delle nazionali, devi sapere caro Ale, più in crescita di quelle di seconda, terza, quarta fascia, definitele come volete, per tutta una serie di motivi: infrastrutturale, di lavoro sui giovani allenatori e giovani giocatori, per un percorso centralizzato che comincia con l'under 13 e che ora si va a riflettere poi sui risultati, perché nell'ultimo biennio le Faroe hanno battuto la Repubblica Ceca, hanno pareggiato con la Slovacchia, sono reduci da tre pareggi consecutivi in Nations League. Insomma, io mi rendo conto che una sosta di 3 settimane sia lunga, ma la si può anche riempire in qualche modo, diciamo così. La si riempie anche con il mercato, evidentemente, perché grazie al lavoro della nostra redazione vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni anche di un apprezzamento vero e netto della Fiorentina nei confronti di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato oggetto anche di tanti argomenti di mercato la scorsa estate. E quindi, per fare un po' il punto anche su quella che è la visione dalla prospettiva del Lecce sulla posizione del club salentino nei confronti del difensore portoghese, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Andrea Sperti, collega di Pianeta Lecce. Ciao Andrea e buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
4: Allora Andrea, ripartirei innanzitutto dall'estate di Thiago Gabriel, perché poi di fatto l'estate e la permanenza del difensore dà anche il là a un rinnovo di contratto che sostanzialmente è fresco, un rinnovo che non impedirà a Lecce, chiaramente, magari anche essa stessa, di voler vendere il giocatore, ma forse a condizioni un po' diverse rispetto a quelle pre-rinnovo. Però partiamo intanto dall'estate, se sei d'accordo, perché già negli scorsi mesi molti club avevano mostrato un certo interesse per il difensore classe 2004, ma il Lecce mi sembra abbia sempre avuto una posizione piuttosto chiara, no? Nei confronti del giocatore e di tutti gli interessati al giocatore.
5: Sì, infatti, partendo dalla fine, il rinnovo di contratto è più riconoscimento, con adeguamento anche dell'indagine, più riconoscimento nei confronti del giocatore, che non è caduto nella trappola, no, delle lusinghe da parte di altri club, e si è sempre comportato da professionista vero. Anche alla prima giornata contro il Venezia non ha giocato da titolare perché c'erano un po' di voci sul suo conto, però poi è entrato, ha segnato e ha anche deciso quella partita, quindi un grazie da parte della società al giocatore, quindi un rinnovo, un adeguamento. Facendo invece riferimento alle trattative estive, sì, ci sono state tante voci, Crystal Palace dall'Inghilterra, diversi club, il Milan che sembrava poi la squadra più, più intenzionata a prenderlo, anche perché c'è Amorim che ha un rapporto speciale con i giocatori del Lecce, perché Hjulmand passò al, al suo Sporting Lisbona quando lui era lì allo Sporting, Dorgu è passato al Manchester United quando lui era l'allenatore del, dello United, quindi sembrava che si dovesse ripetere questa, questa intesa, no, non tra il club salentino e l'allenatore. Poi però alla fine il Milan, l'offerta del Milan che è arrivato a, fino a 20 milioni di euro non ha soddisfatto comunque la società Lecce, e quindi ha, la richiesta da parte del Lecce è 25 milioni, sotto quella cifra non si scende, non, il Lecce non accetta poi possibili contropartite o anche inserire dei bonus per arrivare poi nel caso a quella cifra, quindi sotto i 25 milioni non, non ci si sedeva nemmeno a parlare, e infatti il giocatore è rimasto, quindi se ne riparlerà a gennaio. Secondo me è una telenovela che riprenderà magari tra, tra qualche mese, sta già riprendendo in realtà appunto con le voci di un interessamento da parte della Fiorentina, però sarà una telenovela che ci terrà impegnati sia a gennaio e poi nel caso a giugno, perché comunque parliamo di un profilo ormai internazionale, un giocatore comunque molto molto forte e delle grandi prospettive, perché comunque un 2004, quindi può solamente migliorare.
4: Ti chiedo, Andrea, visto che hai parlato anche di mercato di gennaio, se comunque di fronte ad un'offerta che ci hai ben descritto essere per la richiesta del Lecce di 25 milioni, comunque anche a gennaio, ecco, eventualmente Sticchi Damiani e tutto il club si metteranno al tavolo per ascoltare offerte giuste, quindi non c'è una situazione rimandata all'estate prossima, ma eventualmente anche al mercato di gennaio.
5: Sì, perché la politica del Lecce è sempre tutti utili, nessuno indispensabile. È stato così anche per Dorgu. Dorgu è partito il 30 gennaio per 35 milioni di euro, tirano poi i soldi del Lecce effettivamente voleva per quel giocatore. Quindi se dovesse arrivare un club con la cifra richiesta dal Lecce, il Lecce è ben disposto a cedere il giocatore, perché avrebbe sicuramente già l'alternativa pronta, di essere Stefano Trinchiera non si farebbe trovare impreparato, e poi comunque ci sono Gaspar e Siebert che possono rappresentare poi due titolari fino alla fine della stagione, magari promuovendo anche qualche giovane interessante della primavera, perché la tattica, la strategia era quella, in caso di cessione di Taro Gabriel, promuovere Scott, che è un ragazzo molto interessante della primavera, del quale si è sempre parlato molto bene, e quindi un 2006, quindi puoi far andare lui in prima squadra ed avere Gaspar e Siebert come certezza difensiva. Quindi diciamo che le soluzioni si troverebbero. Certo è che come è stato a giugno, anche a gennaio sotto i 25 milioni, a maggior ragione anzi forse a gennaio sotto i 25 milioni non si scende, anche perché nelle prime 5 giornate Piero Gabriel, oltre a fornire delle prestazioni buone dal punto di vista difensivo, ha anche segnato 2 gol, quindi il valore sta piano piano crescendo, e credo che appunto non si facciano sconti, soprattutto poi nel mercato di gennaio, che comunque un mercato complicato per andare a prendere un'alternativa.
4: In questa sosta lo abbiamo visto impegnato con la nazionale portoghese Under 21, nazionale che ha conquistato il pass per i prossimi europei di categoria, e appunto ripartendo da quello che dicevi, il rendimento di Thiago Gabriel in questo inizio di stagione comunque va un po' sull'onda lunga di quello che dicevi a inizio collegamento, cioè un giocatore che al di là di tutto quello che è stato detto in estate e al di là anche di quello che potrà accadere magari già a gennaio, si è sempre messo a disposizione, soprattutto rispondendo di fatto senza mai perdere il livello delle sue prestazioni, no Andrea?
5: Sì, anche perché nel calcio degli ultimi anni abbiamo assistito a parecchi mal di pancia, giocatori che magari si rifiutano anche di giocare per non rischiare eventuali infortuni nei momenti di calcio mercato, di trattative. Lui invece non ha mai vissuto queste, non ha fatto mai vivere queste situazioni a Lecce, si è sempre comportato da professionista, ha sicuramente un agente, Mendes, molto esperto e molto bravo anche in queste dinamiche, non solo nelle trattative, nel calcio mercato, quindi si sa far consigliare bene, ha un buon entourage alle spalle, ma sembra un ragazzo veramente serio. Ripeto, lui col Venezia non ha giocato proprio perché c'erano queste insistenti voci, e quindi Di Francesco li ha preferito, Gaspar e Siebert erano sicuramente più tranquilli dal punto di vista psicologico, ma poi è entrato in campo, ha giocato 20 minuti, ha segnato e ha deciso il match, quindi sotto questo punto di vista chiunque lo prenderà anche un giocatore affidabile dal punto di vista caratteriale, che non è poco in questo momento, ecco.
4: Andrea Sperti, Pianeta Lecce, grazie mille per aver dato un quadro così esaustivo sulla situazione di Thiago Gabriel. Buon lavoro e alla prossima.
5: Grazie a voi, a presto.
4: Grazie davvero ad Andrea Sperti. Questo dunque un po' lo stato dell'arte su Thiago Gabriel. Una cifra chiara, un riferimento chiaro, poi ovviamente ci sono le trattative, c'è anche la posizione di Pongracic, potenzialmente quello più in uscita tra i centrali della Fiorentina, che ricordiamo sono in questo momento 4. Poi se vogliamo considerare Vieri come un terzino sinistro, allora a quel punto sono 3, i terzini sinistri tornano ad essere 2. Questo però dipenderà dalle scelte di Vanoli da qui al mercato di gennaio. Considerando che c'è comunque di rientro nei prossimi mesi Parisi, allora a quel punto la Fiorentina potrebbe anche considerare di avere 2 terzini sinistri negli ultimi 4-5 mesi della stagione a regime, far tornare Vieri alla posizione di centrale e a quel punto, con quest'idea, valutare l'uscita di Pongracic e l'ingresso di un nuovo difensore centrale. Poi, la Fiorentina è totalmente convinta di andare come piano A, come obiettivo principale su Thiago Gabriel? La richiesta del Lecce ad oggi è 25 milioni, tanti, pochi, si può trattare, non si può trattare, questo lo vedremo con le regole del mercato sullo sfondo. Bisognerà anche capire in caso di uscita di Pongracic, che è un classe 97, quindi va per i 30 anni la prossima stagione, quanto eventualmente la Fiorentina può pensare e puntare di accaparrarsi da un punto di vista proprio di cessione. Diciamo che non, in questo momento non stiamo raccontando un Pongracic, ecco, con uno stato di forma, uno stato di prestazioni scintillanti. In questo senso mi viene anche da domandarmi e condividere con voi la domanda: se la Fiorentina acquista a gennaio un centrale come Thiago Gabriel, è con l'idea di farlo giocare titolare, ma al posto di chi a quel punto? Ci si immagina una coppia Thiago Gabriel-Dragusin? Ci si immagina un difensore che entra con, diciamo, calma nello scacchiere dell'allenatore? Ecco, se si va a spendere 25 milioni, un po' di sospetto sul fatto che uno possa andare a prendere un giocatore per farlo giocare titolare. Cioè, ecco, quindi sotto questo punto di vista dovremmo un po' valutare tutti gli elementi. Non è vietato ovviamente giocare con 2 difensori di piede destro, ci mancherebbe altro. È anche vero che sarebbe un po' curioso acquistare un difensore per 25 milioni per non farlo giocare titolare. Ecco, comunque ci sono tanti incastri che devono andare al loro posto. Alessandro Dal Valdarno, grazie per la compagnia che ci fate anche la domenica, soprattutto per chi lavora come noi. Benve, ma Manuelone nostro Iori non è più il mister del Città? E poi dice: Thiago Gabriel ti piace, lo trovi adatto ai compagni di reparto e come gioca Vanoli? Allora, Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella da quest'estate, dopo un lungo diciamo, è una decisione che è arrivata dopo un mese sostanzialmente di riflessione, un mese scarso di riflessione. Alla fine la scelta è andata, pensate un po', su un ex Fiorentina. Ora magari in tanti non se lo ricorderanno, perché comunque non ha avuto un trascorso così denso in maglia viola, è stato più che altro nel settore giovanile della Fiorentina, però Roberto Musso, che poi è stato a lungo giocatore del Cittadella e poi allenatore delle giovanili dentro lo staff degli ultimi anni, e ora come si direbbe in altri sport, capo allenatore del Cittadella. Per quanto riguarda le caratteristiche di Thiago Gabriel, allora, è sempre molto difficile prendere un giocatore che è esploso in un contesto come quello di una squadra che deve salvarsi, come il Lecce, sempre sostanzialmente, perché è l'obiettivo storico del Lecce, poi c'è straordinariamente riuscita in questi anni, ma si parte sempre da quell'obiettivo, e valutarlo sulla squadra di livello superiore. Thiago Gabriel lo abbiamo visto per esempio l'anno scorso giocare sempre da centrale di centro-sinistra, quindi anche lì magari nell'impostazione del Lecce avere un giocatore destro sulla zona sinistra di una difesa a 4 è meno problematico, perché si parte dal presupposto che il Lecce non sia così tanto devoto alla causa della costruzione dal basso, del possesso palla insistito, del coinvolgimento dei difensori. Magari in un club di livello un po' superiore potrebbe anche essere interessante vederlo all'opera più sul centrodestra, ma queste sono riflessioni che sicuramente un club fa. Ha delle ottime qualità anche in fase offensiva, perché ha un fisico clamoroso e ha un ottimo tempismo anche nell'area di rigore avversaria. È un giocatore che secondo me ha grandi margini anche nella fase di costruzione, quindi l'idea è sfiziosa, è intrigante, però è un altro di quelli che si andrebbe a inserire in un contesto in cui vai a acquistare un potenziale. È tutto da vedere se questo senso della posizione, questa capacità di lavorare col fisico, poi potrà tradursi in un qualcosa di livello superiore una volta passato il fiume, quindi attraversato anche il fiume del valore del club per cui si gioca. Giocare nella Fiorentina non è banale dire che non è come giocare nel Lecce, ma non è tanto una questione di pressione o meno, perché a Lecce non è che non ci sia pressione, però è chiaro che in campo ci sono delle aspettative, dei valori diversi. Io sinceramente, se vuoi la sintesi Alessandro, a me Thiago Gabriel piace e non poco. Detto questo, spendere a gennaio 25 milioni di euro non è una cifra banale. Il Borse ci fa i complimenti per il servizio che svolgete regolarmente per poterci far seguire la nostra amata Fiorentina, e devo dire io estendo, caro Borse, i complimenti a tutti, ma soprattutto li estendo a quelli che come Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi, Fabio Ferri, eccetera eccetera eccetera, Ludovico Mauro, non voglio citarli tutti, consentono anche a Radio Firenze Viola di essere attiva e proattiva, si sarebbe detto una volta, nel weekend, perché esiste il palinsesto canonico consueto dal lunedì al venerdì, però ecco, è grazie anche a queste persone che vi ho citato più tutte le altre, quindi non voglio far torti a nessuno, tanto le sapete chi sono, le voci del weekend o anche le menti che salutiamo sempre dalla regia, ecco, che consentono a questa radio di essere viva e vegeta o vegeta a seconda dei punti di vista, a seconda dei riferimenti culturali, anche il sabato e la domenica, soprattutto quando non ci sono le partite, perché poi quando ci sono le partite, voglio dire, anche tra voi ascoltatori è tutto più facile, no? Siete tutti più...
6: Ci sarà un motivo, Dio santo Dio!
4: Ha ragione Max, quindi noi prendiamo e pendiamo dalle sue labbra, caro mister, però ci sarà un motivo, anche se comunque Alessandro Di Nardo ce lo troviamo anche nel primo o nel secondo weekend di sosta alle 20 per Domenica Viola, per esempio, o per Extra Viola, o per, non lo so, tutto quello che abbiamo raccontato in questo weekend. Tra l'altro c'è un ascoltatore che devo dire, confesso, mi trovo assolutamente impreparato in questo rebus. Se Di Nardo, che sicuramente è più esperto di me, avesse voglia di condividerlo anche con gli ascoltatori, visto che anche lui ha accesso alla messaggeria, ecco, farebbe cosa buona e giusta. Vuoi se non altro descriverlo per gli ascoltatori, puoi provare a dare degli indizi, perché io sono in difficoltà anche solo a raccontarlo, ecco. Oltre a essere veramente scarso nei rebus, faccio un mea culpa clamoroso, cioè sono un grande fan della settimana enigmistica, però la pagina dei rebus l'ho sempre saltata, perché ho sempre vissuto quella fase dopo la soluzione, dopo aver letto la soluzione, nel dire ah ma certo, era ovvio. Il problema è che a forza di dirlo dopo è troppo facile. Allora vai, caro fenomeno, descrivi a chi ci segue in visual qual è il rebus.
6: Il rebus si svolge in due immagini, no? Ci sono
4: come
6: due
4: minimo
6: immagini. Non c'è un'immagine,
4: giusto,
6: ci sono due immagini. La prima è questa di un personaggio di Dragon Ball, possiamo dire,
4: certo,
6: non sveliamo il nome perché è una parte del rebus. E la seconda, un po' più criptica, forse per molti la prima sarà un po' più criptica, però la seconda riguarda questo, che
4: è un tifoso del Livorno.
6: Sembra un tifoso,
4: si può dire?
6: Del Livorno, ok.
4: Sembra un tifoso del Livorno.
6: Allora, siccome conosco anche la mente dietro questo rebus, diciamo che...
4: Quindi non è farina del tuo sacco?
6: Vabbè, possiamo dirlo.
4: No, non lo so.
6: Sì.
4: Ok.
6: Sono divertito. Nasce tutto da da un discorso che abbiamo fatto ieri, però lo faccio rivedere. Lui è un personaggio, allora vi dico,
4: è un personaggio minore di Dragon Ball, non è
6: minore fino a un certo punto,
4: va bene minore
6: perché
4: fino a un certo punto
6: è fondamentale, è cruciale nell'evoluzione di Goku.
4: Ok,
6: Goku quando per la prima volta muore, poi ovviamente rinasce grazie alle sfere del drago, incontra questo personaggio che è un po' il Virgilio di Dante, no? Però lo è per Goku. E poi c'è questo altro personaggio che non è di Dragon Ball,
4: no.
6: Okay? E diciamo per dare un indizio, allora già se capite il primo personaggio è facile collegare poi la seconda parte della parola, diciamo non è tanto il personaggio ma l'intercalare che usano questi personaggi, ok?
4: Io sono sempre in difficoltà, ma ripeto, sono veramente scarso. Ho capito il primo, perché ci segue sul canale 92 in visual, ma sulla somma dei due elementi mi affido agli ascoltatori, e quindi un motivo in più per essere appunto attivi e proattivi anche in una domenica che va a chiudere la seconda settimana di soste, che comunque ci porta a essere ancora lontani 6 giorni dal ritorno in campo della Fiorentina. Però a sostegno, ecco, di una pazienza che dobbiamo mantenere, già venerdì i club
6: abbiamo la risposta.
4: Club. Abbiamo già la risposta. È vero. La vuoi leggere con gioia?
6: Risolviamo il rebus. Allora.
4: È Alessandro Dal Valdarno che dice.
6: E Alessandro Dal Valdarno dà la risposta giusta, perché questo primo personaggio è Re Caio.
4: Sì.
6: Ok. E il secondo personaggio è un livornese. L'intercalare tipico del livornese è De, e quindi Caio De, o meglio Caiode. Questo perché ieri qualcuno ci ha detto basta parlare di Caiode, visto che abbiamo fatto credo 15 ore di palinsesto.
4: Sì. E tra l'altro guarda, la cosa meravigliosa per quanto riguarda Caiode è che, essendo stato e stati noi di Chi Si Compra in diretta la mattina, io non mi sento assolutamente in colpa di aver parlato di Caiode. Cioè questo dardo avvelenato lanciato dall'ascoltatore ieri lo lascio volentieri ai colleghi dopo di me e dopo di noi, perché appunto con il 10-12 noi andiamo ad accaparrarci i temi più freschi, e poi chi vivrà vedrà, avrebbe detto qualcuno di nostra conoscenza. Comunque complimenti a Alessandro per essere stato vispo e pimpante. Dicevo che però già venerdì si torna in campo con la Liga, la Bundesliga, la Serie B, le Eredivisie, la Liga. Voglio dire, ragazzi, siamo veramente a vedere il traguardo. E poi comunque fino a martedì c'è l'imbarazzo della scelta con il calcio giocato. Chiaramente poi da mercoledì si torna in un momento veramente di vuoto, anche se mercoledì, come ben sa il buon fenomeno, ci sveglieremo con le lacrime agli occhi, no?
6: No, non ci sveglieremo.
4: Sì,
6: a 00:50 c'è Argentina-Benin allo Stadio Monumental, ore 1 italiane, nella notte tra martedì e mercoledì.
4: Tu ci sarai.
6: L'ultima gara del più grande di tutti, Lionel Messi, e ci sarà probabilmente anche in campo Mastantuono.
4: Non sarà l'unica partita di quella notte, perché alle 1:45 Colombia-Perù, alle 2 Stati Uniti-Canada e alle 4:30 Messico-Cile chiuderanno questo quartetto di amichevoli che riguarda da vicino anche la Serie A, perché queste sono le ultime amichevoli delle nazionali, comunque gli ultimi impegni delle nazionali, e quindi da quel momento in poi, dal fischio finale in poi, comincerà la corsa contro il tempo per vedere quando rientrerà Lautaro, quando rientrerà Mastantuono, quando rientreranno tutti i vari giocatori, anche gli statunitensi per esempio, in vista del match. Quindi da lì si inizierà a capire, sperando tra l'altro che possa esserci anche la conferenza stampa di Vanoli, le percentuali, Mastantuono titolare, Mastantuono non titolare, gara in corsa. C'è un WhatsApp audio che ho inserito anche nella copertina di venerdì, meraviglioso, di un ascoltatore che si lamenta, di quelli che si lamentano su Mastantuono, dicendo: ma Mastantuono, come tutti i giocatori, fa un viaggio di rientro su un aereo top di gamma in prima classe e dorme, perché a 19 anni si dorme. Che è un messaggio favoloso, perché col massimo del rispetto è un messaggio che viene dalla luna. Cioè nessuno sta mettendo in dubbio che l'aspetto logistico sia privilegiato per un calciatore. Del resto ci sono leghe nazionali, penso all'NBA, all'NFL, in cui ci si sposta regolarmente, quotidianamente e settimanalmente con l'aereo. Qui il tema non è tanto il rientro di Mastantuono, ma il fatto che magari Mastantuono è chiamato a giocare 90 minuti contro il Sabelli della situazione, l'Aaron Martin della situazione, il chi vi pare della situazione, scegliete voi anche nella storia del Genoa, poi si può tornare anche il Sharawi della situazione, Milito della situazione, Simone Braglia della situazione, tutta la storia del Genoa, che magari hanno fatto un percorso di 15-20 giorni più regolare rispetto allo stesso Mastantuono. Quindi non è in discussione la qualità del sonno di Mastantuono.
6: C'è il jet lag.
4: Sì, c'è il jet lag, oltretutto. E questo è un altro argomento che, rispetto appunto a tutti i giocatori nella storia del Genoa, quindi andando anche a Palladino, per esempio, non è così... diciamo secondario, ecco, mi permetto di dire. Tra l'altro non ho mai espresso un tema e sono molto rammaricato di aver perso Aaron Martin dalla Serie A. Così, una cessione è passata così nel dimenticatoio. Hai il ditino alzato, vuoi dire qualcosa? Vai.
6: Guarda, visto che è domenica e San Francesco, posso propinarti un altro rebus?
4: Vai. Certo,
6: ci siamo.
4: Certo.
6: Questo non è da spiegare, questo è semplice.
4: Ma te l'ho detto, sono scarso sui rebus, quindi
6: molto semplice.
4: Allora, intanto andiamo a descrivere, dimmi se lo sto descrivendo bene. Abbiamo una tavola, direi più che altro un piano per la preparazione in cucina, dove ci sono alcune spezie di varia natura, non propriamente spezie, allora ci arrivo. Allora, intanto abbiamo una serie di oli, giusto? Quindi oli ce lo teniamo, oli è l'indizio che fa la differenza. Potrebbe essere farro? No, perché avevo pensato farioli, ti dico la verità.
6: No, no.
4: Però a quel punto sarebbero serviti dei fari, ecco, dei fari a me particolarmente cari. Saluto con affetto i fari di Castiglione della Pescaia, perché questi giorni mi stanno particolarmente a cuore. Allora devi darmi un indizio. Sono spezie?
6: Allora, sugli oli
4: ci siamo, ok.
6: Non è vanoli, c'è qualcosa prima di oli e sono quelle cose lì.
4: Guarda, penso l'argomento su cui più la mia ignoranza e la mia veramente incapacità di unire i puntini emerge con tutta la sua forza. Poi potresti lasciarla così durante il break e io starò praticamente immobile, ipnotizzato a guardare. C'entra la Fiorentina o no? Dammi questo indizio. C'entra la Fiorentina. Facciamo così allora, ci fermiamo e prima delle 20 a questo punto, perché faccio fatica a capire se quelli potrebbero essere semi
6: e quindi?
4: E quindi semioli, francolone nostro.
6: Però sei arrivato in ritardo
4: ancora
6: rispetto al king dei rebus.
4: No, basta Alessandro.
6: Ale dal Valdarno.
4: Allora io a questo punto hai un canale privilegiato con Alessandro dal Valdarno, però, che anche qui ha dimostrato di essere il GOAT dei rebus e quindi potrebbe essere lui stesso, l'uomo... quantomeno
6: potrebbe mandarci un rebus.
4: Ecco, a questo punto Alessandro, visto che ci ringrazi per la compagnia e ti facciamo la domenica, ora fai altrettanto, ricambia il favore e dopo il break ti aspettiamo per un altro grande rebus sulla storia della Fiorentina in cui far emergere tutta la mia debolezza sulla materia. Tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta, seconda ora in questa domenica 4 ottobre, 15:07 sul cronometro. Francesco, benvenuto in studio, l'inventore di Rebus in regia, meglio conosciuto come Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. Saluto ovviamente tutti quelli che hanno avuto il coraggio, l'ardore, ma anche l'affetto di farsi sentire, farsi leggere, farsi ascoltare in questa domenica oggettivamente di difficoltà. Me ne rendo e ce ne rendiamo conto, perché è la seconda domenica, il secondo weekend senza calcio giocato da parte dei club. Però vi sento attivi, vi sento propositivi, vi sento sul pezzo e questo è un bene. Nella prima ora abbiamo parlato un po' anche di quello che riguarda il calciomercato, di quello che riguarda il momento anche della Fiorentina, questa idea legata a Thiago Gabriel, un'idea dal valore economico certo non irrilevante, 25 milioni la richiesta del Lecce, come ci ha detto il collega di Pianeta Lecce Andrea Asperti, e quindi sotto questo punto di vista ci sono sicuramente un po' di valutazioni da fare, direi non solo e soltanto sulla questione proprio del valore del giocatore, perché questo è un mio parere assolutamente personale, il giocatore vale lo scalino, però nell'insieme della difesa della Fiorentina, ecco, sarebbe da capire a quel punto come inserire un giocatore che arriverebbe con un investimento importante, quindi come vice Dragusin mi sembrerebbe un po' riduttivo, ma a quel punto non avresti più un vice Dragusin, qualora dovesse essere poi eventualmente perfezionato l'acquisto e immaginato come centrale di sinistra per sostituire eventualmente il rumeno che fin qui va detto le ha giocate tutte. A proposito di giocate tutte, fermate le rotative perché è iniziata da 9 minuti Azerbaigian-Lituania, numero 126 e 149 del ranking FIFA, lo sapete, non vi libererete mai dei miei aggiornamenti su queste partite perché sono il mio ossigeno quotidiano all'interno delle settimane di sosta, ma non solo, perché poi tra un po' fortunatamente inizia anche la Conference e quindi ci divertiremo anche su quello. La sosta, come di consueto, è anche l'occasione per fermarsi a riflettere su ciò che è stato e provare a prevedere anche ciò che sarà da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
7: Ciao Fra, un saluto a tutti, buona domenica anche a te.
4: Allora, cominciamo da quello che è stato, prima a livello generale, poi ci soffermiamo un po' nello specifico anche sulla Fiorentina. Ti chiedo di condividere con noi un quadro generale un po' su quelle che sono state le conferme e le rivelazioni da un punto di vista chiaramente positivo, e poi anche quelle che sono state però le sorprese più negative di queste prime 5 partite di campionato.
7: Ma il primo dato è sicuramente i tanti ballottaggi, Fra, perché comunque rispetto agli altri anni c'è meno sicurezza a livello di titolarità. È vero che tutti gli allenatori ormai dicono che si gioca in 16 e non in 11, però è anche vero che a livello fantacalcistico c'erano i probabili 11, gli 11 che magari ti vai a schierare, e quest'anno è veramente difficile, soprattutto in attacco. Ecco, il classico, qual è il mio primo slot? Ecco, il primo slot può essere un Malen, ovviamente, che ha già iniziato benissimo con 6 gol, può essere anche uno stesso Lautaro, però già Lautaro non ha la garanzia di giocare tutte le partite, perché comunque c'è Lautaro, c'è Thuram, c'è Pio Esposito, c'è Bonny, insomma ci sono tante alternative. Quindi il primo dato in queste prime 5 giornate è appunto il fatto che non c'è la certezza di titolarità per tanti giocatori, e quindi bisogna andare un po', non dico a caso, però andare a vedere le squadre che magari hanno più garanzie. La stessa Fiorentina, l'abbiamo detto 2 giorni fa quando sei venuto da me in diretta, chi gioca tra Pellegrini e Beto, chi è più titolare dei due, non sì. C'è una risposta esatta, c'è magari un periodo in cui Pellegrino, come in queste prime 5 partite, ha fatto meglio, ma magari tra 6 giornate, ovvero quando ci sarà la prossima sosta, magari Beto rende meglio. Quindi da questo punto di vista le garanzie, ripeto, in attacco può essere un Lautaro, può essere un Malen, in difesa può essere un Frattesi, ecco, un giocatore che magari negli ultimi anni era un po' scomparso dai radar, nonostante quando entrava in campo faceva bonus, nell'Inter aveva la titolarità, nella Lazio ha trovato conferma, ha trovato i gol già a 3 nelle prime 5 giornate, ecco, lui lo possiamo definire assolutamente un titolare. Mentre per quanto riguarda la difesa, ecco, vi stavo seguendo prima, Thiago Gabriel è uno dei difensori che in ottica fantacalcio sta facendo meglio, al pari di Bremer, ha 2 gol, e per un difensore di una squadra che lotta per non retrocedere, avere comunque un più 6 nelle prime 5 giornate è tanto. Poi magari si fermerà a 2 gol in tutto il campionato, attenzione, però per ora nelle prime 5 giornate il fantacalcio dice che Thiago Gabriel è sicuramente la miglior sorpresa in difesa di questo inizio di stagione. Poi di scommesse ce ne sono varie, perché il Frosinone con Raimondo, con Civernadze, sono comunque dei giocatori che hanno portato gol. Mi viene a pensare un nome nuovo che può essere Moreira nel Milan, comunque non è, ecco, non è titolare, ma è un giocatore che quando entra comunque può fare la differenza. Il recupero di Tavares, dove comunque è un altro giocatore che era scomparso dai radar, vuoi per infortuni, vuoi anche per scarso rendimento, ecco che Gattuso l'ha sicuramente rivitalizzato ed è un nome nuovo per questo fantacalcio. Quindi ci sono diversi giocatori che comunque stanno rendendo, mentre se vogliamo parlare di delusioni, sicuramente Colomoni, un giocatore che comunque è stato pagato tantissimo in sede d'asta. Noi l'abbiamo detto, non era un primo slot, però alla fine nelle aste finiti top top, un Colomoni lo vai a pagare comunque tanto. Lo stesso Ramos del Milan, comunque un giocatore che non sta facendo bene, e quindi sono dei giocatori strapagati che già entrano negli scambi, che già comunque vengono quasi sottovalutati. Il mio consiglio è quello, aspettiamo, perché sono passate appena 5 giornate, il campionato finisce alla 38esima, quindi se si decide di mettere a scambio determinati giocatori che magari non hanno reso nelle prime 5 giornate, non andate a sottovalutarli, perché ripeto, il campionato è ancora lungo.
4: Questo per quanto riguarda il quadro generale. Entriamo un po' nello specifico anche della Fiorentina. Chiaramente, al di là di quello che è stato poi il percorso di crescita con Vanoli e con i 4 punti nelle ultime 2 partite, è un quadro complessivo evidentemente molto, molto discontinuo. Mi viene da dire, tanto nel negativo quanto anche nel positivo, perché c'è stato questo exploit singolo da un punto di vista fantacalcistico di Mastantuono, che però ha fatto quella prova extra large contro il Venezia. E poi, Luca, direi che nelle altre 4 partite a livello fantacalcistico non ha dato risposte così confortanti, magari anche pensando alla continuità nel corso della stagione, no? Che cosa puoi dirci in questo senso?
7: Infatti il dato di Mastantuono è proprio questo, nel senso che Mastantuono ha fatto la tripletta col Venezia ed è l'unica partita nelle prime 5 dove ha preso il 6, dove è andato magari anche oltre al 6, però alla prima ha preso 5,5 contro la Roma, alla seconda ha preso 5 contro il Frosinone, 5,5 contro il Torino e 5,5 con ammonizione contro il Napoli. Quindi è un giocatore che ha tanto hype, è un giocatore che con la tripletta è aumentata ancora di più, magari per chi in quel periodo ha fatto qualche asta di riparazione o anche prima asta, però è un giocatore potenzialmente forte, ma bisogna vederlo nel campionato italiano e bisogna vedere soprattutto, visto che ha appena 19 anni, la continuità di rendimento. Ecco, un giocatore come Mastantuono non si mette in dubbio dal punto di vista calcistico, dal punto di vista fantacalcistico ci sono altri parametri che per ora, al di là, ripeto, della sfida contro il Venezia, sono sotto la sufficienza. Però attualmente, se andiamo a vedere i dati, è il centrocampista che ha la fantamedia più alta, vuoi anche per i 3 gol, vuoi anche per una delusione, lo metto a fianco di Attà, è un giocatore che a Udine è stato apprezzato, sappiamo che comunque a Udine faceva un po' quello che voleva, ecco, era un giocatore libero di inventare, però a Firenze un po' diverso, non è iniziato benissimo, anzi è iniziato veramente male, anche al di là che non ha pagato bonus, lui ha preso 2 insufficienze contro il Torino e contro il Venezia, ma nelle altre partite ha preso insufficienza, tra cui quella grave, il 4 nella sfida, nella sconfitta interna contro il Frosinone. Quindi da una parte c'è un Mastantuono che sta comunque facendo bene, ma occhio al rendimento, dall'altra Atta che sta facendo male, peggio di così non può fare, che quindi magari nelle prossime 6 partite, visto che anche a livello fisico non sta benissimo, potrebbe migliorare decisamente il suo rendimento. Quindi occhio anche in questo caso, non svendete Atta e non strapagate Mastantuono.
4: Luca, cosa fare da qui al futuro con De Gea?
7: Anche De Gea, insomma, è un giocatore, un portiere che comunque non è più il top, magari è stato pagato come secondo slot, terzo slot, quindi parliamo di un portiere che viene messo soltanto in determinate partite, non titolare a prescindere, però 12 gol subiti in 5 partite sono tanti. È vero che comunque con Vanoli è sicuramente migliorato, però la fantamedia parla di 3,40 tra i peggiori di queste prime 5 partite, quindi se riuscite a metterlo in uno scambio, occhio, perché magari quale può essere uno scambio che mi viene in mente così? Palmisani, Frosinone che sta facendo benissimo con De Gea. Occhio, perché comunque il campionato è lungo, il Frosinone, e non gliela sto chiamando, ci mancherebbe, però il Frosinone ha iniziato benissimo la Fiorentina, meno, però come valore, come storicità, De Gea ha uno storico, Palmisani no. È vero che il portiere dell'Under 21 però va visto in un campionato di Serie A con una squadra come il Frosinone, che comunque, salvo situazioni particolari, lotterà per la salvezza. Quindi bisogna vedere chi comunque viene dato in cambio, altrimenti si può tenere e vedere, sperare che la fantamedia vada a migliorare. Lo scorso anno, lo ricordo, 10 clean sheet in un'annata horror con una fantamedia del 5. Quest'anno la fantamedia è 3,40, quindi decisamente peggio, però ripeto, è un portiere che come fantamedia può arrivare al 5,96, quindi sicuramente migliorerà il suo rendimento.
4: Caro Luca, io direi di rimandare l'appuntamento a venerdì, quando saremo in giornata di vigilia, perché il turno di campionato poi si apre proprio con Genoa-Fiorentina sabato, e quindi a quel punto sarà la partita di riferimento anche per avere le ufficiali a disposizione e poi farsi guidare, anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il Genoa ha l'incognita di questo momento molto delicato, tra l'altro anche con l'infortunio di Colombo in amichevole. La Fiorentina ha l'incognita del rientro di Mastantuono appena in tempo per la partita, poi di fatto è il turno dopo una sosta così anomala, quindi chiudiamo con questa, Luca, è anche una giornata di campionato forse tra le più difficili della stagione, proprio per questa anomalia di una sosta mai così lunga come quella di questi giorni.
7: È vero, questa è sicuramente la novità. Chiaramente non sappiamo come ritorneranno i giocatori dalle nazionali e come avranno recuperato i giocatori che magari nelle prime 5 giornate hanno trovato meno spazio anche per mancanza di condizione. Quindi bisogna capire se alla fine gli allenatori daranno precedenza a chi si è allenato per 3 settimane, detto che comunque la maggior parte delle squadre hanno fatto tanta vacanza, possiamo dire anche questo. Però ecco, è una situazione nuova, quindi ancora di più occhio agli infortunati, occhio alle news dei campi, che tutto fantacalcio dà quotidianamente, perché sarà ancora più importante capire chi, comunque anche dalle conferenze stampa degli allenatori, chi magari avrà più spazio, e a quel punto si va anche a caso, perché comunque effettivamente, non vedendo allenamenti, non avendo notizie, chi ha girato il mondo in nazionale, capire poi effettivamente come si presenterà la ripresa del campionato. Però la bella notizia è che finalmente sabato prossimo rinizierà il campionato.
4: Grazie Luca e a venerdì.
7: A te Fra, un abbraccio, buon lavoro a tutti e buona domenica, ciao ciao.
4: Grazie davvero a Luca Di Leonardo. 15:21, Mick scrive: benve per scherzare, hai detto che oggi è la seconda domenica senza calcio giocato, invece per la Fiorentina quante sono dall'inizio del campionato? Ciao Mick, un saluto anche al grande Alessandro. Questa è una punturina, caro Mick, un po' a tutto l'ambiente, bella lì, ci prendiamo questa frecciatina doverosa, corretta, perché poi uno, come dire, rischia anche di essere troppo condizionato da questo rendimento evidentemente diverso tra Grosso e Vanoli. Abbiamo anche dedicato un video all'argomento proprio sul canale YouTube di Firenze Viola. Però voglio dire, la Fiorentina è 17ª in classifica, quindi non si chiama Grosso United e non si chiama Real Vanoli, si chiama Fiorentina fino a prova contraria, così come prima ancora non si chiamava AC Italiano e non si chiamava Palladinese, così come non si chiamava la Pioliana, e scegliete voi, tornando anche a Iachini, quale nome dare, ecco, a tutte le varie versioni frammentate della storia recente della Fiorentina, che continua a chiamarsi Fiorentina, e quindi è la Fiorentina che ha 4 punti in 5 partite. Quindi serve continuità, questa era la sintesi del tutto. Saluto Chris da Campi, che per qualche motivo si trova a vedere e seguire live, forse addirittura per firenzeviola.it, e chissà, la sfida tra Grassina e Lucchese, mi verrebbe da dire partita di cartello.
8: Vero.
4: Grazie Cecca, salutiamo Niccolò Ceccarini, credo tra l'altro protagonista di un collegamento con Niccolò Righi a partire dalle 16:15, quindi poi lasceremo molto volentieri il testimone al suddetto Righi, ecco, soprattutto per il collegamento con Niccolò Ceccarini.
8: La penso come te.
4: Grazie Cecca, anch'io, guarda, la penso come me, credimi, non sai quanto. Però appunto questa domenica c'è anche la Serie D con tantissime squadre toscane impegnate. La Pistoiese già in vantaggio sul campo della USD Casatese al 23esimo. Pistoiese che è inserita nel girone D insieme a una sola altra toscana, che è il Pontedera. Pontedera che, sapete, per il primo mese di stagione aveva tesserato i Barbo. Sì, proprio quelli Barbo. Sì, esattamente Victor Ibarbo. Sì, inutile ribadirlo tutte le volte. È durato appunto meno di un mese, perché poi è passato in eccellenza con il San Cataldo.
8: Mamma che beffa!
4: Sono d'accordo, caro Dimitri, anche perché devo dire, insomma, già va bene, a 36 anni andare in Serie D, nulla, nulla di che. Evidentemente però la questione fisica ha avuto la meglio, e quindi il giocatore è sceso di categoria e è finito nell'eccellenza con il San Cataldo, che è una frazione del comune di Bella, nel Potentino. Victor Ibarbo, ecco, questo per dire delle squadre toscane. Poi ovviamente c'è il girone E, che è pieno di toscane: Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Tau, il Grassina che sta vincendo con la Lucchese 1-0, la Rondinella, il San Donato, lo Scandicci, il Siena, il Montevarchi, insomma praticamente un girone tutto toscano, ma non la Pistoiese e il Pontedera, ecco, si è deciso di mettere da un'altra parte. Comunque saluto e ringrazio Chris da Campi. Allora Michael, perché qui giustamente gli ascoltatori cambiano di volta in volta il nome, da Scranton, Michael, il suddetto Michael: benve in un futuro distopico ma sempre più vicino, in cui la Terra diventa inabitabile per scarsità di risorse. Dovessi scegliere dove andare per ricominciare una nuova vita e rifondare una piccola comunità, preferiresti pianeta Empoli o pianeta Lecce? Beh, effettivamente, allora, intanto facciamo un plauso a tutte le redazioni che hanno utilizzato pianeta come riferimento a cui poi unire il nome della squadra. Sarebbe interessante capire se soltanto con Empoli e Lecce o anche altrove, in questo momento mi sfuggono, però tra le due devo dire che se proprio devo ricominciare una nuova vita e rifondare tutto da capo, preferisco a quel punto farlo in Salento. Ecco, cioè, se devo cambiare vita, non cambio vita a pochi chilometri da qui, ma cambio totalmente. E quindi immagino che, da un punto di vista ovviamente metaforico, perché poi è tutto da vedere se il pianeta Lecce abbia al suo interno le caratteristiche del Salento, però mi piace pensare di poterle recuperare, ecco, più facilmente rispetto al pianeta Empoli. Il cioccolataio dice che in queste settimane di sosta si sarebbe potuto fare uno speciale fantacalcio con Luca, le fasce, gli scambi, bellissimo. E poi se la ride. Senza peraltro firmarsi, quindi si vede proprio che ormai il cioccolataio è in balia degli eventi, e soprattutto che non ha retto. Ecco, io sono molto fiero di quegli ascoltatori che non hanno mollato di un centimetro e hanno mantenuto la loro qualità, la loro abilità in questa sosta. C'è chi invece è arrivato troppo stanco, troppo esausto, e non ha mantenuto, ecco, le aspettative. Chi invece sta mantenendo le aspettative è l'Azerbaigian, che con Kaibulayev si è portato in vantaggio contro la Lituania. Applausi scroscianti qui a Radio Firenze Viola. Stiamo parlando di Nations League, stiamo parlando della Lega D. Lega D, nella fattispecie il gruppo con appunto Azerbaigian, Lituania e Liechtenstein. Questo dunque il quadro di qualità che ci offre il calcio giocato in questo momento. Ci fermiamo, caro il mio Ale Di Nardo. Tra poco torniamo anche per parlare un po' del Genoa e della prospettiva da Genova in vista della gara di sabato, partita delicata anziché no anche per gli uomini di De Rossi, visto l'inizio da un solo punto nelle prime 5 partite.
3: Radio Firenze Viola. New
2: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 15 10:34, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in vostra compagnia fino alle 16, 348-7513-933. Questa domenica di fatto chiude la seconda settimana di sosta, da domani si inizierà a intravedere come orizzonte anche il ritorno in campo dei club, chiaramente con l'ultima coda degli impegni delle varie nazionali, non solo la Nations League ma anche tante amichevoli. In questi giorni ci sono state anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, tante amichevoli anche per quanto riguarda i club. L'ultima per quanto riguarda il Genoa è stata una sorta di amichevole in famiglia per quanto riguarda la proprietà, amichevole con il Rapid di Bucarest, e quindi anche per capire come il Grifone si avvicina all'impegno contro la Fiorentina. Noi salutiamo e troviamo con piacere qui a Radio Firenze Viola il collega della Gazzetta dello Sport, Gregorio Spigno. Ciao Gregorio e buona domenica.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Allora, ripartirei innanzitutto proprio dall'amichevole del Genoa.

0: archivio, ecco, per ripartire e cercare punti preziosi. La sosta del Genoa è stata abbastanza singolare, nel senso che si è andati a fare questa amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest, che è l'altro club controllato, come hai detto tu, da Dan Scucu, che è il presidente del Genoa, però non c'è stato molto materiale a disposizione di De Rossi, almeno per quanto riguarda l'amichevole, perché i nazionali fuori erano 9, a Pegli e a lavorare sono rimasti Bailo, Amorim e Messias, quindi la rosa, diciamo i convocati che sono stati portati a Bucarest erano più che altro giovani insieme a qualche pilastro della squadra. Una sosta complessa, e lo stesso De Rossi ha detto che non vede l'ora di ripartire, e il programma offre una partita che comunque non è singolare, perché proprio l'anno scorso De Rossi partì contro la Fiorentina al Ferrari, e se non sbaglio fu anche la prima partita di Manolis.
1: Esatto, una partita tra l'altro anche con storie poi molto, molto diverse, perché rispetto a quelli che erano i piani estivi non avrebbe dovuto riesserci nuovamente Vanoli, e poi invece sappiamo tutti come è stata la traiettoria anche della Fiorentina in questo senso. Ci sono state alcune decisioni, la stessa Fiorentina, penso anche al Parma, dei cambi, se vogliamo, magari prematuri per qualcuno, corretti con il giusto tempismo dall'altra per altri. Quel che è certo è che ad oggi il Genoa non ha ancora cambiato allenatore. Se guardo all'orizzonte del Grifone, Gregorio, vedo la partita con la Fiorentina, poi un'altra partita anche simbolicamente parlando particolare come quella dell'Olimpico con la Roma, la gara in casa con il Venezia e infine il turno infrasettimanale contro la Juventus. Io ti chiedo in questo senso quanto ad oggi è salda la panchina e la posizione di De Rossi.
0: Ma devo dire che io sono stato a Bucarest proprio per l'amichevole, ho parlato sia con De Rossi sia con il presidente Scucu, e la sensazione, al di là delle parole che magari possono sembrare di passata, è che la panchina di De Rossi sia più o meno salda. Ha ricevuto la fiducia della società, ma certo un'eventuale sconfitta o brutta prestazione o pareggio insoddisfacente alla ripresa contro la Fiorentina complicherebbe un po' il futuro di De Rossi. Poi io credo che appunto la fiducia non sia di facciata, poi va tutto valutato, perché se arrivi alla sesta giornata con un punto in classifica, poi ti ritrovi a giocare a Roma contro questa Roma, poi c'è lo scontro salvezza col Venezia, come hai giustamente sottolineato tu, e non dovesse andare benissimo, le cose si complicherebbero davvero davvero tanto, considerando che poi appunto c'è la Juve nell'infrasettimanale e poi un altro scontro diretto a Lecce, su un campo che comunque non è semplice per nessuno, tantomeno per una squadra che ha palesato difficoltà evidenti. Il Genoa fatica a creare gioco in zona offensiva, fatica a concretizzare quello che crea, e quindi la partita contro la Fiorentina della ripresa in questo senso sarà abbastanza eloquente anche per quanto riguarda il futuro di De Rossi, io credo. Poi apprezzo molto quando una società decide di andare avanti con il proprio allenatore, dandogli il tempo anche per correggere magari quello che ha sbagliato, quello che non ha potuto fare grosso dalla sponda vostra.
1: Esatto. Ti chiedo, guarda, a proposito di cambiamenti, Gregorio, se all'orizzonte allora paradossalmente è più vicina la separazione con il Chief of Football Diego Lopez di quanto non possa essere quella con De Rossi, perché comunque mi sembra che la situazione un po' generale nel club sia molto fluida, dinamica in un certo senso.
0: Certo, diciamo che gli esami di coscienza vanno fatti un po' da parte di tutti, da chi guida la squadra, da chi la squadra l'ha costruita. È noto ormai che Diego Lopez abbia ricevuto questa proposta dal Burnley, e pare anche abbastanza interessato a valutarla con attenzione. Sulle tempistiche, onestamente, io non so dirti quali saranno, né se poi realmente andrà in porto, diciamo, il trasferimento di Lopez al Burnley, però io credo che la squadra costruita da Lopez sia comunque interessante, perché è vero che sono arrivate due pedine fondamentali solo a mercato ormai concluso, come il Zibue ed il Karawi, però qualche oggetto ad oggi misterioso, ma che potrebbe diventare interessante, penso a Maitri, penso ad Osmaic, penso anche ad altre pedine arrivate dal mercato, per esempio Stone, nazionale svizzero, sono interessanti, c'è un po' di curiosità. Certo, partire con questo piede sbagliato

0: un punto in 5 partite, nonostante un calendario parecchio tosto, complica anche l'inserimento di tutti questi, di tutte queste cose nuove, ecco.
1: Nel salutarti, Gregorio, ti chiedo anche il fattore ambientale, perché il Genoa fin qui in casa ha fatto soltanto 2 gol, ha perso 2 partite su 3 con Napoli e Como, ha pareggiato con il Frosinone, tra l'altro anche con un rigore sbagliato da Colombo, poi ha comunque trovato il punto del pareggio con Vasquez. A livello ambientale invece che cosa si respira nella Genova rossoblu per questo inizio, e appunto per quello anche che dicevi, cioè un mercato che comunque deve ancora dare risposte totali per quelle che comunque sono state le tante operazioni portate con tempistiche un po' particolari, va detto, dal Genoa in estate?
0: Ma permettimi di aggiungere che da parte della tifoseria mi sembra che ci sia una certa lucidità nell'analizzare questi inizi di stagione, perché comunque il Genoa è partito contro il Napoli con quel gol molto molto discusso dopo la spinta di De Bruyne su Vasquez, che poi che vabbè ha portato al 2-0, però fino a una decina di minuti dalla fine si era sullo 0-0, poi è andato a giocare sul campo della Lazio, che è stata la vera rivelazione di questo avvio di campionato, ha giocato col Frosinone, che è un'altra rivelazione di questo avvio del del campionato, quindi diciamo che non è stato un alba di campionato semplice, ecco. Quindi credo che buona parte della tifoseria riconosca anche questo. Poi ovvio che guardi la classifica, sei penultimo, certo, punto, e qualche malumore c'è. Per esempio a Bucarest, dopo il picchio finale, i calciatori si sono presentati sotto la curva e diciamo che i 170 tifosi presenti non hanno mostrato proprio entusiasmo, ed è comprensibile. Poi il pubblico genuano credo che possa rappresentare sempre un 12° uomo, quindi almeno durante i 90 minuti dimostrerà il suo attaccamento anche contro la Fiorentina sabato prossimo.
1: Gregorio Spigno, Gazzetta dello Sport, grazie mille, buona domenica e alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
1: Grazie davvero al nostro ospite, con cui abbiamo parlato un po' anche del Genoa, per quello che è il percorso di avvicinamento del Grifone alla partita di sabato. In tutto questo siamo anche noi alle battute conclusive di questa prima parte di trasmissione. Allora facciamo un piccolo passo indietro, tornando appunto a quanto emerso anche all'interno del Festival dello Sport, e ci ascoltiamo quello che uno dei protagonisti del weekend a Trento, Franck Ribéry, ha detto a proposito del suo passato con la maglia viola e il suo pensiero sulla sua avventura in viola e non solo.
2: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
3: Ma quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa, potevo andare a Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze ha un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze le tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento, peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto, certo. Però 2 anni è stato 2 anni bellissimo anche perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
2: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
3: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i 2 giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno. parlato del lavoro con me stesso, e quando adesso quando loro vedo Tuzan in chiesa a giocare così, ma sono contento per loro.
2: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze.
3: Quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando come rotona il livello fisico. Però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, no? Quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora che non è più giovane, però non è un
2: ancora qualche anno,
3: c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.
1: Questo dunque è Frank Ribery. Allora, siccome prima il buon Ale Di Nardo, re dei rebus, ci ha proposto Kayode, alla luce di quanto detto da un po' di ascoltatori, cioè basta con Kayode, non parlate più di Kayode, ecco, adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, che tra le altre cose parla proprio di Kayode, perché la quota Kayode va mantenuta anche in questa domenica 4 ottobre. Sentiamo.
4: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Kayode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
5: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Kayode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere, perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus l'aveva scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è dato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
4: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
5: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale.
4: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
5: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo. E il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo sportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
4: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
5: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
4: De Zerbi.
5: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Così dunque Nicola Roggero, e allora per chiudere, per dare poi il testimone a Niccolò Ricchi, chiudiamo con quanto detto da Giancarlo Antognoni a margine del panel dedicato al libro scritto da Luca Calamai con Giancarlo Antognoni, che al Festival dello Sport è stato nuovamente presentato. Antognoni ha parlato di tanti temi anche a margine della presentazione stessa, ce l'ascoltiamo in questa intervista. Tra poco la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con Niccolò Ricchi, con il sottoscritto ci ritroviamo domani a partire dalle 10, grazie ad Ale Di Nardo in regia. Adesso Giancarlo Antognoni.
6: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
7: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
6: Inizia ad essere squadra questa Italia?
7: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
6: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
7: Sai, un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
6: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
7: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
6: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
7: De Sisti no.
6: No, io l'avevo letto, no.
7: Aveva scritto male, perché De Sisti è un altro.
6: Appunto, sono un altro ruolo.
7: No, assolutamente. Paggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
6: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
7: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
6: A Tatti piace?
7: A Tatti, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
6: Grande tecnica.
7: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo un centrocampista a tutto campo.
6: Ecco, un altro paio di domande. Ulahi, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
7: Ulahi bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
6: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
7: Firenze, giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulahi, come si chiama, può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
8: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
7: No, ho un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, e Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto il retto, diciamo, la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
8: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
7: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. Sì. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
9: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria così ormai di lunga data, io ricordo tre lanci, tre persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antonioni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
7: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta, però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiato un po' la metodologia, però ci sono giocatori tecnici bravi secondo me a livello giovanile che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche, però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
6: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
7: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
6: A gusto personale?
7: Ma sono tutti e due giocatori, e Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto. Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800.

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica alle 16 arriva puntualissimo come sempre il Viola Weekend, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Un buon pomeriggio, una buona domenica ancora vi arrivano dalla voce di Niccolò Righi. Saluto anche dall'altra parte dal vetro, che vi ha già tenuto compagnia nelle due ore precedenti che ci hanno preceduto, insieme a Francesco Benvenuti, sempre puntuale come sempre l'ottimo Alessandro Di Nardo. Ciao Al, bella bella, il richiamo dei militari, questa tromba e giù, applausi scroscianti per Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio come sempre, che curerà la parte tecnica e processerà i vostri tanti, tantissimi, speriamo, messaggi vocali e non che arriveranno, che io come sempre vi invito a mandarci. I numeri sono sempre quelli: 348 7513 933 per quanto riguarda il numero WhatsApp, è sempre quello, non cambia mai, come sempre quello il numero fisso per interagire direttamente con noi e scambiare direttamente con noi le vostre opinioni, le vostre critiche, i vostri pareri, tutto quanto. 055 77 111 71, se invece appunto volete intervenire in diretta in questa domenica che finalmente ci proietta quella che sarà la settimana, l'ultima settimana di pausa dalle nazionali. È giornata di vigilia tra l'altro anche per l'Italia, che domani sera alle 20:45 affronterà al Dallara la Turchia, quarto ed ultimo match per quanto riguarda la formazione di Mancini, che arriva all'appuntamento con una bella iniezione di fiducia che gli ha dato quel pareggio per 1-1 convincente sotto tutti i punti di vista a Saint-Denis contro la Francia. Un pareggio che permette all'Italia, che ha permesso all'Italia di volare a 4 punti e di portarsi anche a ridosso sia del Belgio, distante 2 punti, sia della stessa Francia, distante soltanto 3. Francia e Belgio che si sfideranno sempre allo Stade de France, con appunto i galletti che in caso di vittoria potrebbero permettere all'Italia di sorpassare il Belgio, di acciuffare questo secondo posto di Nations League, in vista poi dello scontro diretto che ci sarà nella pausa di novembre. Un'Italia che ha permesso di vedere anche all'opera Niccolò Fagioli, molto meglio con la Turchia rispetto a quanto visto con la Francia, ma insomma comunque una buona prova anche quella del nuovo numero 10, tra l'altro azzurro, perché ha ereditato proprio Fagioli la maglia numero 10 dell'Italia contro la Francia, i suoi in 10. E quindi un Dragusin che tornerà al quartier generale. Poi sarà il turno appunto degli italiani, sarà il turno di Ingé, sarà il turno di Pongracic. L'incognita principale riguarda Franco Mastantuono, perché lo sappiamo giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre al Monumental contro il Benin, e quindi insomma un Mastantuono che potrebbe rientrare al Viola Park nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso, veramente a ridosso della partita con il Genoa. È un tema questo qui, ma insomma un Mastantuono che potrebbe tornare galvanizzato, perché stanotte ormai lo avrete letto, lo avrete sentito in tutte le salse, l'attaccante argentino della Fiorentina ha segnato il suo primo gol in carriera con la maglia della Selezione nell'amichevole contro la selezione Under 23 del Burkina Faso. 7-0 la vittoria per la formazione di Scaloni, con Mastantuono appunto che ha realizzato il gol del momentaneo 6-0 al Biceleste. Un Mastantuono che ha anche parlato dopo la partita, insomma ha detto che c'è grande pressione su di lui, ma è perché il pubblico è esigente con lui, ma anche Scaloni ha parlato in generale dei giovani dell'Argentina e ha esaltato Mastantuono dicendo si parla di lui come di un veterano, ma spesso ci dimentichiamo che è un classe 2007. E quindi insomma un Mastantuono che tornerà a Firenze bello galvanizzato, anche perché l'ultima partita contro Benin corrisponderà anche all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla addirittura in Argentina di un Mastantuono che
4: questo momento entrerà, indipendentemente da come finirà, perché la contesa

0: A livello agonistico non conta nulla, gioca contro il Benin, l'Argentina, ma sarà l'ultima passerella di Lionel Messi e poi vedremo cosa succederà con la numero 10 che dicevi tu, giustamente è già diventata oggetto di contesa perché l'Argentina o comunque la Federazione Argentina stava pensando di ritirarla.
1: Ah, sì, esatto.
0: Però c'è un problema, perché nelle competizioni FIFA cioè non c'è la possibilità di ritirare un numero, o meglio, per europei, mondiali e quindi anche per la Coppa America, le distinte dei giocatori della nazionale devono avere i numeri dalla 1 alla 26-25,
1: esatto.
0: Dipende dal numero di giocatori che possono andare a una competizione e non si può saltare un numero. Quindi io lancio la mia idea, va bene?
1: Vai.
0: Per le amichevoli non
1: appello,
0: c'è
1: appello all'AFA.
0: Io lancio la mia idea, diamo, perché sai che sono argentino,
1: certo,
0: diamo la numero 10 al terzo portiere dell'Argentina in modo che nessuno, a meno di clamorosi infortuni, espulsioni del Dibu e del secondo, possa più indossare la numero 10 dell'Argentina.
1: Bene.
0: Poi quando arriverà,
1: quindi sarà Armani o Rulli, non so chi è il terzo
0: Armani
1: portiere.
0: Secondo me è andato,
1: sì, forse
0: è,
1: sì, esatto,
0: Rulli,
1: si è ritirato.
0: C'è Musso, Musso,
1: c'è Musso
0: il
1: e il secondo Rulli.
0: Però ecco, al terzo
1: Rulli
0: portiere
1: 10.
0: Dell'Argentina sarebbe una cosa epocale per il terzo portiere dell'Argentina. Diamo la numero 10 in modo che ai prossimi mondiali, alla prossima Coppa America, se non succede un cataclisma, non ci sarà il 10 di Lionel Messi, perché sai che io sono,
1: non sei quindi del parterre di Matias Almeida, che come ricorderai disse: dopo Maradona c'è stato Messi, dopo Messi ci sarà Mastantuono. Quindi
0: glielo auguro,
1: però non ti convince. Comunque c'è un dibattito, almeno in Argentina. In Portogallo hanno cassiato direttamente il dibattito, perché alla prima, con Cristiano Ronaldo ancora probabilmente nelle piste di decollo dell'aeroporto di Copenaghen per ritornare a Madrid, la numero 7 è stata subito assegnata a Rafael Leao. Vedremo se l'Argentina farà quantomeno passare un po' di tempo, anche perché immagino comunque la pressione che ci possa essere per un calciatore, soprattutto i calciatori giovani. Si parla anche di Nico Paz, uno dei possibili futuri numeri 10, insomma calciatori molto giovani. Immagino che pressione ci possa essere per una maglia che è stata indossata da Maradona e da Messi. Non è però di numeri 10 argentini che vogliamo parlare, ma insomma è stato anche la sosta delle nazionali è anche un periodo buono per riprendere a parlare di calciomercato. Si sa, no, il detto che il calciomercato non dorme mai, e la Fiorentina si sta già muovendo, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che Paratici ha concluso il suo, diciamo, il suo mercato estivo all'insegna della rivoluzione, con chiaramente una squadra ribaltata come un calzino dalla testa ai piedi, però qualche colpo gli è rimasto ancora in canna. Mi riferisco soprattutto al difensore centrale, forse al terzino sinistro, in attesa di quello che succederà con il rientro di Fabiano Parisi, forse anche un centrocampista. Per cui insomma questi giorni, queste settimane di sosta possono essere state anche utili alla dirigenza della Fiorentina per tirare un attimo il fiato, non pensare al campo ma pensare anche un po' a fattori extra campo. Magari anche Vanoli in queste settimane si è concentrato un po' su quelle che potevano essere le proprie richieste per quanto riguarda il mercato, perché Vanoli comunque sia è un anno ormai che è allenatore della Fiorentina, ma finora non ha messo parola su un solo acquisto dei Viola, e quindi magari potrà e vorrà avere un po' di voce in capitolo. E si parla molto della ricerca di un nuovo difensore centrale, il profilo cercato insomma sembra essere stato individuato in Thiago Gabriel, che è un centrale portoghese in questi giorni impegnato con l'Under 21 del Portogallo, che già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Lecce, ma quest'anno insomma si sta ripetendo, già due i gol messi a segno con il Lecce finora, quindi insomma un giocatore che conosce anche bene la nostra Serie A, perché a lungo ha già militato nel Lecce. Si era parlato già in estate di un possibile addio di Thiago Gabriel, addirittura se non sbaglio la prima giornata non è neanche sceso in campo dal primo minuto proprio per questioni legate al mercato, e lo ha detto lo stesso Di Francesco. Poi alla fine non se ne è fatte niente, su di lui c'era il Milan continua a essere esserci su di lui, ma nei giorni

0: scorsi vi abbiamo raccontato attraverso la voce del nostro grandissimo esperto di mercato Niccolò Ceccarini che anche la Fiorentina sta cercando Thiago Gabriel, ed è proprio da qui che ripartiamo, e lo facciamo proprio con il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
1: buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi,
0: senti c'è il jingle.

0: introduce con la voce di Annalisa? Nessuno.
1: Nessuno. Però gli esibizionisti noi abbiamo anche troppi in questa radio.
0: Sì.
1: Eviterei insomma di mettere un altro in più.
0: Esatto, te non sei un esibizionista, te sei uno che porta sostanza e concretezza. Come concreta mi par di capire che sia la, l'accostamento di Thiago Gabriel alla Fiorentina.
1: Beh, insomma, Thiago Gabriel, ora si è sentito un po' di rumore di sottofondo, il motivo non è semplice perché sono qui al Pala Big Mat a vedere anche la Samina del Benevento.
0: Poi ci farai un punto anche su quello, eh?
1: Eh sì, in questo momento c'è un video check a muro, per cui da poco sapremo anche come va a finire questo video check. No, e per quanto riguarda il discorso di Thiago Gabriel, ragazzi, è abbastanza chiara la situazione. La Fiorentina sta lavorando su un centrale difensivo in prospettiva. Thiago Gabriel è sicuramente uno dei nomi, forse in Italia è l'unico nome vero spendibile in questo momento, e sono convinti che possa essere un giocatore utile per quanto riguarda il futuro. Poi è chiaro che tutto questo passa sempre da una cessione, che è quella di Pongracic, perché la Fiorentina non penso possa fare un'operazione in anticipo se non c'è prima la cessione. Io sono convinto che questo Thiago Gabriel li abbia impressionati favorevolmente, come hanno impressionato anche i dirigenti del Milan, perché il Milan gli ha fatto un'offerta a Lecce e Lecce però ha detto di no, perché comunque era convinto di poter prendere più soldi quest'estate, e quindi l'offerta per loro non era adeguata, hanno preferito aspettare qualche mese, gli hanno rinnovato il contratto fino al 2030. È un'opportunità per la Fiorentina, come ho detto il Milan è molto forte sul giocatore, ora si è inserita anche la Fiorentina. Milan è avanti, ma non vuol dire niente, perché anche su Attà c'erano avanti altri club, poi la Fiorentina, se decide di partire, spesso e volentieri parte con il piede giusto e porta a casa il giocatore. Però questa è una condizione per la quale si può fare l'operazione solo se dovesse partire Pogacic, che quest'estate non mi sembra abbia avuto grande calciomercato, non visto un ottimo movimento su di lui, e quindi c'è anche questo aspetto, cioè prima di pensare a un acquisto però si dovrà liberare anche un posto. Quindi
0: chiaro,
1: vediamo se c'è movimento su Pongracic.
0: Chiaro, chiaro. Quest'estate c'erano, avevamo registrato anche delle voci proprio del Milan su Pongracic, chissà che possa magari tornare in auge per i rossoneri in un'operazione che forse metterebbe d'accordo un po' tutti. Nick, però ecco, io sto leggendo un po' le cifre per Thiago Gabriel, mi sembra di capire che non bastano 20 milioni, forse bisogna arrivare anche a 25, ha la forza la Fiorentina per spendere altrettanti di questi soldi dopo la rivoluzione che è stata fatta in estate per un difensore che in questo momento, ti chiedo anche, verrebbe a Firenze per fare il titolarissimo, visto che a Lecce mi pare di capire che lui solitamente gioca sul centro-destra, una casella occupata da Dragusin, per carità, nella difesa a 4 poi un giocatore si può anche adattare dall'altra parte, eh.
1: Sì, ora io non credo venga, come al solito corriamo troppo su queste cose, cioè un conto è avere un'idea di prendere un giocatore per il futuro, un conto è avere l'idea di prenderlo a gennaio direttamente. Io so che la Fiorentina lo sta seguendo, lo ha seguito l'anno scorso, è un giocatore che piace, però non è che a gennaio arriva al 100%,
0: certo.
1: O a gennaio Lecce lo vende al 100%, diciamo che Lecce a gennaio può anche vendere qualche giocatore, perché la situazione economica del Lecce non è mai quella migliore, loro da anni stanno cercando di valorizzare 1/2 giocatori da poter vendere, uno a gennaio e l'altro in estate, per cui è chiaro che loro cercheranno di monetizzare al massimo. Io penso che 20 milioni sia oggi, considerate l'hanno pagato 2 milioni dal Basilea se non ricordo male, penso che sia un'operazione giusta. A livello 20 milioni 10 volte tanto quanto l'hanno pagato a Lecce potrebbe anche andare bene, poi se chiedono 25-30 quello diventa un altro discorso, bisogna vedere se la Fiorentina è interessata o meno a quelle cifre lì, oppure se effettivamente ci può mettere una contropartita tecnica di un giocatore che potrebbe essere utile a Lecce, non è da escludere. Ora il problema vero della Fiorentina come del Milan, mettere contropartite tecniche, è uno solo, è l'ingaggio, perché il monte ingaggi del Lecce da solo vale un po' quello di due giocatori della Fiorentina, quindi
0: certo,
1: diventa poi difficile, no, garantirgli un pagamento di stipendio, quindi questo mi sembra più difficile e più improbabile. Però per quanto riguarda il resto, io credo che questo giocatore sia sicuramente nel mirino e che la Fiorentina abbia le idee chiare, perché è un 2004, quindi ci va in quella linea del progetto, che è un progetto sicuramente di 3-4 anni e che la Fiorentina deve portare in fondo. D'altra parte all'inizio fai un grande investimento, poi a metà stagione o alla fine della stagione corrente vai a fare un altro tipo di operazione, porti a casa altri due elementi di livello, alzi la qualità, perché ora dovevi mettere tanti giocatori, ora devi cominciare a metterne pochi e buoni, certo, perché comunque chiaro, la statura la stai creando.
0: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, c'è l'amico Ted da Assisi che ti chiede se la Fiorentina è disposta a spendere questi soldi, 20-25 milioni per Thiago Gabriel, perché da Lecce appunto precisa non si scende sotto quella cifra, e poi secondo te quanto pensa la Fiorentina di poter ricavare dalla cessione di Pongracic? Secondo te ce la farebbe ipoteticamente la Fiorentina a prendere un decino di milioni da Pongracic, o forse sono cifre troppo alte queste?
1: No, sai, lui è anche nazionale croato, per cui alla fine è un giocatore che ha uno spessore a un livello internazionale. Di sicuro il Pongracic che usciva da Lecce aveva un valore più alto, anche perché era reduce sicuramente da campionati migliori. Io devo dire la verità, in questi due anni di Pongracic alla Fiorentina, questo se non ricordo male è il terzo che comincia, non mi sembra abbia lasciato traccia di qualcosa di importante, perché è un giocatore che dal punto di vista della dirigenza tattica a me lascia molto a desiderare, ha una buona proprietà di palleggio, perché per me sarebbe quasi meglio a volte il centrocampista piuttosto che il difensore, perché ha una buona fase di impostazione, però bisogna difendere a calcio e bisogna essere bravi di testa, bisogna anticipare l'uomo, bisogna stare in marcatura, bisogna tenere la linea, bisogna dirigere il reparto, tutte caratteristiche che non mi sembra siano al 100% proprie di un giocatore come Pongracic, solo che gioca anche in nazionale, e questo sicuramente lo aiuta a avere un certo tipo di valore. 10-15 milioni la Fiorentina proverà a chiederli, perché è normale provare a chiedere la stessa cifra con la quale lo ha acquistato, anche se naturalmente potrebbe abbassare la richiesta in virtù dell'ammortamento, però le trattative si fanno sempre al rialzo, mai al ribasso,
0: ovviamente. Chiaro. Senti Nick, ti volevo chiedere anche una cosa in Mastantuono, ma sto vedendo sul mio potente mezzo, ovvero diretta.it, un appassionatissimo primo set tesissimo con Scandicci in questo momento a Savino del Bene in vantaggio 22-21. Non so se ce lo vuoi raccontare un po' quello che si vive in questo momento al Palavanni.
1: Guarda, in questo momento siamo al 22esimo punto per Chieri, che va in battuta, quindi siamo veramente nel primo set punto a punto. La Savino ha perso un po' di punteggio, ma ecco, paga la battuta Chieri, 23-22 Savino del Bene Scandicci, e adesso c'è la battuta, penso affidato a Bosetti. Sì, intanto entra anche Elke per la Savino del Bene, però dicevo, la partita sicuramente importante, perché l'avvio della stagione per la Savino del Bene Scandicci è rivoluzionata rispetto all'ultimo anno, e Chieri è una delle squadre che nel roster, diciamo, delle prime 5-6 di Serie A ci sta tranquillamente, quindi ecco che partire bene servirà molto per questa squadra. Tanto batte Bosetti, vediamo se la Savino porta a casa il punto numero 24. Sì, due set point per la Savino del Bene Scandicci.
0: Bene.
1: 24-22.
0: Guarda Nick, mentre immagino che le giocatrici si riposizioneranno nel campo in attesa della battuta della Savino, ti leggo il messaggio di Michael che ti chiede: visto che sei un grande corridore, quale app usi per correre e qual è il tuo tempo al chilometro?
1: Allora, innanzitutto seguiamo questa azione.
0: Vai.
1: Quella del set, ecco, Bosetti. Vediamo un po' se la Savino va con Dan. Sì, punto numero 25.
0: Bene.
1: 25-22, attacco vincente dell'opposta, che sostituisce oggi la grandissima giocatrice che è Antropova. Comunque va Rick, ci porta a casa. Al punto numero 25, primo 7, 25-22.
0: Cioè, comunque, dove lo si trova un direttore che fa il direttore, il mercato, ci racconta gli ultimi istanti del match tra Savino del Bene e Chieri, poi ora risponderà anche sull'app per correre. Cioè, un Nick, ti sei alzato sui pedali oggi e sei veramente poliedrico.
1: No, io, guarda, sono un appassionato anche di altri sport, per cui certo, a me piace imparare. Poi ci sono delle nuove regole sulla pallavolo che sono cambiate, sono andato anche a studiarmi, quindi io mi piace, insomma, sapere anche le, cioè non è la mia materia, l'unica mia vera grande materia è il calciomercato, il resto sono un appassionato di questo lavoro, poi per il resto, insomma, non è che a pallavolo, diciamo che ci ho studiato sopra e oggi potrei anche fare qualcosina di interessante se mi venisse data l'opportunità. Però
0: appello a chi ci sta ascoltando, ecco.
1: No, dicevo, no, nel senso che comunque ci vogliono gli esperti davvero, però oggi se faccio una chiacchierata di pallavolo con un giocatore che è stato ex giocatore di pallavolo, non faccio la figura di merda, diciamo.
0: Bene.
1: Ecco, questo è. No, io non corro con nessuna app, niente, faccio le app normali che ci sono, quelle dei passi.
0: Certo.
1: Non faccio nulla di più, nulla di meno, insomma.
0: E quanto il tempo al chilometro ti chiede anche Michael?
1: Ah, una volta andavo anche un po' più veloce, ma a me piace. A me, guarda, io corro per distrarmi dalle amarezze.
0: Bellissimo.
1: A me piace avere il tempo della giornata. Il giorno che sono più arrabbiato vado più veloce, il giorno che sono meno arrabbiato me la vivo un po' a mo' di passeggiata. Però comunque sia, l'oretta al giorno, a volte c'è l'ora e mezzo, c'è l'ora e quaranta, ci sono, non vado mai sotto l'ora, quello sicuramente, però insomma, voglio dire, dipende sempre molto dalle giornate. E anche quando piove cerco di camminare magari anche con l'ombrello, perché io i miei 10.000 passi non me li nego mai.
0: Bene, bene, questa chiosa anche alla Baudelaire, che corri per sopperire alle amarezze. Nick, guarda, ti chiedo davvero l'ultima e poi ti lascio alla partita. Ti chiedo un punto, anzi di ribadire, perché insomma lo hai già detto negli scorsi giorni durante i tuoi appuntamenti pomeridiani con Nick e Nick, con Niccolò Santi, un punto appunto su Mastantuono, perché insomma dalla Spagna in questi giorni stavano arrivando anche delle voci secondo cui il Real Madrid è molto contento di come sta crescendo questo giocatore, ma l'intenzione è già quella, è già decisa di riportarlo in Spagna al termine della stagione. In realtà insomma, da quello che ci risulta è che la Fiorentina comunque sta provando in tutti i modi a quantomeno prolungare il prestito, e poi staremo a vedere. Chiaramente poi è ancora prestissimo, siamo a ottobre, dipenderà molto anche da come andrà la stagione, da quelle che sono i risultati finali che otterrà la Fiorentina. Chiaramente una qualificazione in Europa immagino che potrebbe aiutare in tal senso, però ecco, ti lascio la parola a te su, per quanto riguarda un punto su questo giocatore che anche stasera, stanotte è stato decisivo con l'Argentina.
1: Ma direi tutto molto semplice. Quest'estate, quando è arrivato il giocatore, c'erano state date delle informazioni che peraltro venivano solo dalla Spagna e non siamo mai riusciti a verificare in maniera chiara, perché quelle dalla Spagna non l'ho mai potute verificare di più, perché loro parlavano di una possibilità di prolungare il prestito in caso di Europa della Fiorentina, intendendo o Champions League o Europa League. Questa sorta di vera e propria opzione però lo dicevano in Spagna, ma non è mai stata poi confermata da Real Madrid. In Italia è stata smentita dalla Fiorentina e da chi naturalmente gestisce gli interessi anche del giocatore e anche dagli intermediari, per cui alla fine non è che c'è una condizione per la quale si potrà tenere Mastantuono un'altra stagione. Diciamo che, come spesso accade in queste situazioni, non si sa come si parte e non si sa come si arriva, cioè nel senso, siamo partiti in un modo e la Fiorentina ha fatto fatica, Mastantuono un po' anche con la Fiorentina all'inizio, nonostante sia stato uno dei più brillanti anche nel momento grigio e nel momento scuro, poi dopo è venuto fuori e chiaramente, come spesso accade, quando poi ci sono le cose che vanno bene non c'è mai equilibrio nelle valutazioni. Mastantuono era quello di prima, solo che giocava in un contesto di una squadra che non faceva quasi nulla. Ora, magari essendo più partecipativa alla squadra, anche le sue qualità riescono ad emergere, lui si trova benissimo, lo ha spiegato, esatto. Il colloquio e il dialogo con il Real Madrid è aperto, Paratici parla direttamente con Florentino Perez, per cui ci dovesse essere anche solo una piccola possibilità alla fine di questo campionato di trattenere Mastantuono per un'altra stagione, ovviamente con la formula del prestito, la Fiorentina se la può giocare meglio di altre squadre, ma non vale nulla, nel senso che se il Real Madrid decide di riportarselo a casa è chiaro che a quel punto ci possono essere buoni rapporti quanto vuoi, ma non ci sono chance. Diciamo che il canale però che si è aperto con Real Madrid e questo legame che c'è anche di trattativa direttamente con la proprietà del Real, che è tenuto in piedi da Fabio Paratici, può darti un vantaggio, no? Nel senso che nel momento in cui c'è una riflessione del Real Madrid, ma teniamolo magari a Fiorentina, arriva in Europa, gli potrebbe far comodo giocare una stagione in Europa per fargli prendere anche possesso meglio della questione europea in una squadra come la Fiorentina, dove lui può essere sempre comunque protagonista, visto che ha 19 anni, magari il Real Madrid dice lasciamolo a Firenze dove si trova bene, abbiamo ottimi rapporti con la società. Però allo stato attuale sono chiacchiere. Diciamo che secondo me, se il Real Madrid decide di lasciarlo e di non riportarlo, la Fiorentina è un interlocutore privilegiato. Questo secondo me è il concetto che deve passare. La Fiorentina, in caso di non permanenza al Real Madrid di Mastantuono, è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la Casablanca.
0: Chiaro, chiarissimo come sempre. Nick, grazie di tutto, ti risentiremo domani insieme a Niccolò Santi, sempre a partire dalle 16 appunto.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Ciao Nick, buona partita. Ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha aiutato anche a fare un punto sul mercato. Sono le 16:32, ci prendiamo la prima pausa di oggi, a tra poco.
2: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 16:37 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933. Ricordo che le coordinate sono sempre quelle per mandarci messaggi WhatsApp e le note audio: 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, ripetiamo, in questa domenica che ci condurrà alla ripresa del campionato, una ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre. A partire dalle 15 sarà proprio la Fiorentina a dare il via alla seconda fase, diciamo, di questo campionato, un tour de force che porterà la Fiorentina per 6 volte in campo da qui a metà novembre, quando ci sarà la seconda sosta nazionale. Tra l'altro in questi giorni tantissime squadre di Serie A stanno facendo una serie di sgambate, di allenamenti, di partitelle, di amichevoli per tenersi in forma, per tenere alto il ritmo partita, per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Fiorentina in tal senso è stata un po' la squadra controcorrente, perché la prima settimana tantissime squadre hanno beneficiato di diversi giorni di stop. Invece Vanoli ha chiamato fin da il mercoledì successivo alla partita tutti a raccolta al Viola Park e ha iniziato a martellare con le doppie sedute. Poi c'è stata appunto la scorsa settimana l'amichevole con il Signa, e in questi giorni la squadra sta un po' rallentando, mentre tutto il resto, gran parte delle altre squadre, hanno fatto il contrario, che hanno beneficiato di un po' di riposo, e in questi giorni stanno facendo una serie di amichevoli. Proprio ora ci arriva il risultato di un'amichevole andata in scena quest'oggi a Casteldebole con il Bologna di Palladino, battuto 1-3 in casa contro l'Ascoli. Un risultato un po' roboante, un po' arrivato a sorpresa, ma in realtà non è stato neanche l'unico, perché in questi giorni tantissime amichevoli che hanno visto protagonista le squadre di Serie A hanno visto poi perdere le squadre che sulla carta erano strafavorite. La Juventus ha perso contro la Cremonese, il Milan ha pareggiato contro il Padova, il Napoli ha perso contro l'Avellino e tante altre, per cui insomma stanno procedendo appunto i recuperi per quanto riguarda le varie squadre di Serie A. Vedo che in sottofondo sta anche passando le parole di Artur Attà, magari avremo modo anche di riascoltarle tra qualche istante. Prima però, a proposito di persone che in questi giorni hanno parlato ai nostri microfoni, ho fatto un'intervista all'ex Viola Angelo Di Livio, che ha svariato un po' su diversi argomenti, dalla nazionale alla Fiorentina. Ha parlato appunto anche di Caiodi, ha parlato di Fagioli, e ce la ascoltiamo, perché non l'abbiamo mai mandata in diretta. Ce l'ascoltiamo le parole di Angelo Di Livio. Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Come è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
4: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti, e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori, e questo è quello che bisogna fare.
0: Domani ci sarà l'ultima delle 4 partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere anche per una questione di classifica. Potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
4: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo, come abbiamo detto, nelle ultime due partite, prestazioni positive, bel gioco, squadra coesa e unita, e quindi mi aspetto un'altra prova in in questa maniera, ecco, senza stare a pensare altre situazioni. L'Italia deve pensare a fare la propria partita e poi aspettando anche altri risultati.
0: Tanti volti nuovi negli azzurri, anche veterani che comunque con Mancini stanno tornando ai loro livelli. Non so se c'è qualche giocatore che ti ha stupito in positivo, in particolare in queste prime tre partite.
4: Beh, Caiote secondo me merita una palma importante, un giocatore veramente molto interessante. Sta provando molti giovani, giustamente. No, ma ci sono tanti giovani interessanti che stanno facendo bene, i giovani devono dare dei segnali importanti. In più c'è, secondo me, lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo, e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
0: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Caiode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
4: Ma il giocatore è di grande prospettiva, poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte, si vedeva anche quando ci giocava a Firenze che comunque aveva qualità importanti, poi è normale che i giovani

0: Mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. Questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo. Con Panoli credo che la Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
1: Squadra attrezzata molto bene, non so se c'è qualche calciatore che più di tutti gli altri in questo momento ti sta rubando l'occhio e che pensi possa veramente consentire alla Fiorentina di fare il salto di qualità.
0: Fagioli su tutti, sono innamorato di Fagioli perché è un giocatore di personalità incredibile, ha una tecnica splendosa, è un giocatore che secondo me diventerà veramente un top.
1: Da centrocampista comunque è un bel attestato di stima. Ma secondo te Vanoli cosa è riuscito a dare in questo momento alla squadra? Perché già l'anno scorso arrivò in una situazione di crisi molto più anche importante di quella che c'è ora, e riuscì con il suo carattere, il suo atteggiamento, a tirare fuori un po' dal fango la squadra. Quest'anno sembra anche lui è riuscito a trasformare gli applausi, un po' come ha fatto l'Italia, in appena due settimane. Contro il Torino, fischi assordanti al termine della partita, due settimane dopo Fiorentina-Napoli, grandi applausi e Fiesole che canta "Vi vogliamo così". Come è riuscito secondo te questo allenatore?
0: Lui secondo me è riuscito a svegliare un po' la squadra. Questa squadra secondo me ha anticipato anche poi i tempi di entrata in forma dei giocatori, perché avevo visto comunque dei segnali importanti alle prime partite, però non c'era continuità nel gioco. Secondo me Paolo Vanoli, che lo ritengo molto bravo anche per il lavoro che ha fatto lo scorso anno, forse poteva essere anche riconfermato, però vabbè, questa è una storia vecchia. Ha capito che comunque da ex calciatore, quando entri a gamba tesa dentro uno spogliatoio, forse riesci a accelerare anche psicologicamente un calciatore, e così ha fatto secondo me. La squadra è viva, è molto viva, reattiva, che comunque si aiutano. Vedo che è una squadra molto coesa, e questo è importante.
1: Rimango un attimo su Vanoli, perché la mia domanda è: lui finora in Serie A è sempre stato alla guida di contesti dove c'era anche un po' questa retorica, no, della battaglia, la retorica un po' dell'elmetto, che lui disse l'anno scorso bisogna metterci l'elmetto in testa, eccetera eccetera. A Venezia chiaramente il primo anno doveva salvarsi, poi è andata al Torino, che comunque non ha avuto una situazione facile perché si ruppe anche subito Zapata, l'anno scorso alla Fiorentina lo abbiamo già detto, e quest'anno comunque in questo momento la situazione è comunque critica, cioè la classifica vede una Fiorentina già un po' attardata rispetto alle posizioni di alta classifica. Secondo te, ecco, in un contesto in cui magari la Fiorentina può tornare in alto e quindi magari anche più sereno, è comunque un allenatore che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra? Perché per ora, ecco, si è solo confermato in contesti particolarmente complessi.
0: No, comunque bisogna dire che ci sono molte squadre, anche il Napoli è un po' in ritardo, no?
1: Certo, sì, certo.
0: Paolo è un allenatore che comunque vuole dare alla squadra massima concentrazione, giocate anche semplici nelle parti quelle un po' più pericolose, però è molto concreto come allenatore. Io credo che la sua carriera secondo me è in crescendo come allenatore, e sono sicuro che come farà un po' più di esperienza, poi lo potremmo giudicare anche a livello molto importante come mister.
1: Certo.
0: Io lo ripeto, questa è una squadra che secondo me potenzialmente può recuperare il tempo perduto, i punti che ha perso all'inizio, e la possiamo considerare secondo me tra le prime 7

0: 7 in classifica.
1: È ancora candidata all'Europa secondo te?
0: Secondo me sì, perché è una squadra che potenzialmente ancora si deve esprimere, ha dei giocatori molto bravi, in realtà ancora forse non è riuscito a entrare e a dimostrare le qualità che ha, ma in tanti giocatori. Quindi io sono convinto che questa è una squadra che potenzialmente può fare molto di più.
1: Certo, e vado un attimo, allargo il discorso al resto del campionato, ti chiedo se ti hanno stupito in questo momento la Roma e la Lazio che stanno tenendo il passo dell'Inter, se vedi possibile, soprattutto magari per quanto riguarda i giallorossi, che questo rullino di marcia possa essere confermato anche dopo questa sosta che porterà queste squadre, quelle impegnate in Europa, a giocare addirittura 9 partite in un mese, per cui insomma sarà un mese particolarmente complesso, magari dopo questo tour de force, se si potranno iniziare un po' a tracciare i primi bilanci.
0: Beh, intanto è ancora molto presto, perché poi vedremo più avanti quello che sarà, quello che succederà. Io credo, dalla Roma forse mi aspettavo un campionato all'altezza. Chi mi ha sorpreso è Rino Gattuso con la Lazio, sicuramente gli dobbiamo dare una nota di merito per tanti, tanti aspetti, per la contestazione dei tifosi, lo stadio vuoto, e lui è riuscito così a ricompattare un po' la squadra, anche quei pochi tifosi che vanno allo stadio. Quindi il campionato è questo, lo sappiamo, secondo me la favorita è sempre l'Inter, perché è una squadra molto forte, mancano ancora dei giocatori che devono entrare, però è una squadra forte l'Inter. Però credo che tutto sommato quest'anno non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, ecco. Ci sarà una lotta fino alla fine e ci godremo un campionato secondo me molto equilibrato.
1: Queste le parole di Angelo Di Livio ai microfoni di Radio Firenze Viola, tanti temi toccati anche dall'ex centrocampista della Fiorentina, della Juventus, della Nazionale, non solo, ha parlato anche di Niccolò Fagioli, uno appunto dei giocatori che più si sta mettendo in mostra anche in questo nuovo corso azzurro firmato Roberto Mancini. Di Niccolò Fagioli ha parlato anche proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport Paolo Vanoli, il suo allenatore Paolo Vanoli, che ha aperto anche la possibilità all'impiego del doppio play assieme a Inaulai. Ce lo riascoltiamo le parole di Vanoli, appunto.
2: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
1: Queste appunto le parole di Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport, un Paolo Vanoli che appunto ha aperto anche la possibilità di vedere una Fiorentina con il doppio play, con Fagioli un po' come da mezzala, con magari a fianco un altro giocatore di qualità e quantità, come lo stiamo vedendo anche in nazionale con la coppia formata da lui e da Tonali, che sta funzionando molto bene con Fratelli attesi come incursore a completare un tridente di centrocampo che appunto sta andando molto bene in queste prime uscite per la nazionale. Chi dovrà ereditare il compito di Frattesi alla Fiorentina è Arthur Attà, un Arthur Attà che doveva essere anche ospite nelle scorse ore del panel dedicato alla Fiorentina che c'è al Festival di Trento, un festival dello sport organizzato appunto dalla Gazzetta dello Sport, che in questi giorni, lo abbiamo raccontato tante volte, si sta svolgendo a Trento, è iniziato giovedì, terminerà proprio oggi pomeriggio l'evento. Per noi a Trento c'è il nostro inviato Lorenzo Marucci, che ha raccolto tantissime voci di vari ex calciatori anche della Fiorentina, ma non solo, per Radio Firenze Viola, per tutto Mercato Web, per cui io vi invito come sempre a seguire i nostri siti di riferimento per non perdervi neanche un intervento di quelli andati in scena a Trento. Dicevamo appunto, ieri ospite Fiorentina in gran completo quasi, perché insomma c'erano Ferrari, il direttore generale Ferrari, c'era Matteo Pellegrino, ci sarebbe dovuto essere Arthur Attà, ma a causa di un impegno, un imprevisto, alla fine è rimasto a Firenze e non era previsto. Un Arthur Attà che è stato uno dei grandi osservati speciali in questi giorni al Viola Park, perché insomma lo abbiamo detto tante volte, un po' una condizione fisica non ottimale unita a dei problemi fisici cronici che ormai lui si porta dietro ormai da quest'estate, ne hanno un po' rallentato l'impatto a Firenze. Insomma, era arrivato come forse il grande colpo estivo della Fiorentina, o comunque quello che aveva aperto la Fiorentina ad un nuovo mondo, ad un nuovo mercato, perché ci ha stupito un po' tutti quando abbiamo letto quel giorno che la Fiorentina stava chiudendo Arthur Attà, e poi sappiamo che poi la Fiorentina ha dato modo anche di confermare queste novità anche sul mercato che è stato fatto quest'estate. E poi alla fine il giocatore non è riuscito a confermarsi, numeri nettamente in calo rispetto a quelli che aveva a Udine l'anno scorso, non soltanto perché finora la sua voce gol e assist recita un sonoro zero, ma in generale anche perché sono diminuiti banalmente alcuni microdati come i tocchi a partita, i tocchi nella metà campo offensiva a partita, questo rispetto all'anno scorso. È crollato il dato sui dribbling, l'anno scorso Attà era stato uno dei grandi dribblomani della Serie A, sotto soltanto a calciatori che fanno proprio del dribbling la loro arma principale, penso a Ildiz, penso a Leao e pochi altri. E quest'anno, l'anno scorso e anche a Nico Paz, ecco, se l'anno scorso il suo dato di dribbling riusciti era intorno, anzi superiore al 50%, quest'anno finora il dato si ferma al 31%, e quindi insomma probabilmente è stato uno dei giocatori che più di tutti ha beneficiato di queste tre settimane di stop per rimettersi in forma. Un Arthur Attà che anche lui ha parlato proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport. Ce l'ascoltiamo.
3: A volte non sappiamo come spiegare le cose, perché secondo me quando abbiamo fatto la prestagione abbiamo lavorato bene, pensavamo che era possibile di fare qualcosa, diventare una bella squadra, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso siamo solo focus su come diventare squadra con il mister Vagnoli. Le sue idee sono chiare, prima di tutto è diventare squadra, sì, non parliamo di campo, è diventare squadra, quindi per diventare squadra dobbiamo avere questo atteggiamento di correre insieme, di fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, però dobbiamo metterli al servizio del collettivo. Siamo bene, stiamo lavorando bene anche, e stiamo crescendo.
1: queste appunto le parole di Arturo Attà, pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Stiamo crescendo appunto il suo, la sua di esamina su quello che è in questo momento lo stato attuale di forma con la Fiorentina. E poi lo stesso Attà ha parlato anche di quella che è stata la brevissima esperienza in panchina di Fabio Grosso alla guida dei Gigliati, un po' sulla stessa falsa riga delle uscite che avevano già fatto Pedro Gonçalves, Matteo Pellegrino. Ora non so se tutti hanno avuto questa sensazione o se è stata un po' una risposta confezionata che ha dato la società, un input o una guida che ha dato la società. Ha fatto sta che a tutti i giocatori della Fiorentina che finora è stato chiesto di cosa non fosse funzionato con Grosso, la risposta è sempre certe volte succedono cose che non sono difficili, che sono difficili da spiegare. E quindi vabbè, prendiamo atto sul fatto che probabilmente, ecco, è un capitolo che all'interno della Fiorentina mal si vuol ritoccare. Sono 17, prima di prenderci la seconda pausa però diamo velocissimo un aggiornamento di quello che sta succedendo al Palavanni, perché Chieri ha pareggiato il set di quel vantaggio la Savino del Bene, 1-1 in questo momento appunto tra la Savino del Bene e la formazione del Chieri. Il secondo set è finito 25-23 per la squadra ospite, per cui insomma inizierà il terzo set sul parziale di 1-7-1 tra Savino del Bene e Chieri appunto. Seconda pausa di quest'oggi, poi ci proietteremo anche alla sfida di sabato a Marassi tra Genoa e Fiorentina. A tra poco.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: 17.07 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, sempre voi 348-75-13933, messaggi WhatsApp e note audio 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, saluto Claudio che ci manda uno sticker del suo computer con sullo sfondo Paolo Vanoli e non capisco bene cosa ci sia disegnato accanto a Vanoli. Vedo, mi sembra... sembrava quasi la parte, ora userò un termine che proprio non è tecnico, però in questo momento non sono un grande esperto di arte, ma come si chiama, Alessandro, la parte davanti delle chiese, la facciata delle chiese, l'abside, non lo so, secondo me hai detto una bischerata. Comunque sembrava l'abside, secondo Alessandro Di Nardo, l'abside della chiesa di Santa Croce, ma evidentemente non è quella. Insomma, c'è un simpatico sticker che ci ha mandato Claudio, spiegaci quello che vuol dire, ecco. Comunque sticker a parte, non sticker a parte, come detto ci concentriamo in questa prima mezz'ora della seconda ora del Viola Weekend, anche per proiettarci alla sfida di sabato prossimo tra la Fiorentina e il Genoa. Si giocherà a Marassi, la ripresa del campionato, ore 15, per cui saranno proprio queste due compagini, il Grifone e i Viola, a ridare il via alla Serie A dopo questa lunghissima pausa durata 3 settimane. Un Genoa che arriva all'appuntamento paradossalmente in una crisi ancora più superiore a quella dei Viola, che in parte l'ha scacciata dopo le ultime partite, dopo la vittoria contro il Venezia e dopo il pareggio contro il Napoli. E invece dall'altra parte c'è un Genoa che sta facendo una fatica terribile a trovare la propria identità, a trovare il proprio equilibrio. Una squadra che, se l'anno scorso De Rossi era riuscito fin da subito a trovare l'imprinting giusto per far svoltare la squadra, tra l'altro proprio l'anno scorso la prima di Vanoli fu contro il Genoa a Genova, con tutte le due squadre che entrambe avevano cambiato allenatore, per cui rappresentò il debutto in panchina sia per De Rossi sia per Paolo Vanoli. In quel caso arrivò un pareggio per 2-2. Oggi la situazione non è molto diversa in termini di classifica, però forse lo è in termini di come ci si arriva a questo match. Appunto, il Genoa, una squadra fortemente depressa, che sta appunto durando enormemente fatica, è una squadra che prende tantissimi gol, soprattutto fa una fatica tremenda a segnare. In questa sosta, visto che quando le cose vanno male spesso e volentieri possono andare anche peggio, la squadra di De Rossi ha perso anche uno dei suoi punti di riferimento davanti, che è Matteo Colombo, un giocatore che ha subito è uscito nella partita contro il Rapid Bucarest per un problema alla caviglia, che probabilmente con molta probabilità lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris di sabato. Quindi insomma, una squadra che veramente arriva con tantissime incognite e con tanta pressione sulle spalle, e stiamo attenti, perché insomma anche per questo, soprattutto per questo, poi quando uno tocca il fondo può solo tornare su. E quindi il Genoa, quella contro la Fiorentina sembra davvero una sorta di ultima spiaggia anche per De Rossi, che in caso di ulteriore sconfitta o forse anche di non vittoria potrebbe veramente vedersi esonerare, nonostante negli scorsi giorni sia il direttore sportivo ma anche il presidente, tutta la proprietà, abbiano ribadito fiducia in De Rossi. Però lo sappiamo che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il proverbiale mare. Un Genoa che non è riuscito a trovare la quadra neanche in amichevole negli scorsi giorni, anzi nella giornata di ieri se non sbaglio, è sceso in campo a Bucarest per affrontare il Rapid, 2-0 il risultato finale per la formazione rumena. De Rossi che ha parlato nel post partita, e noi ripartiamo proprio dalle parole di Daniele De Rossi.
13: La posizione di El Shaarawy, non credi che possa essere diciamo forse più utile, un po' più avanzato rispetto a dover fare tutta la fascia in ogni occasione?
14: Ma lui è un giocatore di fascia, è sempre stato un giocatore di fascia, giocavo sempre in fascia tranne qualche partita l'anno scorso. È un giocatore che abbiamo preso per colmare quel gap che abbiamo sulle fasce, di gente che crea, che inventi qualcosa, che salti l'uomo. E ovviamente dobbiamo anche capire che la sua condizione adesso è, insomma, queste partite le facciamo anche per capire la condizione. Può giocare sotto punta anche, ovviamente l'abbiamo visto giocare sotto punta anche alla Roma, ma era sempre subentrato 20 minuti, 30 minuti, quindi a volte abbiamo una sensazione diversa di quello che può fare un giocatore in un posto o in un altro, anche perché magari abbiamo visto in circostanze diverse. Può giocare assolutamente sotto punta, ma vorrebbe dire levare un altro dei giocatori di attacco che abbiamo. Rimarremo sempre, se non ci sarà lui, rimarremo sempre con dei giocatori in fascia abbastanza lineari, e quello che abbiamo cercato di fare aggiungendo lui alla squadra è cercare di mettere un po' di uno contro uno, un po' di soluzioni offensive che ci possano portare a non fare tipo oggi. Insomma, nel primo tempo siamo arrivati lì in area, al limite dell'area 5, 6, 7 volte e forse neanche abbiamo tirato, che è, come dici tu, penso il nostro più grande problema.
13: Ti chiedo cosa siete riusciti a capire sinora dell'infortunio di Colombo, che ovviamente è una delle brutte notizie della serata, e invece di Traoré, che ha fatto tutta la partita ed è stato fra i più intraprendenti.
14: Allora, su Colombo, se vedete il video, è spaventoso, la sensazione è che si fosse rotto veramente tutto. È entrato zoppicando, ma secondo me non stiamo parlando di un infortunio così grave come le immagini potrebbero suggerire. Però adesso insomma è andato via abbastanza dolorante, non si può sapere niente, dobbiamo fare le analisi, i raggi, le risonanze, e capiremo quest'area. È veramente il vero motivo per cui mi vedete un po', insomma, scuro in volto, oltre che poi la sconfitta, perché non mi piace perdere, ma siamo venuti qui per vedere le condizioni dei giocatori. Ci eravamo ripromessi di tenere Traoré in campo fino Traoré, Sharawi, Zibue in campo fino allo sfinimento, di cercare di arrivare a vedere a che punto crollassero, di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione è che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio, sì, qualche rincorsa in meno l'ha fatta verso la parte finale della partita, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica, che non è così carente come temevamo.
12: Queste appunto le parole di De Rossi pronunciate nel post partita della sfida appunto tra Rapid Bucarest e Genoa. De Rossi che lo abbiamo sentito, periodo non facile anche per quanto riguarda gli infortuni che sono occorsi a questa squadra e che vanno a ridurre ulteriormente le scelte d'attacco del Genoa, un Genoa che già faceva un po' fatica a segnare in queste prime partite, ora con l'infortunio di Colombo, insomma, va a aggravarsi ulteriormente la situazione legata appunto all'attacco dei rossoblù. Per fare un punto appunto sul Genoa, ritroviamo con piacere con noi collega di Tutto Mercato Web e la Repubblica di Genova, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
15: Ciao, buon pomeriggio.
12: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Senti Andrea, con te riparto proprio dalle parole di De Rossi e insomma in generale da quella che è stata l'amichevole che proietta il Genoa, alla sfida contro la Fiorentina, una squadra che sembra non riuscire a trovare la quadra. Ora è vero che le amichevoli vogliono dire poco, però ecco, una squadra che in questo momento non aveva ancora mai vinto in campionato, reduce da un solo pareggio in 5 partite, già arrivare con una vittoria in amichevole, che per carità vuol dire poco, però dava un pochino di iniezione di fiducia in più. Invece c'è stata la sconfitta e poi ad aggiungere ulteriore beffa alla situazione appunto anche l'infortunio di Colombo.
15: Sì, questo senza ombra di dubbio. Comunque le amichevoli servono magari anche per quello, oltre che a fare gli vari esperimenti e testare magari quei giocatori che erano un pochino in ritardo di condizione o comunque che stavano riprendendo e stavano ritornando. Faccio per esempio l'esempio di Traoré da un infortunio, serve anche per mettere quella giusta dose di iniezione di fiducia qualora arrivasse un risultato positivo. Non è arrivato, è arrivata una sconfitta contro il Rapid Bucarest e soprattutto una prestazione che nel primo tempo poteva essere abbastanza convincente, soprattutto nelle espressioni di alcuni singoli, come appunto l'ha citato Traoré, faccio l'esempio anche di Robinho Junior, che comunque si è mosso anche molto, molto bene, ha fatto vedere qualcosa, però questa volta al primo, cito un'espressione di De Rossi, al primo schiaffone, ecco. Mentre magari altre volte il Genoa ha mostrato comunque quel pizzico di reazione, quella reazione necessaria, questa volta non c'è stato. Un secondo tempo sottotono, complice, mettiamoci anche ovviamente che non devono però rappresentare totalmente un alibi, ma le assenze per le nazionali, tanti ragazzi comunque arrivati dal settore giovanile, 10 che hanno giocato e hanno trovato comunque spazio venerdì pomeriggio, però comunque si poteva fare di più, si poteva certamente fare molto di più, soprattutto a livello appunto non tanto a livello di costruzione, ma una volta arrivati nella tre quarti avversaria è sempre mancato comunque il guizzo e soprattutto anche forse proprio la conclusione, ecco, verso la porta. Lì deve migliorare. Poi certamente c'è stato anche l'infortunio di Colombo, che ha complicato ancora di più i piani, perché con Osmanic in nazionale non c'era una prima punta di ruolo proprio da far giocare in quel frangente lì. Colombo mancherà circa un mese, quindi sarà un'assenza che pesa. Ci sarà appunto solo Osmanic con Vitinha, che pur volenteroso però non è una prima punta.
12: Guarda, quelle che potranno essere anche le scelte, ora manca ancora tantissimo, per cui non ti chiedo una probabile formazione, ma magari ci torniamo dopo anche per un punto su quelli che sono gli impegnati del Genoa in nazionale. Resto però prima su De Rossi, perché chiaramente si arriva all'appuntamento in casa con la Fiorentina in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa, proprio in occasione del match contro i Viola Daniele De Rossi faceva il suo debutto sulla panchina del Grifone l'anno scorso. Forse fu il suo impatto fu anche superiore a quello di Paolo Vanoli, perché se Vanoli aveva anche dalla sua una squadra che chiaramente non era fatta per competere in quelle posizioni di bassa classifica, il Genoa era comunque una squadra che si doveva salvare e partire da uno svantaggio così ampio e riuscire a salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla è stata una grande impresa per De Rossi. Mi sembra un po' il suo percorso al Genoa sulla stessa falsariga di quello fatto con la Roma, cioè arriva in corsa, fa molto bene e poi non riesce per qualche strano motivo a riconfermarsi una volta che inizia la stagione. E quindi ti chiedo, Andrea, se in caso di mancata vittoria potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di questo allenatore sulla panchina del Genoa.
15: Se rimaniamo comunque le dichiarazioni ufficiali che ci sono state, Shuku, pur non volendo mettere pressione al proprio allenatore, ha detto che ha sempre avuto la fiducia in lui. È certo che però quando i risultati cominciano a non arrivare, il primo che sale va sul banco degli imputati ovviamente è sempre il tecnico, però certamente serve una sterzata al Genoa, perché appunto un punto in 5 partite è troppo poco. È vero che comunque la differenza con la Roma è che di fatto con la nuova stagione De Rossi ha guidato la squadra soltanto in 3 partite, quindi possono essere anche elementi differenti. È vero che non era iniziata nel migliore dei modi, però appunto ha avuto soltanto 3 gare per guidare la squadra in campionato. Questa volta, ripetiamo, c'è la fiducia da parte della società. È anche vero però che ed è lui ne è assolutamente consapevole, che qualora non arrivassero risultati è il primo, è sempre così, il primo chi paga per tutti è sempre l'allenatore. Dunque vedremo come sarà. Certamente mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in conferenza, ovvero ci siamo parlati col nostro staff dopo Parma e ci siamo detti: bene, facciamo che siamo subentrati in questo momento, prima se c'era un altro allenatore, adesso subentriamo e torniamo a fare le cose semplici. Dunque vedremo cosa intenderà per questo. Certamente magari cercare di dare più accortezza alla fase difensiva, e soprattutto perché per arrivare ad una salvezza, come si sa, è meglio prima non subire reti. Però certamente Genoa deve fare qualcosa di più anche in fase offensiva, cercare di essere più cinico, più spietato, passami il termine.
12: Certo.
15: Perché così non va bene, proprio per a livello di cinismo e di tentativi verso la porta, perché poi per il resto, come occasioni concesse, il Genoa comunque ha delle buone statistiche, se non mi sbaglio è intorno ad un buon centro classifica. Per occasioni create invece in rapporto alla moda di gioco è penultimo, quindi va fatto qualcosa di meglio anche in fase offensiva.
12: Un Genoa che comunque lo ricordiamo è stato sconfitto nell'ultima amichevole giocata a Bucarest. C'è anche l'asterisco da ammettere che è stata una squadra che comunque ha tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sono 9. Immagino che le situazioni più delicate, oltre al già citato Osmeic che comunque dovrà sorreggere da solo almeno per un mese l'attacco della squadra, sia quella legata a Johan Vázquez. Vedo che giocherà il 6 di ottobre alle 22, per cui in piena notte in Italia contro il Cile, e quindi tornerà veramente a ridosso anche lui della partita contro la Fiorentina, un po' come fa Mastantuono. Per cui ti chiedo appunto un punto su quelli che sono i giocatori impegnati in nazionale e se Johan Vázquez potrebbe essere in dubbio per la partita.
15: Allora, se facciamo riferimento soltanto al passato, non ci sono dubbi su Vázquez. Giocherà e avrà la fascia di capitano al braccio. Lui è sempre tornato i giorni prima e poi questa è sempre stata comunque la sua forza, cioè essere subito pronto per andare in campo, magari al contrario di altri giocatori che magari vengono risparmiati almeno per il primo tempo. Lui è sempre andato dritto per la sua strada, ha sempre lavorato, è sempre stato uno staccanovista, e quindi secondo me sarà in campo contro la Fiorentina. Però è certo che comunque i tanti nazionali rientreranno, uno addirittura è rientrato in anticipo e fa parte adesso della lista degli infortunati, ovvero McTree, quindi è per un problema all'anca. Dunque però certamente questa sosta per le nazionali, e vale per tutte le squadre naturalmente, con il rientro praticamente addosso delle partite può dare qualche problema al tecnico, ed è per questo che appunto ha voluto testare in un amichevole di livello contro una squadra comunque della Serie A rumena, che è seconda in classifica, in uno stadio dove c'erano più di 12.000 persone, e quindi partita vera, testare appunto le condizioni degli altri giocatori che sono rimasti, e soprattutto, ripeto, quelli che dovevano un po' ricondizionarsi e rimettersi a posto a livello di preparazione, così qualora magari ritornasse qualche giocatore stanco delle nazionali, ecco che possono essere utilizzati loro, e sono pronti. Di fatto hanno disputato un amichevole contro, non vorrei dire un'amichevole vera, però contro un avversario di un certo livello.
12: Chiaro. Guarda Andrea, ti faccio l'ultima prima di salutarti e di ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Chiaramente manca ancora tanto al mercato di gennaio, però questa sosta chiaramente serve anche un po' alle società per tracciare un primo bilancio su quelli che possono essere anche i buchi che ogni squadra ha in rosa e come colmarli in vista dell'inverno. In casa Fiorentina si parla molto di un possibile innesto a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la cabina di regia, con Ulai che potrebbe definitivamente essere spostato, essere utilizzato come mezzala, e comunque Vanoli tutte le volte rivanga anche questa possibilità di un futuro con un doppio play, per cui c'è bisogno di qualcun altro in cabina di regia. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento di Torreira. Ti chiedo, visto che in passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, se il nome di Frendrup può tornare d'attualità sotto questo punto di vista.
15: Allora, come giocatore Frendrup è certamente uno dei giocatori più ambiti, è sempre stato comunque il suo nome, è sempre stato accostato a diverse squadre anche nei mercati passati, quindi il suo valore è assolutamente in dubbio, e non ed è un giocatore sì molto ambito dalle squadre, ma anche molto importante per il Genoa. Allo stesso tempo però sappiamo che le esigenze di campo devono anche andare di pari passo con le esigenze di bilancio, almeno per qualche periodo per il Genoa, quindi qualora secondo me ci fosse un interessamento concreto, secondo me almeno se ne parlerà, però ovviamente a tempo debito. Adesso Frendrup è un giocatore, così come lo è stato in passato, importante per il Genoa, vedremo poi quali saranno gli scenari di mercato. Certamente qualcosa andrà fatto in casa rossoblù, la punta per esempio, per rinforzare almeno il pacchetto offensivo, però ovviamente si darà uno sguardo anche alle eventuali cessioni, e non escludo che magari possa essere anche Frendrup uno degli indiziati, però per il momento è ancora presto per parlarne, però vedremo poi quali saranno le dinamiche in sede di mercato.
12: Chiarissimo. Andrea, grazie mille per il tuo tempo e buona domenica.
15: Grazie a te, buona domenica.
12: Grazie ad Andrea Piras, collega di Tutto Mercato Web, giornalista anche per quanto riguarda la Repubblica di Genova, che ci ha aiutato a fare anche un punto su quello che è lo stato dell'arte della squadra rossoblù. Come detto, una squadra che arriva all'appuntamento in una fase molto molto delicata, e chissà che questo possa non possa anche dargli una carica ulteriore per tirare fuori quel qualcosa in più che serve quando ti trovi alle strette, braccato, e puoi solo che migliorare. Mi sembra che in questo momento, ecco, anche Daniele De Rossi si sia avviluppato in un vortice abbastanza scuro, opaco, che non lo fa star sereno. Anche la polemica, per quanto mi possa anche trovare d'accordo sotto certi punti di vista, che ha fatto contro una parte di, neanche di stampa, di influencer, di modo di comunicare nel calcio, ripeto, per quanto su alcuni aspetti mi possa anche trovare d'accordo, però mi sembra la classica polemica che fai perché in questo momento ti senti un po' mancare il terreno sotto i piedi, e quindi ti attacchi un po' a tutto per provare anche a spostare l'attenzione. vedremo se quello che succederà a Daniele De Rossi, fermo restando che ovviamente speriamo che la Fiorentina possa fare un grande risultato e una grande prestazione al Ferraris, appunto contro il Genoa. Appuntamento come sempre, lo ricordo, domenica prossima a partire dalle 14 torneranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e ovviamente la voce di Andrea Giannattasio, che come sempre vi racconterà tutto il match. Questo anche per ricordare quelle che sono, quello che è il classico appuntamento, come se fosse sempre domenica, che ormai avete imparato a conoscere e apprezzare. Ci tirano le orecchie, caro Ale, perché so se c'è il nostro, i nostri professori di storia dell'arte all'ascolto, probabilmente avranno pensato se li avessi bocciati quel giorno che potevo, invece no. Però c'è Andrea che ci scrive: l'abside è il retro, punto, ci mette un punto alla fine, che è un punto che mi sa proprio di desolazione, che vuol dire proprio coglioni, forse questo è il messaggio che ci leggo tra le righe. E poi ci scrive la facciata, semmai, con Franco che poi ribadisce anche: il sagrato è lo spazio consacrato situato davanti alla facciata principale di una chiesa, l'abside è la parte terminale di una chiesa, posta di solito dietro l'altare maggiore con una statua a pianta semicircolare o poligonale. Ora qui c'è stato proprio un, non lo so, una infarinatura di quella che è la neanche la storia dell'arte, proprio i termini tecnici per quanto riguarda l'architettura a livello clericale di quella che può essere una chiesa. Però ecco, bastava anche meno, Franco ci ha dato proprio una lezione su come funziona l'architettura, e noi prendiamo, incassiamo, abbassiamo le orecchie e torniamo la prossima volta. Non ci siamo giustificati, abbiamo fatto una figura barbina. 17:31, ultima pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché torniamo tra pochissimo.
16: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Basta con questo Caiode, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Caiode è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
18: Sì, sono travelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
17: Eh certo,
18: Greenwood in Inghilterra non può più giocare, no, perché è una situazione veramente particolare. E addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, Poi diventa un tema di discussione importante anche tra gli stessi tifosi di quella squadra.
17: Sì.
18: Non si riesce sempre a passare sopra.
17: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice: a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché che andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste, omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
18: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque il tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi,
17: sì,
18: e in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
17: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui secondo me è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura: che succede al Manchester City? La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
18: No, sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social: tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo: sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica,
17: infatti cos'è che non hanno fatto?
18: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
17: Okay.
18: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
17: Bene, bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
18: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
17: Sì.
18: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione, almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
17: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
18: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. Sì. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, ai miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza.
17: Sì,
18: molto
17: come
18: forte.
17: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
18: sì,
17: è.
18: Sì, come
17: più.
18: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
17: Un allenatore poi, come Guardiola, poi sì, sì.
18: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano. Ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto. È uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
17: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
18: assolutamente
17: poi...
18: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime, e con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza Io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
17: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
18: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
17: Esistono storie che non esistono, ci diceva il maestro Maccio Capatonda. Una di queste riguarda la singolare quanto fugace apparizione in maglia viola di Joshua Brillante, un nome che tutt'oggi provoca forti scossoni ai tifosi della Fiorentina. Più che altro un mix di sentimenti che spaziano tra i sorrisi per un giocatore diventato meme in un periodo pre-meme, alla nostalgia per un tempo non così lontano in cui sì, sembrava una buona idea sperare su un 21enne barbuto venuto dalla East Coast australiana. Bundaberg Brewed Drinks è un'azienda australiana artigianale a conduzione familiare, conosciuta per la ginger beer. Ecco, Brillante, originario proprio di Bundaberg, sembra rappresentare al meglio l'universo di sensazioni che si porta dietro una fiaschetteria artigianale. Acconciatura hipster, attitudine da chi viene a Firenze per ritrovarsi tra Yab e Flo, quello che arriva in Italia è comunque un giocatore su cui qualcuno ha voluto puntare forte. Sono infatti Pradè e Massià che si decidono a forzare la mano dei Newcastle Jets e sborsare €1 milioni per acquistare un centrocampista allora considerato the next big thing del calcio oceanico. La Fiorentina vince la concorrenza di Everton e Lazio e il 14 luglio 2014 piazza il colpo Brillante, accendendo per qualche ora la vena creativa dei titolisti di Firenze e dintorni. Centrocampista muscolare, abile sia a giocare nel mezzo del campo che sulla corsia di destra, o almeno così si legge da Wikipedia, Joshua da Bundaberg viene a completare un reparto deluxe formato dai vari Borja Valero, Pizarro, Ilicic, Aquilani. Insomma, lo spazio per un 21enne venuto dall'altra parte del mondo non sembra esserci. Poi arriva il giorno del debutto in campionato e Vincenzo Montella ha la brillante, per l'appunto, idea di stupire tutti con quella che in Slevin Patto Criminale definiscono mossa Kansas City, ovvero se tutti guardano a sinistra, il vero evento sta per accadere a destra. E così, mentre tutti si aspettavano il terzetto magico composto da Pizarro, Borja Valero e Aquilani, il buon Vincenzo da Pomigliano d'Arco attua il suo personalissimo coup de théâtre. Contro la Roma, al debutto in campionato, sceglie il centrocampo a rombo. Borja dietro le punte, Pizarro in cabina di regia, ai suoi lati invece Vargas e, sì, proprio lui, Joshua Brillante. È il 30 agosto 2014 e nella calura della tribuna stampa dell'Olimpico i giornalisti presenti si danno gomitate per chiedere chi sia il 25 indistinta. E quindi ci siamo, gli occhi di tanti curiosi sono tutti per lui, il marziano atterrato in Serie A chissà da dove. Ecco, poi c'è il campo e, diciamo, se fosse realmente stato un marziano atterrato da un altro universo, si potrebbe dire che il signor Joshua Brillante non abbia neanche avuto bisogno di parcheggiare. Giusto le quattro frecce, una sosta contenuta e poi via. 33 minuti bastano a Montella per capire che no, non è proprio cosa. Poi un accenno di problema fisico per il calciatore toglie il tecnico Viola dall'imbarazzo di operare un cambio tecnico prima dell'intervallo. Ma insomma, la sostituzione arriva poco dopo il momentaneo 1-0 di Nainggolan. Al 34esimo la lavagnetta del quarto uomo proietta in rosso il numero 25. La Fiorentina sostituisce il numero 25 Brillante col numero 72 Ilicic. Si pari.

quando per tutti i colpi di testa emotivi di luglio e agosto lasciano spazio alla realtà al settembre che verrà. E Joshua che fine fa? Prima un prestito all'Empoli di Sarri, dove trova pochissimo spazio. Poi va al Como, infine quando capisce che in generale in Italia di spazio per lui non ce n'è, compra un biglietto di ritorno per l'Australia. Attualmente al Western Sydney, il ragazzaccio di Bundaberg ha ritentato senza successo l'esperienza europea nel 2020-2021 con una squadra greca, l'Oxanti, per poi ritagliarsi una modesta carriera tornato in patria. Ma quindi cosa rimane dell'esperienza mistica di Joshua Brillante? Beh, le menti più complottiste spingeranno forte su un'allucinazione collettiva che ha colpito quell'estate tutta Italia. Ma alla fine qualche prova del suo passaggio c'è. Questi reperti li ritroviamo su YouTube, dove se digitate Joshua Brillante vi apparirà un video piuttosto amatoriale girato a Careggi poco dopo la fine delle sue visite mediche, una flop 11 degli acquisti viola negli ultimi anni, dove c'è proprio lui accanto a un centrocampo da sogno con Anderson e Mario Suarez, ma soprattutto in un altro video, perché sembra strano ma di Joshua Brillante in maglia viola abbiamo addirittura un gol che è valso un titolo. È infatti lui a decidere un Club Sportivo Universitario Fiorentina match giocato il 1 agosto 2014 in Perù e valido per la Coppa Euroamericana, una specie di torneo amichevole tra squadre europee e squadre locali il cui funzionamento fa legislazione a parte, ma che ai secoli rimane un trofeo vinto dalla Fiorentina. E la squadra di Montella lo vince proprio grazie a lui, destro secco su assist di Pepito Rossi, pallone in buca d'angolo, the end. E quindi sì, abbiamo davvero le prove, Joshua Brillante è esistito davvero.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua in diretta, 14:04, 4 ottobre 2026, domenica, subito alcune esclusive andate a segno qui a Radio Firenze Viola, la voce di Francesco Benvenuti, in regia un attentissimo e concentratissimo Alessandro Rinaldo e come sempre in modalità Holly Williams dei Griffin ha facoltà di intervenire e di salutare, quindi caro fenomeno, se vuoi farti sentire ne hai facoltà.
3: Ciao a tutti, auguri a tutti e auguri soprattutto a Francesco Benvenuti.
2: Ebbene sì, non è il mio compleanno, ma in quanto esponente del mondo francescano, inteso come nome ovviamente, semplicemente di battesimo, quindi tanti auguri, l'onomastico per tutti Francesco e anche per tutte le Francesche, attenzione, non facciamo discriminazione di alcun tipo, quindi un grande 4 ottobre, da quest'anno peraltro festa nazionale, quindi diciamo un motivo ulteriore per essere orgogliosi di chiamarsi Francesco Francesca. Si chiude qui dunque la trasmissione di oggi, perché questo è il punto più alto, direi l'apice della trasmissione, l'apice di questa domenica, una domenica che però secondo me va vista in modo positivo. È vero, sono due settimane piene di sosta per tutti gli amanti del calcio giocato dei club, si inizia a percepire e si iniziano a intravedere anche i più gravi effetti collaterali da carenza di argomenti di campo legati appunto ai club, legati appunto alla Fiorentina, però in realtà secondo me comunque continuano ad arrivare dei temi per quanto riguarda gli impegni dei giocatori viola con la nazionale. Ieri nella notte, per meglio dire, è arrivato il primo gol in nazionale di Franco Mastantuono. Ovviamente una premessa, non per sminuire il gol di Mastantuono, è un momento simbolico quello del primo gol in nazionale. L'amichevole non è stata disputata contro una nazionale maggiore, perché per gravi carenze logistiche, organizzative ed economiche alla fine l'Argentina non ha giocato contro la nazionale maggiore del Burkina Faso, ma contro l'Under 23, quindi non, ripeto, per sminuire il gol di Mastantuono, ma semplicemente per rimettere un po' i puntini sulle i, perché ho letto un po' ovunque amichevole contro il Burkina Faso. No, perché alla fine appunto per motivi logistico-organizzativi

0: La nazionale maggiore del Burkina Faso ha rifiutato di prendersi carico di tutto il viaggio e di tutte le questioni per arrivare poi appunto in Argentina. Poi ovviamente ci sono anche gli argomenti oltre, per esempio, sempre al calcio giocato. Ieri abbiamo visto nella ripresa in aula I in campo con la sua Costa d'Avorio nell'amichevole contro il Camerun. Questa sera ci sono altri appuntamenti per quanto riguarda la UEFA Nations League. Siamo chiaramente in attesa dell'ultimo appuntamento per quanto riguarda anche l'Italia, che giocherà domani contro la Turchia a Bologna. Abbiamo raccontato nelle ultime giornate anche, ad esempio, la chiusura di questa sosta per quanto riguarda Dragusin, che si è fatto cacciare all'inizio della partita contro la Polonia, poi persa dalla Romania per 6-0. Abbiamo raccontato anche del ritorno alla fine di questa settimana di Beto, che aveva chiuso gli impegni con la Guinea-Bissau. Abbiamo raccontato anche della clamorosa sconfitta della Croazia 7-0 con l'Inghilterra. Pongra però era in tribuna, e insomma un po' alla volta ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questi impegni per i giocatori viola. A proposito di Fiorentina, non so se vedo un pollice in alto verso il cielo, e quindi la risposta a una domanda che non avevo neanche finito di fare è già affermativa. Dicevo, a proposito di Fiorentina, il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento ha dato nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, anche l'occasione di tornare a parlare del centenario della Fiorentina. Inizialmente erano previsti tre ospiti viola, cioè il DG Ferrari, Pellegrino e Attà. Quest'ultimo, a causa di un imprevisto last minute, non è poi stato effettivamente presente a questo panel moderato da Fabiana Della Valle, e da qui ripartiamo anche per fare un po' il sunto di questo weekend trentino con Lorenzo Marucci, che l'ha seguito live per tutto Mercato Web e per Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ripartiamo dal panel di ieri intanto, anche per fare un po', poi ascolteremo anche alcune parole di Pellegrino, ecco, però rispetto a quanto è stato detto ieri, Lorenzo, anche se fai un po' a tutti gli ascoltatori un riassunto delle dichiarazioni più interessanti, anche dei temi più importanti che sono stati trattati.
1: Beh, direi che Pellegrino è stato il giocatore, naturalmente sul palco c'era anche il direttore generale Ferrari, doveva esserci anche attacco, e poi per un imprevisto dell'ultima ora non è stato possibile averlo sul palco. Appunto, dicevo che per quanto riguarda Pellegrino mi sembra essere stato colui che abbia dato le dichiarazioni più interessanti, perché comunque ha raccontato anche qualche curiosità, una scommessa con Mastantuono per quanto concerne gli assist, se riuscirà Mastantuono a fornire 5 assist, c'è in palio una grigliata. La grigliata ormai è un tema abbastanza ricorrente all'interno della Fiorentina, perché già recentemente c'è stata una grigliata, e quindi evidentemente sono con gli argentini sta diventando sempre più predominante questa grigliata, e comunque è utile per far gruppo. Dalle dichiarazioni di Pellegrino si capisce che c'è una discreta unione, si sta cementando il gruppo anche in virtù evidentemente dell'arrivo di Vanoli, che è riuscito a compattare il gruppo, cosa che non era così evidente nelle prime giornate di campionato con Grosso in panchina. E Pellegrino ha raccontato anche di come suo padre, ex calciatore tra l'altro nonché allenatore, quando Matteo era un ragazzino gli faceva vedere tanti video di Batistuta, e gli raccontava come Batistuta, da grande cannoniere, riusciva a spaccare le porte. E quindi questi video evidentemente sono rimasti poi nella testa di Pellegrino, che poi ha raccontato anche tutta la sua emozione nell'incontrare Batistuta in occasione del centenario a Firenze. Si sono parlati, gli ha raccontato Batistuta che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina, e gli ha anche suggerito che l'essenziale, oltre a far gol naturalmente, è lasciare la vita sul campo. È questo quello che i fiorentini vogliono, e quindi ha cercato di trasmettergli questo particolare Batistuta. E tra l'altro ha raccontato Pellegrino che un futuro abbastanza prossimo si rincontreranno, e perché Batistuta gli ha detto: guarda, voglio riparlare con te presto. Evidentemente, insomma, vuol seguirlo, vuol capire anche quali sono gli ulteriori margini di miglioramento di questo calciatore con la maglia della Fiorentina. E poi ecco, nell'intervista che abbiamo io ha anche raccontato che insomma prima o poi spera anche di segnare con un colpo di testa, perché lo abbiamo conosciuto come un grande specialista nel colpo di testa, però per adesso ha segnato in tutti i modi perché con il colpo di testa, però l'importante, ha sottolineato giustamente Pellegrino, è segnare in tutti i modi, quindi poi alla fine quello che conta è riuscire a far gol, poi se arriva anche con un colpo di testa tanto meglio. E poi ecco, sono stati ripercorsi anche da parte del direttore generale Ferrari tanti momenti più o meno difficili della Fiorentina, l'anno scorso l'esonero di Pioli che è arrivato soltanto, dico soltanto, a novembre, perché comunque rispetto a quest'anno, visto che la situazione si era messa male, la Fiorentina ha pensato bene di non aspettare troppo tempo e quindi probabilmente questa è stata la scelta giusta, anzi senza probabilmente, perché comunque c'era da agire e da farlo velocemente anche in virtù di quello che era trapelato per quello che riguarda l'atteggiamento da parte di Grosso, insomma queste sensazioni che c'erano da parte sua di scarso feeling con la squadra. E poi ecco, per quanto riguarda Centenario, insomma, ha raccontato di come il presidente commisso sarebbe stata sarebbe stata la persona più felice nel poter festeggiare questo traguardo per la Fiorentina. Poi insomma sono stati ripercorsi anche tanti momenti che hanno portato poi alla costruzione del Dora Park, di cui tante volte abbiamo parlato.
0: Lorenzo, prima di salutarti, poi all'interno dei vari eventi ci sono stati tanti altri momenti legati alla Fiorentina, quello più recente questa mattina con Edoardo Bove, ma poi penso chiaramente a Giancarlo Antognoni, un'altra occasione anche per presentare il libro scritto dal nostro Luca Calamai su Antognoni, fino a Ribéry, insomma sono stati tanti, no? Anche i protagonisti con un passato legato alla Fiorentina che sono tornati a parlare di Fiorentina.
1: Sì, c'è stato anche Vieri, che naturalmente quando pensiamo a Vieri ci ricordiamo di lui con la maglia della Fiorentina. È chiaro che poi se dobbiamo ripercorrere la sua carriera, ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, quella della Juventus, quella dell'Inter, però per una stagione è stata chiaro, certo, la Fiorentina. E poi è stata curiosa anche quella frase che ha rilasciato a proposito di Vieri, di questo brasiliano della Fiorentina, perché gli ho chiesto appunto se si era informato di questo particolare, e lui ha detto che sì, è stato molto carino il padre a dargli il nome Vieri in mio onore, quindi chissà che magari una volta non possa anche a Firenze a conoscere, a stringere la mano a Vieri, al difensore brasiliano della Fiorentina. E poi sì, dicevi di Ribéry, devo dire che ha suscitato tanto entusiasmo Ribéry ieri, perché c'erano davvero tante persone a seguire l'evento che l'ho visto protagonista, ma anche tanti ragazzini, chi aveva la maglia della Fiorentina, chi quella del Bayern, l'hanno preso proprio d'assalto alla fine dell'evento chiedendogli foto e autografi. E insomma è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha sfiorato anche la conquista del pallone d'oro e probabilmente se lo sarebbe anche meritato dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern.
0: Caro Lorenzo, grazie mille, buon rientro, ci ritroviamo chiaramente in settimana e buon lavoro.
1: Perfetto, grazie mille, buon proseguimento.
0: Grazie al nostro Lorenzo Marucci, che in questi giorni ci ha raccontato da Trento il Festival dello Sport. Abbiamo appunto accennato anche di quanto detto da Matteo Pellegrino sul palco. Se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, ci ascoltiamo anche quanto detto poi da Matteo Pellegrino proprio a margine del panel 100 anni di Viola, con ospite lo stesso attaccante argentino e il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari. Sentiamo.
2: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
3: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
2: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
3: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi i gol è gol sempre.
2: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
3: Sì, adesso c'è un'altra energia e le due partite che abbiamo giocato le tre, scusa, lo abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
4: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
3: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
4: Come siete un obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
3: Sì, non mi do un numero come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
2: Come avete lavorato in questa sosta, e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
3: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, e credo che stiamo ritrovando quel ritmo che aveva bisogno la squadra, e dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta e dobbiamo continuare così, e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
2: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
3: Molto bene, lui è una persona fantastica e un grande professionista che mi aiuta tanto, e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
4: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
3: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: Così dunque Matteo Pellegrino, nell'ultima risposta anche su Franco Mastantuono, che come detto nella notte ha trovato il primo gol in nazionale contro la nazionale under 23 del Burkina Faso. In questa domenica invece, a proposito di calcio giocato per quanto riguarda le nazionali, Nations League con Galles-Danimarca, Grecia-Germania, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia, per chiudere appunto questa serie di quattro partite giocate dalle nazionali europee. Quindi ci sono alcuni temi, secondo me, per gli amanti del calcio in senso lato molto rilevanti. Penso ad esempio alla Grecia, che per quanto mi riguarda è una delle nazionali più sfiziose della seconda fascia, ecco, ha fatto molto bene in questi tre giorni, ha alcuni giocatori di assoluto valore come Pavlidis e Ioannidis là davanti, ma a giocatori anche di assoluto avvenire, e li stiamo vedendo un po' in giro per l'Europa, tra l'altro anche con alcuni infortuni, penso a Zolis dell'Arsenal, ma non solo, ecco, quindi è una nazionale sicuramente must see, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Questo per quanto riguarda la Lega A, che poi domani, come detto, vedrà anche l'ultima partita dell'Italia contro la Turchia. Oggi Lega B di Nations League, Kosovo-Austria e la discutissima Irlanda-Israele. E poi nella Lega D, Azerbaijan-Lituania, è un'altra partita imperdibile, Malta-Andorra. Sapete già il mio cuore dove andrà a battere a partire dalle 18 con tutti i nostri inviati. Malta-Andorra, partita da non perdere. Poi ovviamente si prosegue anche con il quadro delle amichevoli, il quadro della Nations League CONCACAF. C'è stata anche l'Asian Cup, che ha tanto colpito alcuni ascoltatori, tra cui penso anche il prossimo, di cui andiamo a ascoltare un WhatsApp audio. Vi ricordo 348-7513-933. Vai Ale, sentiamo il primo ascoltatore di oggi.
5: Un vorrei ma non posso domenicare all'agglomerato a base silicio e carbonio che voi terrestri conoscete come Benvenuti e Dinarto. Se esistesse una heat map per le anime, e i colori più intensi non sarebbero in chi vince le coppe, le medaglie, per chi incide il proprio nome nella storia, ma per chi tutti i giorni lotta per illuminarla questa storia. Eh sì, i ragazzi di Mr. Sikkin non ce l'hanno fatta raggiungere la finalissima.
0: Lo sapevo.
5: I Vietnam spenna gli Shaheen pakistani per 4-2, ma per questa meschina legge della differenza reti dovrà domani vedersela per il terzo e quarto posto con la temibile Malesia, in una partita che voi chiamate finalina, ma per noi è la consapevolezza di essere la storia. Kawabanga a tutti.
0: Null'altro da aggiungere, ha fatto cronaca a Gabriele nel raccontare quello che è stato il percorso del Vietnam, e quindi ognuno prende del resto le proprie ossessioni e le gestisce come meglio crede, e quindi appunto mi piace anche questa ridefinizione della finale per il terzo e quarto posto a fronte della finale Indonesia-Thailandia. Da mille e una notte, direi, come giudizio complessivo. Tra poco ascolteremo, a proposito di voci, visto che oggi, anche se vogliamo, una giornata in cui fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, quanto detto da Paolo Vanoli ieri a Sky Sport. Ovviamente aggiungo anche che per tutti gli amanti del calcio giocato è in corso anche il turno di Serie C e di Serie D. Vi segnalo, così giusto per darvi un ulteriore elemento anche su quello che vi dico giornalmente a chi si compra, che sul monitor di servizio qui sto osservando, pronto ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, Lecco Union Brescia, partita che riguarda da vicino anche il Cittadella, che ieri ha trovato la prima sconfitta in campionato all'ottava giornata dopo 7 vittorie consecutive. Su firenzeviola.it trovate anche, tra l'altro, le parole di Edoardo Bove da Trento, che ha detto: non voglio essere un modello, ecco la differenza tra Italia e Inghilterra. E poi ha raccontato, è tornato a parlare anche del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter ai tempi della sua permanenza in maglia viola. Non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi, sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita che uscirà a breve. Davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per un introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo. Queste dunque le parole di Bove da Trento al Festival dello Sport, che questo weekend lungo ha dato l'occasione, come detto, anche a tanti ex viola di parlare, di raccontare anche il loro pensiero, il loro passato e la loro storia, le loro sensazioni per il futuro per la Fiorentina. Tra l'altro siamo anche evidentemente all'interno di un giorno di valore, perché entriamo anche nella settimana, stiamo per entrare di fatto nella settimana di Genoa-Fiorentina, e quindi ci sarà tempo e modo nel corso della seconda ora anche di parlare del Genoa, che è stato impegnato a Bucarest in un amichevole col Rapid, amichevole tutta in casa, tutta in famiglia, direi, per le proprietà, che sono le stesse evidentemente dei due club. E se vogliamo si torna anche a, come sentivamo prima anche dalla viva voce di Lorenzo Marucci e anche nell'intervista dello stesso Lorenzo a Pellegrino, si entra anche in un mese, ottobre, che offre alla Fiorentina un calendario particolarmente intenso. Ovviamente va sempre parametrato e paragonato anche a quello delle altre, perché si tornerà anche in campo per quanto riguarda le coppe europee. Sappiamo che quest'anno la Fiorentina non ha impegni europei, non avendo nulla suo malgrado più a che spartire con la Conference, che negli ultimi anni è stata compagna fedelissima di viaggio. Però ecco, se si va a vedere nello specifico il calendario della Fiorentina dopo la trasferta di Marassi, vede Como in casa, Inter in trasferta e Atalanta in casa. Ora, è vero che queste tre sono avversarie evidentemente più forti della Fiorentina, però è anche vero che sono tutte e tre squadre impegnate in Europa, e quindi sarà un elemento di ulteriore interesse, perché la Fiorentina si troverà per la prima volta da un po' di tempo a questa parte dall'altra parte della barricata, cioè la squadra con un presunto vantaggio, quello di non avere l'impegno, in questo caso per la Fiorentina, il giovedì. Poi per Como e Inter chiaramente i giorni sono di riferimento sono il martedì e il mercoledì, per l'Atalanta il giovedì. L'Atalanta sarà l'ultima a chiudere il mese il 29 di ottobre. Però ecco, la Fiorentina affronta il 18 il Como, nella partita a metà strada tra Feyenoord Como e Como Manchester United. Ora, questo non vuol dire che la Fiorentina avrà di per sé un vantaggio, perché questo è un argomento spesso usato in modo strumentale, però è una posizione, se vogliamo, anomala rispetto al recente passato, che va a riguardare appunto la squadra allenata da Paolo Vanoli. Se il buon Di Nardo, visto che abbiamo parlato di Vanoli, è d'accordo, ovviamente dipende tutto dal buon Di Nardo, e quando Di Nardo è d'accordo noi siamo felici. Prima di fermarci possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione ascoltando quanto detto da Paolo Vanoli ieri ai microfoni di Sky Sport, poi torniamo e analizziamo una delle, se vogliamo, novità di mercato che sono emerse nelle ultime ore grazie al lavoro della nostra redazione, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarino, ovvero l'interesse della Fiorentina per Thiago Gabriel del Lecce, un giocatore che va ricordato due settimane fa circa, mal contate, ha rinnovato il suo contratto con il Lecce, il che ovviamente non lo toglie dal mercato, però è un elemento ulteriore che va considerato e ricordato oltre all'interesse delle altre squadre, perché chiaramente il Lecce comunque da un punto di vista anche di valutazione del giocatore stesso si è cautelato. Però andiamo con ordine e ripartiamo intanto dalle parole di Paolo Vanoli.
6: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.

0: Enrico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: 14 e 36 minuti, Radio Firenze Viola, sempre in diretta anche in questo 4 ottobre 2026, 348-7513-933, 055-77-111-71. Francesco, benvenuto in studio. Alessandro Di Nardo in regia. Pierpaolo dice, a proposito di Serie C, stasera alle 20.30, Alcione Milano-Trento, con tre ex Primavera Viola nell'Alcione. Esatto, esatto, molto vero, anche se io stavo facendo una riflessione, diciamo, in generale sulla Serie C e Pierpaolo mi ha riportato sulla terra del pianeta Viola. Ovviamente ci sono anche tutti gli argomenti dei giocatori in prestito in giro per la Serie C, ci sono gli argomenti relativi appunto al calcio giocato con la coda di questa sosta, perché siamo arrivati davvero alle battute conclusive. Per qualcuno è stato un trauma questa lunga sosta. Io, lo sapete benissimo, da amante del calcio meno mainstream e quindi anche delle nazionali un po' meno blasonate, devo dire che mi sono goduto e mi godrò fino all'ultimo questa sosta per le nazionali. Ad esempio, segnalo anche al buon Ale Di Nardo, martedì Estonia-Islanda o Kazakistan-Faroe. Ecco, tra l'altro Faroe, così faccio anche un momento autopromozionale, che è stato oggetto di un approfondimento del sottoscritto su tutto Mercato Web, perché è una delle nazionali, devi sapere caro Ale, più in crescita di quelle di seconda, terza, quarta fascia, definitele come volete, per tutta una serie di motivi: infrastrutturale, di lavoro sui giovani allenatori e giovani giocatori, per un percorso centralizzato che comincia con l'Under 13 e che ora si va a riflettere poi sui risultati, perché nell'ultimo biennio le Faroe hanno battuto la Repubblica Ceca, hanno pareggiato con la Slovacchia, sono reduce da 3 pareggi consecutivi in Nations League. Insomma, io mi rendo conto che una sosta di 3 settimane sia lunga, ma la si può anche riempire in qualche modo, diciamo così. La si riempie anche con il mercato, evidentemente, perché grazie al lavoro della nostra redazione vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni anche di un apprezzamento vero e netto della Fiorentina nei confronti di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato oggetto anche di tanti argomenti di mercato la scorsa estate. E quindi, per fare un po' il punto anche su quella che è la visione dalla prospettiva del Lecce sulla posizione del club salentino nei confronti del difensore portoghese, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Andrea Sperti, collega di Pianeta Lecce. Ciao Andrea e buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
10: Allora Andrea, ripartirei innanzitutto dall'estate di Thiago Gabriel, perché poi di fatto l'estate e la permanenza del difensore dà anche il là a un rinnovo di contratto che sostanzialmente è fresco, un rinnovo che non impedirà a Lecce, chiaramente, magari anche essa stessa, di voler vendere il giocatore, ma forse a condizioni un po' diverse rispetto a quelle pre-rinnovo. Però partiamo intanto dall'estate, se sei d'accordo, perché già negli scorsi mesi molti club avevano mostrato un certo interesse per il difensore classe 2004, ma il Lecce mi sembra abbia sempre avuto una posizione piuttosto chiara, no? Nei confronti del giocatore e di tutti gli interessati al giocatore.
11: Sì, infatti, partendo dalla fine, il rinnovo di contratto è più riconoscimento, con adeguamento anche dell'indagio, è più riconoscimento nei confronti del giocatore che non è caduto nella trappola, no, delle lusinghe da parte di altri club, e si è sempre comportato da professionista vero. Anche alla prima giornata contro il Venezia non ha giocato da titolare perché c'erano un po' di voci sul suo conto, però poi è entrato, ha segnato e ha anche deciso quella partita, quindi un grazie da parte della società al giocatore, quindi un rinnovo, un buon adeguamento. Facendo invece riferimento alle trattative estive, sì, ci sono state tante voci, Crystal Palace dall'Inghilterra, diversi club, il Milan che sembrava poi la squadra più intenzionata a prenderlo, anche perché c'è Amorim che ha un rapporto speciale con i giocatori del Lecce, perché Hjulmand passò al suo Sporting Lisbona quando lui era lì allo Sporting, Dorgu è passato al Manchester United quando lui era l'allenatore dello United, quindi sembrava che si dovesse ripetere questa intesa, no, tra il club salentino e l'allenatore. Poi però alla fine il Milan, l'offerta del Milan, che è arrivato fino a 20 milioni di euro, non ha soddisfatto comunque la società Lecce, e quindi la richiesta da parte del Lecce è 25 milioni. Sotto quella cifra non si scende, il Lecce non accetta poi possibili contropartite o anche inserire dei bonus per arrivare poi nel caso a quella cifra, quindi sotto i 25 milioni non ci si sedeva nemmeno a parlare, e infatti il giocatore è rimasto, quindi se ne riparlerà a gennaio. Secondo me è una telenovela che riprenderà magari tra qualche mese, sta già riprendendo in realtà, appunto, con le voci di un interessamento da parte della Fiorentina, però sarà una telenovela che ci terrà impegnati sia a gennaio e poi nel caso a giugno, perché comunque parliamo di un profilo ormai internazionale, un giocatore comunque molto molto forte e delle grandi prospettive, perché comunque un 2004, quindi può solamente migliorare.
10: Ti chiedo Andrea, visto che hai parlato anche di mercato di gennaio, se comunque di fronte ad un'offerta che ci hai ben descritto essere per la richiesta del Lecce di 25 milioni, comunque anche a gennaio, ecco, eventualmente Sticchi Damiani e tutto il club si metteranno al tavolo per ascoltare offerte giuste, quindi non c'è una situazione rimandata all'estate prossima, ma eventualmente anche al mercato di gennaio.
11: Sì, perché la politica del Lecce è sempre tutti utili, nessuno è indispensabile. È stato così anche per Dorgu è partito il 30 gennaio per 35 milioni di euro, che erano poi i soldi del Lecce effettivamente voleva per quel giocatore, quindi se dovesse arrivare un club con la cifra richiesta dal Lecce, il Lecce è ben disposto a cedere il giocatore, perché avrebbe sicuramente già l'alternativa pronta, di essere Stefano Trinchiera non si farebbe trovare impreparato, e poi comunque ci sono Gaspar e Siebert che possono rappresentare poi due titolari fino alla fine della stagione, magari promuovendo anche qualche giovane interessante alla primavera, perché la tattica, la strategia era quella, in caso di cessione di Pedro Gabriel, promuovere Scott, che è un ragazzo molto interessante della primavera, del quale si è sempre parlato molto bene, e quindi un 2006, quindi poi far andare lui in prima squadra ed avere Gaspar e Siebert come certezza difensiva. Quindi diciamo che le soluzioni si troverebbero. Certo è che, come è stato a giugno, anche a gennaio, sotto i 25 milioni, a maggior ragione, anzi forse a gennaio, sotto i 25 milioni non si scende, anche perché nelle prime 5 giornate Pedro Gabriel, oltre a fornire delle prestazioni buone dal punto di vista difensivo, ha anche segnato 2 gol, quindi il valore sta piano piano crescendo, e credo che appunto non si facciano sconti, soprattutto poi nel mercato di gennaio, che comunque un mercato complicato per andare a prendere un'alternativa.
10: In questa sosta lo abbiamo visto impegnato con la nazionale portoghese Under 21, nazionale che ha conquistato il pass per i prossimi europei di categoria, e appunto ripartendo da quello che dicevi, il rendimento di Thiago Gabriel in questo inizio di stagione comunque va un po' sull'onda lunga di quello che dicevi a inizio collegamento, cioè un giocatore che al di là di tutto quello che è stato detto in estate e al di là anche di quello che potrà accadere magari già a gennaio, si è sempre messo a disposizione, soprattutto rispondendo di fatto senza mai perdere il livello delle sue prestazioni, no Andrea?
11: Sì, anche perché nel calcio degli ultimi anni abbiamo assistito a parecchi mal di pancia, giocatori che magari si rifiutano anche di giocare per non rischiare eventuali infortuni nei momenti di calcio mercato, di trattative. Lui invece non ha mai vissuto queste situazioni a Lecce, si è sempre comportato da professionista, ha sicuramente un agente, Mendes, molto esperto e molto bravo anche in queste dinamiche, non solo nelle trattative, nel calcio mercato, quindi si sa far consigliare bene, ha un buon entourage alle spalle, ma sembra un ragazzo veramente serio. Ripeto, lui col Venezia non ha giocato proprio perché c'erano queste insistenti voci, quindi Francesco li ha preferito, Gaspar e Siebert erano sicuramente più tranquilli dal punto di vista psicologico, ma poi è entrato in campo, ha giocato 20 minuti, ha segnato e ha deciso il match. Quindi sotto questo punto di vista chiunque lo prenderà anche un giocatore affidabile dal punto di vista caratteriale, che non è poco in questo momento, ecco.
10: Andrea Sperti, Pianeta Lecce, grazie mille per aver dato un quadro così esaustivo sulla situazione di Thiago Gabriel, buon lavoro e alla prossima.
11: Grazie a voi, a presto.
10: Grazie davvero ad Andrea Sperti, questo dunque un po' lo stato dell'arte su Thiago Gabriel, una cifra chiara, un riferimento chiaro, poi ovviamente ci sono le trattative, c'è anche la posizione di Pongracic, potenzialmente quello più in uscita tra i centrali della Fiorentina, che ricordiamo sono in questo momento 4, poi... se vogliamo considerare Vieri come un terzino sinistro, allora a quel punto sono 3, i terzini sinistri tornano ad essere 2. Questo però dipenderà dalle scelte di Vanoli da qui al mercato di gennaio, considerando che c'è comunque di rientro nei prossimi mesi Parisi, allora a quel punto la Fiorentina potrebbe anche considerare di avere 2 terzini sinistri negli ultimi 4-5 mesi della stagione a regime, far tornare Vieri alla posizione di centrale, a quel punto con quest'idea valutare l'uscita di Pongracic e l'ingresso di un nuovo difensore centrale. Poi la Fiorentina è totalmente convinta di andare come piano A, come obiettivo principale, su Thiago Gabriel? La richiesta del Lecce ad oggi è 25 milioni, tanti, pochi, si può trattare, non si può trattare, questo lo vedremo con le regole del mercato sullo sfondo. Bisognerà anche capire in caso di uscita di Pongracic, che è un classe 97, quindi va per i 30 anni la prossima stagione, quanto eventualmente la Fiorentina può pensare e puntare di accaparrarsi da un punto di vista proprio di cessione. Diciamo che non, in questo momento non stiamo raccontando un Pongracic, ecco, con uno stato di forma, uno stato di prestazioni scintillanti. In questo senso mi viene anche da domandarmi e condividere con voi la domanda: se la Fiorentina acquista a gennaio un centrale come Thiago Gabriel, è con l'idea di farlo giocare titolare, ma al posto di chi a quel punto? Ci si immagina una coppia Thiago Gabriel-Dragusin? Ci si immagina un difensore che entra con diciamo calma nello scacchiere dell'allenatore, ecco, se si va a spendere 25 milioni un po' di sospetto sul fatto che uno possa andare a prendere un giocatore per farlo giocare titolare, cioè ecco, quindi sotto questo punto di vista dovremmo un po' valutare tutti gli elementi. Non è vietato ovviamente giocare con due difensori di piede destro, ci mancherebbe altro. È anche vero che sarebbe un po' curioso acquistare un difensore per 25 milioni per non farlo giocare titolare. Ecco, comunque ci sono tanti incastri che devono andare al loro posto. Alessandro Dal Valdarno, grazie per la compagnia che ci fate anche la domenica, soprattutto per chi lavora come noi. Benve, ma Manuelone nostro Iori non è più il mister del Città? E poi dice Tiago Gabriel, ti piace, lo trovi adatto ai compagni di reparto e come gioca Vanoli? Allora, Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella da quest'estate, dopo un lungo diciamo è una decisione che è arrivata dopo un mese sostanzialmente di riflessione, un mese scarso di riflessione. Alla fine la scelta è andata, pensate un po', su un ex Fiorentina. Ora magari in tanti non se lo ricorderanno perché comunque non ha avuto un trascorso così denso in maglia viola, è stato più che altro nel settore giovanile della Fiorentina, però Roberto Musso, che poi è stato a lungo giocatore del Cittadella e poi allenatore delle giovanili dentro lo staff degli ultimi anni e ora, come si direbbe in altri sport, capo allenatore del Cittadella. Per quanto riguarda le caratteristiche di Tiago Gabriel, allora è sempre molto difficile prendere un giocatore che è esploso in un contesto come quello di una squadra che deve salvarsi come il Lecce, sempre sostanzialmente, perché è l'obiettivo storico del Lecce, poi c'è straordinariamente riuscita in questi anni, ma si parte sempre da quell'obiettivo, e valutarlo sulla squadra di livello superiore. Tiago Gabriel lo abbiamo visto per esempio l'anno scorso giocare sempre da centrale di centro-sinistra, quindi anche lì magari nell'impostazione del Lecce avere un giocatore destro sulla zona sinistra di una difesa a 4 è meno problematico, perché si parte dal presupposto che il Lecce non sia così tanto devoto alla causa della costruzione dal basso, del possesso palla insistito, del coinvolgimento dei difensori. Magari in un club di livello un po' superiore potrebbe anche essere interessante vederlo all'opera più sul centro-destra, ma queste sono riflessioni che sicuramente un club fa. Ha delle ottime qualità anche in fase offensiva, perché ha un fisico clamoroso e ha un ottimo tempismo anche nell'area di rigore avversaria. È un giocatore che secondo me ha grandi margini anche nella fase di costruzione, quindi l'idea è sfiziosa, è intrigante, però è un altro di quelli che si andrebbe a inserire in un contesto in cui vai a acquistare un potenziale. È tutto da vedere se questo senso della posizione, questa capacità di lavorare col fisico, poi potrà tradursi in un qualcosa di livello superiore una volta passato il fiume, quindi attraversato anche il fiume del valore del club per cui si gioca. Giocare nella Fiorentina non è banale dire che non è come giocare nel Lecce, ma non è tanto una questione di pressione o meno, perché a Lecce non è che non ci sia pressione, però è chiaro che in campo ci sono delle aspettative, dei valori diversi. Io sinceramente, se vuoi la sintesi Alessandro, a me Tiago Gabriel piace e non poco. Detto questo, spendere a gennaio 25 milioni di euro non è una cifra banale. Il Borse ci fa i complimenti per il servizio che svolgete regolarmente per poterci far seguire la nostra amata Fiorentina, e devo dire io estendo, caro Borse, i complimenti a tutti, ma soprattutto li estendo a quelli che come Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi, Fabio Ferri, eccetera eccetera eccetera, Ludovico Mauro, non voglio citarli tutti, consentono anche a Radio Firenze Viola di essere attiva e proattiva, si sarebbe detto una volta, nel weekend, perché esiste il palinsesto canonico consueto dal lunedì al venerdì, però ecco, è grazie anche a queste persone che vi ho citato, più tutte le altre, quindi non voglio far torti a nessuno, tanto le sapete chi sono, le voci del weekend o anche le menti che salutiamo sempre dalla regia, ecco, che consentono a questa radio di essere viva e vegeta o vegeta, a seconda dei punti di vista, a seconda dei riferimenti culturali, anche il sabato e la domenica, soprattutto quando non ci sono le partite, perché poi quando ci sono le partite, voglio dire, anche tra voi ascoltatori è tutto più facile, no? Siete tutti più...
12: Ci sarà un motivo, Dio santo Dio.
10: Ha ragione Max, quindi noi prendiamo e pendiamo dalle sue labbra, caro mister, però ci sarà un motivo, anche se comunque Alessandro Di Nardo ce lo troviamo anche nel primo, nel secondo weekend di sosta alle 20 per Domenica Viola, per esempio, o per Extra Viola, o per, non lo so, tutto quello che abbiamo raccontato in questo weekend. Tra l'altro c'è un ascoltatore che, devo dire, confesso, mi trovo assolutamente impreparato in questo rebus. Se Di Nardo, che sicuramente è più esperto di me, avesse voglia di condividerlo anche con gli ascoltatori, visto che anche lui ha accesso alla messaggeria, ecco, farebbe cosa buona e giusta. Vuoi se non altro descriverlo per gli ascoltatori? Puoi provare a dare degli indizi? Perché io sono in difficoltà anche solo a raccontarlo, ecco. Oltre a essere veramente scarso nei rebus, faccio un mea culpa clamoroso. Cioè, sono un grande fan della settimana enigmistica, però la pagina dei rebus l'ho sempre saltata, perché ho sempre vissuto quella fase dopo la soluzione, dopo aver letto la soluzione, nel dire ah ma certo, era ovvio. Il problema è che a forza di dirlo dopo è troppo facile. Allora vai, caro fenomeno, descrivi a chi ci segue in visual qual è il rebus.
12: Il rebus si svolge in due immagini, no? Ci sono
10: come
12: due
10: minimo
12: immagini. Non c'è un'immagine,
10: giusto,
12: ci sono due immagini. La prima è questa di un personaggio di Dragon Ball, possiamo dire,
10: certo.
12: Non sveliamo il nome perché è una parte del rebus. E la seconda, un po' più criptica, forse per molti la prima sarà un po' più criptica, però la seconda riguarda questo, che
10: è un tifoso del Livorno.
12: Sembra un tifoso,
10: si può dire?
12: Del Livorno, ok?
10: Sembra un tifoso del Livorno.
12: Allora, siccome conosco anche la mente dietro questo rebus, diciamo che...
10: Quindi non è farina del tuo sacco?
12: Vabbè, possiamo dirlo.
10: No, non lo so.
12: Sì.
10: Ok.
12: Sono divertito. Nasce tutto da un discorso che abbiamo fatto ieri, però lo faccio rivedere. Lui è un personaggio. Allora, vi dico.
10: È un personaggio minore di Dragon Ball, non è.
12: Minore fino a un certo punto.
10: Va bene. Va bene, minore
12: perché
10: fino a un certo punto.
12: Comunque è fondamentale, è cruciale nell'evoluzione di Goku.
10: Ok.
12: Goku, quando per la prima volta muore, poi ovviamente rinasce grazie alle sfere del drago, incontra questo personaggio che è un po' il Virgilio di Dante, no? Però lo è per Goku. E poi c'è questo altro personaggio che non è di Dragon Ball,
10: no.
12: Okay? E diciamo, per dare un indizio, allora, già se capite il primo personaggio è facile collegare poi la seconda parte della parola, diciamo, non è tanto il personaggio, ma l'intercalare che usano questi personaggi, ok?
10: Io sono sempre in difficoltà, ma ripeto, sono veramente scarso. Ho capito il primo, perché ci segue sul canale 92 in visual, ma sulla somma dei due elementi mi affido agli ascoltatori, e quindi un motivo in più per essere appunto attivi e proattivi anche in una domenica che va a chiudere la seconda settimana di sosta, che comunque ci porta a essere ancora lontani 6 giorni dal ritorno in campo della Fiorentina. Però a sostegno, ecco, di una pazienza che dobbiamo mantenere, già venerdì i club
12: abbiamo la risposta
10: club. abbiamo già la risposta, è vero, la vuoi leggere con gioia?
12: Risolviamo il rebus, allora.
10: È Alessandro Alvaldarno che dice,
12: e Alessandro Alvaldarno dà la risposta giusta, perché questo primo personaggio è Re Caio,
10: sì,
12: ok, e il secondo personaggio è un livornese, l'intercalare tipico del livornese è De, e quindi Caio De, o meglio Caiode. Questo perché ieri qualcuno ci ha detto basta parlare di Caiode, visto che abbiamo fatto credo 15 ore di palinsesto,
10: sì,
12: su,
10: sì, E tra l'altro, guarda, la cosa meravigliosa per quanto riguarda Coyote è che, essendo stato e stati noi di chi si compra in diretta la mattina, io non mi sento assolutamente in colpa di aver parlato di Coyote. Cioè, questo dardo avvelenato lanciato dall'ascoltatore ieri, lo lascio volentieri ai colleghi dopo di me e dopo di noi, perché appunto con il 10-12 noi andiamo ad accaparrarci i temi più freschi e poi chi vivrà vedrà, avrebbe detto qualcuno di nostra conoscenza. Comunque complimenti a Alessandro per essere stato vispo e pimpante. Dicevo che però già venerdì si torna in campo con la Liga, la Bundesliga, la Serie B, le Eredivisie, la Liga. Voglio dire, ragazzi, siamo veramente a vedere il traguardo. E poi comunque fino a martedì c'è l'imbarazzo della scelta con il calcio giocato. Chiaramente poi da mercoledì si torna in un momento veramente di vuoto, anche se mercoledì, come ben sa il buon fenomeno, ci sveglieremo con le lacrime agli occhi, no?
12: Oh no, non ci sveglieremo.
10: Ah, non ci sveglieremo.
12: A 00:50 c'è Argentina-Benin allo stadio Monumental, ore 1 italiane, nella notte tra martedì e mercoledì.
10: Tu ci sarai.
12: L'ultima gara del più grande di tutti, Lionel Messi, e ci sarà probabilmente anche in campo Mastantuono.
10: Non sarà l'unica partita di quella notte, perché alle 1:45 Colombia-Perù, alle 2 Stati Uniti-Canada e alle 4:30 Messico-Cile chiuderanno questo quartetto di amichevoli che riguarda da vicino anche la Serie A, perché queste sono le ultime amichevoli delle nazionali, comunque gli ultimi impegni delle nazionali, e quindi da quel momento in poi, dal fischio finale in poi, comincerà la corsa contro il tempo per vedere quando rientrerà Lautaro, quando rientrerà Mastantuono, quando rientreranno tutti i vari giocatori, anche gli statunitensi per esempio, in vista del match. Quindi da lì si inizierà a capire, sperando tra l'altro che possa esserci anche la conferenza stampa di Vanoli, le percentuali, Mastantuono titolare, Mastantuono non titolare, gara in corsa. C'è un WhatsApp audio che ho inserito anche nella copertina di venerdì, meraviglioso, di un ascoltatore che si lamenta, di quelli che si lamentano su Mastantuono, dicendo: ma Mastantuono, come tutti i giocatori, fa un viaggio di rientro su un aereo top di gamma in prima classe e dorme, perché a 19 anni si dorme. Che è un messaggio favoloso, perché col massimo del rispetto è un messaggio che viene dalla luna. Cioè, nessuno sta mettendo in dubbio che l'aspetto logistico sia privilegiato per un calciatore. Del resto ci sono leghe nazionali, penso all'NBA, all'NFL, in cui ci si sposta regolarmente, quotidianamente e settimanalmente con l'aereo. Qui il tema non è tanto il rientro di Mastantuono, ma il fatto che magari Mastantuono è chiamato a giocare 90 minuti contro il Sabelli della situazione, l'Aaron Martin della situazione, il chi vi pare della situazione, scegliete voi anche nella storia del Genoa, si può tornare anche El Shaarawy della situazione, Milito della situazione, Simone Braglia della situazione, tutta la storia del Genoa, che magari hanno fatto un percorso di 15-20 giorni più regolare rispetto allo stesso Mastantuono. Quindi non è in discussione la qualità del sonno di Mastantuono.
12: C'è il jet lag.
10: Sì, c'è il jet lag, oltretutto. E questo è un altro argomento che, rispetto appunto a tutti i giocatori nella storia del Genoa, quindi andando anche a Palladino, per esempio, non è così, diciamo, secondario, ecco, mi permetto di dire. Tra l'altro non ho mai espresso un tema e sono molto rammaricato di aver perso Aaron Martin dalla Serie A. Così, una cessione è passata così, nel dimenticatoio. Hai il ditino alzato, vuoi dire qualcosa? Vai.
12: Guarda, visto che è domenica e San Francesco, posso propinarti un altro rebus?
10: Vai. Certo,
12: ci siamo.
10: Certo.
12: Questo non è da spiegare, questo è semplice.
10: Ma te l'ho detto, sono scarso sui rebus, quindi
12: molto semplice.
10: Allora, intanto andiamo a descrivere, dimmi se lo sto descrivendo bene. Abbiamo una tavola, direi più che altro un piano per la preparazione in cucina, dove ci sono alcune spezie di varia natura, non propriamente spezie, ora ci arrivo. Allora, intanto abbiamo una serie di oli, giusto? Quindi oli ce lo teniamo. Oli è l'indizio che fa la differenza. Potrebbe essere farro? No, perché avevo pensato farioli, ti dico la verità.
12: No, no, no.
10: Però a quel punto sarebbero serviti dei fari, ecco, dei fari a me particolarmente cari. Saluto con affetto i fari di Castiglione della Pescaia, perché questi giorni mi stanno particolarmente a cuore. Allora devi darmi un indizio. Sono spezie.
12: Allora, sugli oli
10: ci siamo, sei. Ok.
12: Non è vanoli, c'è qualcosa prima di oli e sono quelle cose lì.
10: Guarda, penso l'argomento su cui più la mia ignoranza e la mia veramente incapacità di unire i puntini emerge con tutta la sua forza. Poi potresti lasciarla così durante il break e io starò praticamente immobile, ipnotizzato a guardare. C'entra la Fiorentina o no? Dammi questo indizio. C'entra la Fiorentina. Facciamo così allora, ci fermiamo e prima delle 20 a questo punto, perché faccio fatica a capire se quelli potrebbero essere semi
12: e quindi
10: semioli. Francolone
12: nostro. Però sei arrivato in ritardo
10: ancora
12: rispetto al king dei re. No,
10: basta Alessandro.
12: Ale dal Valdarno.
10: Allora io a questo punto hai un canale privilegiato con Alessandro dal Valdarno, però che anche qui ha dimostrato di essere il GOAT dei rebus e quindi potrebbe essere lui stesso l'uomo. Quantomeno
12: potrebbe mandarci un rebus.
10: Ecco, a questo punto Alessandro, visto che ci ringrazi per la compagnia e ti facciamo la domenica, ora fai altrettanto, ricambia il favore e dopo il break ti aspettiamo per un altro grande rebus sulla storia della Fiorentina in cui far emergere tutta la mia debolezza sulla materia. Tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Rieccoci in diretta, seconda ora in questa domenica 4 ottobre, 15:07 sul cronometro. Francesco benvenuto in studio, l'inventore di Rebus in regia, meglio conosciuto come Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. Saluto ovviamente tutti quelli che hanno avuto il coraggio, l'ardore ma anche l'affetto di farsi sentire, farsi leggere, farsi ascoltare in questa domenica oggettivamente di difficoltà. Me ne rendo e ce ne rendiamo conto perché è la seconda domenica, il secondo weekend senza calcio giocato da parte dei club. Però vi sento attivi, vi sento propositivi, vi sento sul pezzo e questo è un bene. Nella prima ora abbiamo parlato un po' anche di quello che riguarda il calciomercato, di quello che riguarda il momento anche della Fiorentina, questa idea legata a Thiago Gabriel, un'idea dal valore economico certo non irrilevante, 25 milioni la richiesta del Lecce, come ci ha detto il collega di Pianeta Lecce Andrea Asperti, e quindi sotto questo punto di vista

0: perché è iniziata da 9 minuti Azerbaigian Lituania numero 126 e 149 del ranking FIFA. Lo sapete, non vi libererete mai dei miei aggiornamenti su queste partite perché sono il mio ossigeno quotidiano all'interno delle settimane di sosta, ma non solo, perché poi tra un po' fortunatamente inizia anche la Conference e quindi ci divertiremo anche su quello. La sosta, come di consueto, è anche l'occasione per fermarsi a riflettere su ciò che è stato e provare a prevedere anche ciò che sarà da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
1: Ciao Fra, un saluto a tutti, buona domenica anche a te.
0: Allora, cominciamo da quello che è stato, prima a livello generale, poi ci soffermiamo un po' nello specifico anche sulla Fiorentina. Ti chiedo di condividere con noi un quadro generale un po' su quelle che sono state le conferme e le rivelazioni da un punto di vista chiaramente positivo, e poi anche quelle che sono state però le sorprese più negative di queste prime 5 partite di campionato.
1: Ma il primo dato è sicuramente i tanti ballottaggi, Fra, perché comunque rispetto agli altri anni c'è meno sicurezza a livello di titolarità. È vero che tutti gli allenatori ormai dicono che si gioca in 16 e non in 11, però è anche vero che a livello fantacalcistico c'erano i probabili 11, gli 11 che magari ti vai a schierare, e quest'anno è veramente difficile, soprattutto in attacco. Ecco, il classico, qual è il mio primo slot? Ecco, il primo slot può essere un Malen, ovviamente, che ha già iniziato benissimo con 6 gol, può essere anche uno stesso Lautaro, però già Lautaro non ha la garanzia di giocare tutte le partite, perché comunque c'è Lautaro, c'è Thuram, c'è Pio Esposito, c'è Bonny, insomma ci sono tante alternative. Quindi il primo dato in queste prime 5 giornate è appunto il fatto che non c'è la certezza di titolarità per tanti giocatori, e quindi bisogna andare un po', non dico a caso, però andare a vedere le squadre che magari hanno più garanzie. La stessa Fiorentina, l'abbiamo detto 2 giorni fa quando sei venuto da me in diretta, chi gioca tra Pellegrini e Beto, chi è più titolare dei due? Non sì. C'è una risposta esatta, c'è magari un periodo in cui Pellegrino, come in queste prime 5 partite, ha fatto meglio, ma magari tra 6 giornate, ovvero quando ci sarà la prossima sosta, magari Beto rende meglio. Quindi da questo punto di vista le garanzie, ripeto, in attacco può essere un Lautaro, può essere un Malen, in difesa può essere un Frattesi, ecco, un giocatore che magari negli ultimi anni era un po' scomparso dai radar, nonostante quando entrava in campo faceva bonus, nell'Inter aveva la titolarità, nella Lazio ha trovato conferma, ha trovato i gol già a 3 nelle prime 5 giornate, ecco, lui lo possiamo definire assolutamente un titolare. Mentre per quanto riguarda la difesa, ecco, vi stavo seguendo prima, Thiago Gabriel è uno dei difensori che in ottica fantacalcio sta facendo meglio, al pari di Bremer, ha 2 gol, e per un difensore di una squadra che lotta per non retrocedere, avere comunque un più 6 nelle prime 5 giornate è tanto. Poi magari si fermerà a 2 gol in tutto il campionato, attenzione, però per ora nelle prime 5 giornate il fantacalcio dice che Thiago Gabriel è sicuramente la miglior sorpresa in difesa di questo inizio di stagione. Poi di scommesse ce ne sono varie, perché il Frosinone con Raimondo, con Civernazze, sono comunque dei giocatori che hanno portato gol. Mi viene a pensare un nome nuovo che può essere Moreira nel Milan, comunque non è titolare, ma è un giocatore che quando entra comunque può fare la differenza. Il recupero di Tavares, dove comunque è un altro giocatore che era scomparso dai radar, vuoi per infortuni, vuoi anche per scarso rendimento, ecco che Gattuso l'ha sicuramente rivitalizzato, ed è un nome nuovo per questo fantacalcio. Quindi ci sono diversi giocatori che comunque stanno rendendo, mentre se vogliamo parlare di delusioni, sicuramente Colomoni, un giocatore che comunque è stato pagato tantissimo in sede d'asta. Noi l'abbiamo detto, non era un primo slot, però alla fine nelle aste, finiti top, un Colomoni lo vai a pagare comunque tanto. Lo stesso Ramos del Milan, comunque un giocatore che non sta facendo bene, e quindi sono dei giocatori strapagati che già entrano negli scambi, che già comunque vengono quasi sottovalutati. Il mio consiglio è quello, aspettiamo, perché sono passate appena 5 giornate, il campionato finisce alla 38esima, quindi se si decide di mettere a scambio determinati giocatori che magari non hanno reso nelle prime 5 giornate, non andate a sottovalutarli, perché ripeto, il campionato è ancora lungo.
0: Questo per quanto riguarda il quadro generale. Entriamo un po' nello specifico anche della

0: Fiorentina, chiaramente al di là di quello che è stato poi il percorso di crescita con Vanoli e con i 4 punti nelle ultime due partite, è un quadro complessivo evidentemente molto, molto discontinuo, mi viene da dire tanto nel negativo quanto anche nel positivo, perché c'è stato questo exploit singolo da un punto di vista fantacalcistico di Mastantuono, che però ha fatto quella prova extra large contro il Venezia, e poi Luca direi che nelle altre quattro partite a livello fantacalcistico non ha dato risposte così confortanti, magari anche pensando alla continuità nel corso della stagione, no? Che cosa puoi dirci in questo senso?
1: Infatti il dato di Mastantuono è proprio questo, nel senso che Mastantuono ha fatto la tripletta col Venezia ed è l'unica partita nelle prime cinque dove ha preso il 6, dove è andato magari anche oltre al 6, però alla prima ha preso 5,5 contro la Roma, alla seconda ha preso 5 contro il Frosinone, 5,5 contro il Torino e 5,5 con ammonizione contro il Napoli. Quindi è un giocatore che ha tanto hype, è un giocatore che con la tripletta è aumentata ancora di più, magari per chi in quel periodo ha fatto qualche asta di riparazione o anche prima asta, però è un giocatore potenzialmente forte, ma bisogna vederlo nel campionato italiano e bisogna vedere soprattutto, visto che ha appena 19 anni, la continuità di rendimento. Ecco, un giocatore come Mastantuono non si mette in dubbio dal punto di vista calcistico, dal punto di vista fantacalcistico ci sono altri parametri che per ora, al di là, ripeto, della sfida contro il Venezia, sono sotto la sufficienza. Però attualmente, se andiamo a vedere i dati, è il centrocampista che ha la fantamedia più alta, vuoi anche per i 3 gol, vuoi anche per una delusione, e lo metto a fianco di Attà, è un giocatore che a Udine è stato apprezzato, sappiamo che comunque a Udine faceva un po' quello che voleva, ecco, era un giocatore libero di inventare, però a Firenze un po' diverso, non è iniziato benissimo, anzi è iniziato veramente male, anche al di là che non ha pagato bonus, lui ha preso 2 insufficienze contro il Torino e contro il Venezia, ma nelle altre partite ha preso insufficienza, tra cui quella grave, il 4 nella sfida, nella sconfitta interna contro il Frosinone. Quindi da una parte c'è un Mastantuono che sta comunque facendo bene, ma occhio al rendimento, dall'altra Atta che sta facendo male, peggio di così non può fare, e quindi magari nelle prossime 6 partite, visto che anche a livello fisico non sta benissimo, potrebbe migliorare decisamente il suo rendimento, quindi occhio anche in questo caso, non svendete Atta e non strapagate Mastantuono.
0: Luca, cosa fare da qui al futuro con De Gea?
1: Anche De Gea, insomma, è un giocatore, un portiere che comunque non è più il top, magari è stato pagato come secondo slot, terzo slot, quindi parliamo di un portiere che viene messo soltanto in determinate partite, non titolare a prescindere, però 12 gol subiti in 5 partite sono tanti, è vero che comunque con Vanoli è sicuramente migliorato, però la fantamedia parla di 3,40 tra i peggiori di queste prime 5 partite, quindi se riuscite a metterlo in uno scambio, occhio, perché magari quale può essere uno scambio che mi viene in mente così? Palmisani, Frosinone che sta facendo benissimo con De Gea, occhio, perché comunque il campionato è lungo, il Frosinone, e non gliela sto chiamando, ci mancherebbe, però il Frosinone ha iniziato benissimo, la Fiorentina meno, però come valore, come storicità De Gea ha uno storico, Palmisani no, è vero che il portiere dell'Under 21, però va visto in un campionato di Serie A con una squadra come il Frosinone che comunque, salvo situazioni particolari, lotterà per la salvezza, quindi bisogna vedere chi comunque viene dato in cambio, altrimenti si può tenere e vedere, sperare che la fantamedia vada a migliorare. Lo scorso anno, lo ricordo, 10 clean sheet in un'annata horror con una fantamedia del 5, quest'anno la fantamedia è 3,40, quindi decisamente peggio, però ripeto, è un portiere che come fantamedia può arrivare al 5,96, quindi sicuramente migliorerà il suo rendimento.
0: Caro Luca, io direi di rimandare l'appuntamento a venerdì, quando saremo in giornata di vigilia, perché il turno di campionato poi si apre proprio con Genoa-Fiorentina sabato, e quindi a quel punto sarà la partita di riferimento anche per avere le ufficiali a disposizione e poi farsi guidare, anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il Genoa ha l'incognita di questo momento molto delicato, tra l'altro anche con l'infortunio di Colombo in amichevole. La Fiorentina ha l'incognita del rientro di Mastantuono appena in tempo per la partita, poi di fatto è il turno dopo una sosta così anomala. Quindi chiudiamo con questa, Luca, è anche una giornata di campionato forse tra le più difficili della stagione, proprio per questa anomalia di una sosta mai così lunga come quella di questi giorni.
1: È vero, questa è sicuramente la novità. Chiaramente non sappiamo come ritorneranno i giocatori dalle nazionali e come avranno recuperato i giocatori che magari nelle prime 5 giornate hanno trovato meno spazio anche per mancanza di condizione. Quindi bisogna capire se alla fine gli allenatori daranno precedenza a chi si è allenato per 3 settimane, detto che comunque la maggior parte delle squadre hanno fatto tanta vacanza, possiamo dire anche questo. Però ecco, è una situazione nuova, quindi ancora di più occhio agli infortunati, occhio alle news dei campi, che tutto fantacalcio dà quotidianamente, perché sarà ancora più importante capire chi, comunque anche dalle conferenze stampa degli allenatori, chi magari avrà più spazio, e a quel punto si va anche a caso, perché comunque effettivamente non vedendo allenamenti, non avendo notizie, chi ha girato il mondo in nazionale, capire poi effettivamente come si presenterà la ripresa del campionato. Però la bella notizia è che finalmente sabato prossimo rinizierà il campionato.
0: Grazie Luca e a venerdì.
1: A te Fra, un abbraccio, buon lavoro a tutti e buona domenica, ciao ciao.
0: Grazie davvero a Luca Di Leonardo. 15:21. Mick scrive: benve per scherzare, hai detto che oggi è la seconda domenica senza calcio giocato, invece per la Fiorentina quante sono dall'inizio del campionato? Ciao Mick, un saluto anche al grande Alessandro. Questa è una punturina, caro Mick, un po' a tutto l'ambiente, bella lì, ci prendiamo questa frecciatina doverosa, corretta, perché poi uno, come dire, rischia anche di essere troppo condizionato da questo rendimento evidentemente diverso tra Grosso e Vanoli. Abbiamo anche dedicato un video all'argomento proprio sul canale YouTube di Firenze Viola. Però voglio dire, la Fiorentina è 17ª in classifica, quindi non si chiama Grosso United e non si chiama Real Vanoli, si chiama Fiorentina fino a prova contraria, così come prima ancora non si chiamava AC Italiano e non si chiamava Palladinese, così come non si chiamava la Pioliana, e scegliete voi, tornando anche a Iachini, quale nome dare, ecco, a tutte le varie versioni frammentate della storia recente della Fiorentina, che continua a chiamarsi Fiorentina, e quindi è la Fiorentina che ha 4 punti in 5 partite. Quindi serve continuità, questa era la sintesi del tutto. Saluto Chris da Campi, che per qualche motivo si trova a vedere e seguire live, forse addirittura per firenzeviola.it, e chissà, la sfida tra Grassina e Lucchese, mi verrebbe da dire partita di cartello.
2: Vero.
0: Grazie Cecca, salutiamo Niccolò Ceccarini, credo tra l'altro protagonista di un collegamento con Niccolò Righi a partire dalle 16:15, quindi poi lasceremo molto volentieri il testimone al suddetto Righi, ecco, soprattutto per il collegamento con Niccolò Ceccarini.
2: La penso come te.
0: Grazie Cecca, anch'io guarda la penso come me, credimi, non sai quanto. Però appunto questa domenica c'è anche la Serie D con tantissime squadre toscane impegnate, la Pistoiese già in vantaggio sul campo della USD Casatese al 23esimo, Pistoiese che è inserita nel girone D insieme a una sola altra toscana che è il Pontedera, Pontedera che sapete per il primo mese di stagione aveva tesserato Ibarbo, sì, proprio quell'Ibarbo, sì, esattamente Victor Ibarbo, sì, inutile ribadirlo tutte le volte, è durato appunto meno di un mese perché poi è passato in eccellenza con il San Cataldo.
3: Mamma che beffa!
0: Sono d'accordo caro Dimitri, anche perché devo dire, insomma, già va bene a 36 anni andare in Serie D, nulla, nulla di che evidentemente, però la questione fisica ha avuto la meglio e quindi il giocatore è sceso di categoria e è finito nell'eccellenza con il San Cataldo, che è una frazione del comune di Bella nel Potentino. Victory Barbo. Ecco, questo per dire delle squadre toscane. E poi ovviamente c'è il girone E, che è pieno di toscane: Follonica Gavorrano, Givi Borgo, Tau, il Grassina che sta vincendo con la Lucchese 1-0, la Rondinella, il San Donato, lo Scandicci, il Siena, il Montevarchi, insomma praticamente un girone tutto toscano, ma non la Pistoiese e il Pontedera. Ecco, si è deciso di mettere da un'altra parte. Comunque saluto e ringrazio Chris da Campi. Allora Michael, perché qui giustamente gli ascoltatori cambiano di volta in volta il nome, da Scranton Michael, il suddetto Michael: benve in un futuro distopico ma sempre più vicino, in cui la terra diventa inabitabile per scarsità di risorse. Dovessi scegliere dove andare per ricominciare una nuova vita e rifondare una piccola comunità, preferiresti pianeta Empoli o pianeta Lecce? Beh, effettivamente, allora, intanto facciamo un plauso a tutte le redazioni che hanno utilizzato pianeta come riferimento a cui poi unire il nome della squadra. Sarebbe interessante capire se soltanto con Empoli e Lecce o anche altrove, in questo momento mi sfuggono, però tra le due devo dire che se proprio devo ricominciare una nuova vita e rifondare tutto da capo, preferisco a quel punto farlo in Salento. Ecco, cioè, se devo cambiare vita, non cambio vita a pochi chilometri da qui, ma cambio totalmente. Quindi immagino che, da un punto di vista ovviamente metaforico, perché poi è tutto da vedere se il pianeta Lecce abbia al suo interno le caratteristiche del Salento, però mi piace pensare di poterle recuperare, ecco, più facilmente rispetto al pianeta Empoli. Il cioccolataio dice che in queste settimane di sosta si sarebbe potuto fare uno speciale fantacalcio con Luca, le fasce, gli scambi, bellissimo. E poi se la ride. Senza peraltro firmarsi, quindi si vede proprio che ormai il cioccolataio è in balia degli eventi, e soprattutto che non ha retto. Ecco, io sono molto fiero di quegli ascoltatori che non hanno mollato di un centimetro e hanno mantenuto la loro qualità, la loro abilità in questa sosta. C'è chi invece è arrivato troppo stanco, troppo esausto e non ha mantenuto, ecco, le aspettative. Chi invece sta mantenendo le aspettative è l'Azerbaigian, che con Kaibulayev si è portato in vantaggio contro la Lituania. Applausi scroscianti qui a Radio Firenze Viola. Stiamo parlando di Nations League, stiamo parlando della Lega D, Lega D nella fattispecie il gruppo con appunto Azerbaigian, Lituania e Liechtenstein. Questo dunque il quadro di qualità che ci offre il calcio giocato in questo momento. Ci fermiamo, caro il mio Ale Di Nardo. Tra poco torniamo anche per parlare un po' del Genoa e della prospettiva da Genova in vista della gara di sabato, partita delicata anziché no anche per gli uomini di De Rossi, visto l'inizio da un solo punto nelle prime 5 partite. Radio Firenze Viola.
2: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 15:34, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti in vostra compagnia fino alle 16, 348-7513-933. Questa domenica di fatto chiude la seconda settimana di sosta, da domani si inizierà a intravedere come orizzonte anche il ritorno in campo dei club, chiaramente con l'ultima coda degli impegni delle varie nazionali, non solo la Nations League ma anche tante amichevoli. In questi giorni ci sono state anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa. Tanti amichevoli anche per quanto riguarda i club, l'ultima per quanto riguarda il Genoa è stata una sorta di amichevole in famiglia per quanto riguarda la proprietà, amichevole con il Rapid di Bucarest. E quindi anche per capire come il Grifone si avvicina all'impegno contro la Fiorentina, noi salutiamo e troviamo con piacere qui a Radio Firenze Viola il collega della Gazzetta dello Sport, Gregorio Spigno. Ciao Gregorio e buona domenica.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ripartirei innanzitutto proprio dall'amichevole del Genoa, perché poi insomma queste soste sono sempre pericolose per quel che riguarda i giocatori impegnati con le nazionali. Nel caso del Genoa sono diventate poi soste anche pericolose per quanto riguarda i giocatori che invece erano rimasti al lavoro con De Rossi, in particolar modo per Colombo, che tornerà a novembre. In generale, che sosta è e che sosta è stata questa per il Grifone, Gregorio?
4: Beh, è stata una sosta, credo, piuttosto completa, perché Gino arrivava dal discutto KO di Parma, che forse sul campo non meritava, ma comunque è arrivato. E come ha detto De Rossi, quando si arriva alla sosta con una vittoria ci si augura che duri il meno possibile, quando si arriva alla sosta dopo una sconfitta si spera che la sosta sia il più rapidamente possibile da mettere in archivio, ecco, per ripartire e cercare punti preziosi. La sosta del Genoa è stata abbastanza singolare, nel senso che si è andati a fare questa amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest, che è l'altro club controllato, come hai detto tu, da Dan Scucu, che è il presidente del Genoa, però non c'è stato molto materiale a disposizione di De Rossi, almeno per quanto riguarda l'amichevole, perché i nazionali fuori erano 9, a Pegli a lavorare sono rimasti Bailo, Amorim e Messias, quindi la rosa, diciamo i convocati che sono stati portati a Bucarest erano più che altro giovani insieme a qualche pilastro della squadra. Una sosta complessa, e lo stesso De Rossi ha detto che non vede l'ora di ripartire, e il programma offre una partita che comunque non è singolare, perché proprio l'anno scorso De Rossi partì contro la Fiorentina al Ferrari, e se non sbaglio fu anche la prima partita di Vanoli.
0: Esatto, una partita tra l'altro anche con storie poi molto, molto diverse, perché rispetto a quelli che erano i piani estivi non avrebbe dovuto riesserci nuovamente Vanoli, e poi invece sappiamo tutti com'è stata la traiettoria anche della Fiorentina in questo senso. Ci sono state alcune decisioni, la stessa Fiorentina, penso anche al Parma, dei cambi, se vogliamo, magari prematuri per qualcuno, corretti con il giusto tempismo dall'altra per altri. Quel che è certo è che ad oggi il Genoa non ha ancora cambiato allenatore. Se guardo all'orizzonte del Grifone, Gregorio, vedo la partita con la Fiorentina, poi un'altra partita anche simbolicamente parlando particolare come quella dell'Olimpico con la Roma, la gara in casa con il Venezia e infine il turno infrasettimanale contro la Juventus. Io ti chiedo in questo senso quanto ad oggi è salda la panchina e la posizione di De Rossi?
4: Ma devo dire che io sono stato a Bucarest proprio per l'amichevole, uh-huh. Ho parlato sia con De Rossi sia con il presidente Scucu, e la sensazione, al di là delle parole che magari possono sembrare di facciata, è che la panchina di De Rossi sia più o meno salda. Ha ricevuto la fiducia della società, ma certo un'eventuale sconfitta o brutta prestazione o pareggio insoddisfacente alla ripresa contro la Fiorentina complicherebbe un po' il futuro di De Rossi. Poi io credo che appunto la fiducia non sia di facciata, poi va tutto valutato, perché se arrivi alla sesta giornata con un punto in classifica, poi ti ritrovi a giocare a Roma contro questa Roma, poi c'è lo scontro salvezza col Venezia, come hai giustamente sottolineato tu, e non dovesse andare benissimo, le cose si complicherebbero davvero davvero tanto, considerando che poi appunto c'è la Juve nell'infrasettimanale e poi un altro scontro diretto a Lecce, su un campo che comunque non è semplice per nessuno, tantomeno per una squadra che ha palesato difficoltà evidenti. Il Genoa fatica a creare gioco in zona offensiva, fatica a concretizzare quello che crea, e quindi la partita contro la Fiorentina della ripresa in questo senso sarà abbastanza eloquente anche per quanto riguarda il futuro di De Rossi, io credo. Poi apprezzo molto quando una società decide di andare avanti con il proprio allenatore, dandogli il tempo anche per correggere magari quello che ha sbagliato, quello che non ha potuto fare grosso dalla sponda vostra.
0: Esatto. Ti chiedo, guarda, a proposito di cambiamenti, Gregorio, se all'orizzonte allora paradossalmente è più vicina la separazione con il Chief of Football Diego Lopez di quanto non possa essere quella con De Rossi, perché comunque mi sembra che la situazione un po' generale nel club sia molto fluida, dinamica in un certo senso.
4: Certo, diciamo che gli esami di coscienza vanno fatti un po' da parte di tutti, da chi guida la squadra, da chi la squadra l'ha costruita. È noto ormai che Diego Lopez abbia ricevuto questa proposta dal Burnley, e pare anche abbastanza interessato a valutarla con attenzione. Sulle tempistiche, onestamente, io non so dirti quali saranno, né se poi realmente andrà in porto diciamo, il trasferimento di Lopez al Burnley, però io credo che la squadra costruita da Lopez sia comunque interessante, perché è vero che sono arrivate due pedine fondamentali solo a mercato ormai concluso, come il Zibue e del Sharawi, però qualche oggetto ad oggi misterioso, ma che potrebbe diventare interessante, penso a Mike Tri, penso ad Osmaic, penso anche ad altre pedine arrivate dal mercato, per esempio Stone, nazionale svizzero, sono interessanti, c'è un po' di curiosità. Certo, partire con questo piede sbagliatissimo, perché un punto in 5 partite, nonostante un calendario parecchio tosto, complica anche l'inserimento di tutte queste fatte nuove, ecco.
0: Nel salutarti, Gregorio, ti chiedo anche il fattore ambientale, perché il Genoa fin qui in casa ha fatto soltanto 2 gol, ha perso 2 partite su 3 con Napoli e Como, ha pareggiato con il Frosinone, tra l'altro anche con un rigore sbagliato da Colombo, poi ha comunque trovato il punto del pareggio con Vasquez. A livello ambientale invece che cosa si respira nella Genova rossoblu per questo inizio, e appunto per quello anche che dicevi, cioè un mercato che comunque deve ancora dare risposte totali per quelle che comunque sono state le tante operazioni portate con tempistiche un po' particolari, va detto, dal Genoa in estate?
4: Ma permettimi di aggiungere che da parte della tifoseria mi sembra che ci sia una certa lucidità nell'analizzare questi inizi di stagione, perché comunque il Genoa è partito contro il Napoli con quel gol molto molto discusso dopo la spinta di De Bruyne su Vasquez, poi che vabbè ha portato al 2-0, però fino a una decina di minuti dalla fine si era sullo 0-0, poi è andato a giocare sul campo della Lazio, che è stata la vera rivelazione di questo avvio di campionato, ha giocato col Frosinone, che è un'altra rivelazione di questo avvio del del campionato, quindi diciamo che non è stato un alba di campionato semplice, ecco. Quindi credo che buona parte della tifoseria riconosca anche questo. Poi ovvio che guardi la classifica, sei penultimo, certo, del punto, e qualche malumore c'è. Per esempio a Bucarest, dopo il picchio finale, i calciatori si sono presentati sotto la curva e diciamo che i 170 tifosi presenti non hanno mostrato proprio entusiasmo, ed è comprensibile. Poi il pubblico genuano credo che possa rappresentare sempre un 12° uomo, quindi almeno durante i 90 minuti dimostrerà il suo attaccamento anche contro la Fiorentina sabato prossimo.
0: Gregorio Spigno, Gazzetta dello Sport, grazie mille, buona domenica e alla prossima.
4: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
0: Grazie davvero al nostro ospite, con cui abbiamo parlato un po' anche del Genoa, per quello che è il percorso di avvicinamento del Grifone alla partita di sabato. In tutto questo siamo anche noi alle battute conclusive di questa prima parte di trasmissione. Allora facciamo un piccolo passo indietro, tornando appunto a quanto emerso anche all'interno del Festival dello Sport, e ci ascoltiamo quello che uno dei protagonisti del weekend a Trento, Frank Ribéry, ha detto a proposito del suo passato con la maglia viola e il suo pensiero sulla sua avventura in viola e non solo.
5: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
6: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è che voglio rimanere in Europa. Potevo andare a Qatar o in altri paesi, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche nei tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento, peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto, certo. Però 2 anni è stato 2 anni bellissimo anche perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
5: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Mi hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
6: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i due giocatori, che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, qualche linea prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro questo stesso e quando adesso quando loro vedo Dusan in Chiesa giocare così, ma sono contento per loro.
5: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
6: Beh, quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione quando, come rotonda il livello fisico, però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, non quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora okay, non è più giovane, però non è un
5: ancora qualche anno,
6: c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.
0: Questo dunque è Frank Ribery. Allora, siccome prima il buon Ale Di Nardo, re dei rebus, ci ha proposto Kayode, alla luce di quanto detto da di ascoltatori, cioè basta con Kayode, non parlate più di Kayode, ecco adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, che tra le altre cose parla proprio di Kayode, perché la quota Kayode va mantenuta anche in questa domenica 4 ottobre. Sentiamo.
7: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Kayode, che è diventato un nuovo punto di riferimento tra virgolette di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
8: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Kayode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere, perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus l'aveva scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche nella zona italiana.
7: Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
8: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale.
7: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
8: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forte, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo sportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
7: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
8: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
7: De Zerbi.
8: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso ha avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Così dunque Nicola Roggero, e allora per chiudere, per dare poi il testimone a Niccolò Righi, chiudiamo con quanto detto da Giancarlo Antognoni a margine del panel dedicato al libro scritto da Luca Calamai con Giancarlo Antognoni, che al Festival dello Sport è stato nuovamente presentato. Antognoni ha parlato di tanti temi anche a margine della presentazione stessa, ce l'ascoltiamo in questa intervista. Tra poco la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con Niccolò Righi, con il sottoscritto ci ritroviamo domani a partire dalle 10, grazie ad Ale Di Nardo in regia, adesso Giancarlo Antognoni.
7: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
9: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
7: Inizia ad essere squadra questa Italia?
9: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
7: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
9: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
7: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
9: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più, in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
7: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
9: De Sisti no.
7: No, io l'avevo letto, no.
9: Aveva scritto male, perché De Sisti è un altro.
7: Appunto, sono un altro ruolo.
9: No, assolutamente. Paggio, perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
7: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
9: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo con, sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
7: A Tatti piace?
9: A Tatti, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
7: Grande tecnica.
9: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
7: Ecco, un altro paio di domande, Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
9: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
7: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
9: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulai come si chiama può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
10: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
9: No, ho un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto eretto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età abituati a un certo tipo di gioco vanno presi giovani, non datati come poteva essere Socrates in quel momento, lo avevano preso proprio al posto mio.
10: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
9: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima, però è un calciatore fantastico perché in Brasile anche contro di noi nell'82 ci fece il gol dell'1-1 e poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
11: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria così ormai di lunga data io ricordo tre lanci, tre persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antonioni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
9: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta, però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiato un po' la metodologia, però ci sono giocatori tecnici bravi secondo me a livello giovanile che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche, però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
7: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
9: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
7: A gusto personale?
9: Ma sono tutti e due giocatori, e Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica alle 16 arriva puntualissimo come sempre il Viola Weekend, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Un buon pomeriggio, una buona domenica ancora vi arrivano dalla voce di Niccolò Righi. Saluto anche dall'altra parte dal vetro, che vi ha già tenuto compagnia nelle due ore precedenti che ci hanno preceduto, insieme a Francesco Benvenuti, sempre puntuale come sempre l'ottimo Alessandro Di Nardo. Ciao Al, bella bella, il richiamo dei militari, questa tromba e giù, applausi scroscianti per Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio come sempre, che curerà la parte tecnica e processerà i vostri tantissimi, speriamo, messaggi vocali e non che arriveranno, che io come sempre vi invito a mandarci. I numeri sono sempre quelli: 348 7513 933, per quanto riguarda il numero WhatsApp è sempre quello, non cambia mai, come sempre quello il numero fisso per interagire direttamente con noi e scambiare direttamente con noi le vostre opinioni, le vostre critiche, i vostri pareri, tutto quanto. 0557711171, se invece appunto volete intervenire in diretta in questa domenica che finalmente ci proietta quella che sarà la settimana, l'ultima settimana di pausa dalle nazionali. È giornata di vigilia tra l'altro anche per l'Italia, che domani sera alle 20:45 affronterà al Dallara la Turchia, quarto ed ultimo match per quanto riguarda la formazione di Mancini, che arriva all'appuntamento con una bella iniezione di fiducia che gli ha dato quel pareggio per 1-1 convincente sotto tutti i punti di vista a Saint-Denis contro la Francia, un pareggio che permette all'Italia, che ha permesso all'Italia di volare a 4 punti e di portarsi anche a ridosso sia del Belgio, distante 2 punti, sia della stessa Francia, distante soltanto 3. Francia e Belgio che si sfideranno sempre allo Stade de France, con appunto i galletti che in caso di vittoria potrebbero permettere all'Italia di sorpassare il Belgio, di acciuffare questo secondo posto di Nations League, in vista poi dello scontro diretto che ci sarà nella pausa di novembre. Un'Italia che ha permesso di vedere anche all'opera Nicolò Fagioli, molto meglio con la Turchia rispetto a quanto visto con la Francia, ma insomma comunque una buona prova anche quella del nuovo numero 10, tra l'altro azzurro, perché ha ereditato proprio Fagioli la maglia numero 10 dell'Italia contro la Francia, ma non solo, perché insomma in questi giorni sono stati molti i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Ieri è stato il turno di Ulai, che in amichevole ha perso contro il Camerun e che nelle prossime ore, già dalla giornata di domani, potrebbe essere a disposizione di Paolo Vanoli per la ripresa degli allenamenti. Beto è già tornato, ha concluso gli impegni con la Guinea-Bissau e quindi insomma ha fatto già il ritorno al Viola Park. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere anche il ritorno di Radu Dragusin, che insomma non giocherà la quarta e ultima partita in programma contro la Svezia per il rosso rimediato venerdì sera contro la Polonia, tra l'altro un KO pazzesco quello della Romania, 6-0 contro la Polonia, anche grazie all'espulsione a Radu Dragusin, che ha causato il rigore dopo pochi minuti, che ha lasciato i suoi in 10. E quindi un Dragusin che tornerà al quartier generale. Poi sarà il turno appunto degli italiani, sarà il turno di Ingé, sarà il turno di Pongracic. L'incognita principale riguarda Franco Mastantuono, perché lo sappiamo giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre al Monumental contro il Benin, e quindi insomma un Mastantuono che potrebbe rientrare al Viola Park nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso, veramente a ridosso della partita con il Genoa. È un tema questo qui, ma insomma un Mastantuono che potrebbe tornare galvanizzato, perché stanotte ormai lo avrete letto, lo avrete sentito in tutte le salse, l'attaccante argentino della Fiorentina ha segnato il suo primo gol in carriera con la maglia della Selezion nell'amichevole contro la selezione Under 23 del Burkina Faso, 7-0 la vittoria per la formazione di Scaloni, con Mastantuono appunto che ha realizzato il gol del momentaneo 6-0 al Biceleste. Un Mastantuono che ha anche parlato dopo la partita, insomma, ha detto che c'è grande pressione su di lui, ma è perché il pubblico è esigente con lui. Ma anche Scaloni ha parlato in generale dei giovani dell'Argentina e ha esaltato Mastantuono dicendo si parla di lui come di un veterano, ma spesso ci dimentichiamo che è un classe 2007. E quindi insomma un Mastantuono che tornerà a Firenze bello galvanizzato, anche perché l'ultima partita contro Benin corrisponderà anche all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla addirittura in Argentina di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10 del 10 per antonomasia.
0: Una cafonata.
2: E quindi volevo proprio introdurti all'argomento, Alessandro Di Nardo, ma mi ha già fatto capire con questa specie di messaggio registrato quella che è chiaramente la voce di Cristian De Sica, quello che è il tuo parere. Però ecco, si parla appunto di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10. Intanto ti chiedo come te le stai vivendo queste ultime ore, perché il tempo scorre, mancano soltanto 3 giorni alla ultima de Leo, come si suol dire in quel famoso canto che è diventato una specie di mantra che ha accompagnato tutta l'Argentina nel corso del mondiale ultimo giocato negli Stati Uniti.
3: Non ce la faccio, troppi ricordi.
0: Così, caro Niccolò.
2: Quindi sei disperato, ma te la guarderai la partita?
0: Certo.
2: Sarai lì
0: tra martedì e mercoledì, sveglie, puntate a 00:50, ci facciamo una tazza di cereali, il mate non ce l'abbiamo, tazza di cereali.
2: Bene.
0: Consiglio Choco Crave, se posso, perché sono...
2: Però te lo potresti andare a comprare il mate, eh? Ora, sì. senza stare a fare pubblicità a note catene che vendono prodotti di questo tipo a Firenze, però c'è un negozio anche abbastanza famoso a Firenze che si chiama La Via del eccetera eccetera, la Via del Tè, dai, abbastanza famoso, e quindi io lo compro spesso il mate lì perché mi piace molto, e quindi io te lo consiglio. Guarda, una bustina di mate quanto costerà? Qualche euro. E quindi
0: ma
2: ti metti lì che
0: è caro sul mate. Al di là di questo
2: ci sta.
0: Ti dico, Choco Crave, c'è questa esibizione, questo momento che entrerà indipendentemente da come finirà, perché la contesa a livello agonistico non conta nulla, gioca contro il Benin, l'Argentina, ma sarà l'ultima passerella di Lionel Messi, e poi vedremo cosa succederà con la numero 10 che dicevi tu, giustamente è già diventata oggetto di contesa perché l'Argentina o comunque la Federazione Argentina stava pensando di ritirarla.
2: Ah, sì, esatto.
0: Però c'è un problema, perché nelle competizioni FIFA non c'è la possibilità di ritirare un numero, o meglio, per europei, mondiali e quindi anche per la Coppa America le distinte dei giocatori della nazionale devono avere i numeri dalla 1 alla 26-25.
2: Esatto.
0: Dipende dal numero di giocatori che possono andare in una competizione, e non si può saltare un numero. Quindi io lancio la mia idea, va bene?
2: Vai.
0: Per le amichevoli non
2: appello,
0: c'è
2: appello all'AFA.
0: Io lancio la mia idea, diamo, perché sai che sono argentino.
2: Certo.
0: Diamo la numero 10 al terzo portiere dell'Argentina, in modo che nessuno, a meno di clamorosi infortuni, espulsioni del Dibu e del secondo, possa più indossare la numero 10 dell'Argentina.
2: Bene.
0: Poi quando arriverà,
2: quindi sarà Armani o Rulli, non so chi è il terzo
0: Armani
2: portiere.
0: Armani secondo me è andato.
2: Sì, forse sì, esatto,
0: Rulli,
2: si è ritirato.
0: C'è Musso
2: il secondo, Rulli.
0: Però ecco, al terzo
2: Rulli
0: portiere
2: 10.
0: Dell'Argentina sarebbe una cosa epocale per il terzo portiere dell'Argentina. Diamo la numero 10 in modo che ai prossimi mondiali, alla prossima Coppa America, non succede un cataclisma, non ci sarà il 10 di Lionel Messi, perché sai che io sono
2: non sei quindi del parterre di Matias Almeida, che come ricorderai disse: dopo Maradona c'è stato Messi, dopo Messi ci sarà Mastantuono. Quindi
0: glielo auguro. Wow.
2: Però non ti convince. Comunque c'è un dibattito, almeno in Argentina, in Portogallo hanno cassiato direttamente il dibattito, perché alla prima, con Cristiano Ronaldo ancora probabilmente nelle piste di decollo dell'aeroporto di Copenaghen per ritornare a Madrid, la numero 7 è stata subito assegnata a Rafael Leao. Vedremo se l'Argentina farà quantomeno passare un po' di tempo, anche perché immagino comunque la pressione che ci possa essere per un calciatore, soprattutto i calciatori giovani. Si parla anche di Nico Paz, uno dei possibili futuri numeri 10, insomma calciatori molto giovani, immagino che pressione ci possa essere per una maglia che è stata indossata da Maradona e da Messi. Non è però di numeri 10 argentini che vogliamo parlare, ma insomma è stato anche la sosta delle nazionali è anche un periodo buono per riprendere a parlare di calciomercato. Si sa, no, il detto che il calciomercato non dorme mai, e la Fiorentina si sta già muovendo, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che Paratici ha concluso il suo, diciamo, il suo mercato estivo all'insegna della rivoluzione, con chiaramente una squadra ribaltata come un calzino dalla testa ai piedi, però qualche colpo gli è rimasto ancora in canna. Mi riferisco soprattutto al difensore centrale, forse al terzino sinistro, in attesa di quello che succederà con il rientro di Fabiano Parisi, forse anche un centrocampista. Per cui insomma questi giorni, queste settimane di sosta possono essere state anche utili alla dirigenza della Fiorentina per tirare un attimo il fiato, non pensare al campo ma pensare anche un po' a fattori extra campo. Magari anche Vanoli in queste settimane si è concentrato un po' su quelle che potevano essere le proprie richieste per quanto riguarda il mercato, perché Vanoli comunque sia è un anno ormai che è allenatore della Fiorentina, ma finora non ha messo parola su un solo acquisto dei Viola, e quindi magari potrà e vorrà avere un po' di voce in capitolo. E si parla molto della ricerca di un nuovo difensore centrale, il profilo cercato insomma sembra essere stato individuato in Thiago Gabriel, che è un centrale portoghese in questi giorni impegnato con l'Under 21 del Portogallo, che già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Lecce, ma quest'anno insomma si sta ripetendo, già due i gol messi a segno con il Lecce finora, quindi insomma un giocatore che conosce anche bene la nostra Serie A, perché a lungo ha già militato nel Lecce. Si era parlato già in estate di un possibile addio di Thiago Gabriel, addirittura se non sbaglio la prima giornata non è neanche sceso in campo dal primo minuto proprio per questioni legate al mercato, e lo ha detto lo stesso Di Francesco. Poi alla fine non se ne è fatte niente, su di lui c'era il Milan continua a esserci su di lui, ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato attraverso la voce del nostro grandissimo esperto di mercato Niccolò Ceccarini che anche la Fiorentina sta cercando Thiago Gabriel, ed è proprio qui da qui che ripartiamo, e lo facciamo proprio con il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
4: buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi,
2: senti c'è il jingle.

0: trasmissione ti introduce con la voce di Annalisa? Nessuno.
1: Nessuno. Però gli esibizionisti noi abbiamo anche troppi in questa radio.
0: Sì.
1: Eviterei, insomma, di mettere un altro in più.
0: Beh, esatto, te non sei un esibizionista, te sei uno che porta sostanza e concretezza. Come concreta mi par di capire che sia l'accostamento di Thiago Gabriel alla Fiorentina.
1: Beh, insomma, Thiago Gabriel, si è sentito un po' di rumore di sottofondo, il motivo non è semplice perché sono qui al Pala Big Mat a vedere anche la famiglia del Benetton.
0: Poi ci farai un punto anche su quello, eh?
1: Sì, in questo momento c'è un video check a muro, per cui da
0: bene,
1: poco sapremo anche come va a finire questo video check. No, e per quanto riguarda il discorso di Thiago Gabriel, ragazzi, è abbastanza chiara la situazione. La Fiorentina sta lavorando su un centrale difensivo in prospettiva. Thiago Gabriel è sicuramente uno dei nomi, forse in Italia è l'unico nome vero spendibile in questo momento, e sono convinti che possa essere un giocatore utile per quanto riguarda il futuro. Poi è chiaro che tutto questo passa sempre da una cessione, che è quella di Pongracic, perché la Fiorentina non penso possa fare un'operazione in anticipo se non c'è prima la cessione. Io sono convinto che questo Thiago Gabriel li abbia impressionati favorevolmente, come hanno impressionato anche i dirigenti del Milan, perché Milan gli ha fatto un'offerta a Lecce e Lecce però ha detto di no, perché comunque era convinto di poter prendere più soldi quest'estate, e quindi l'offerta per loro non era adeguata. Hanno preferito aspettare qualche mese, gli hanno rinnovato il contratto fino al 2030. È un'opportunità per la Fiorentina, come ho detto il Milan è molto forte sul giocatore, ora si è inserita anche la Fiorentina. Milan è avanti, ma non vuol dire niente, perché anche su Atta c'erano avanti altri club. Poi la Fiorentina, se decide di partire, spesso e volentieri parte con il piede giusto e porta a casa il giocatore. Però questa è una condizione per la quale si può fare l'operazione solo se dovesse partire Pongracic, che quest'estate non mi sembra abbia avuto grande calciomercato, non visto un ottimo movimento su di lui, e quindi c'è anche questo aspetto. Cioè, prima di pensare a un acquisto, però si dovrà liberare anche un posto. Quindi
0: chiaro.
1: Vediamo se c'è movimento su Pongracic.
0: Chiaro, chiaro. Quest'estate avevamo registrato anche delle voci proprio del Milan su Pongracic. Chissà che possa magari tornare in auge per i rossoneri in un'operazione che forse metterebbe d'accordo un po' tutti. Nick, però, ecco, io sto leggendo un po' le cifre per Thiago Gabriel. Mi sembra di capire che non bastano 20 milioni. Forse bisogna arrivare anche a 25. Ha la forza la Fiorentina per spendere altrettanto.

0: anche vendere qualche giocatore, perché la situazione economica del Lecce non è mai quella migliore. Loro da anni stanno cercando di valorizzare 1-2 giocatori da poter vendere, uno a gennaio e l'altro in estate, per cui è chiaro che loro cercheranno di monetizzare al massimo. Io penso che 20 milioni sia oggi, considerate l'hanno pagato 2 milioni dal Basilea se non ricordo male, penso che sia un'operazione giusta. A livello 20 milioni, 10 volte tanto quanto l'hanno pagato, a Lecce potrebbe anche andare bene. Poi se chiedono 25-30, quello diventa un altro discorso, bisogna vedere se la Fiorentina è interessata o meno a quelle cifre lì, oppure se effettivamente ci può mettere una contropartita tecnica di un giocatore che potrebbe essere utile a Lecce, non è da escludere. Ora il problema vero della Fiorentina come del Milan, mettere contropartite tecniche, è uno solo, è l'ingaggio, perché il monte ingaggi del Lecce da solo vale un po' quello di due giocatori della Fiorentina, quindi certo, diventa poi difficile, no, garantirgli un pagamento di stipendio, quindi questo mi sembra più difficile e più improbabile. Però per quanto riguarda il resto, io credo che questo giocatore sia sicuramente nel mirino e che la Fiorentina abbia le idee chiare, perché è un 2004, quindi ci va in quella linea del progetto, che è un progetto sicuramente di 3-4 anni e che la Fiorentina deve portare in fondo. D'altra parte all'inizio fai un grande investimento, poi a metà stagione o alla fine della stagione corrente vai a fare un altro tipo di operazione, porti a casa altri due elementi di livello, alzi la qualità, perché ora dovevi mettere tanti giocatori, ora devi cominciare a metterne pochi e buoni, certo, perché comunque chiaro, la statura la stai creando.
1: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, c'è l'amico Ted da Assisi che ti chiede se la Fiorentina è disposta a spendere questi soldi, 20-25 milioni per Thiago Gabriel, perché da Lecce appunto precisa non si scende sotto quella cifra, e poi secondo te quanto pensa la Fiorentina di poter ricavare dalla cessione di Pongracic? Secondo te ce la farebbe ipoteticamente la Fiorentina a prendere un decino di milioni da Pongracic, o forse sono cifre troppo alte queste?
0: No, sai, lui è anche nazionale croato, per cui alla fine è un giocatore che ha uno spessore a un livello internazionale. Di sicuro il Pongracic che usciva da Lecce aveva un valore più alto, anche perché era reduce sicuramente da campionati migliori. Io devo dire la verità, in questi due anni di Pongracic alla Fiorentina, questo se non ricordo male è il terzo che comincia, non mi sembra abbia lasciato traccia di qualcosa di importante, perché è un giocatore che dal punto di vista della dirigenza tattica a me lascia molto a desiderare, ha una buona proprietà di palleggio, perché per me farebbe quasi meglio a volte il centrocampista piuttosto che il difensore, perché ha una buona fase di impostazione, però bisogna difendere a calcio e bisogna essere bravi di testa, bisogna anticipare l'uomo, bisogna stare in marcatura, bisogna tenere la linea, bisogna dirigere il reparto, tutte caratteristiche che non mi sembra siano al 100% proprie di un giocatore come Pongracic, solo che gioca anche in nazionale, questo sicuramente lo aiuta a avere un certo tipo di valore. 10-15 milioni la Fiorentina proverà a chiederli, perché è normale provare a chiedere la stessa cifra con la quale lo ha acquistato, anche se naturalmente potrebbe abbassare la richiesta in virtù dell'ammortamento. Però le trattative si fanno sempre al rialzo, mai al ribasso.
1: Ovviamente. Chiaro, chiaro, chiaro. Senti Nick, ti volevo chiedere anche una cosa in Mastantuono, ma sto vedendo qui sul mio potente mezzo, ovvero diretta.it, un appassionatissimo primo set tesissimo con Scandicci in questo momento a Savino del Bene in vantaggio 22-21. Non so se ce lo vuoi raccontare un po' quello che si vive in questo momento al Palavanni.
0: Guarda, in questo momento siamo al 22esimo punto per Chieri, che va in battuta, quindi siamo veramente nel primo set punto a punto. La Sabino ha perso un po' di punteggio, ecco, taglia la battuta Chieri, 23-22 Sabino del Bene Scandicci, e adesso c'è la battuta, penso affidato a Bosetti, sì, intanto entra anche Edge per la Sabino del Bene. Però dicevo, è una partita sicuramente importante, perché è l'avvio della stagione per la Sabino del Bene Scandicci rivoluzionata rispetto al
1: passato,
0: e Chieri è una delle squadre che nel roster, diciamo, delle prime 5-6 di Serie A ci sta tranquillamente, quindi ecco che partire bene servirà molto per questa squadra. Intanto batte Bosetti, vediamo se la Savino porta a casa la punta numero 24. Sì, due set point per la Savino del Bene Scandicci.
1: Bene, bene.
0: 24-22.
1: Guarda Nick, mentre immagino che le giocatrici si riposizioneranno nel campo in attesa della battuta della Savino, ti leggo il messaggio di Michael che ti chiede: visto che sei un grande corridore, quale app usi per correre e qual è il tuo tempo al chilometro?
0: Allora, innanzitutto seguiamo questa azione.
1: Vai.
0: Quella del set, ecco, Bosetti, vediamo un po' se la Savino va con Dan. Sì, Un condono 25.
1: Bene, bene, bene.
0: 25

0: 22 attacco vincente dell'opposta che sostituisce oggi la grandissima giocatrice che è Antropova. Comunque Van Rijck ci porta a casa al punto numero 25, primo 7, 25-22.
1: Cioè comunque dove lo si trova un direttore che fa il direttore, il mercato, ci racconta gli ultimi istanti del match tra Savino Del Bene e Chieri, poi ora risponderà anche sull'app per correre. Cioè Nick, ti sei alzato sui pedali oggi e sei veramente poliedrico.
0: No, io guarda, sono un appassionato anche di altri sport, per cui certo, a me piace imparare. Poi ci sono delle nuove regole sulla pallavolo che sono cambiate, sono andato anche a studiarmene, quindi io mi piace insomma sapere anche cioè non è la mia materia, l'unica mia vera grande materia è il calciomercato, il resto sono un appassionato di questo lavoro, poi per il resto insomma non è che a pallavolo diciamo che ci ho studiato sopra e oggi potrei anche fare qualcosina di interessante se mi venisse data l'opportunità. Però
1: appello a chi ci sta ascoltando, ecco.
0: No, dicevo, no, nel senso che comunque ci vogliono gli esperti davvero, però oggi se faccio una chiacchierata di pallavolo con un giocatore che è stato ex giocatore di pallavolo non faccio la figura di merda, diciamo sinceramente. Ecco, questo è. No, io non corro con nessuna app, niente, faccio le app normali che ci sono, quelle dei passi.
1: Certo.
0: Non faccio nulla di più, nulla di meno, insomma.
1: E quanto il tempo al chilometro ti chiede anche Michael?
0: Una volta andavo anche un po' più veloce, ma a me piace, a me guarda, io corro per distrarmi dalle amarezze.
1: Bellissimo.
0: A me piace avere il tempo della giornata. Il giorno che sono più arrabbiato vado più veloce, il giorno che sono meno arrabbiato me la vivo un po' a mo' di passeggiata. Però comunque sia, l'oretta al giorno, a volte c'è l'ora e mezzo, c'è l'ora e 40, non vado mai sotto l'ora, quello sicuramente. Però insomma, voglio dire, dipende sempre molto dalle giornate, e anche quando piove cerco di camminare magari anche con l'ombrello, perché io i miei 10.000 passi non me li nego mai.
1: Bene, questa chiosa anche alla Baudelaire che corri per sopperire alle amarezze. Nick, guarda, ti chiedo davvero l'ultima e poi ti lascio alla partita. Ti chiedo un punto, anzi di ribadire, perché insomma lo hai già detto negli scorsi giorni durante i tuoi appuntamenti pomeridiani con Nick e Nick, con Niccolò Santi, un punto appunto su Mastantuono, perché insomma dalla Spagna in questi giorni stavano arrivando anche delle voci secondo cui il Real Madrid è molto contento di come sta crescendo questo giocatore, ma l'intenzione è già quella, è già decisa di riportarlo in Spagna al termine della stagione. In realtà insomma da quello che ci risulta è che la Fiorentina comunque sta provando in tutti i modi a quantomeno prolungare il prestito, e poi staremo a vedere. Chiaramente poi è ancora prestissimo, siamo a ottobre, dipenderà molto anche da come andrà la stagione, da quelle che sono i risultati finali che otterrà la Fiorentina. Chiaramente una qualificazione in Europa immagino che potrebbe aiutare in tal senso, però ecco, ti lascio la parola a te per quanto riguarda un punto su questo giocatore che anche stanotte è stato decisivo con l'Argentina.
0: Ma direi tutto molto semplice. Quest'estate, quando è arrivato il giocatore, c'erano state date delle informazioni che peraltro venivano solo dalla Spagna e non siamo mai riusciti a verificare in maniera chiara, perché quelle dalla Spagna non l'ho mai potute verificare di più, perché loro parlavano di una possibilità di prolungare il prestito in caso di Europa della Fiorentina, intendendo o Champions League o Europa League. Questa sorta di vera e propria opzione però lo dicevano in Spagna, ma non è mai stata poi confermata da Real Madrid. In Italia è stata smentita dalla Fiorentina e da chi naturalmente gestisce gli interessi anche del giocatore e anche dagli intermediari, per cui alla fine non è che c'è una condizione per la quale si potrà tenere Mastantuono un'altra stagione. Diciamo che, come spesso accade in queste situazioni, non si sa come si parte e non si sa come si arriva, cioè nel senso, siamo partiti in un modo e la Fiorentina ha fatto fatica, Mastantuono un po' anche con la Fiorentina all'inizio, nonostante sia stato uno dei più brillanti anche nel momento grigio e nel momento scuro, poi dopo è venuto fuori e chiaramente, come spesso accade, quando poi ci sono le cose che vanno bene non c'è mai equilibrio nelle valutazioni. Mastantuono era quello di prima, solo che giocava in un contesto di una squadra che non faceva quasi nulla. Ora magari, essendo più partecipativa alla squadra, anche le sue qualità riescono ad emergere, lui si trova benissimo, lo ha spiegato, esatto. Il colloquio e il dialogo con il Real Madrid è aperto, Paratici ci parla direttamente con Florentino Perez, per cui ci dovesse essere anche solo una piccola possibilità alla fine di questo campionato di trattenere Mastantuono per un'altra stagione, ovviamente con la formula del prestito, la Fiorentina se la può giocare meglio di altre squadre, ma non vale nulla, nel senso che se Real Madrid decide di riportarselo a casa, è chiaro che a quel punto ci possono essere buoni rapporti quanto vuoi, ma non ci sono chance. Diciamo che il canale però che si è aperto con Real Madrid e questo legame che c'è anche di trattativa direttamente con la proprietà del Real, che è tenuto in piedi da Fabio Paratici, può darti un vantaggio, no? Nel senso che nel momento in cui c'è una riflessione del Real Madrid, ma teniamolo magari a Fiorentina, arriva in Europa, gli potrebbe far comodo giocare una stagione in Europa per fargli prendere anche possesso meglio della questione europea in una squadra come la Fiorentina, dove lui può essere sempre comunque protagonista, visto che ha 19 anni, magari il Real Madrid dice lasciamo la Firenze dove si trova bene, abbiamo ottimi rapporti con la società, però allo stato attuale sono chiacchiere. Diciamo che secondo me se il Real Madrid decide di lasciarlo e di non riportarlo, la Fiorentina è un interlocutore privilegiato. Questo secondo me è il concetto che deve passare. La Fiorentina, in caso di non permanenza al Real Madrid di Mastantuono, è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la Casablanca.
2: Chiaro, chiarissimo come sempre. Nick, grazie di tutto, ti risentiremo domani insieme a Niccolò Santi, sempre a partire dalle 16 appunto.
0: Grazie a voi, saluto a tutti.
2: Ciao Nick, buona partita. Ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha aiutato anche a fare un punto sul mercato. Sono le 16:32, ci prendiamo la prima pausa di oggi, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: 16:37 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933. Ricordo che le coordinate sono sempre quelle per mandarci messaggi WhatsApp e le note audio: 055-77-111171. Se invece volete intervenire in diretta, ripetiamo, in questa domenica che ci condurrà alla ripresa del campionato, una ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre. A partire dalle 15 sarà proprio la Fiorentina a dare il via alla seconda fase, diciamo, di questo campionato, un tour de force che porterà la Fiorentina per 6 volte in campo da qui a metà novembre, quando ci sarà la seconda sosta nazionale. Tra l'altro in questi giorni tantissime squadre di Serie A stanno facendo una serie di sgambate, di allenamenti, di partitelle, di amichevoli per tenersi in forma, per tenere alto il ritmo partita, per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Fiorentina in tal senso è stata un po' la squadra controcorrente, perché la prima settimana tantissime squadre hanno beneficiato di diversi giorni di stop. Invece Vanoli ha chiamato fin da il mercoledì successivo alla partita tutti a raccolta al Viola Park e ha iniziato a martellare con le doppie sedute. Poi c'è stata appunto la scorsa settimana l'amichevole con il Signa, e in questi giorni la squadra sta un po' rallentando, mentre tutto il resto, gran parte delle altre squadre, hanno fatto il contrario, che hanno beneficiato di un po' di riposo, e in questi giorni stanno facendo una serie di amichevoli. Proprio ora ci arriva il risultato di un'amichevole andata in scena quest'oggi a Casteldebole con il Bologna di Palladino, battuto 1-3 in casa contro l'Ascoli. Un risultato un po' roboante, un po' arrivato a sorpresa, ma in realtà non è stato neanche l'unico, perché in questi giorni tantissime amichevoli che hanno visto protagonista le squadre di Serie A hanno visto poi perdere le squadre che sulla carta erano strafavorite. La Juventus ha perso contro la Cremonese, il Milan ha pareggiato contro il Padova, il Napoli ha perso contro l'Avellino e tante altre, per cui insomma stanno procedendo appunto i recuperi per quanto riguarda le varie squadre di Serie A. Vedo che in sottofondo sta anche passando le parole di Arthur Attà, magari avremo modo anche di riascoltarle tra qualche istante. Prima però, a proposito di persone che negli scorsi giorni, in questi giorni, hanno parlato ai nostri microfoni, ho fatto un'intervista all'ex Viola Angelo Di Livio, che ha svariato un po' su diversi argomenti, dalla nazionale alla Fiorentina, ha parlato appunto anche di Caiodi, ha parlato di Fagioli, e ci ce la riascoltiamo, ce la ascoltiamo, anzi non riascoltiamo perché non l'abbiamo mai mandata in diretta, ce la ascoltiamo le parole di Angelo Di Livio.
5: Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Com'è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
6: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori e questo è quello che bisogna fare.
5: Domani ci sarà l'ultima delle quattro partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere anche per una questione di classifica, potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
6: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo come abbiamo detto nelle ultime due partite, prestazioni positive, bel gioco, squadra coesa e unita, e quindi mi aspetto un'altra prova in questa maniera, ecco, senza stare a pensare a altre situazioni. L'Italia deve pensare a fare la propria partita e poi aspettando anche altri risultati.
5: Tanti volti nuovi negli azzurri, anche veterani che comunque con Mancini stanno tornando ai loro livelli. Non so se c'è qualche giocatore che ti ha stupito in positivo in particolare in queste prime tre partite.
6: Cagliote secondo me merita una palma importante, un giocatore veramente molto interessante, sta provando molti giovani giustamente, ma ci sono tanti giovani interessanti che stanno facendo bene, i giovani devono dare dei segnali importanti, in più c'è secondo me lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
5: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Cayode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
6: Ma il giocatore è di grande prospettiva, poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte, si vedeva anche quando ci giocava a Firenze che comunque aveva qualità importanti, poi è normale che i giovani vanno anche aspettati, fatti sbagliare, perché sbagliando si può crescere.
5: A Firenze, visto che siamo entrati in argomento, in questo primo mese si è praticamente vissuto tutte le tappe che solitamente si vivono in una stagione intera, no? La crisi iniziale, il cambio allenatore, anche una sorta di rinascita, tutto ciò compresso però in sette partite contando anche la Coppa Italia. Ti aspettavi un inizio così veramente caotico da parte della Fiorentina, che è vero che in estate ha cambiato tantissimo, ma si parlava appunto anche di un progetto a lungo termine e invece questo lungo termine si è smentito subito e siamo tornati un po' sui passi precedenti a quella che era la gestione precedente a Grosso.
6: No, mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. Questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo, con Panoli credo che la fine Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
5: Squadra attrezzata molto bene, non so se c'è qualche calciatore che più di tutti gli altri in questo momento ti sta rubando l'occhio e che pensi possa veramente consentire alla Fiorentina di fare il salto di qualità.
6: Fagioli su tutti, sono innamorato di Fagioli perché è un giocatore di personalità incredibile, ha una tecnica splendosa, è un giocatore che secondo me diventerà veramente un top.
5: Da centrocampista comunque è un bel attestato di stima. Ma secondo te Vanoli cosa è riuscito a dare in questo momento alla squadra? Perché già l'anno scorso arrivò in una situazione di crisi molto più anche importante di quella che c'è ora, e riuscì con il suo carattere, il suo atteggiamento a tirare fuori un po' dal fango la squadra. Quest'anno sembra anche lui è riuscito a trasformare gli applausi, un po' come ha fatto l'Italia, in appena due settimane contro il Torino, fischi assordanti al termine della partita, due settimane dopo Fiorentina-Napoli, grandi applausi e Fiesole che canta "Vi vogliamo così". Come è riuscito secondo te questo allenatore?
6: Lui secondo me è riuscito a svegliare un po' la squadra. Questa squadra secondo me ha anticipato anche poi i tempi di entrata in forma dei giocatori, perché avevo visto comunque dei segnali importanti alle prime partite, però non c'era continuità nel gioco. Secondo me Paolo Vanoli, che lo ritengo molto bravo anche per il lavoro che ha fatto lo scorso anno, forse poteva essere anche riconfermato, però vabbè, questa è una storia vecchia. Ha capito che comunque da ex calciatore, quando entri a gamba tesa dentro uno spogliatoio, forse riesci a accelerare anche psicologicamente un calciatore, e così ha fatto secondo me. La squadra è viva, è molto viva, reattiva, che comunque si aiutano. Vedo che è una squadra molto coesa, questo è importante.
5: E rimango un attimo su Vanoli, perché la mia domanda è: lui finora in Serie A è sempre stato alla guida di contesti dove c'era anche un po' questa retorica, no, della battaglia, la retorica un po' dell'elmetto, che lui disse l'anno scorso bisogna metterci l'elmetto in testa, eccetera eccetera. A Venezia chiaramente il primo anno doveva salvarsi, poi è andata al Torino, che comunque non ha avuto una situazione facile perché si ruppe anche subito Zapata, l'anno scorso alla Fiorentina lo abbiamo già detto, e quest'anno comunque in questo momento la situazione è comunque critica, cioè la classifica vede una Fiorentina già un po' attardata rispetto alle posizioni di alta classifica. Secondo te, ecco, in un contesto in cui magari la Fiorentina può tornare in alto e quindi magari anche più sereno, è comunque un allenatore che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra? Perché per ora, ecco, si è solo confermato in contesti particolarmente complessi.
6: No, comunque bisogna dire che ci sono molte squadre, anche il Napoli è un po' in ritardo, no?
5: Certo, certo.
6: Paolo è un allenatore che comunque vuole dare alla squadra massima concentrazione, giocate anche semplici nelle parti quelle un po' più pericolose, però è molto concreto come allenatore. Io credo che la sua carriera secondo me è in crescendo come allenatore, e sono sicuro che come farà un po' più di esperienza, poi lo potremmo giudicare anche a livello molto importante come mister.
5: Certo.
6: Io lo ripeto, questa è una squadra che secondo me potenzialmente può recuperare il tempo perduto, i punti che ha perso all'inizio, e la possiamo considerare secondo me tra le prime sette in classifica.
5: È ancora candidata all'Europa secondo te?
6: Secondo me sì, perché è una squadra che potenzialmente ancora si deve esprimere, ha dei giocatori molto bravi, in realtà ancora forse non è riuscito a entrare e a dimostrare le qualità che ha, ma in tanti giocatori. Quindi io sono convinto che questa è una squadra che potenzialmente può fare molto di più.
5: Certo. E vado un attimo, allargo il discorso al resto del campionato. Ti chiedo se ti hanno stupito in questo momento la Roma e la Lazio, che stanno tenendo il passo dell'Inter, se vedi possibile, soprattutto magari per quanto riguarda i giallorossi, che questo rullino di marcia possa essere confermato anche dopo questa sosta, che porterà queste squadre, quelle impegnate in Europa, a giocare addirittura 9 partite in un mese, per cui insomma sarà un mese particolarmente complesso, magari dopo questo tour de force, se si potranno iniziare un po' a tracciare i primi bilanci.
6: Beh, intanto è ancora molto presto, perché poi vedremo più avanti quello che sarà, quello che succederà. Io credo, dalla Roma forse mi aspettavo un campionato all'altezza. Chi mi ha sorpreso è Rino Gattuso con la Lazio, sicuramente gli dobbiamo dare una nota di merito per tanti, tanti aspetti, per la contestazione dei tifosi, lo stadio vuoto, e lui è riuscito così a ricompattare un po' la squadra, anche quei pochi tifosi che vanno allo stadio. Quindi il campionato è questo, lo sappiamo, secondo me la favorita è sempre l'Inter, perché è una squadra molto forte, mancano ancora dei giocatori che devono entrare, però è una squadra forte l'Inter. Però credo che tutto sommato quest'anno non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, ecco, ci sarà una lotta fino alla fine, e ci godremo un campionato secondo me molto equilibrato.
2: Queste le parole di Angelo Di Livio ai microfoni di Radio Firenze Viola, tanti temi toccati anche dall'ex centrocampista della Fiorentina, della Juventus, della Nazionale, non solo, ha parlato anche di Niccolò Fagioli, uno appunto dei giocatori che più si sta mettendo in mostra anche in questo nuovo corso azzurro firmato Roberto Mancini. Di Niccolò Fagioli ha parlato anche proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport Paolo Vanoli, il suo allenatore Paolo Vanoli, che ha aperto anche la possibilità all'impiego del doppio play assieme a Inaulai. Ce lo riascoltiamo le parole di Vanoli, appunto.
7: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quello che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
2: Queste appunto le parole di Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport, un Paolo Vanoli che appunto ha aperto anche la possibilità di vedere una Fiorentina con il doppio play, con Fagioli un po' come da mezzala, con magari a fianco un altro giocatore di qualità e quantità, come lo stiamo vedendo anche in nazionale con la coppia formata da lui e da Tonali, che sta funzionando molto bene, con Frattesi come incursore a completare un tridente di centrocampo che appunto sta andando molto bene in queste prime uscite per la nazionale. Chi dovrà ereditare il compito di Frattesi alla Fiorentina è un Arturo Attà che doveva essere anche ospite nelle scorse ore del panel dedicato alla Fiorentina che c'è al Festival di Trento, un festival dello sport organizzato appunto dalla Gazzetta dello Sport, che in questi giorni, lo abbiamo raccontato raccontato tante volte, si sta svolgendo a Trento, è iniziato giovedì, terminerà proprio oggi pomeriggio l'evento. Per noi a Trento ci sono, c'è il nostro inviato Lorenzo Marucci, che ha raccolto tantissime voci di vari ex calciatori anche della Fiorentina, ma non solo, per Radio Firenze Viola, per tutto Mercato Web, per cui io vi invito come sempre a seguire i nostri siti di riferimento per non perdervi neanche un intervento di quelli andati in scena a Trento. Dicevamo appunto ieri ospite Fiorentina, in gran completo quasi, perché insomma c'erano Ferrari, il direttore generale Ferrari, c'era Matteo Pellegrino, ci sarebbe dovuto essere Arturo Attà, ma a causa di un impegno, un imprevisto, alla fine è rimasto a Firenze e non era previsto. Un Arturo Attà che è stato uno dei grandi osservati speciali in questi giorni al Viola Park, perché insomma lo abbiamo detto tante volte, un po' una condizione fisica non ottimale unita a dei problemi fisici cronici che ormai lui si porta dietro ormai da quest'estate, ne hanno un po' rallentato l'impatto a Firenze. Insomma, era arrivato come forse il grande colpo estivo della Fiorentina, o comunque quello che aveva aperto la Fiorentina ad un nuovo mondo, ad un nuovo mercato, perché ci ha stupito un po' tutti quando abbiamo letto quel giorno che la Fiorentina stava chiudendo Arturo Attà, e poi sappiamo che poi la Fiorentina ha dato modo anche di confermare queste novità anche sul mercato che è stato fatto quest'estate, e poi alla fine il giocatore non è riuscito a confermarsi, numeri nettamente in calo rispetto a quelli che aveva a Udine l'anno scorso, non soltanto perché finora la sua voce gol e assist recita un sonoro zero, ma in generale anche perché sono diminuiti banalmente alcuni microdati come i tocchi a partita, i tocchi nella metà campo offensiva a partita, questo rispetto all'anno scorso. È crollato il dato sui dribbling, l'anno scorso Attà era stato uno dei grandi dribblomani della Serie A, sotto soltanto a calciatori che fanno proprio del dribbling la loro arma principale, penso a Ildiz, penso a Leao e pochi altri, e quest'anno, l'anno scorso e anche a Nico Paz, ecco, se l'anno scorso il suo dato di dribbling riusciti era intorno, anzi superiore al 50%, quest'anno finora il dato si ferma al 31%, e quindi insomma probabilmente è stato uno dei giocatori che più di tutti ha beneficiato di queste tre settimane di stop per rimettersi in forma. Un Arturo Attà che anche lui ha parlato proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport, ce l'ascoltiamo.
8: A volte non sappiamo come spiegare le cose, perché secondo me quando abbiamo fatto la prestagione abbiamo lavorato bene, pensavamo che era possibile di fare qualcosa, diventare una bella squadra, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso siamo solo focus su come diventare squadra con il mister Vagnoli. Le sue idee sono chiare, prima di tutto è diventare squadra, sì, non parliamo di campo, è diventare squadra, quindi per diventare squadra dobbiamo avere questo atteggiamento di correre insieme, di fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, però dobbiamo metterli al servizio del collettivo. Siamo bene, stiamo lavorando bene anche, e stiamo crescendo.
2: Queste appunto le parole di Arturo Attà, pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Stiamo crescendo, appunto il suo la sua di esamina su quello che è in questo momento lo stato attuale di forma con la Fiorentina, e poi lo stesso Attà che ha parlato anche di quella che è stata la brevissima esperienza in panchina di Fabio Grosso alla guida dei Gigliati, un po' sulla stessa falsa riga delle uscite che avevano già fatto Pedro Gonçalves, Matteo Pellegrino. Ora non so se tutti hanno avuto questa sensazione, o se è stata un po' una risposta confezionata che ha dato la società un input o una guida che ha dato la società, fatto sta che a tutti i giocatori della Fiorentina che finora è stato chiesto di cosa non fosse funzionato con Grosso, la risposta è sempre certe volte succedono cose che non sono difficili, che sono difficili da spiegare, e quindi vabbè, prendiamo atto sul fatto che probabilmente, ecco, è un capitolo che all'interno della Fiorentina mal si vuol ritoccare. Sono 17, prima di prenderci la seconda pausa però diamo velocissimo un aggiornamento di quello che sta succedendo al Palavanni, perché Chieri ha pareggiato il set di cui era in vantaggio la Savino del Bene, 1-1 in questo momento appunto tra la Savino del Bene e la formazione del Chieri. Il secondo set è finito 25-23 per la squadra ospite, per cui insomma inizierà il terzo set sul parziale di 1-7-1 tra Savino del Bene e Chieri appunto. Seconda pausa di quest'oggi, poi ci proietteremo anche alla sfida di sabato a Marassi tra Genoa e Fiorentina. A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.07 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, sempre voi 348-75-13933, messaggi WhatsApp e note audio 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, saluto Claudio che ci manda uno sticker del suo computer con sullo sfondo Paolo Vanoli e non capisco bene cosa ci sia disegnato accanto a Vanoli, vedo, mi sembra... sembrava quasi la parte, ora userò un termine che proprio non è tecnico, però in questo momento non sono un grande esperto di arte, ma come si chiama, Alessandro, la parte davanti delle chiese, la facciata delle chiese, l'abside, non lo so, secondo me hai detto una bischerata, comunque sembrava l'abside, secondo Alessandro Di Nardo, l'abside della chiesa di Santa Croce, ma evidentemente non è quella. Insomma, c'è un simpatico sticker che ci ha mandato Claudio, spiegaci quello che vuol dire, ecco. Comunque, sticker a parte, non sticker a parte, come detto, ci concentriamo in questa prima mezz'ora della seconda ora del Viola Weekend anche per proiettarci alla sfida di sabato prossimo tra la Fiorentina e il Genoa. Si giocherà a Marassi, la ripresa del campionato, ore 15, per cui saranno proprio queste due compagini, il Grifone e i Viola, a ridare il via alla Serie A dopo questa lunghissima pausa durata 3 settimane. Un Genoa che arriva all'appuntamento paradossalmente in una crisi ancora più superiore a quella dei Viola, che in parte l'ha scacciata dopo le ultime partite, dopo la vittoria contro il Venezia e dopo il pareggio contro il Napoli, e invece dall'altra parte c'è un Genoa che sta facendo una fatica terribile a trovare la propria identità, a trovare il proprio equilibrio, una squadra che se l'anno scorso De Rossi era riuscito fin da subito a trovare l'imprinting giusto per far svoltare la squadra, tra l'altro proprio l'anno scorso la prima di Vanoli fu contro il Genoa a Genova con tutte le due squadre che entrambe avevano cambiato allenatore, per cui rappresentò il debutto in panchina sia per De Rossi sia per Paolo Vanoli, in quel caso arrivò un pareggio per 2-2. Oggi la situazione non è molto diversa in termini di classifica, però forse lo è in termini di come ci si arriva a questo match. Appunto, il Genoa una squadra fortemente depressa che sta appunto durando enormemente fatica, è una squadra che prende tantissimi gol, soprattutto fa una fatica tremenda a segnare in questa sosta, visto che quando le cose vanno male spesso e volentieri possono andare anche peggio. La squadra di De Rossi ha perso anche uno dei suoi punti di riferimento davanti, che è Matteo Colombo, un giocatore che ha subito è uscito nella partita contro il Rapid Bucarest per un problema alla caviglia che probabilmente, con molta probabilità, lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris di sabato. Quindi insomma una squadra che veramente arriva con tantissime incognite e con tanta pressione sulle spalle, e stiamo attenti perché insomma anche per questo, soprattutto per questo, poi quando uno tocca il fondo può solo tornare su, e quindi il Genoa, quella contro la Fiorentina sembra davvero una sorta di ultima spiaggia anche per De Rossi, che in caso di ulteriore sconfitta o forse anche di non vittoria potrebbe veramente vedersi esonerare, nonostante negli scorsi giorni sia il direttore sportivo ma anche il presidente, tutta la proprietà, abbiano ribadito fiducia in De Rossi. Però lo sappiamo che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il proverbiale mare. Un Genoa che non è riuscito a trovare la quadra neanche in amichevole negli scorsi giorni, anzi nella giornata di ieri se non sbaglio, è sceso in campo a Bucarest per affrontare il Rapid, 2-0 il risultato finale per la formazione rumena. De Rossi che ha parlato nel post partita e noi ripartiamo proprio dalle parole di Daniele De Rossi.
3: la posizione di El Shaarawy non credi che possa essere diciamo forse più utile, un po' più avanzato rispetto a, a dover fare tutta la fascia in, in ogni occasione?
4: Ma lui è un giocatore di fascia, è sempre stato un giocatore di fascia, gioco sempre in fascia tranne qualche partita l'anno scorso. È un giocatore che abbiamo preso per colmare quel gap che abbiamo sulle fasce, di gente che crea, che inventi qualcosa, che salti l'uomo. E ovviamente dobbiamo anche capire che la sua condizione adesso è, insomma, queste partite le facciamo anche per capire la condizione. Può giocare sotto punta anche, ovviamente l'abbiamo visto giocare sotto punta anche alla Roma, ma era sempre subentrato 20 minuti, 30 minuti, quindi a volte abbiamo una sensazione diversa di quello che può fare un giocatore in un posto o in un altro, anche perché magari l'abbiamo visto in circostanze diverse. Può giocare assolutamente sotto punta, ma vorrebbe dire levare un altro dei giocatori di attacco che abbiamo. Rimarremo sempre, se non ci sarà lui, rimarremo sempre con dei giocatori in fascia abbastanza lineari, e quello che abbiamo cercato di fare aggiungendo lui alla squadra è cercare di mettere un po' di uno contro uno, un po' di soluzioni offensive che ci possano portare a non fare tipo oggi, insomma nel primo tempo siamo arrivati lì in area, al limite dell'area 5, 6, 7 volte e forse neanche abbiamo tirato, che è, come dici tu, penso il nostro più grande problema.
3: Ti chiedo cosa siete riusciti a capire sinora dell'infortunio di Colombo, che ovviamente è una delle brutte notizie della serata, e invece di Traoré, che ha fatto tutta la partita ed è stato fra i più intraprendenti.
4: Allora, su Colombo, se vedete il video, è spaventoso, la sensazione è che si fosse rotto veramente tutto. È entrato zoppicando, ma secondo me non stiamo parlando di un infortunio così grave come le immagini potrebbero suggerire. Però adesso insomma è andato via abbastanza dolorante, non si può sapere niente, dobbiamo fare le analisi, i raggi, le risonanze, e capiremo come sta, ed è veramente il vero motivo per cui mi vedete un po', insomma, scuro in volto, oltre che poi la sconfitta, perché non mi piace perdere. Ma siamo venuti qui per vedere le condizioni dei giocatori, ci eravamo ripromessi di tenere Traoré in campo fino a Traoré, Shaarawy, Ezibue in campo fino allo sfinimento, di cercare di arrivare a vedere a che punto crollassero, di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione è che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio, sì, qualche rincorsa in meno l'ha fatta verso la parte finale della partita, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica, che non è così carente come temevamo.
2: Queste appunto le parole di De Rossi pronunciate nel post partita della sfida appunto tra Rapid Bucarest e Genoa. De Rossi che lo abbiamo sentito, periodo non facile anche per quanto riguarda gli infortuni che sono occorsi a questa squadra e che vanno a ridurre ulteriormente le scelte d'attacco del Genoa, un Genoa che già faceva un po' fatica a segnare in queste prime partite, ora con l'infortunio di Colombo, insomma, va a aggravarsi ulteriormente la situazione legata appunto all'attacco dei rossoblù. Per fare un punto appunto sul Genoa, ritroviamo con piacere con noi collega di Tutto Mercato Web e la Repubblica di Genova, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
2: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Senti Andrea, con te riparto proprio dalle parole di De Rossi e insomma in generale da quella che è stata l'amichevole che proietta il Genoa, alla sfida contro la Fiorentina, una squadra che sembra non riuscire a trovare la quadra. Ora è vero che le amichevoli vogliono dire poco, però ecco, una squadra che in questo momento non aveva ancora mai vinto in campionato, reduce da un solo pareggio in 5 partite, già arrivare con una vittoria in amichevole, che per carità vuol dire poco, però dava un pochino di iniezione di fiducia in più. Invece c'è stata la sconfitta e poi ad aggiungere ulteriore beffa alla situazione appunto anche l'infortunio di Colombo.
5: Sì, questo senza ombra di dubbio. Comunque le amichevoli servono magari anche per quello, oltre che a fare gli vari esperimenti e testare magari quei giocatori che erano un pochino o in ritardo di condizione o comunque che stavano riprendendo e stavano ritornando. Faccio per esempio l'esempio di Traoré da un infortunio, serve anche per mettere quel quella giusta dose di iniezione di fiducia a qualora arrivasse un risultato positivo. Non è arrivato, è arrivata una sconfitta contro il Rapid Bucarest e soprattutto una prestazione che nel primo tempo poteva essere abbastanza convincente, soprattutto nelle espressioni di alcuni singoli, come appunto l'ha citato Traoré, faccio l'esempio anche di Robinho Junior, che comunque si è mosso anche molto, molto bene, ha fatto vedere qualcosa, però questa volta al primo, cito un'espressione di De Rossi, al primo schiaffone, ecco. Mentre magari altre volte il Genoa ha mostrato comunque quel pizzico di reazione, quella reazione necessaria, questa volta no, non c'è stato un secondo tempo sottotono, complice, mettiamoci anche ovviamente le che non devono però rappresentare totalmente un alibi, ma le assenze per le nazionali, tanti ragazzi comunque arrivati dal settore giovanile, 10 che hanno giocato e hanno trovato comunque spazio venerdì pomeriggio, però comunque si poteva fare di più, si poteva certamente fare molto di più, soprattutto a livello appunto non tanto a livello di costruzione, ma una volta arrivati nella tre quarti avversaria è sempre mancato comunque il guizzo e soprattutto anche forse proprio la conclusione, ecco, verso la porta. Lì deve migliorare, poi certamente c'è stato anche l'infortunio di Colombo che ha complicato ancora di più i piani, perché con Osmanic in nazionale non c'era una prima punta di ruolo proprio da far giocare in quel frangente lì. Colombo mancherà circa un mese, quindi sarà un'assenza che pesa, ci sarà appunto solo Osmanic con Vitinha che pur volenteroso però non è una prima punta.
2: Guarda, quelle che potranno essere anche le scelte, ora manca ancora tantissimo, per cui non ti chiedo una probabile formazione, ma magari ci torniamo dopo anche per un punto su quelli che sono gli impegnati del Genoa in nazionale. Resto però prima su De Rossi, perché chiaramente si arriva all'appuntamento in casa con la Fiorentina in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa, proprio in occasione del match contro i Viola. Daniele De Rossi faceva il suo debutto sulla panchina del Grifone l'anno scorso. Forse fu il suo impatto fu anche superiore a quello di Paolo Vanoli, perché se Vanoli aveva anche dalla sua una squadra che chiaramente non era fatta per competere in quelle posizioni di bassa classifica, il Genoa era comunque una squadra che si doveva salvare e partire da uno svantaggio così ampio e riuscire a salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla è stata una grande impresa per De Rossi. Mi sembra un po' il suo percorso al Genoa sulla stessa falsariga di quello fatto con la Roma, cioè arriva in corsa, fa molto bene e poi non riesce per qualche strano motivo a riconfermarsi una volta che inizia la stagione. E quindi ti chiedo, Andrea, se in caso di mancata vittoria potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di questo allenatore sulla panchina del Genoa.
5: Se rimaniamo comunque le dichiarazioni ufficiali che ci sono state, Shuku, pur non volendo mettere pressione al proprio allenatore, ha detto che ha sempre avuto la fiducia in lui. È certo che però quando i risultati cominciano a non arrivare, il primo che sale va sul banco degli imputati ovviamente è sempre il tecnico, però certamente serve una sterzata al Genoa, perché appunto un punto in 5 partite è troppo poco. È vero che comunque la differenza con la Roma è che di fatto con la nuova stagione De Rossi ha guidato la squadra soltanto in 3 partite, quindi possono essere anche elementi differenti. È vero che non era iniziata nel migliore dei modi, però appunto ha avuto soltanto 3 gare per guidare la squadra in campionato. Questa volta, ripetiamo, c'è la fiducia da parte della società. È anche vero però che ed è lui ne è assolutamente consapevole, che qualora non arrivassero risultati è sempre così, il primo chi paga per tutti è sempre l'allenatore. Dunque vedremo come sarà. Certamente mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in conferenza, ovvero ci siamo parlati col nostro staff dopo Parma e ci siamo detti: bene, facciamo che siamo subentrati in questo momento, prima se c'era un altro allenatore, adesso subentriamo e torniamo a fare le cose semplici. Dunque vedremo cosa intenderà per questo. Certamente magari cercare di dare più accortezza alla fase difensiva e soprattutto perché per arrivare ad una salvezza, come si sa, è meglio prima non subire reti, però certamente Genoa deve fare qualcosa di più anche in fase offensiva, cercare di essere più cinico, più spietato, passami il termine,
2: certo,
5: perché così non va bene proprio per a livello di cinismo e di tentativi verso la porta, perché poi per il resto, come occasioni concesse, il Genoa comunque ha delle buone statistiche, se non mi sbaglio è intorno ad un buon centro classifica. Per occasioni create invece in rapporto alla moda di gioco è penultimo, quindi va fatto qualcosa di meglio anche in fase offensiva.
2: Un Genoa che comunque lo ricordiamo è stato sconfitto nell'ultima amichevole giocata a Bucarest. C'è anche l'asterisco da ammettere che è stata una squadra che comunque ha tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sono 9. Immagino che le situazioni più delicate, oltre al già citato Osmeic che comunque dovrà sorreggere da solo almeno per un mese l'attacco della squadra, sia quella legata a Johan Vázquez, vedo che giocherà il 6 di ottobre alle 22, per cui in piena notte in Italia contro il Cile, e quindi tornerà veramente a ridosso anche lui della partita contro la Fiorentina, un po' come fa Mastantuono, per cui ti chiedo appunto un punto su quelli che sono i giocatori impegnati in nazionale e se Johan Vázquez potrebbe essere in dubbio per la partita.
5: Allora, se facciamo riferimento soltanto al passato, non ci sarebbero non ci sono dubbi su Vázquez, giocherà e avrà la fascia di capitano al braccio. Lui è sempre tornato i giorni prima e poi questa è sempre stata comunque la sua forza, cioè essere subito pronto per andare in campo, magari al contrario di altri giocatori che magari vengono risparmiati almeno per il primo tempo. Lui è sempre andato dritto per la sua strada, sempre lavorato, sempre stato uno stacanovista, e quindi secondo me sarà in campo contro la Fiorentina. Però è certo che comunque i tanti nazionali rientreranno, uno addirittura è rientrato in anticipo e fa parte adesso della lista degli infortunati, ovvero McTree, quindi è proprio un problema all'anca, dunque però certamente questa sosta per le nazionali, e vale per tutte le squadre naturalmente, con il rientro praticamente addosso delle partite può dare qualche problema al tecnico, ed è per questo che appunto ha voluto testare in un amichevole di livello contro una squadra comunque della Serie A rumena, che è seconda in classifica, in uno stadio dove c'erano più di 12.000 persone, e quindi partita vera, testare appunto le condizioni di quegli altri, degli altri giocatori che sono rimasti, e soprattutto, ripeto, quelli che dovevano poi ricondizionarsi e rimettersi a posto a livello di preparazione, così qualora magari ritornasse qualche giocatore stanco delle nazionali, ecco che possono essere utilizzati loro, e sono pronti, di fatto hanno disputato un amichevole contro, non vorrei dire un amichevole vera, però contro un avversario di un certo livello.
2: Chiaro. Guarda Andrea, ti faccio l'ultima prima di salutarti e di ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Chiaramente manca ancora tanto al mercato di gennaio, però questa sosta chiaramente serve anche un po' alle società per tracciare un primo bilancio su quelli che possono essere anche i buchi che ogni squadra ha in rosa e come colmarli in vista dell'inverno. In casa Fiorentina si parla molto di un possibile innesto a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la cabina di regia, con Ulai che potrebbe definitivamente essere spostato, essere utilizzato come mezzala, e comunque Vanoli tutte le volte rivanga anche questa possibilità di un futuro con un doppio play, per cui c'è bisogno di qualcun altro in cabina di regia. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento di Torreira. Ti chiedo, visto che in passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, se il nome di Frendrup può tornare d'attualità sotto questo punto di vista.
5: Allora, come giocatore, Frendrup è certamente uno dei giocatori più ambiti, è sempre stato comunque, il suo nome è sempre stato accostato a diverse squadre anche nei mercati passati, quindi il suo valore è assolutamente in dubbio e non ed è un giocatore sì molto ambito dalle squadre ma anche molto importante per il Genoa. Allo stesso tempo però sappiamo che le esigenze di campo devono anche andare di pari passo con le esigenze di bilancio, almeno per qualche, ancora per qualche periodo per il Genoa, quindi qualora secondo me ci fosse un interessamento concreto, secondo me almeno se ne parlerà, però ovviamente, ovviamente a tempo debito. Adesso Frendrup è un giocatore, così come lo è stato in passato, importante per il Genoa. Vedremo poi quali saranno gli scenari di mercato, certamente qualcosa andrà fatto in casa rossoblù, la punta per esempio, per rinforzare almeno il pacchetto offensivo, però ovviamente si darà uno sguardo anche alle eventuali cessioni e non escludo che magari possa essere anche Frendrup uno degli indiziati, però per il momento ancora, è ancora presto per parlarne, però vedremo poi quali saranno le dinamiche in sede di mercato.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Andrea, grazie mille per il tuo tempo e buona domenica.
5: Grazie a te, buona domenica.
2: Grazie, grazie ad Andrea Piras, collega di Tutto Mercato Web, giornalista anche per quanto riguarda la Repubblica di Genova, che ci ha aiutato a fare anche un punto su quello che è lo stato dell'arte della squadra rossoblù. Come detto, una squadra che arriva all'appuntamento in una fase molto molto delicata e chissà che questo possa non possa anche dargli una carica ulteriore per tirare fuori quel qualcosa in più che serve quando ti trovi alle strette, braccato e puoi solo che migliorare. Mi sembra che in questo momento, ecco, anche Daniele De Rossi si sia avviluppato in un vortice abbastanza scuro, opaco, che non lo fa star sereno. Anche la polemica, per quanto mi possa anche trovare d'accordo sotto certi punti di vista, che ha fatto contro una parte di, neanche di stampa, di influencer, di modo di comunicare nel calcio, ripeto, per quanto su alcuni aspetti mi possa anche trovare d'accordo, però mi sembra la classica polemica che fai perché in questo momento ti senti un po' mancare il terreno sotto i piedi e quindi ti attacchi un po' a tutto per provare anche a spostare l'attenzione. Vedremo se quello che succederà a Daniele De Rossi, fermo restando che ovviamente speriamo che la Fiorentina possa fare un grande risultato e una grande prestazione al Ferraris, appunto contro il Genoa. Appuntamento come sempre, lo ricordo, domenica prossima a partire dalle 14 torneranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e ovviamente la voce di Andrea Giannattasio, che come sempre vi racconterà tutto il match, anche per ricordare quelle che sono, quello che è il classico appuntamento, come se fosse sempre domenica, che ormai avete imparato a conoscere e apprezzare. Ci tirano le orecchie, caro Ale, perché so se c'è il nostro, i nostri professori di storia dell'arte all'ascolto, probabilmente avranno pensato se li avessi bocciati quel giorno che potevo, invece no. Però c'è Andrea che ci scrive: la abside è il retro, punto. Ci mette anche un punto alla fine, che è un punto che mi sa proprio di desolazione, che vuol dire proprio coglioni, forse questo è il messaggio che ci leggo tra le righe. E poi ci scrive la facciata, semmai, con Franco che poi ribadisce anche: il sagrato è lo spazio consacrato situato davanti alla facciata principale di una chiesa, l'abside è la parte terminale di una chiesa, posta di solito dietro l'altare maggiore con una statua a pianta semicircolare o poligonale. Ora qui c'è stato proprio un, non lo so, una infarinatura di quella che è la neanche la storia dell'arte, proprio i termini tecnici per quanto riguarda l'architettura a livello clericale di quella che può essere una chiesa. Però ecco, bastava anche meno, Franco ci ha dato proprio una lezione su come funziona l'architettura, e noi prendiamo, incassiamo, abbassiamo le orecchie e torniamo la prossima volta. Non ci siamo giustificati, abbiamo fatto una figura barbina. 17:31, ultima pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare

0: l'anno scorso il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
1: Sì, sono trapelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, e si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
0: Eh certo.
1: Greenwood in Inghilterra non può più giocare, perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, che era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche tra gli stessi tifosi di quella squadra.
0: Sì.
1: Non si riesce sempre a passare sopra.
0: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice: a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo, tra l'altro, con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
1: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica, o come Jimenez, che c'era comunque tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire, non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita,
0: sì,
1: pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla, invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi,
0: sì,
1: e in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo,
0: ecco.
1: Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
0: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici.
1: Esatto.
0: Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui, secondo me, è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extracalcistica. Qui ci fermiamo, perché Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo. però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
1: No, no, non, sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non si può dare le sanzioni. Io ho riso dicendo sì, c'è

0: questa questione, non sono io, tranquilli tutti, e in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica,
1: infatti cos'è che non hanno fatto?
0: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Ok.
0: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo, c'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soppopera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Bene, bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
0: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
1: Sì.
0: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico, devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in Championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
1: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
0: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, ai miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza molto
1: sì, sì, come
0: forte.
1: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
0: sì,
1: è
0: sì, come
1: più.
0: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
1: Un allenatore come Guardiola, poi sì sì.
0: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano, ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto, è uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
1: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
0: assolutamente
1: poi...
0: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime, e con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
1: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
0: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto, e ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua in diretta, 14:04, 4 ottobre 2026, domenica, subito alcune esclusive andate a segno qui a Radio Firenze Viola, la voce di Francesco Benvenuti, in regia un attentissimo e concentratissimo Alessandro Rinaldo, e come sempre in modalità Holly Williams dei Griffin, ha facoltà di intervenire e di salutare, quindi caro fenomeno, se vuoi farti sentire ne hai facoltà.
5: Ciao a tutti, auguri a tutti e auguri soprattutto a Francesco Benvenuti.
4: Ebbene sì, non è il mio compleanno, ma in quanto esponente del mondo francescano, inteso come nome ovviamente, semplicemente di battesimo, quindi tanti auguri, l'onomastico per tutti Francesco e anche per tutte le Francesche, attenzione, non facciamo discriminazione di alcun tipo, quindi un grande 4 ottobre, da quest'anno peraltro festa nazionale, quindi diciamo un motivo ulteriore per essere orgogliosi di chiamarsi Francesco Francesca. Si chiude qui dunque la trasmissione di oggi, perché questo è il punto più alto, direi, l'apice della trasmissione, l'apice di questa domenica. Una domenica che però, secondo me, va vista in modo positivo. È vero, sono due settimane piene di sosta. Per tutti gli amanti del calcio giocato dei club si inizia a percepire e si iniziano a intravedere anche i più gravi effetti collaterali da carenza di argomenti di campo legati appunto ai club, legati appunto alla Fiorentina, però in realtà secondo me comunque continuano ad arrivare dei temi per quanto riguarda gli impegni dei giocatori viola con la nazionale. Ieri nella notte, per meglio dire, è arrivato il primo gol in nazionale di Franco Mastantuono. Ovviamente una premessa, non per sminuire il gol di Mastantuono, è un momento simbolico quello del primo gol in nazionale. L'amichevole non è stata disputata contro una nazionale maggiore, perché per gravi carenze logistiche, organizzative ed economiche alla fine l'Argentina non ha giocato contro la nazionale maggiore del Burkina Faso, ma contro l'Under 23, quindi non, ripeto, per sminuire il gol di Mastantuono, ma semplicemente per rimettere un po' i puntini sulle i, perché ho letto un po' ovunque amichevole contro il Burkina Faso. No, perché alla fine, appunto, per motivi logistico-organizzativi, la nazionale maggiore del Burkina Faso ha rifiutato di prendersi carico di tutto il viaggio e di tutte le questioni per arrivare poi, appunto, in Argentina. Poi ovviamente ci sono anche gli argomenti, oltre per esempio sempre al calcio giocato. Ieri abbiamo visto nella ripresa in aula I in campo con la sua Costa d'Avorio nell'amichevole contro il Camerun. Questa sera ci sono altri appuntamenti per quanto riguarda la UEFA Nations League. Siamo chiaramente in attesa dell'ultimo appuntamento per quanto riguarda anche l'Italia, che giocherà domani contro la Turchia a Bologna. Abbiamo raccontato nelle ultime giornate anche, ad esempio, la chiusura di questa sosta per quanto riguarda Dragusin, che si è fatto cacciare all'inizio della partita contro la Polonia, poi persa dalla Romania per 6-0. Abbiamo raccontato anche del ritorno alla fine di questa settimana di Beto, che aveva chiuso gli impegni con la Guinea-Bissau. Abbiamo raccontato anche della clamorosa sconfitta della Croazia 7-0 con l'Inghilterra. Pongra però era in tribuna, e insomma un po' alla volta ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questi impegni per i giocatori viola. A proposito di Fiorentina, non so se vedo un pollice in alto verso il cielo e quindi la risposta a una domanda che non avevo neanche finito di fare è già affermativa. Dicevo, a proposito di Fiorentina, il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento ha dato nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, anche l'occasione di tornare a parlare del centenario della Fiorentina. Inizialmente erano previsti tre ospiti viola, cioè il DG Ferrari, Pellegrino e Attà. Quest'ultimo, a causa di un imprevisto last minute, non è poi stato effettivamente presente a questo panel moderato da Fabiana Della Valle, e da qui ripartiamo anche per fare un po' il sunto di questo weekend trentino con Lorenzo Marucci, che l'ha seguito live per tutto Mercato Web e per Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Allora, ripartiamo dal panel di ieri, intanto anche per fare un po', poi ascolteremo anche alcune parole di Pellegrino, ecco, però rispetto a quanto è stato detto ieri, Lorenzo, anche se fai un po' a tutti gli ascoltatori un riassunto delle dichiarazioni più interessanti, anche dei temi più importanti che sono stati trattati.
6: Beh, direi che Pellegrino è stato il giocatore, naturalmente sul palco c'era anche il direttore generale Ferrari, doveva esserci anche Attacchi, e poi per un imprevisto dell'ultima ora non è stato possibile averlo sul palco. Appunto, dicevo che per quanto riguarda Pellegrino mi sembra essere stato colui che abbia dato le dichiarazioni più interessanti, perché comunque ha raccontato anche qualche curiosità, una scommessa con Mastantuono per quanto concerne gli assist, se riuscirà Mastantuono a fornire 5 assist, c'è in palio una grigliata. La grigliata ormai è un tema abbastanza ricorrente all'interno della Fiorentina, perché già recentemente c'è stata una grigliata, e quindi evidentemente sono con gli argentini sta diventando sempre più predominante questa grigliata, e comunque è utile per far gruppo. Dalle dichiarazioni di Pellegrino si capisce che c'è una discreta unione, si sta cementando il gruppo anche in virtù evidentemente dell'arrivo di Vanoli, che è riuscito a compattare il gruppo, cosa che non era così evidente nelle prime giornate di campionato con Grosso in panchina. E Pellegrino ha raccontato anche di come suo padre, ex calciatore tra l'altro nonché allenatore, quando Matteo era un ragazzino gli faceva vedere tanti video di Batistuta e gli raccontava come Batistuta, da grande cannoniere, riusciva a spaccare le porte. E quindi questi video evidentemente sono rimasti poi nella testa di Pellegrino, che poi ha raccontato anche tutta la sua emozione nell'incontrare Batistuta in occasione del centenario a Firenze. Si sono parlati, gli ha raccontato Batistuta che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina, e gli ha anche suggerito che l'essenziale, oltre a far gol naturalmente, è lasciare la vita sul campo. È questo quello che i fiorentini vogliono, e quindi ha cercato di trasmettergli questo particolare Batistuta. E tra l'altro ha raccontato Pellegrino che
7: un futuro abbastanza prossimo si rincontreranno, e perché Batistuta gli ha detto: guarda, voglio riparlare con te presto, evidentemente insomma vuole seguirlo, vuol capire anche quali sono gli ulteriori margini di miglioramento di questo calciatore con la maglia della Fiorentina. E poi ecco, nell'intervista che abbiamo realizzato ha anche raccontato che insomma prima o poi spera anche di segnare con un colpo di testa, perché lo abbiamo conosciuto come un grande specialista nel colpo di testa, però per adesso ha segnato in tutti i modi perché con il colpo di testa. Però l'importante, ha sottolineato giustamente Pellegrino, è segnare in tutti i modi, quindi poi alla fine quello che conta è riuscire a far gol, poi se arriva anche con un colpo di testa tanto meglio. E poi ecco, sono stati ripercorsi anche da parte del direttore generale Ferrari tanti momenti più o meno difficili della Fiorentina. L'anno scorso l'esonero di Pioli, che è arrivato soltanto, dico soltanto, a novembre, perché comunque rispetto a quest'anno, visto che la situazione si era messa male, la Fiorentina ha pensato bene di non aspettare troppo tempo, e quindi probabilmente questa è stata la scelta giusta, anzi senza probabilmente, perché comunque c'era da agire e da farlo velocemente, anche in virtù di quello che era trapelato per quello che riguarda l'atteggiamento da parte di Grosso, insomma queste sensazioni che c'erano da parte sua di scarso feeling con la squadra. E poi ecco, per quanto riguarda Centenario, insomma, ha raccontato di come il presidente commisso sarebbe stata sarebbe stata la persona più felice nel poter festeggiare questo traguardo per la Fiorentina. Poi insomma sono stati ripercorsi anche tanti momenti che hanno portato poi alla costruzione del Dora Park, di cui tante volte abbiamo parlato.
4: Lorenzo, prima di salutarti, poi all'interno dei vari eventi ci sono stati tanti altri momenti legati alla Fiorentina, quello più recente questa mattina con Edoardo Bove, ma poi penso chiaramente a Giancarlo Antognoni, un'altra occasione anche per presentare il libro scritto dal nostro Luca Calamai su Antognoni, fino a Ribéry, insomma sono stati tanti, no? Anche i protagonisti con un passato legato alla Fiorentina che sono tornati a parlare di Fiorentina.
7: Sì, c'è stato anche Vieri, che naturalmente quando pensiamo a Vieri ci ricordiamo di lui con la maglia della Fiorentina. È chiaro che poi se dobbiamo ripercorrere la sua carriera, ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, quella della Juventus, quella dell'Inter, però per una stagione è stata anche la Fiorentina. E poi è stata curiosa anche quella frase che ha rilasciato a proposito di Vieri, di questo brasiliano della Fiorentina, perché gli ho chiesto se si era informato di questo particolare, e lui ha detto che sia stato molto carino il padre a dargli il nome Vieri in mio onore. Quindi chissà che magari una volta non possa anche per a Firenze a conoscere, a stringere la mano a Vieri, al difensore brasiliano della Fiorentina. E poi sì, dicevi di Ribéry, devo dire che ha suscitato tanto entusiasmo Ribéry ieri, perché c'erano davvero tante persone a seguire l'evento che l'ho visto protagonista, ma anche tanti ragazzini, chi aveva la maglia della Fiorentina, chi quella del Bayern, l'hanno preso proprio d'assalto alla fine dell'evento, chiedendogli foto e autografi. E insomma è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha sfiorato anche la conquista del pallone d'oro, e probabilmente se lo sarebbe anche meritato dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern.
4: Caro Lorenzo, grazie mille, buon rientro, ci ritroviamo chiaramente in settimana e buon lavoro.
7: Perfetto, grazie mille, buon proseguimento.
4: Grazie al nostro Lorenzo Marucci, che in questi giorni ci ha raccontato da Trento il Festival dello Sport. Abbiamo appunto accennato anche di quanto detto da Matteo Pellegrino sul palco. Se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, ci ascoltiamo anche quanto detto poi da Matteo Pellegrino proprio a margine del panel 100 anni di Viola, con ospite lo stesso attaccante argentino e il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari. Sentiamo.
8: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
9: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
8: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
9: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, a sinistra, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
8: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
9: Sì, adesso c'è un'altra energia e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
10: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
9: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
10: Come avete detto l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
9: Sì, non mi do un numero come hai detto te perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
8: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
9: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra e dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
8: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
9: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
10: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
9: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
4: Così dunque Matteo Pellegrino nell'ultima risposta anche su Franco Mastantuono, che come detto nella notte ha trovato il primo gol in nazionale contro la nazionale Under 23 del Burkina Faso. In questa domenica invece, a proposito di calcio giocato per quanto riguarda le nazionali, Nations League con Galles-Danimarca, Grecia-Germania, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia, per chiudere appunto questa serie di quattro partite giocate dalle nazionali europee. Quindi ci sono alcuni temi secondo me per gli amanti del calcio in senso lato molto rilevanti. Penso ad esempio alla Grecia, che per quanto mi riguarda è una delle nazionali più sfiziose della seconda fascia, ecco, ha fatto molto bene in questi tre giorni, ha alcuni giocatori di assoluto valore come Pavlidis e Ioannidis là davanti, ma a giocatori anche di assoluto avvenire, e li stiamo vedendo un po' in giro per l'Europa, tra l'altro anche con alcuni infortuni, penso a Zolis dell'Arsenal, ma non solo, ecco, quindi è una nazionale sicuramente must see, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Questo per quanto riguarda la Lega A, che poi domani, come detto, vedrà anche l'ultima partita dell'Italia contro la Turchia. Oggi Lega B di Nations League, Kosovo-Austria e la discutissima Irlanda-Israele. E poi nella Lega D, Azerbaijan-Lituania, è un'altra partita imperdibile, Malta-Andorra. Sapete già il mio cuore dove andrà a battere a partire dalle 18 con tutti i nostri inviati. Malta-Andorra, partita da non perdere. Poi ovviamente si prosegue anche con il quadro delle amichevoli, il quadro della Nations League CONCACAF. C'è stata anche l'Asian Cup, che ha tanto colpito alcuni ascoltatori, tra cui penso anche il prossimo, di cui andiamo a ascoltare un WhatsApp audio. Vi ricordo 348 7513 933. Vai Ale, sentiamo il primo ascoltatore di oggi.
11: Un vorrei ma non posso domenicare all'agglomerato a base silicio e carbonio che voi terrestri conoscete come Benvenuti e Di Nardo. Se esistesse una heat map per le anime e i colori più intensi non sarebbero in chi vince le coppe, le medaglie, per chi incide il proprio nome nella storia, ma per chi tutti i giorni lotta per illuminarla questa storia. Eh sì, i ragazzi di Mr. Sikkin non ce l'hanno fatta raggiungere la finalissima.
12: Lo sapevo.
11: Il Vietnam spenna gli Sheikhin pakistani per 4-2, ma per questa meschina legge della differenza reti dovrà domani vedersela per il terzo e quarto posto con la temibile Malesia, in una partita che voi chiamate finalina, ma per noi è la consapevolezza di essere la storia. Kawabanga a tutti.
12: Null'altro da aggiungere, ha fatto cronaca a Gabriele nel raccontare quello che è stato il percorso del Vietnam, e quindi ognuno prende del resto le proprie ossessioni e le gestisce come meglio crede, e quindi appunto mi piace anche questa ridefinizione della finale per il terzo e quarto posto a fronte della finale Indonesia-Thailandia. Da mille e una notte, direi, come giudizio complessivo. Tra poco ascolteremo, a proposito di voci, visto che oggi, anche se vogliamo, una giornata in cui fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, quanto detto da Paolo Vanoli ieri a Sky Sport. Ovviamente aggiungo anche che per tutti gli amanti del calcio giocato è in corso anche il turno di Serie C e di Serie D. Vi segnalo, così giusto per darvi un ulteriore elemento anche su quello che vi dico giornalmente a chi si compra, che sul monitor di servizio qui sto osservando, pronto ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, Lecco Union Brescia, partita che riguarda da vicino anche il Cittadella, che ieri ha trovato la prima sconfitta in campionato all'ottava giornata dopo 7 vittorie consecutive. Su firenzeviola.it trovate anche, tra l'altro, le parole di Edoardo Bove da Trento, che ha detto: non voglio essere un modello, ecco la differenza tra Italia e Inghilterra. E poi ha raccontato, è tornato a parlare anche del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter ai tempi della sua permanenza in maglia viola. Non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi, sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita che uscirà a breve. Davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per un introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo. Queste dunque le parole di Bove da Trento al Festival dello Sport, che questo weekend lungo ha dato l'occasione, come detto, anche a tanti ex viola di parlare, di raccontare anche il loro pensiero, il loro passato e la loro storia, le loro sensazioni per il futuro per la Fiorentina. Tra l'altro siamo anche evidentemente all'interno di un giorno di valore, perché entriamo anche nella settimana, stiamo per entrare di fatto nella settimana di Genoa-Fiorentina, e quindi ci sarà tempo e modo nel corso della seconda ora anche di parlare del Genoa, che è stato impegnato a Bucarest in un amichevole col Rapid, amichevole tutta in casa, tutta in famiglia, direi, per le proprietà, che sono le stesse evidentemente dei due club. E se vogliamo si torna anche a, come sentivamo prima anche dalla viva voce di Lorenzo Marucci e anche nell'intervista dello stesso Lorenzo a Pellegrino, si entra anche in un mese, ottobre, che offre alla Fiorentina un calendario particolarmente intenso. Ovviamente va sempre parametrato e paragonato anche a quello delle altre, perché si tornerà anche in campo per quanto riguarda le coppe europee. Sappiamo che quest'anno la Fiorentina non ha impegni europei, non avendo nulla suo malgrado più a che spartire con la Conference, che negli ultimi anni è stata compagna fedelissima di viaggio. Però ecco, se si va a vedere nello specifico il calendario della Fiorentina dopo la trasferta di Marassi, vede Como in casa, Inter in trasferta e Atalanta in casa. Ora, è vero che queste tre sono avversarie evidentemente più forti della Fiorentina, però è anche vero che sono tutte e tre squadre impegnate in Europa, e quindi sarà un elemento di ulteriore interesse, perché la Fiorentina si troverà per la prima volta da un po' di tempo a questa parte dall'altra parte della barricata, cioè la squadra con un presunto vantaggio, quello di non avere l'impegno in questo caso per la Fiorentina il giovedì, poi per Como e Inter chiaramente i giorni sono di riferimento sono il martedì e il mercoledì, per l'Atalanta il giovedì, l'Atalanta sarà l'ultima a chiudere il mese il 29 di ottobre, però ecco la Fiorentina affronta il 18 il Como nella partita a metà strada tra Feyenoord Como e Como Manchester United. Ora, questo non vuol dire che la Fiorentina avrà di per sé un vantaggio, perché questo è un argomento spesso usato in modo strumentale, però è una posizione, se vogliamo, anomala rispetto al recente passato, che va a riguardare appunto la squadra allenata da Paolo Vanoli. Se il buon Di Nardo, visto che abbiamo parlato di Vanoli, è d'accordo, ovviamente dipende tutto dal buon Di Nardo, e quando Di Nardo è d'accordo noi siamo felici. Prima di fermarci possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione ascoltando quanto detto da Paolo Vanoli ieri ai microfoni di Sky Sport, poi torniamo e analizziamo una delle, se vogliamo, novità di mercato che sono emerse nelle ultime ore grazie al lavoro della nostra redazione, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarino, ovvero l'interesse della Fiorentina per Thiago Gabriel del Lecce, un giocatore che va ricordato due settimane fa circa mal contate ha rinnovato il suo contratto con il Lecce, il che ovviamente non lo toglie dal mercato, però è un elemento ulteriore che va considerato e ricordato oltre all'interesse delle altre squadre, perché chiaramente il Lecce comunque da un punto di vista anche di valutazione del giocatore stesso si è cautelato. Però andiamo con ordine e ripartiamo intanto dalle parole di Paolo Vanoli.
13: Quando sono andato via devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commi, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quello che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare a nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: 14:36 minuti, Radio Firenze Viola, sempre in diretta anche in questo 4 ottobre 2026, 348-7513-933-055-77-111-71. Francesco, benvenuto in studio. Alessandro Di Nardo in regia. Pierpaolo dice, a proposito di Serie C, stasera alle 20:30 Alcione Milano Trento, con tre ex Primavera Viola nell'Alcione. Esatto, esatto, molto vero, anche se io stavo facendo una riflessione, diciamo, in generale sulla Serie C e Pierpaolo mi ha riportato sulla terra del pianeta Viola. Ovviamente ci sono anche tutti gli argomenti dei giocatori in prestito in giro per la Serie C, ci sono gli argomenti relativi appunto al calcio giocato con la coda di questa sosta, perché siamo arrivati davvero alle battute conclusive, per qualcuno è stato un trauma questa lunga sosta. Io, lo sapete benissimo, da amante del calcio meno mainstream e quindi anche delle nazionali un po' meno blasonate, devo dire che mi sono goduto e mi godrò fino all'ultimo questa sosta per le nazionali. Ad esempio segnalo anche al buon Ale Di Nardo, martedì Estonia, Islanda o Kazakistan, Faroe. Ecco, tra l'altro Faroe, così faccio anche un momento autopromozionale, che è stato oggetto di un approfondimento del sottoscritto su tutto Mercato Web, perché è una delle nazionali, devi sapere caro Ale, più in crescita di quelle di seconda, terza, quarta fascia, definitele come volete, per tutta una serie di motivi: infrastrutturale, di lavoro sui giovani allenatori e giovani giocatori, per un percorso centralizzato che comincia con l'under 13 e che ora si va a riflettere poi sui risultati, perché nell'ultimo biennio le Faroe hanno battuto la Repubblica Ceca, hanno pareggiato con la Slovacchia, sono reduce da 3 pareggi consecutivi in Nations League. Insomma, io mi rendo conto che una sosta di 3 settimane sia lunga, ma la si può anche riempire in qualche modo, diciamo così. La si riempie anche con il mercato, evidentemente, perché grazie al lavoro della nostra redazione vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni anche di un apprezzamento vero e netto della Fiorentina nei confronti di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato oggetto anche di tanti argomenti di mercato la scorsa estate. E quindi, per fare un po' il punto anche su quella che è la visione dalla prospettiva del Lecce sulla posizione del club salentino nei confronti del difensore portoghese, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Andrea Sperti, collega di Pianeta Lecce. Ciao Andrea e buon pomeriggio.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
12: Allora Andrea, ripartirei innanzitutto dall'estate di Thiago Gabriel, perché poi di fatto l'estate e la permanenza del difensore dà anche il là a un rinnovo di contratto che sostanzialmente è fresco, un rinnovo che non impedirà a Lecce, chiaramente, magari anche essa stessa, di voler vendere il giocatore, ma forse a condizioni un po' diverse rispetto a quelle pre-rinnovo. Però partiamo intanto dall'estate, se sei d'accordo, perché già negli scorsi mesi molti club avevano mostrato un certo interesse per il difensore classe 2004, ma il Lecce mi sembra abbia sempre avuto una posizione piuttosto chiara, no? Nei confronti del giocatore e di tutti gli interessati al giocatore.
14: Sì, infatti, partendo dalla fine, il rinnovo di contratto è più riconoscimento, con adeguamento anche dell'indagine, più riconoscimento nei confronti del giocatore, che non è caduto nella trappola, no, delle lusinghe da parte di altri club, e si è sempre comportato da professionista vero. Anche alla prima giornata contro il Venezia non ha giocato da titolare perché c'erano un po' di voci sul suo conto, però poi è entrato, ha segnato e ha anche deciso quella partita. Quindi un grazie da parte della società al giocatore, quindi un rinnovo, un adeguamento. Facendo invece riferimento alle trattative estive, sì, ci sono state tante voci, Crystal Palace dall'Inghilterra, diversi club, il Milan che sembrava poi la squadra più intenzionata a prenderlo, anche perché c'è Amorim, che ha un rapporto speciale con i giocatori del Lecce, perché Hjulmand passò al suo Sporting Lisbona quando lui era lì allo Sporting, Dorgu è passato al Manchester United quando lui era l'allenatore dello United, quindi sembrava che si dovesse ripetere questa intesa, no, tra il club salentino e l'allenatore. Poi però alla fine il Milan, l'offerta del Milan, che è arrivato fino a 20 milioni di euro, non ha soddisfatto comunque la società Lecce, e quindi la richiesta da parte del Lecce è 25 milioni. Sotto quella cifra non si scende, il Lecce non accetta poi possibili contropartite o anche inserire dei bonus per arrivare poi nel caso a quella cifra, quindi sotto i 25 milioni non ci si sedeva nemmeno a parlare, e infatti il giocatore è rimasto, quindi se ne riparlerà a gennaio. Secondo me è una telenovela che riprenderà magari tra qualche mese, sta già riprendendo in realtà, appunto, con le voci di un interessamento da parte della Fiorentina, però sarà una telenovela che ci terrà impegnati sia a gennaio e poi nel caso a giugno, perché comunque parliamo di un profilo ormai internazionale, un giocatore comunque molto molto forte e delle grandi prospettive, perché comunque un 2004, quindi può solamente migliorare.
12: Ti chiedo Andrea, visto che hai parlato anche di mercato di gennaio, se comunque di fronte ad un'offerta che ci hai ben descritto essere per la richiesta del Lecce di 25 milioni, comunque anche a gennaio, ecco, eventualmente Sticchi Damiani e tutto il club si metteranno al tavolo per ascoltare offerte giuste, quindi non c'è una situazione rimandata all'estate prossima, ma eventualmente anche al mercato di gennaio.
14: Sì, perché la politica del Lecce è sempre tutti utili, nessuno è indispensabile. È stato così anche per Dorgu. Dorgu è partito il 30 gennaio per 35 milioni di euro, tirano poi i soldi del Lecce effettivamente voleva per quel giocatore. Quindi se dovesse arrivare un club con la cifra richiesta dal Lecce, il Lecce è ben disposto a cedere il giocatore, perché avrebbe sicuramente già l'alternativa pronta, di essere Stefano Trinchiera non si farebbe trovare impreparato. E poi comunque ci sono Gaspar e Siebert che possono rappresentare poi due titolari fino alla fine della stagione, magari promuovendo anche qualche giovane interessante della primavera, perché la tattica, la strategia era quella, in caso di cessione di Taro Gabriel, promuovere Scott, che è un ragazzo molto interessante della primavera, del quale si è sempre parlato molto bene, e quindi è un 2006, quindi puoi far andare lui in prima squadra ed avere Gaspar e Siebert come certezza difensiva. Quindi diciamo che le soluzioni si troverebbero. Certo è che come è stato a giugno, anche a gennaio sotto i 25 milioni, a maggior ragione anzi forse a gennaio sotto i 25 milioni non si scende, anche perché nelle prime 5 giornate Taro Gabriel, oltre a fornire delle prestazioni buone dal punto di vista difensivo, ha anche segnato 2 gol, quindi il valore sta piano piano crescendo, e credo che appunto non si facciano sconti, soprattutto poi nel mercato di gennaio, che comunque un mercato complicato per andare a prendere un'alternativa.
12: In questa sosta lo abbiamo visto impegnato con la nazionale portoghese Under 21, nazionale che ha conquistato il pass per i prossimi europei di categoria, e appunto ripartendo da quello che dicevi, il rendimento di Thiago Gabriel in questo inizio di stagione comunque va un po' sull'onda lunga di quello che dicevi a inizio collegamento, cioè un giocatore che al di là di tutto quello che è stato detto in estate e al di là anche di quello che potrà accadere magari già a gennaio, si è sempre messo a disposizione, soprattutto rispondendo di fatto senza mai perdere il livello delle sue prestazioni, no Andrea?
14: Sì, anche perché nel calcio degli ultimi anni abbiamo assistito a parecchi mal di pancia, giocatori che magari si rifiutano anche di giocare per non rischiare eventuali infortuni nei momenti di calcio mercato, di trattative. Lui invece non ha mai vissuto non ha fatto mai vivere queste situazioni a Lecce, si è sempre comportato da professionista, ha sicuramente un agente, Mendes, molto esperto e molto bravo anche in queste dinamiche, non solo nelle trattative, nel calcio mercato, quindi si sa far consigliare bene, ha un buon entourage alle spalle, ma sembra un ragazzo veramente serio. Ripeto, lui col Venezia non ha giocato proprio perché c'erano queste insistenti voci, quindi Francesco li ha preferito, Gaspar e Siebert erano sicuramente più tranquilli dal punto di vista psicologico, ma poi è entrato in campo, ha giocato 20 minuti, ha segnato e ha deciso il match. Quindi sotto questo punto di vista chiunque lo prenderà anche un giocatore affidabile dal punto di vista caratteriale, che non è poco in questo momento, ecco.
12: Andrea Sperti, Pianeta Lecce, grazie mille per aver dato un quadro così esaustivo sulla situazione di Thiago Gabriel, buon lavoro e alla prossima.
14: Grazie a voi, a presto.
12: Grazie davvero ad Andrea Sperti, questo dunque un po' lo stato dell'arte su Thiago Gabriel. Una cifra chiara, un riferimento chiaro, poi ovviamente ci sono le trattative, c'è anche la posizione di Pongracic, potenzialmente quello più in uscita tra i centrali della Fiorentina, che ricordiamo sono in questo momento 4. Poi se vogliamo considerare Vieri come un terzino sinistro, allora a quel punto sono 3, i terzini sinistri tornano ad essere 2. Questo però dipenderà dalle scelte di Vanoli da qui al mercato di gennaio. Considerando che c'è comunque di rientro nei prossimi mesi Parisi, allora a quel punto la Fiorentina potrebbe anche considerare di avere 2 terzini sinistri negli ultimi 4-5 mesi della stagione a regime, far tornare Vieri alla posizione di centrale, a quel punto con quest'idea valutare l'uscita di Pongracic e l'ingresso di un nuovo difensore centrale. Poi la Fiorentina è totalmente convinta di andare come piano A, come obiettivo principale su Thiago Gabriel? La richiesta del Lecce ad oggi è 25 milioni, tanti, pochi, si può trattare, non si può trattare, questo lo vedremo con le regole del mercato sullo sfondo. Bisognerà anche capire in caso di uscita di Pongracic, che è un classe 97, quindi va per i 30 anni la prossima stagione, quanto eventualmente la Fiorentina può pensare e puntare di accaparrarsi da un punto di vista proprio di cessione. Diciamo che non, in questo momento non stiamo raccontando un Pongracic, ecco, con uno stato di forma, uno stato di prestazioni scintillanti. In questo senso mi viene anche da domandarmi e condividere con voi la domanda: se la Fiorentina acquista a gennaio un centrale come Thiago Gabriel, è con l'idea di farlo giocare titolare, ma al posto di chi a quel punto? Ci si immagina una coppia Thiago Gabriel-Dragusin? Ci si immagina un difensore che entra con, diciamo, calma nello scacchiere dell'allenatore? Ecco, se si va a spendere 25 milioni, un po' di sospetto sul fatto che uno possa andare a prendere un giocatore per farlo giocare titolare. Cioè, ecco, quindi sotto questo punto di vista dovremmo un po' valutare tutti gli elementi. Non è vietato ovviamente giocare con due difensori di piede destro, ci mancherebbe altro. È anche vero che sarebbe un po' curioso acquistare un difensore per 25 milioni per non farlo giocare titolare. Ecco, comunque ci sono tanti incastri che devono andare al loro posto. Alessandro Dal Valdarno, grazie per la compagnia che ci fate anche la domenica, soprattutto per chi lavora come noi. Benve, ma Manuelone nostro Iori non è più il mister del Città? E poi dice: Thiago Gabriel ti piace, lo trovi adatto ai compagni di reparto e come gioca Vanoli? Allora, Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella da quest'estate, dopo un lungo diciamo, è una decisione che è arrivata dopo un mese sostanzialmente di riflessione, un mese scarso di riflessione. Alla fine la scelta è andata, pensate un po', su un ex Fiorentina. Ora magari in tanti non se lo ricorderanno, perché comunque non ha avuto un trascorso così denso in maglia viola, è stato più che altro nel settore giovanile della Fiorentina, però Roberto Musso, che poi è stato a lungo giocatore del Cittadella e poi allenatore delle giovanili dentro lo staff degli ultimi anni, e ora, come si direbbe in altri sport, capo allenatore del Cittadella. Per quanto riguarda le caratteristiche di Thiago Gabriel, allora, è sempre molto difficile prendere un giocatore che è esploso in un contesto come quello di una squadra che deve salvarsi, come il Lecce, sempre sostanzialmente, perché è l'obiettivo storico del Lecce, poi c'è straordinariamente riuscita in questi anni, ma si parte sempre da quell'obiettivo, e valutarlo sulla squadra di livello superiore. Thiago Gabriel lo abbiamo visto per esempio l'anno scorso giocare sempre da centrale di centro-sinistra, quindi anche lì magari nell'impostazione del Lecce avere un giocatore destro sulla zona sinistra di una difesa a 4 è meno problematico, perché si parte dal presupposto che il Lecce non sia così tanto devoto alla causa della costruzione dal basso, del possesso palla insistito, del coinvolgimento dei difensori. Magari in un club di livello un po' superiore potrebbe anche essere interessante vederlo all'opera più sul centro-destra, ma queste sono riflessioni che sicuramente un club fa. Ha delle ottime qualità anche in fase offensiva, perché ha un fisico clamoroso e ha un ottimo tempismo anche nell'area di rigore avversaria. È un giocatore che secondo me ha grandi margini anche nella fase di costruzione, quindi l'idea è sfiziosa, è intrigante, però è un altro di quelli che si andrebbe a inserire in un contesto in cui vai a acquistare un potenziale. È tutto da vedere se questo senso della posizione, questa capacità di lavorare col fisico, poi potrà tradursi in un qualcosa di livello superiore una volta passato il fiume, quindi attraversato anche il fiume del valore del club per cui si gioca. Giocare nella Fiorentina non è banale dire che non è come giocare nel Lecce, ma non è tanto una questione di pressione o meno, perché a Lecce non è che non ci sia pressione, però è chiaro che in campo ci sono delle aspettative, dei valori diversi. Io sinceramente, se vuoi la sintesi, Alessandro, a me Thiago Gabriel piace e non poco. Detto questo, spendere a gennaio 25 milioni di euro non è una cifra banale. Il Borse ci fa i complimenti per il servizio che svolgete regolarmente per poterci far seguire la nostra amata Fiorentina, e devo dire io estendo, caro Borse, i complimenti a tutti, ma soprattutto li estendo a quelli che come Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi, Fabio Ferri, eccetera eccetera eccetera, Ludovico Mauro, non voglio citarli tutti, consentono anche a Radio Firenze Viola di essere attiva e proattiva, si sarebbe detto una volta, nel weekend, perché esiste il palinsesto canonico consueto dal lunedì al venerdì, però ecco, è grazie anche a queste persone che vi ho citato, più tutte le altre, quindi non voglio far torti a nessuno, tanto le sapete chi sono le voci del weekend o anche le menti che salutiamo sempre dalla regia, ecco, che consentono a questa radio di essere viva e vegeta o vegeta, a seconda dei punti di vista, a seconda dei riferimenti culturali, anche il sabato e la domenica, soprattutto quando non ci sono le partite, perché poi quando ci sono le partite, voglio dire, anche tra voi ascoltatori è tutto più facile, no? Siete tutti più...
15: Ci sarà un motivo, Dio santo Dio.
12: Ha ragione Max, quindi noi prendiamo e pendiamo dalle sue labbra, caro mister, però ci sarà un motivo, anche se comunque Alessandro Di Nardo ce lo troviamo anche nel primo o nel secondo weekend di sosta alle 20 per Domenica Viola, per esempio, o per Extra Viola, o per, non lo so, tutto quello che abbiamo raccontato in questo weekend. Tra l'altro c'è un ascoltatore che devo dire, confesso, mi trovo assolutamente impreparato in questo rebus. Se Di Nardo, che sicuramente è più esperto di me, avesse voglia di condividerlo anche con gli ascoltatori, visto che anche lui ha accesso alla messaggeria, ecco, farebbe cosa buona e giusta. Vuoi se non altro descriverlo per gli ascoltatori? Puoi provare a dare degli indizi? Perché io sono in difficoltà anche solo a raccontarlo, ecco. Oltre a essere veramente scarso nei rebus, faccio un mea culpa clamoroso. Cioè, sono un grande fan della settimana enigmistica, però la pagina dei rebus l'ho sempre saltata, perché ho sempre vissuto quella fase dopo la soluzione, dopo aver letto la soluzione, nel dire ah ma certo, era ovvio. Il problema è che a forza di dirlo dopo è troppo facile. Allora vai, caro fenomeno, descrivi a chi ci segue in visual qual è il rebus.
5: Il rebus si svolge in due immagini, no? Ci sono
12: come
5: due
12: minimo
5: immagini. Non c'è un'immagine,
12: giusto,
5: ci sono due immagini. La prima è questa di un personaggio di Dragon Ball, possiamo dire,
12: certo,
5: non sveliamo il nome perché è una parte del rebus. E la seconda, un po' più criptica, forse per molti la prima sarà un po' più criptica, però la seconda riguarda questo, che
12: è un tifoso del Livorno.
5: Sembra un tifoso,
12: si può dire?
5: Del Livorno, ok.
12: Sembra un tifoso del Livorno.
5: Allora, siccome conosco anche la mente dietro questo rebus, diciamo che...
12: Quindi non è farina del tuo sacco?
5: Vabbè, possiamo dirlo.
12: No, non lo so.
5: Sì.
12: Ok.
5: Sono divertito. Nasce tutto da un discorso che abbiamo fatto ieri, però lo faccio rivedere. Lui è un personaggio, allora vi dico,
12: è un personaggio minore di Dragon Ball, non è
5: minore fino a un certo punto,
12: va bene,
5: posso dirlo.
12: Va bene, minore fino a un certo punto.
5: Comunque è fondamentale, è cruciale nell'evoluzione di Goku.
12: Ok.
5: Goku, quando per la prima volta muore, poi ovviamente rinasce grazie alle sfere del drago, incontra questo personaggio che è un po' il Virgilio di Dante, no? Però lo è per Goku. E poi c'è questo altro personaggio che non è di Dragon Ball,
12: no.
5: Okay? E diciamo, per dare un indizio, allora, già se capite il primo personaggio è facile collegare poi la seconda parte della parola. Diciamo, non è tanto il personaggio, ma l'intercalare che usano questi personaggi, ok?
12: Io sono sempre in difficoltà, ma ripeto, sono veramente scarso. Ho capito il primo, perché ci segue sul canale 92 in visual, ma sulla somma dei due elementi mi affido agli ascoltatori, e quindi un motivo in più per essere appunto attivi e proattivi anche in una domenica che va a chiudere la seconda settimana di sosta, che comunque ci porta a essere ancora lontani 6 giorni dal ritorno in campo della Fiorentina. Però a sostegno, ecco, di una pazienza che dobbiamo mantenere, già venerdì i club
5: abbiamo la risposta.
12: Club. Abbiamo già la risposta? Abbiamo già la risposta, è vero, è vero. La vuoi leggere con gioia?
5: Risolviamo il rebus. Allora.
12: È Alessandro Dal Valdarno che dice:
5: è Alessandro Dal Valdarno dà la risposta giusta, perché questo primo personaggio è Re Caio.
12: Sì.
5: Ok. E il secondo personaggio è un livornese. L'intercalare tipico del livornese è De, e quindi Caio De, o meglio Caiode. Questo perché ieri qualcuno ci ha detto basta parlare di Caiode, visto che abbiamo fatto credo 15 ore di palinsesto.
12: Sì, su... sì. E tra l'altro guarda, la cosa meravigliosa per quanto riguarda Caiode è che, essendo stato e stati noi di Chi si compra in diretta la mattina, io non mi sento assolutamente in colpa di aver parlato di Caiode. Cioè questo dardo avvelenato lanciato dall'ascoltatore ieri lo lascio volentieri ai colleghi dopo di me e dopo di noi, perché appunto con il 10-12 noi andiamo ad accaparrarci i temi più freschi e poi chi vivrà vedrà, avrebbe detto qualcuno di nostra conoscenza. Comunque complimenti a Alessandro per essere stato vispo e pimpante. Dicevo che però già venerdì si torna in campo con la Liga, la Bundesliga, la Serie B, le Eredivisie, la Liga. Voglio dire ragazzi, siamo veramente a vedere il traguardo. E poi comunque fino a martedì c'è l'imbarazzo della scelta con il calcio giocato. Chiaramente poi da mercoledì si torna in un momento veramente di vuoto, anche se mercoledì, come ben sa il buon fenomeno, ci sveglieremo con le lacrime agli occhi, no?
5: No, non ci sveglieremo.
12: Ah, non ci sveglieremo.
5: A mezzanotte e 50 c'è Argentina-Benin allo Stadio Monumental, ore 1 italiane, nella notte tra martedì e mercoledì.
12: Tu ci sarai.
5: L'ultima gara del più grande di tutti, Lionel Messi, e ci sarà probabilmente anche in campo Mastantuono.
12: Non sarà l'unica partita di quella notte, perché alle 1.45 Colombia-Perù, alle 2 Stati Uniti-Canada e alle 4.30 Messico-Cile chiuderanno questo quartetto di amichevoli che riguarda da vicino anche la Serie A, perché queste sono le ultime amichevoli.

0: messaggio favoloso, perché col massimo del rispetto è un messaggio che viene dalla Luna. Cioè, nessuno sta mettendo in dubbio che l'aspetto logistico sia privilegiato per un calciatore. Del resto ci sono leghe nazionali, penso all'NBA, all'NFL, in cui ci si sposta regolarmente, quotidianamente e settimanalmente con l'aereo. Qui il tema non è tanto il rientro di Mastantuono, ma il fatto che magari Mastantuono è chiamato a giocare 90 minuti contro il Sabelli della situazione, l'Aaron Martin della situazione, il chi vi pare della situazione, scegliete voi anche nella storia del Genoa, si può tornare anche El Shaarawy della situazione, Milito della situazione, Simone Braglia della situazione, tutta la storia del Genoa, che magari hanno fatto un percorso di 15-20 giorni più regolare rispetto allo stesso Mastantuono. Quindi non è in discussione la qualità del sonno di Mastantuono.
1: C'è il jet lag.
0: Sì, c'è il jet lag, oltretutto. E questo è un altro argomento che, rispetto appunto a tutti i giocatori nella storia del Genoa, quindi andando anche a Palladino, per esempio, non è così... diciamo secondario, ecco, mi permetto di dire. Tra l'altro non ho mai espresso un tema e sono molto rammaricato di aver perso Aaron Martin dalla Serie A. Così, una cessione è passata così nel dimenticatoio. Hai il ditino alzato, vuoi dire qualcosa? Vai.
1: Guarda, visto che è domenica e San Francesco, posso propinarti un altro rebus?
0: Vai. Certo,
1: ci siamo.
0: Certo.
1: Questo non è da spiegare, questo è semplice.
0: Ma te l'ho detto, sono scarso sui rebus, quindi
1: molto semplice.
0: Allora, intanto andiamo a descrivere, dimmi se lo sto descrivendo bene. Abbiamo una tavola, direi più che altro un piano per la preparazione in cucina, dove ci sono alcune spezie di varia natura, non propriamente spezie, allora ci arrivo. Allora, intanto abbiamo una serie di oli, giusto? Quindi oli ce lo teniamo, oli è l'indizio che fa la differenza. Potrebbe essere farro? No, perché avevo pensato farioli, ti dico la verità.
1: No, no, no.
0: Però a quel punto sarebbero serviti dei fari, ecco, dei fari a me particolarmente cari. Saluto con affetto i fari di Castiglione della Pescaia, perché questi giorni mi stanno particolarmente a cuore. Allora devi darmi un indizio. Sono spezie.
1: Allora, sugli oli
0: ci siamo,
1: sei.
0: Ok.
1: Non è vanoli, c'è qualcosa prima di oli e sono quelle cose lì.
0: Guarda, penso l'argomento su cui più la mia ignoranza e la mia veramente incapacità di unire i puntini emerge con tutta la sua forza. Poi potresti lasciarla così durante il break e io starò immobile, ipnotizzato a guardare. C'entra la Fiorentina o no? Dammi
1: sì.
0: Questo indizio. C'entra la Fiorentina. Facciamo così allora, ci fermiamo e prima delle 20 a questo punto, perché faccio fatica a capire se quelli potrebbero essere semi
1: e quindi
0: semioli, francolone.
1: Però sei
0: nostro.
1: Arrivato in ritardo
0: ancora
1: rispetto al king dei re.
0: No, basta Alessandro
1: Ale dal Valdarno.
0: Allora io a questo punto hai un canale privilegiato con Alessandro dal Valdarno, però che anche qui ha dimostrato di essere il GOAT dei rebus e quindi potrebbe essere lui stesso l'uomo. Quantomeno
1: potrebbe
0: per...
1: mandarci un rebus.
0: Ecco, a questo punto Alessandro, visto che ci ringrazi per la compagnia e ti facciamo la domenica, ora fai altrettanto, ricambia il favore e dopo il break ti aspettiamo per un altro grande rebus sulla storia della Fiorentina in cui far emergere tutta la mia debolezza sulla materia. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, seconda ora in questa domenica 4 ottobre, 15:07 sul cronometro. Francesco, benvenuto in studio, l'inventore di Rebus in regia, meglio conosciuto come Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933 0557-711-71. Saluto ovviamente tutti quelli che hanno avuto il coraggio, l'ardore, ma anche l'affetto di farsi sentire, farsi leggere, farsi ascoltare in questa domenica oggettivamente di difficoltà. Me ne rendo e ce ne rendiamo conto perché è la seconda domenica, il secondo weekend senza calcio giocato da parte dei club. Però vi sento attivi, vi sento propositivi.

0: sento sul pezzo, e questo è un bene. Nella prima ora abbiamo parlato un po' anche di quello che riguarda il calciomercato, di quello che riguarda il momento anche della Fiorentina, questa idea legata a Thiago Gabriel, un'idea dal valore economico certo non irrilevante, 25 milioni la richiesta del Lecce, come ci ha detto il collega di Pianeta Lecce Andrea Asperti. E quindi sotto questo punto di vista ci sono sicuramente un po' di valutazioni da fare, direi non solo e soltanto sulla questione proprio del valore del giocatore, perché questo è un mio parere assolutamente personale, il giocatore vale lo scalino, però nell'insieme della difesa della Fiorentina, ecco, sarebbe da capire a quel punto come inserire un giocatore che arriverebbe con un investimento importante, quindi come vice Dragusin mi sembrerebbe un po' riduttivo, ma a quel punto non avresti più un vice Dragusin, qualora dovesse essere poi eventualmente perfezionato l'acquisto e immaginato come centrale di sinistra per sostituire eventualmente il rumeno che fin qui va detto le ha giocate tutte. A proposito di giocate tutte, fermate le rotative perché è iniziata da 9 minuti Azerbaigian-Lituania, numero 126 e 149 del ranking FIFA, lo sapete, non vi libererete mai dei miei aggiornamenti su queste partite perché sono il mio ossigeno quotidiano all'interno delle settimane di sosta, ma non solo, perché poi tra un po' fortunatamente inizia anche la Conference e quindi ci divertiremo anche su quello. La sosta, come di consueto, è anche l'occasione per fermarsi a riflettere su ciò che è stato e provare a prevedere anche ciò che sarà da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
1: Ciao Fra, un saluto a tutti, buona domenica anche a te.
0: Allora, cominciamo da quello che è stato, prima a livello generale, poi ci soffermiamo un po' nello specifico anche sulla Fiorentina. Ti chiedo di condividere con noi un quadro generale un po' su quelle che sono state le conferme e le rivelazioni da un punto di vista chiaramente positivo, e poi anche quelle che sono state però le sorprese più negative di queste prime 5 partite di campionato.
1: Ma il primo dato è sicuramente i tanti ballottaggi, Fra, perché comunque rispetto agli altri anni c'è meno sicurezza a livello di titolarità. È vero che tutti gli allenatori ormai dicono che si gioca in 16 e non in 11, però è anche vero che a livello fantacalcistico c'erano i probabili 11, gli 11 che magari ti vai a schierare, e quest'anno è veramente difficile, soprattutto in attacco. Ecco, il classico, qual è il mio primo slot? Ecco, il primo slot può essere un Malen, ovviamente, che ha già iniziato benissimo con 6 gol, può essere anche uno stesso Lautaro, però già Lautaro non ha la garanzia di giocare tutte le partite, perché comunque c'è Lautaro, c'è Thuram, c'è Pio Esposito, c'è Bonny, insomma ci sono tante alternative. Quindi il primo dato in queste prime 5 giornate è appunto il fatto che non c'è la certezza di titolarità per tanti giocatori, e quindi bisogna andare un po', non dico a caso, però andare a vedere le squadre che magari hanno più garanzie. La stessa Fiorentina, l'abbiamo detto 2 giorni fa quando sei venuto da me in diretta, chi gioca tra Pellegrini e Beto, chi è più titolare dei due, non sì. C'è una risposta esatta. C'è magari un periodo in cui Pellegrino, come in queste prime 5 partite, ha fatto meglio, ma magari tra 6 giornate, ovvero quando ci sarà la prossima sosta, magari Beto rende meglio. Quindi da questo punto di vista le garanzie, ripeto, in attacco può essere un Lautaro, può essere un Malen, in difesa può essere un Frattesi, ecco, un giocatore che magari negli ultimi anni era un po' scomparso dai radar, nonostante quando entrava in campo faceva bonus, nell'Inter aveva la titolarità, nella Lazio ha trovato conferma, ha trovato i gol già a 3 nelle prime 5 giornate, ecco, lui lo possiamo definire assolutamente un titolare. Mentre per quanto riguarda la difesa, ecco, vi stavo seguendo prima, Thiago Gabriel è uno dei difensori che in ottica fantacalcio sta facendo meglio, al pari di Bremer ha 2 gol, e per un difensore di una squadra che lotta per non retrocedere avere comunque un più 6 nelle prime 5 giornate è tanto. Poi magari si fermerà a 2 gol in tutto il campionato, attenzione, però per ora nelle prime 5 giornate il fantacalcio dice che Thiago Gabriel è sicuramente la miglior sorpresa in difesa di questo inizio di stagione. Poi di scommesse ce ne sono varie, perché il Frosinone con Raimondo, con Civernazze, sono comunque dei giocatori che hanno portato gol. Mi viene a pensare